0: proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora In Casa, perché In Casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Please get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, visto che fa caldo, mi sono messo la giacca. E visto che la puntata è molto interessante, sapete cosa facciamo? Servizi freschi, belli e diretti. Ma prima, Marco Carena, la sigla, naturalmente, fresca.
4: Se non sai cosa

0: Partiamo con un servizio internazionale che si svolge ogni anno nella ridente città di Garlanda. Parliamo del 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia. Ce ne parla meglio Marco Dottore, il nostro inviato speciale.
1: Cari amici di TGF Television, siamo qui a Garlanda al 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia che sta per iniziare. Quest'anno ne vedremo delle belle. Già qui ci sono degli amici, c'è il pazzo furioso dello staff, lei che è di Milano ma non è di Milano, Pordenone ma che non è di Pordenone, Udine, siete di Udine?
2: No,
1: no, che non sono di Udine. Comunque iniziamo questo meeting, ne vedremo delle belle.

0: Ragazzi, ho detto prima nel collegamento dell'apertura che ne vedremo delle belle, ma cosa succede al meeting internazionale PIA 500 Club Italia?
1: Se non venite non lo potete mai sapere.
0: Ecco, ma poi tante cose, concerti, eventi, cultura,
1: tutto,
0: mostre.
1: Se mangia pure bene.
0: Se mangia pure bene. Altre cose, dimmi cosa succede. Tour, divertimento.
1: Tutto, dove deve venire?
0: Basta. Mare, piscina.
1: Montagna, piscina,
0: acqua fan, perché c'è le caravelle.
1: Pure,
0: insomma, succede di tutto. In questo servizio lo vedrete.

0: Alessandro Tagliato.
1: Due, tre,
0: vieni avanti.
2: Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci porta in Piemonte, esattamente a Verbania. Siete curiosi di scoprire il servizio? Io tantissimo. Vai regia!

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Siamo pronti per i cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo. Le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano

0: romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
1: Musica, maestro!
0: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
0: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.
2: Attenzione, comunicazione per tutti i cantanti. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima Jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. La città di Andorra si conferma per il quarto anno la città del jukebox. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del jukebox.
3: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
4: Allora io sono Spartia e il mio ricordo del jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica.
5: Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente.
6: Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci penso e più mi incasino, tacca e banca il tuo sorriso, se ti avvicini.
7: Ciao, sono Gabriele Caridi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del jukebox, eppure tutt'oggi ho scoperto che è molto attuale.
8: C'è una cosa che io non ti ho detto. I miei problemi senza te.
3: Ciao, mi chiamo Daria Zorina, ho 19 anni, vengo dalla Iguiglia e la mia esperienza con il jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
9: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello.
10: Io che ti cerco tra la gente soddisfatta che non aveva avuto sogni o non li meritava.
11: Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andorra è tornato di moda il jukebox, io vorrei entrarci.

0: in attesa del secondo casting di giovedì 6 agosto in passeggiata ad Andorra e in attesa di conoscere i due talenti che dovranno andare alla finalissima, il pubblico di TG Events Television si domanderà: e l'evento Tutti nel Jukebox? Quando e dove? Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, tutti in Andorra per la quarta edizione con la partecipazione straordinaria di grandi big della musica italiana. Prossimamente i nomi. Talente in erba, ma non mancano i nostalgici del jukebox. Signori, tocca a lui, Lino Jukebox.
1: Lasciatemi cantare
2: con la chitarra in mano.
1: Lasciatemi cantare,
2: sono un italiano.
1: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra.
2: Buongiorno Italia con i tuoi artisti.
1: Con troppa America sui manifesti, con le dolore la loro la rara.
0: E adesso il talento musicale della settimana. Lo spazio se lo conquista un comico cantante fuori dal comune. Vediamolo prima nella sua versione da cabarettista, dopodiché la canzone. Signori, Giampiero Perone.
3: Signore e signori, eccomi qua!
4: Giampiero, come stai intanto?
5: Guarda, questa sera sono serio e non so se riusciremo a ridere, ci saranno tutti temi molto molto molto pesanti, bisogna portarsi da scrivere, prendiamo appunti.
3: Ma perché mi deve offendere davanti a tutti?
6: Non si offenda, non dico pezzente, nel senso che, cioè, nel senso che ha le pezze al culo.
3: Veda lei, guai, se vogliamo fare l'annuncio lo diciamo a tutto l'aeroporto.
6: D'accordo. Il signor Perone ha le pezze.
3: No. Voi l'avete fatto lo speed? Io ci ho messo 3 anni per attivare lo speed e cambiato il governo, hanno detto togliamo lo speed, col cacchio, adesso me lo fai usare. Signori, posso dire una cosa, guardandomi negli occhi, ma al giorno d'oggi, ma chi è quel deficiente che si mette a fare 5 figli?
7: Io!
3: Se non fate l'applauso adesso non lo fate più, eh?
0: E allora rendiamo omaggio al cantante artista Giampiero Perone, che dopo un anno dalla scomparsa del suo babbo ha scritto una canzone molto toccante, molto toccante.

0: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: I cambiamenti climatici stanno condizionando la nostra società. Da anni se ne parla, il problema meriterebbe la massima attenzione e priorità. Noi non tanto tempo fa abbiamo fatto un giretto in elicottero sui ghiacciai del Monte Bianco e abbiamo trovato una situazione molto preoccupante. Prego servizio.

0: prossimo tempo.
1: Luca, abbiamo una grossa emergenza da affrontare.
2: Il pianeta a rischio per colpa dei cambiamenti climatici, guarda qua.
3: I ghiacciai del pianeta si stanno ritirando. Dal Monte Bianco ci arrivano notizie preoccupanti.
4: Ma è peggio di quanto credessi.
1: Te lo dicevo, ora vai, hai un elicottero enorme che ti aspetta nelle pendici del Monte Bianco.
5: Ciao, sono la tua guida.
4: Dove andiamo, Armando?
5: Oggi ti porterò qua, al ghiacciaio qua, al ghiacciaio Damiano, e andremo anche al lago Damiano.
4: Partiamo.

0: di ghiaccio. Adesso andiamo dall'altra parte, stavo a parlare con mio collega della Salunga.
1: Ciao Luca.
2: Voglio sempre di più, Oscar. Sarà sempre peggio qua.
1: E fino a che non ci sarà un'altra era glaciale, per adesso abbiamo questo. Io non sono né glaciologo né geologo. Da quando ci sono io è sempre andata indietro. Sono cicli centenali. Speriamo che nel futuro i giovani rivedano i ghiacciai dove sono arrivati una volta.
2: Professore, da cosa è dovuto il cambiamento climatico?
3: Io studio i ghiacciai delle Alpi da oltre 25 anni. Abbiamo osservato nelle carote di ghiaccio polari un aumento della CO2, dei gas climalteranti in atmosfera, molto importante. La CO2 adesso si attesta alle 410 circa parti per milione e 20 anni fa erano 100 parti per milione di meno.
2: Cosa possiamo fare a riguardo noi?
3: Devono prima di tutto agire i governi con delle politiche mirate a incentivare la riduzione delle emissioni da parte di tutti, delle industrie e dei singoli cittadini.
2: La ringrazio, professore.
4: Le televendite, le sapete cosa sono le televendite? Fanno parte della nostra vita quotidiana. Ormai in qualsiasi canale televisivo c'è un venditore, ma noi siamo rimasti agganciati al primo, il grande baffo dei baffi. Non dico altro perché adesso godiamoci il servizio, rendiamo omaggio a questo grande personaggio, ma soprattutto cerchiamo di capire se i televenditori sono anche tra di voi. Noi in piazza l'abbiamo fatto il test, scimmiottando la TV.
5: Italiani, ci siamo! Qui è arrivato Alessandro per vendervi un fantastico scopettin cessin. Può essere usato come

0: cazzolino per chi, direte voi, per le facce di culo che no! voi stanno sulle palle.
1: Alta televisione, questo... alta televisione, picco che vale stelle qua. Vai, quindi, siamo su Rai 1.
0: Compratelo, compratelo.
1: Sì.
0: Lo scopettince sim, solo per voi a 29,99 €.
1: Ma quanto è importante la carta stampata? Questo servizio è dedicato a un magazine, una presentazione ufficiale di un magazine molto importante. Noi c'eravamo, eravamo ospiti di questa manifestazione, parliamo di Alassio Magazine, ci sono magazine e magazine. A noi questo piace.
2: L'idea di questi 10 anni di Alassio è sostanzialmente quella di raccontare le tante persone che in questi 10 anni hanno contribuito da una parte a fare di questa baia quello che è e dall'altra parte a costruire i contenuti per poter fare un magazine con queste caratteristiche. Noi facciamo un lavoro sicuramente grosso, sicuramente di raccolta di tutto ciò che è eccellenza, ma se l'eccellenza non ci fosse non potremmo fare nulla. E quindi questa edizione di Alassio Magazine a 10 anni dalla sua uscita è un po' quella. È il racconto di questi 10 anni. Questa serata al Diana Grand Hotel è proprio l'occasione per mettere insieme tutte le persone che sostanzialmente, so che è un termine sempre difficile da usare, lavorano in questa baia, fanno cose in questa baia, quindi non solo se ne occupano, come è più di moda dire, ma in realtà lavorano, non è una sconcezza dire che si lavora. Ecco, le persone che lavorano in questa baia sono quelle che fanno di tutti i giorni Alassio quella che è e ci aiutano con i loro contenuti a realizzare ogni anno più di 200 pagine di storie di eccellenza.
3: La domanda che mi si fa è se Alassio fa ancora tendenza. Beh, direi assolutamente sì. È un concentrato di energia pura.
4: Alassio da vedere e da scoprire.
5: Manifestazioni come queste portano solo un gran piacere per noi, ma soprattutto una grande aspettativa per i nostri ospiti.
6: Vengo qua da quando ho 2 mesi e ho fin deciso di venire a viverci ed è una città che mi regala grandissime emozioni.
7: Il nostro porticciolo Luca Ferrari, un porto turistico, bandiera blu dal 2006, riesce a ospitare più di 500 imbarcazioni.
8: In ogni stagione, ogni giornata c'è qualcosa di magico che la rende unica.
9: Qua passano persone importanti, passano momenti importanti della vita delle persone comuni e accadono delle cose che non comunemente capitano alle altre parti.
10: Di Alassio mi emoziona l'accoglienza, perché da una milanese come me che vive qui da 5 anni mi sono veramente trovata tra amici, ho conosciuto più persone qui che in tutta la mia vita a Milano.
11: Viviamo a Alassio tutti i weekend, tutta la stagione, stiamo veramente bene.
12: Il meglio che puoi avere in Liguria e probabilmente in tutta Italia.
13: Grazie.
2: Direi grazie a tutti, grazie di questa serata costruita e realizzata insieme, oltre 300 ospiti, la possibilità di avere partner davvero di qualità e di eccellenza in tutti i settori, compreso nella comunicazione come TG Event, che credo certamente ci porterà in tante tante televisioni d'Italia. Grazie ancora.
1: E la puntata numero 804 finisce qui, qua. Siamo sempre online, tgevents.it, segnalateci i vostri eventi, mi raccomando, e il tutto a info@tgevents.it, è semplice, e poi siamo sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, socializziamo, è il caso di dirlo, se vi siamo simpatici, a noi siete simpatici, in qualche maniera penso che anche noi a voi risultiamo tali. Signori, alla prossima settimana con nuovi servizi e tanti ambasciatori. Ciao Maragnao, non fa caldo, non fa caldo.
14: Ciao. Questo programma è stato offerto da
15: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
16: 1, 2, 3.

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

0: programma è offerto da
1: Lenzo Cart.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa nostra super trasmissione Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. Anche questa sera insieme ai nostri super ospiti faremo un viaggio esclusivo nel mondo del karting sia di ieri che di oggi. Tra poco vi andrò a presentare il primo dei due ospiti presenti, prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei super compagni di viaggio. Matteo Traini, o le vinco le capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Ricky, buonasera a tutti e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera un'altra grande puntata, due ospiti, tutta da vivere.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ecco ciao qua. Ragazzi, buona serata a tutti.
0: Non dirmi che è caldo, non dirmi che è caldo.
2: È caldo anche per te però, perché...
0: Ciao a tutti. Andiamo a presentare il nostro ospite, abbiamo un super tecnico nel mondo dei kart perché abbiamo, dopo il grande successo di Lorenzo Abò, super tecnico del kart, è piaciuta molto la puntata e questa sera ne abbiamo un altro. È con noi Andrea Brioni della Pantano Racing Team. Ciao Andrea.
3: Ciao, ben, grazie a tutti per l'invito e grazie per i bei complimenti che mi avete appena fatto.
0: Bene, ragazzi, si può partire con il nostro super ospite, faremo un bel viaggio all'interno del karting. Pensate che Andrea ha iniziato proprio ai inizi 1990, quindi primissimi anni 90, e insomma, Andrea, una passione che poi non è mai più andata a svanire.
3: No, assolutamente no. Nasco da una famiglia di motori. Mio padre correva in macchina, poi io volevo correre in kart, ma lui non ne voleva sapere. E quando ho avuto l'opportunità di comprarmi il primo kart, ho cominciato a seguire dei piloti, tra cui Giorgio Sannazzotto, che lo vedete in questa foto, Michele Rugolo, Flavio Andreatta, che è il braccio destro di Dino Chiesa, e tanti, tanti altri. Questi sono stati i miei inizi. Poi, grazie a Nico Biasuzzi, che Sauro conosce molto bene, abbiamo cominciato con collaborare nei veri team, prima con Nico privatamente, poi PCR, poi Top Kart, un po' con Intrepid, ecco qua Nico Biasuzzi, Intrepid con una scuderia satellite e
0: Parolin,
3: via via.
0: vediamo. Parolin.
3: Parolin è stata la storia più grande insieme a Dino Chiesa, ecco, quello che mi ha dato la più grossa esperienza nel mondo del kart sono stati proprio Dino Chiesa
0: Albino.
3: e Albino Parolin, senza nulla togliere agli altri che mi hanno fatto fare i primi passi nel mondo del kart.
0: Bene, insomma, abbiamo un po' preso delle foto della tua storia. Non è stato facile trovarle, però ce l'abbiamo fatta. Cosa riprovi a vedere queste immagini inedite?
3: Allora, qui questa foto è vecchissima. Se guardate il logo del Parolin, è veramente il primo logo che lui ha avuto, quindi mi sento un pochettino vecchio in questo momento. I 50 li ho passati, però grandi emozioni, bellissime esperienze, cose belle della vita.
0: Bene, allora poi come ci hai anticipato, sei andato avanti nella tua carriera, possiamo proprio dirlo. E sei diventato un professionista di questo settore a tutti gli effetti. E poi per te è arrivata la chiamata molto molto importante, Andrea, per la KR di Dino Chiesa.
3: Eh sì, prima con lì è stata una grossa soddisfazione. Prima ho cominciato con Dino quando era ancora c'era Gizanardi, e quindi poi ho vissuto tutta l'era KR dalla nascita in poi fino a questa ultima esperienza con Giorgio Pantano, che come ben sapete Giorgio Pantano è un po' figlio d'anima di Dino, no? E quindi niente, che dire, ho avuto una grossa fortuna a lavorare con personaggi come Dino, come Albino, come Nico Biasuzzi e piloti come Giorgio Sernaggiotto, Flavio Andreatta e tanti, tanti, tanti, tanti, tanti altri piloti. Se dovessi elencarli tutti, non saprei neanche dirvi quanti ne ho passati.
0: Esatto, anche perché, ecco, qua sei con Nico
3: Qua
0: Rosberg,
3: sono con Nico Rosberg, sì.
0: sappiamo
3: E
0: veramente
3: questo
0: che...
3: è il pilota era Taylor Barnard, che attualmente lui è arrivato a Formula 2 e adesso sta facendo la Formula E.
0: Questo
3: Sì,
0: qua?
3: eccolo. Sì, questo è
0: Sì.
3: Taylor Barnard, sì, da piccolino.
0: Quindi, insomma, li hai visti crescere tutti. Dopo vedremo anche che hai lavorato con un certo Kimi Antonelli, ma lo
3: Kimi.
0: lasciamo per il proseguo della nostra trasmissione. Avete domande, ragazzi?
1: No, io volevo fare ad Andrea una domanda, visto che comunque in tutti questi anni di carriera ne ha visti passare di piloti sotto la tenda. So che ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha i suoi magari metodi, ma il pilota che l'ha colpito di più di tutti, per velocità oppure magari carisma o misura, diciamo la visione della gara, insomma, un pilota che l'ha visto, dice questo qui è un fenomeno.
3: Uno in particolar modo, fra quelli che ho visto correre io, ma non necessariamente hanno corso con me, sono tre. Uno si chiama Giorgio Pantano, ma non perché io lavoro per Giorgio Pantano. L'altro si chiama Nyck de Vries e per ultimo Andrea Kimi Antonelli. Mi hanno impressionato tutti e tre. Forse metterei molto simili tra loro Nyck de Vries e Kimi, in quanto loro, quando correvano, erano costantemente a confronto con gli altri. Mi ricordo un episodio, l'anno che Nyck ha vinto il mondiale con Dino a Zuera. A un certo punto lui salta un turno e lo vedo sulla rete e gli dico: Nyck, guarda che questo sarebbe il tuo turno. Mi dice: Chiaro, ma è inutile che vado a fare turni, turni, turni, sessioni, se in questo punto della pista è dove mi prendo il gap più grande. Ho deciso di saltarlo e guardare esattamente dove accelerano gli altri, dove mettono le gomme. E questo mi ha impressionato molto ed era con il cronometro in mano, sempre con il cronometro in mano, come lo era Kimi, come lo era Kimi. Giorgio Pantano invece mi gasava perché, come diciamo noi veneti, era il classico ignorante, no? Quello che dava il gas, non importa la tenuta delle gomme, non importa la tenuta del motore, l'importante era la performance. Perciò i top 3 sono
0: Beh, insomma, non è che ci hai fatto dei nomi proprio ridicoli,
1: No,
0: eh?
1: ma infatti
0: No.
1: sì. Che poi Andrea, io ancora tuttora l'ho visto perché mentre correvo io, lui, Giorgio, faceva una categoria superiore, l'ho riportato, ci siamo sentiti proprio ieri per un'altra cosa con Giorgio, il fenomeno del karting, non me ne vogliono tutti perché tutti erano i campioni, ma per me Giorgio rimane e rimarrà il fenomeno del karting.
3: Sì. Una volta Dino mi ha messo in difficoltà con questa domanda. Eravamo a cena ad Adria e ero seduto proprio con Giorgio Pantano e Dino mi fa: tra Giorgio Pantano e Nyck de Vries, chi scegli? Maledetto, gli ho detto, non dovevi farmi questa domanda con Giorgio qua a fianco. E comunque all'epoca dissi Giorgio.
2: Vabbè, comunque
3: Perché
2: era
3: non c'era
2: facile,
3: Nyck.
2: bastava, secondo me
3: Guarda.
2: era facile la risposta, bastava dire entrambi e
3: Tutti
2: fine della
3: piloti
2: storia.
3: molto forti, incredibili, incredibili.
0: Ecco Andrea, cosa ti ha insegnato maggiormente Dino Chiesa?
3: Beh, Dino sicuramente è stato nel mio ultimo decennio quello che mi ha insegnato più di tutti. Vorrei quasi dire, senza nulla togliere agli altri, che quello che mi ha insegnato Dino negli ultimi 10 anni è di più di quello che ho imparato 20 anni, 25 anni prima. La metodologia che ha Dino nel controllare tempi di qualifica, gomme, motori, piloti, stato d'animo dei piloti e quant'altro, non l'ho mai trovato a nessuno. Normalmente con Dino, o anche con gli altri team moderni, non è che si lavori tanto noi meccanici sul kart perché decidiamo la sale piuttosto che la convergenza, camber o quant'altro. Le ultime decisioni spettano sempre al nostro responsabile tecnico e a Dino che si confrontano. Il nostro ruolo principale è un po' da psicologi nei confronti del pilota, vale a dire, noi dobbiamo poi dire a Dino e al nostro responsabile.

0: Guarda che lo stato d'animo del pilota in quel momento era questo, è preoccupato, che ne so, del pilota che è in testa al campionato, oppure diciamo mentalmente dei problemi che potrebbe avere prima della sessione o prima della gara. Questo è il nostro ruolo. E Dino mi ha insegnato moltissimo e logicamente stando costantemente in radio, quando siamo in gara siamo collegati con tutti, quindi sentiamo tutte le strategie, sentiamo tutte le pressioni, il perché di questo e non c'è storia, Dino è indubbiamente il guru attuale del go-kart, dal mio punto di vista. Non voglio togliere niente a nessuno, però è indubbiamente quello per cui ho imparato più di tutti.
1: Però sappiamo che il nostro Mughini è un po' contrario a questa cosa qui, che oggi un tecnico, tra l'altro della tua super esperienza, sia solamente, passami il termine, un esecutore. Giusto, Sauro?
2: No, beh, sono curioso perché all'epoca, quando c'ero io, quando c'era Pantano, quando c'erano tutti questi grandi nomi, che poi fondamentalmente sono nomi che non sono venuti fuori per il nulla, un po' perché prima il vivaio italiano era vasto, perciò si pescava su quel vivaio. Ma al di là di quello, io ho imparato molto dai miei meccanici perché ci si comunque scambiavano molte, diciamo, idee, sentimenti del kart, perciò scendevi. Io il meccanico l'ho sempre visto, ok, che il titolare, perciò in quel periodo io avevo Roberto Robazzi o Ronnie Sala, che era comunque quello che prendeva la decisione finale, ma il meccanico era un cuscinetto che stava nel mezzo e che magari riusciva a dire: guarda, abbiamo fatto questa prova, ci ha dato questo risultato, cosa ne pensi? È un risultato che può andare avanti. Perciò non so se si fa questi meeting tra meccanici e il capo per dire la nostra esperienza e quello che abbiamo visto e quello che abbiamo provato porta a questo risultato, se sei d'accordo oppure no, oppure oggi ho visto che le decisioni le prendono molto, diciamo, i grandi capi, i meccanici fanno un po' meno. Questo.
0: Ma vedi, Sauro, è un mondo talmente complesso adesso, soprattutto con la tipologia di gomme che stiamo utilizzando in questi ultimi anni, che se tu non usi una linea guida, si rischia di andare fuori strada. Questo per dire cosa? Il meccanico fa corpo unico con il pilota, questo come succedeva una volta, vuol dire che se il pilota non ha fiducia nel meccanico, il reference per il pilota è sempre il meccanico. Però l'ultima decisione non spetta mai al meccanico, spetta sempre al gruppo dei tecnici, Dino in primis. Dino è la punta della piramide. E quindi il metodo è un po' diverso, no? Ci si confronta. C'è la fortuna che adesso il team non c'è più il team di una o due persone, cioè generalmente sono 6-7 per ogni categoria. E quindi per trovare il bandolo della matassa si cerca sempre di confrontarsi un pilota con un altro pilota, un meccanico con un altro meccanico e trovi un po' quello che è la quadra. Sommi i problemi di uno con i benefici degli altri e generalmente si arriva sempre a un dunque. Questo è il fatto. Ciò non toglie che il meccanico fa sempre parte diciamo, parte fondamentale per il pilota, perché devi sapere che poi tu lo sai meglio di me, che il meccanico, una volta che il pilota è in pista, è la radio del pilota, vale a dire noi comunichiamo a gesti, ma siamo i primi reference che ha il pilota mentre corre. Però ciò non toglie che il quadro finale degli assetti del go-kart, delle pressioni e quant'altro arriva sempre da una riunione, da un meeting che si fa sotto la tenda dopo ogni sessione di test, di prove libere o di manche, e da lì si decide cosa fare alla fine. Questo è
1: No.
0: quanto. Tu pensa che con Dino l'ultima decisione è veramente 20 secondi prima del verde, che sarebbe la pressione delle gomme. Siamo sempre in attesa, con un
2: Beh, no, ma
0: filino d'ansia.
2: cioè, mi può andare bene, perciò il meeting, il meccanico deve avere un ruolo molto importante perché è colui comunque che legge anche le emozioni del pilota, come si comporta e quant'altro, perché ecco perché magari in una categoria, magari di OK, il team comunque magari ha dentro 5-6 piloti, non per Dino, per me è uno dei guru del kart e sono il primo a dirlo, non ho avuto la fortuna di correrci, ma comunque sia so chi è e ti posso dire che però quando ne guardi uno, quando ne guardi un altro, quando ne guardi un altro, hai una visione diversa di vedere invece il meccanico che guarda il proprio pilota, perciò lo segue curva per curva ed è giusto che ci sia uno scambio di idee dicendo guarda che io ho visto questo e poi la decisione è normale che viene data da colui che è più esperto, da colui che giustamente fa una valutazione giusta. Per questo
0: Questo
2: sì.
0: sì. Questo è verissimo, però devi capire, Adesso ti faccio un esempio.

0: l'epoca di Antonelli, che c'era un Arvid Lindblad che era molto competitivo ed era nella stessa squadra, gli assetti erano completamente differenti e il know-how veniva dato dal meccanico Adino, meccanico di Arvid, meccanico di Kimi, ma quasi sempre gli assetti non erano uguali o i rapporti, perché? Perché c'era uno stile di guida completamente diverso, un'usura delle gomme completamente diversa, era tutto molto diverso. Adesso con le gomme attuali addirittura si arriva a fare un risparmio di gomma durante le manche, cioè non è più come una volta che devi per forza di cose arrivare davanti. Il sistema che c'è di penalità, il sistema che c'è di punteggio sulle manche e tutto il resto che ci va dietro, deve combinare tutto per riuscire a partire più avanti possibile per la finale. Poi la finale è guerra aperta.
1: Ecco,
0: E
1: Andrea,
0: se.
1: però, scusa,
0: Dimmi.
1: stiamo proprio vedendo delle immagini di Kimi quando correva con te.
0: Sì.
1: Cosa ci dici a riguardo del talento bolognese?
0: Ma lui, Kimi, ok, adesso Kimi in Formula 1 sembra quasi un discontato che era il migliore, bla bla bla bla bla. Realmente lui era focalizzato nel motorsport che era impressionante. La differenza che aveva Kimi rispetto agli altri piloti in squadra è che Kimi Antonelli ha una cultura motoristica. Ok? Questo per dirvi cosa, che molti piloti sono capaci, bravi, sono portati per questo sport, ma gli manca quella raffinatezza che è determinata dalla cultura motoristica. Vale a dire, Kimi conosce la storia del motorsport, conosce la storia del kart ed è un know-how non da poco perché gli permetteva di studiare bene l'avversario, gli permetteva di essere molto tattico in gara e quando tiravi le somme la domenica sera era il vincente perché gli altri erano, permettetemi il termine, leggermente più ignorantoni verso di lui. Lui era furbo, non è la parola giusta. Per me la parola giusta era più tattico, più tecnico. Forse dovuto anche al fatto che arriva da una famiglia di motorsport e quindi gli ha
1: Certo.
0: permesso mentalmente di acculturarsi su questo. Lui è molto, come molto forte su questo. Lui sapeva i tempi di tutti, gli intertempi di tutti. Lui analizzava dove c'era l'errore, si confrontava. E soprattutto era molto umile. Lui diceva sempre: non so, se lui faceva anche il miglior giro di gara, ma notava che su un settore, non so, Arvid Lindblad o Taylor Barra erano più veloci di lui. Bene, se adesso ho dato 2 decimi, se riesco a fare quel settore come l'hanno fatto gli altri due, ne do 3. Lui cercava sempre il di più, sempre il di più. Questa fa la differenza. Poco.
1: Ah beh, si vede, si vede, si vede. Tra l'altro, hai avuto anche la fortuna di lavorare con dei mostri sacri del motorsport,
0: Tipo.
1: tipo Fittipaldi e Patrese. Adesso noi abbiamo un turpiloquio che avete avuto molto divertente, ascoltiamolo.
2: Devo raccontare che Andrea era come Homestead e subito bisogna la candela. Dove c'è candela, candela? Io prendo di questo americano e via. Ha preso la candela americana e è andato via questo
0: Se
2: scemo.
0: arriva la candela subito, io ho tolto un altro pilota,
3: E
0: no?
3: l'altro pilota cosa ha
2: L'altro pilota
3: fatto?
0: ho messo la mia.
3: Aspettava. Bisogna stare attenti con Andrea.
2: Andrea, sì. Io, quando guardo Andrea, dove sono le candele?
3: Il gatto e la volpe erano niente contro di lui. E perdevano di sicuro.
0: Ma mi diverto con voi, no?
2: No, è
0: Siete
2: molto
0: una
2: bello
0: parte della
2: stare
0: storia
2: con te.
0: dell'automobilismo. Non so quanti miliardi di chilometri ci sono tra voi due insieme.
3: Tanti, perché noi i chilometri li facciamo veramente con le
0: Poi lui è
3: macchine.
0: stato uno di. Ha avuto un record per molto tempo,
2: Più
0: eh?
2: tempo.
0: Molto tempo, l'uomo
2: Più
0: con più
2: tempo
0: gran
2: da
0: premi al
2: Formula 1.
0: mondo.
3: Incredibile. Con pochi
0: Quando
3: anni, però.
0: facevano 16 gran premi all'anno, 15, no, 20, 22 come adesso.
3: Sì. Beh, lui ne
2: Incredibile.
3: faceva ancora di meno, penso 12, 14,
2: 14,
3: perché
2: sì.
3: è ancora più in là nel tempo. Però dai.
2: Grazie.
0: Ciao
3: Grazie,
0: ragazzi, è un piacere
3: ciao.
0: lavorare con voi.
3: Ciao ciao.
0: Ciao.
1: Beh, Andrea, dai, sono sicuramente aneddoti bellissimi del tuo lavoro che ti permette tuttora di essere a contatto con, veramente, come detto prima, dei mostri sacri del motorsport.
0: Assolutamente, io con gli ex piloti di Formula 1 mi sono divertito veramente tanto perché, sai, soprattutto con Riccardo, che hanno una cultura motoristica estremamente elevata, ma se mi sente Riccardo mi uccide adesso, ma secondo me sono un po' un po' fuori adesso, nel senso che

0: cambiati i tempi e loro sono ancora un po' retro. E quindi mi diverto tantissimo perché inculcare a loro un sistema di lavoro che è attuale, che non c'entra niente con quello dei loro anni, è difficile, è difficile. Invece con Emerson, lì eravamo a Homestead, nella Florida Winter Tour, credo, nel 2000, eravamo proprio con il figlio di Emerson e Kimi, e Andrea Kimi Antonelli, a fare la Winter Tour in America. Il suo figlio aveva bagnato la candela prima di partire e io ho visto un kart fermo lì, gli ho tolto la candela, l'altro pilota l'ho messa su, lui mi fa dalla rete: ma che cavolo fai, non si fanno queste cose, non preoccuparti, intanto facciamo partire tuo figlio, poi pensiamo all'altro, gli ho detto. E questa è stata la scena bellissima.
1: Beh, queste sono bellissime cose. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che il buon Andrea Brioni ha avuto anche, diciamo, il privilegio di collaborare con Häkkinen. Sentiamo questo spezzone. Beh, anche qui Andrea, insomma, un pezzo da 90, un campione del mondo di Formula 1 che si complimenta con te, penso, a fine giornata perché stavate smontando.
0: Sì, anche questa è stata una scena che ti riempie di gioia perché un pilota come lui che viene a ringraziarti personalmente sotto la tenda, lì eravamo in una gara a Cremona, credo, e correva la figlia che ha vinto, ma lui era estremamente scettico nel fatto che la figlia potesse vincere, no? E allora noi sostanzialmente gli abbiamo dato dei consigli, un po' anche per tirare sul morale della bambina, e lui mi guardava come per dire: ma che cavolo gli dice mia figlia? Guarda che non è come i ragazzini, lei è una donna, devi capire. No, lei è un pilota maschile nel nome della parola, non è una pilotessa. Deve fare
1: Certo.
0: quello che fanno gli altri, se già la rendi
1: Esatto.
0: inferiore non ne usciamo fuori, quindi o si comporta a pari degli altri o resterà sempre un passo indietro. Il signore ha voluto che ha vinto la gara, lui è venuto là e mi fa: porca puttana, faccia, avevi ragione quando mi hai detto così, fa. Lei si è gasata subito e ha vinto la gara, ma sostanzialmente io nel
1: Capitano te l'ha
0: campo.
1: dato in finlandese, però.
2: Vedi però l'importanza di loro, dei tecnici, perché è giusto considerarli tecnici, non meccanici, anche il lato umano, lato comunque, no? Che spronano, e questo è importantissimo. Questo è importante. Cosa che forse magari l'evoluzione del kart qui siamo migliorati, magari ai tempi nostri, che ci spronavano, ma in maniera molto diversa, diciamo, molto. Ti ricordi, Sauro?
3: Vabbè, a noi ci trattavano diversamente, però erano veramente altri tempi. Mi voglio riallacciare un po' a quello che era il discorso prima di Patrese, che diceva lui non vuole accettare, diciamo, i cambiamenti. No, non è che non vuole accettare i cambiamenti, però comunque fa più fatica, facciamo fatica noi, figuriamoci lui. Però lui cosa ha in più? Un alibi al suo figlio che corre ai tempi di oggi e dovrebbe capire che il concetto è cambiato e sta cambiando molte cose. Perciò anche tutto quello che era messo a punto, le difficoltà, pneumatici e quant'altro, perciò mi sembra strano che lui non lo possa capire. Ma andando un pochettino sul tecnico, no? Visto che abbiamo un tecnico davanti, mi piacerebbe, e le cose a me mi vengono sempre in mente strada facendo, non è, scusatemi ragazzi, ma perché secondo te, Andrea, tutte le case costruttrici, a parte Dino Chiesa, non è Dino Chiesa in primo piano adesso, dico tutti, perché se abbiamo una questione di difficoltà a mettere a punto il kart non si possa tornare indietro? Tipo l'Attari da 40 potrebbe essere oggi, potrebbe darci un vantaggio poi per i pneumatici di oggi? Cioè, io sto buttandogli delle info, ma giusto per capire, perché non si torna indietro? Oppure se lo si fa e non si dice.
0: E qua purtroppo devo contraddirti perché in realtà si fa, non è che non si faccia.
3: Ah, ecco.
0: L'abbiamo fatto proprio con Giorgio Pantano al Mondiale in Svezia l'anno scorso, avevamo una sala da 40, lo ha fatto Dino, ci hanno provato anche altre case costruttrici, però all'epoca tua lo spessore del tubo della sale non era vincolato, ok? Tu potevi usare una sale da 1,5 mm, da 3 mm, da quello che volevi, e riuscivi più o meno a trovare la quadra. Adesso, purtroppo,

0: Gli assali hanno uno spessore minimo, okay, da utilizzare, il 50 non può andare sotto i 2 mm, il 40 non può andare sotto i 3 mm, 3 mm e via così. Sono cambiati un po' i regolamenti.
1: Ah,
0: Quindi
1: ecco.
0: questo comporta far sì che il bilanciamento di quel tubo, perché alla fine è un pezzo di tubo, si equivale quasi, il 40 si equivale quasi al 50 e quant'altro. Per una questione di comodità e meccanica. Non lo si fa più perché cambiare un assale da mettere un 40 su un go-kart che inizialmente parte col 50 diventa complicato perché cambiano i diametri dei mozzi, cambia il diametro del portacorona, cambia il diametro del cuscinetto, cambia anche il diametro del portadisco freno. Quindi diventa quasi un castigo più che una gioia in performance. E alla fine più o meno siamo là. Perché
1: Siamo là.
0: il regolamento, proprio perché il regolamento col discorso degli spessori ha fatto sì che si azzeri tutto, si bilancia un po' tutto. Questo è il motivo principale. Però
1: Andrea,
0: sì, la
1: una
0: risposta è sì,
1: domanda al
0: diamo.
1: volo. Visto che parliamo di
0: Come?
1: assali e ci sono diversi rumor nel paddock, anche dei nomi, ma ovviamente noi non li facciamo perché non abbiamo la certezza. Riguardando questo episodio degli assali, alcuni usano dei. Adesso passatemi il termine, comunque rafforzano all'interno l'assale, si dice, per cercare di far flettere magari meno il telaio in alcune zone. Vengono controllati oppure alcuni la fanno franca su questa cosa qui?
0: Ok, hai toccato un
1: Hai
0: tasto
1: capito?
0: dolente.
1: Adesso non andiamo proprio sul
0: Hai
1: tecnico.
0: toccato un tasto dolente, la risposta è ni. È ni perché realmente ti permettono di mettere un rinforzo, soprattutto per il KZ dove c'è la corona, però è ben scritto che la sala deve essere un monopezzo. Quindi vengono controllati, se non c'è mai stata una squalifica, si suppone che siano stati controllati ed era tutto regolare. Quindi hai fatto una domanda difficile per me da rispondere perché non lo so, non sono io che faccio i controlli tecnici,
1: Lo
0: quindi.
1: so,
0: Però sì,
1: però
0: sono rumor. Sono rumor.
1: sappiamo il vantaggio che dà, soprattutto con queste gomme, se si riesce a trovare l'escamotage giusto.
0: È un escamotage meccanica che però con un bel punto di domanda. Ci sono altre escamotage meccaniche che sono difficili da controllare. Una su tutti è: i telai possono essere intubati? La risposta è sì, per una determinata lunghezza, cioè c'è un extra tubo dentro il telaio, praticamente, sia a destra che a sinistra dei longheroni, si può mettere, adesso non ricordo se è la lunghezza di 13 centimetri o qualcosa di più, però si può fare. Però dipende quanti pezzi ci mettono dentro, è difficile da controllare, ci vorrebbe una telecamera che va dentro il tubo, che va a vedere se ci sono dei tubi aggiuntivi all'interno del go-kart, bla bla bla. Sono tutte cose abbastanza difficili da controllare, no, però qualcuno
1: Andrea,
0: sicuramente.
1: visto che ci seguono tutti del settore, ma è una metà del settore piloti e quant'altro, però anche un'altra metà chiamiamoli amatori, domenicali o comunque appassionati di karting, magari se velocemente ci spieghi cosa è il vantaggio di questi, diciamo, doppi tubi.
0: Ma fondamentalmente si mette il doppio tubo non tanto per una questione torsionale o di flessibilità, in quanto negli ultimi anni si tende ad usare dei telai abbastanza fini per quel che riguarda lo spessore del tubo. Quindi questo cosa succede? Succede che nel punto dove è fissato il motore o dove fa molta forza l'impianto frenante tende a piegarsi. Tant'è che se non metti un rinforzo dalla parte, diciamo, della corona, o dove c'è il motore, addirittura il tubo si schiaccia. Questo cosa comporta? Comporta che butti via il telaio. Fondamentalmente è questo il problema. Quindi si creano dei micro tubi all'interno della scocca, dovuto al fatto che sono spessori molto, molto esili, materiali molto, diciamo che si crepano facilmente, ma non perché siano saldati male o perché chissà quale, perché in realtà è che proprio il materiale e lo spessore delle volte sei un po' borderline per quel che riguarda la resistenza del telaio. Quindi si vanno a mettere questi spezzoni di tubo all'interno del telaio. Questo è il
1: Bene
0: quanto.
1: ragazzi, siamo quasi in chiusura del primo blocco. Io volevo parlare, perché è molto importante, del giorno d'oggi del nostro Andrea Brioni, ossia sei sotto l'ala di Giorgio Pantano nella Pantano Racing Team.
0: Sì.

0: Sì. Io mi ritengo un ragazzo fortunato, no? Soprattutto nella
1: Come
0: mia
1: diceva
0: carriera.
1: Jovanotti.
0: Sì, bravo. Soprattutto nella mia carriera motoristica, perché io al di là del kart ho avuto la fortuna di fare anche un po' le macchine, un po' proprio col papà di Kimi, tra l'altro. E con Giorgio Sennaggiotto, che è stato uno dei ragazzi che il mio trampolino di lancio, dovevo essere io per lui, lo è stato lui per me, in realtà, perché lui era stato il mio pilota. Forse Sauro si ricorda di Giorgio Sennaggiotto negli anni, fine anni
1: Correva
0: 90.
1: insieme con me, correva Giorgio.
0: Com'è?
1: Ci ho corso insieme io con Giorgio.
0: Adesso lui è protagonista, sì, mi ha dato una mano perché lui è un protagonista nel mondo del GT, collabora con Amato Ferrari, ha un suo team che si chiama Reparto Corseram, molto vincente. Ho fatto un periodo anche con loro, mi sono divertito, però il mio DNA è nel kart. Il mio futuro, dici, la domanda era questa, non mi ricordo più.
1: No, io il tuo presente con Giorgio Pantano, insomma, che come dicevi tu prima è un po' l'anima di Dino Chiesa, sei rimasto diciamo in famiglia e volevamo sapere come andavano le cose, come ti trovi con Giorgio, com'è lavorare con Giorgio Pantano, prima l'hai elogiato a livello diciamo di carriera, di pilota, ma vogliamo sapere se anche a livello imprenditoriale o comunque da team manager ha lo stesso valore che lui da pilota.
0: Assolutamente. Allora, Giorgio Pantano per me è stato innanzitutto una persona correttissima, molto corretta, fin troppo corretta, ha un cuore veramente grande. Però quando mi ha chiamato ho detto subito di sì, perché per me Giorgio Pantano è forse la mia ultima sfida nel mondo del kart, visto l'età che ho. Lui, tu sai che è giovane come team principal nel kart, è giovane come costruttore. Io fortunatamente insieme ai miei collaboratori, lui ha la fortuna di avere Cristian Mazzon che lo aiuta a livello telaistico in maniera estrema, questo è fantastico. Perciò, quando entri su una piccola realtà e poi diventa grande in poco tempo e porti a casa delle vittorie, dei trofei, quasi per scommessa, è la soddisfazione massima. Questo
1: Certo.
0: è
1: Tra
0: sicuramente la cosa.
1: l'altro, a proposito di vittorie, noi qui abbiamo delle bellissime immagini di Lonato, la prima prova del campionato italiano con Scogliamiglio, dove erano oltre 100 i kart ok, avete portato a casa una E ha vinto anche
0: straordinaria.
1: ieri, scusate, no, ieri, domenica,
0: L'altro ieri.
1: l'altro ieri, alla terza prova di campionato italiano a Sarno, Manuel ha fatto la seconda vittoria su tre prove con Pantano, insomma, con Pantano Team, e si è ribadito ancora una volta l'uomo, il pilota da battere in categoria.
0: Beh, quindi tantissima roba per voi, per Manuel, che guardate qua che plotone di kart che c'era la prima prova di Lonato, questi sono solo i finalisti, perché erano oltre 100, in finale entrano i primi 36, quindi beh, diciamo che i mezzi vanno veramente forte. Poi noi seguiamo anche la B&B Challenge, Daniele D'Urso, sempre col nostro telaio, ha vinto due gare su due, quindi avete trovato qualcosa in più rispetto alla concorrenza, Andrea? Io credo di sì, è un momento d'oro per il Pantano Team. Il team di David De Lucchi, Pantano by Dam, che è diretto da David De Lucchi, sta facendo un ottimo lavoro. Domenica, primo Scognamiglio, fino a un giro e mezzo dalla fine, primo e secondo in OKN Junior con Verde e Colucci, che purtroppo dopo c'è stato vabbè, soliti contatti di gara, ha fatto finish, però un podio del secondo e terzo nella Junior. Io ero in Belgio, abbiamo fatto secondo in DD2, la settimana prima abbiamo fatto terzo in KZ, primi in America con il Mini, bene nell'Easy Kart, quindi è un momento veramente d'oro, stiamo andando molto bene. È
1: Beh,
0: anche
1: vogliamo.
0: forse frutto del fatto che stiamo lavorando tantissimo per la tipologia di gomme che stiamo usando nelle categorie OK o KN.
1: E poi l'esperienza la
0: Allora,
1: vede, quindi.
0: scusa?
1: L'esperienza la vede, quindi non siete arrivati da oggi nel karting e quindi ecco i risultati, quando si lavora in un determinato modo.
0: Sì, assolutamente. Purtroppo al giorno d'oggi devi fare un gran lavoro perché devi lavorare, non so, campionato italiano si corre con la MG, campionato del mondo si correrà con le Maxis, quindi un'altra storia, sarà tutto un.

0: nuovo lavoro, e quando si usano le verdi un altro lavoro ancora, è tutto in base alla gomma. Per quel che
1: Ma
0: riguarda come MG, stiamo andando veramente molto bene.
1: bene, ragazzi, noi
0: Paolo,
1: dobbiamo.
0: volevi fare una mezza domanda al volo, te.
1: Io volevo fare solo una domanda al volo, se può rispondere, perché comunque so che è molto sul lavoro che loro svolgono. La Pantano Racing Team va alla ricerca sul setup del suo telaio, sull'appoggio laterale, sulla trazione, sul punto di frenata. Non mi dire generico perché non lo è, in generale tutto, perché i piloti oggi hanno delle preferenze. Perciò, dove avete trovato la differenza per fare tutta questa differenza?
0: L'esperienza più grande l'abbiamo trovata, allora, o meglio, qual era il problema più grande che avevamo con quel tipologia di gomme tipo l'MG? Quando corrono tutti gli MG la pista diventa, si cristallizza, quasi non c'è più grip. Tu dal giovedì che fai le prove libere al venerdì che vai in qualifica manca, perdi un secondo, tutti perdono un secondo. Quindi qual è il problema più grande? Abbiamo capito che il problema più grande era la frenata e l'inserimento. Abbiamo lavorato tutto lì. Poi l'appoggio arriva dopo, perché tu sai meglio di me che se quando vai a frenare forte il kart non si ferma, il primo inserimento basta, è finito tutto. Quindi lì abbiamo lavorato lì. Tutto
1: Bene.
0: in entrata di gomma. Quello è
1: Bene,
0: stato il
1: bon.
0: nostro forza. E spero che lo sia ancora per molto altro. Sì.
1: Ragazzi, con questa bella immagine di Giorgio Pantano e Andrea Brioni, noi dobbiamo salutare il nostro super tecnico Andrea.
0: Grazie.
1: Grazie. Grazie
0: Grazie, grazie.
1: davvero per essere stato dei nostri e verremo in azienda a scoprire tutti i segreti della Pantano perché sta andando troppo forte questo kart. Vogliamo sapere quali sono i vostri segreti.
0: Aspetto, vi aprirò le porte io a nome di Giorgio.
1: Ma ce le chiude Giorgio dopo, sì.
0: Bene,
1: Bene
0: ragazzi.
1: ragazzi, noi andiamo in pubblicità, al nostro rientro avremo un altro super ospite. Grazie Andrea, grazie mille.
0: Gentilissimi, buona giornata a tutti, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, grazie.
2: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
3: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
4: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
3: Certo.
4: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
3: Naturale. La tua auto è pronta.
4: Che professionalità!
3: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
8: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
1: E dopo questo breve break pubblicitario, rieccoci qui pronti.

0: pronti per vivere questa seconda parte di Go Kart TV di Uso Levicole Capoto. È con noi il pilota ufficiale Audi Sport Italia, Alessandro Bracalente. Ciao Alessandro!
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Ciao Ale.
0: Allora, come avete sentito, lui è un pilota professionista di GT, ma il suo grande amore, da dove è tutto iniziato, è naturalmente il karting, se no non sarebbe con noi qui oggi. Sappiamo, Alessandro, che anche ai giorni nostri, tu tra una gara e l'altra, nel campionato italiano GT, non perdi tempo per andare ad allenarti con i kart, giusto?
1: Sì, esattamente. Io diciamo che da quando ho iniziato in Formula 3 ho conseguentemente iniziato anche nel kart, perché comunque il kart è la cosa migliore per potersi allenare e diciamo che è molto simile al Formula 3 per tante cose, quindi ormai sono tanti anni che uso il go-kart. Per allenarmi, ma ho partecipato anche a delle gare.
0: Ecco qua, infatti, vediamo delle foto dove sei con il tuo team. Qui, se non sbaglio, sei a Macerata.
3: No,
1: A
3: qui a Mandubrio.
1: Sant'Egidio,
0: A
1: qui
0: Val di Brata. Ecco, qui c'è il briefing. Ecco,
1: Corredonia, sì.
0: esatto. Formula 3, poi vedremo che hai corso anche nella Boss GP, in LMP3, hai corso con la Ferrari, oggi sei pilota Audi. Ma quanto è importante a livello fisico stare su questi mezzi, sui go-kart?
1: Importantissimo perché comunque tu puoi allenarti in palestra, puoi fare tante cose, puoi andare a correre, puoi fare tutti gli allenamenti che vuoi, ma poi se non hai un contatto vero con il mezzo, con l'asfalto, diciamo, non riesci poi comunque a tenere l'allenamento o il ritmo e il kart in questa cosa è il miglior compromesso. Che comunque ti tiene in allenamento e il mezzo più vicino alla macchina, quindi assolutamente importante. Infatti, io ormai passo tutti i miei sabati, quasi tutti i miei sabati, o al lavoro o sopra il kart. Quindi, per me, il kart fa parte di un allenamento normale, come la palestra o come può essere la corsa che faccio durante la settimana.
0: Beh, questa è una bellissima cosa. Prima abbiamo
1: Sì.
0: sentito nominare la parola Formula 3. Dovete sapere che il nostro Alessandro Bracalente nel 2018 si è laureato campione italiano nella Formula 2000, giusto Ale?
1: Sì, esatto. Diciamo che dal 2012-2013 in Italia non c'è più la serie italiana del campionato italiano Formula 3, quindi è nata questa seconda serie chiamata F2000 Trophy, in cui tutte le vetture Formula 3 di quel periodo lì potevano partecipare e io ho partecipato per 4 anni e diciamo che il kart in questo periodo qui è stato fondamentale perché anche se poi le prove di setup sono completamente diverse, ma comunque lo spirito, il modo di adattarsi alla guida, il modo di provare cose diverse è lo stesso del kart. Quindi diciamo che sono state entrambe esperienze bellissime per me e importantissime.
0: Tra l'altro, Ale, devi sapere che io conosco molto bene Piero Longhi, che è
1: Ah,
0: poi l'organizzatore, e
1: sì.
0: abbiamo seguito anche a livello televisivo per parecchio tempo la serie. E c'è da dire che soprattutto nell'anno dove l'hai vinto tu, il livello era molto alto.
1: Sì, perché eravamo la serie nostra italiana e quella svizzero-tedesca insieme, quindi eravamo
0: Esatto.
1: sempre più di 30 partenti ad ogni gara. Diciamo che quindi non eravamo solo tra noi italiani, ma ecco, avevamo tutti i ragazzi tedeschi, svizzeri, anche austriaci o della Repubblica Ceca che ci davamo battaglia in pista e quindi è stato un anno molto, molto bello, anche perché poi metà del campionato era qui in Italia e l'altra metà era in giro per l'Europa, quindi abbiamo fatto tracciati
0: Ale,
1: come
0: ma prima abbiamo
1: sì.
0: visto un sorpasso all'esterno all'Ungaroring, qua il

0: ancora, cioè ti piace passare
1: Le,
0: all'ora?
1: sì,
0: Io
1: diciamo.
0: invece volevo fare una domanda, Dale. Vedendo che tracciati belli come Monza, Hungaroring, Austria, qual è l'autodromo, la pista più che quando dici, vabbè, c'è una gara, almeno con le ruote scoperte, intendo, adesso, vabbè, fai il GT, che ti esaltava ancora?

0: vedendo le immagini di Imola dove hai vinto.
1: Sì, esatto, che io dopo un 2017 dove ho avuto molte sfortune, nel 2018 non ho mai fatto calcoli in nessuna gara e sono andato ogni gara per vincere, quindi poi quando per radio Sauro, Fabiano, Belletti ti
0: Infatti ti
1: manageranno.
0: volevo dire che ti sei seguito anche da Fabiano Belletti oltre che
1: Sì,
0: Sauro, quindi un grande pilota di ex Riccardo.
1: esatto, Fabiano mi ha insegnato molte cose su questo mondo, su come starci, su come gestire il mezzo, su anche come gestirmi come pilota, quindi io devo molto a Fabiano a livello di motorsport. È stato lui che insieme al Formula 3 mi ha messo in mano il kart, devo dire la verità. All'inizio giravo con un Birel e poi con un GP che mi ha dato lui. Quindi diciamo che con lui ho iniziato tutto questo percorso e niente, quindi da lì è un po' nato tutto a livello professionistico.
0: Ecco, infatti ragazzi, non l'abbiamo detto, come coach il nostro Alessandro c'ha il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Povero Ale, io dico.
1: Tuttora. Dal 2018 che viaggiamo insieme, che giriamo insieme.
0: Dal 2018?
1: Sì, con
0: Beh,
1: lui
0: ti ha
1: io
0: portato
1: stavo.
0: bene perché al primo anno avete vinto il campionato italiano.
1: Sì. E lì è stata una combinazione di cose, è stata un po' anche la lungimiranza di Fabiano Belletti che ha visto che io, Sauro e l'ingegnere Fefè, in quell'anno lì avevamo trovato un'ottima combinazione di lavoro e lui ci ha lasciato lavorare, sempre supervisionando tutto, però ci ha lasciato sempre lavorare sui setup, sul trovare la miglior soluzione possibile per ogni gara e in effetti è venuto fuori
0: Ha
1: un
0: premiato.
1: ottimo lavoro che ci ha premiato, è stata una squadra vincente fin dal primo giorno all'ultimo.
0: Bene, poi nel 2019, cari amici di Go Kart TV News, Le Vincole Capoto, dovete sapere che il nostro Alessandro Bracalente, l'anno dopo, quindi 2019, approda alla Boss GP, che non è nient'altro che l'anticamera della Formula 1, si può dire, perché sono vetture di GP2, eccole qua inquadrate in questo momento. Insomma, un sogno per tanti, Alessandro.
1: Come macchina penso che sia la cosa più vicina a una Formula 1. Non ho mai avuto il privilegio di provare fare un test in Formula 1, però posso dire che 620 cavalli su 620 kg con un V8 alle spalle è qualcosa di unico da guidare. Seppure la Boss GP non è stato un campionato professionistico, per me mi ha dato tanto a livello di guida, di esperienza, perché sono delle macchine uniche e diciamo che a quell'epoca io già lavoravo in azienda, quindi non potevo, ero lì lì e avevamo parlato con Sauro anche di fare direttamente la Formula 2, ma gli impegni aziendali non mi hanno consentito di prendermi un anno sabbatico al lavoro per lasciare l'azienda e pensare solo alle gare, quindi abbiamo fatto questo campionato qui, che comunque mi ha dato molte soddisfazioni. Sono delle macchine assolutamente difficili da guidare, tantissima potenza, e cose che comunque divertono da una parte, ma ecco, ti insegnano molto anche.
0: Beh, straordinario, mi sto emozionando solo a vedere queste immagini. Qui, tra l'altro, sei a Imola dove partivi in prima fila. Qui ricordiamo partenza lanciata. E, insomma, alla prima curva ti sei fatto sfilare, però poi sappiamo che le cose sono andate diversamente. Quindi, tanta, tanta roba. Sauro, volevo chiederti anche a te, quali
1: Ma
0: sono
1: guarda,
0: i.
1: sono delle macchine fantastiche. Difatti voglio ricordare il fatto che noi abbiamo perso il campionato per un problema elettrico. Se noi avevamo vinto anche il campionato, la prima uscita anche della Boss GP, e per noi è stato tutto un dispiacere. Poi vabbè, abbiamo dovuto guardare un po' al futuro perché comunque la Boss GP, dopo che hai fatto un paio di anni lì, che impari come usare i freni in carbonio, come impari tecnicamente parlando, gestire una macchina con delle durezze totalmente diverse, che è comunque simile alla Formula 3,

0: perciò il banco di riscontro, cioè l'allenamento fatto sulla Formula 3, l'esperienza fatta sulla Formula 3 e sul kart, comunque, come puoi vedere, te la puoi portare avanti fino a queste vetture qua. Perciò emozionante, perché comunque è macchine vere rispetto a
1: Ma
0: quelle di
1: guarda,
0: oggi.
1: è una Formula 1, ragazzi. Cioè, se ci fosse in questo momento montato l'alo che nel 2019 ancora non esisteva, cioè uno dice questa è una Formula 1. Poi
0: Però
1: arriva la LMP3.
0: voglio ricordare sempre una cosa, e
1: Sì.
0: Alessandro lo può confermare: non è stato un viaggio in vacanza, cioè il lavoro dietro è un lavoro comunque tutt'oggi complesso, cioè telemetria, video,
1: Certo.
0: giro piedi per
1: Esatto.
0: vedere, cioè c'è dietro un lavoro enorme, eh.
1: Ma immaginiamo anche perché insomma qui si sta parlando della creme del motorsport.
0: Perciò. E
1: Stavamo già
0: poi.
1: vedendo delle immagini prima, la LMP3 che è un'altra super vettura sicuramente non facile da interpretare perché è una via di mezzo tra un prototipo e una macchina GT, giusto Alessandro?
2: Se il bello dei prototipi è comunque che siamo, appunto, come dice la parola stessa, nel mondo dei prototipi, quindi tante cose le sviluppi con il team, le provi, le vedi, ma diciamo ci sono delle differenze che poi sono sostanziali, che magari rispetto a una GT puoi avere il peso che non è molto distante, ma per altre cose sei molto più simile ad un Formula. Quindi è una via di
0: Via di
2: mezzo tra una
0: mezzo.
2: Formula a ruote coperte e una GT più veloce. Sono tante cose difficili da mettere insieme. Non hai l'ABS, quando vieni dalla Formula, vedi con gli occhi, puoi vedere il bloccaggio della ruota, no? Puoi vedere tante cose che succedono intorno a te. Invece col prototipo è un po' tutto più ovattato e coperto e nascosto. Quindi rimane, per alcune cose è molto più difficile. Però ecco, abbiamo fatto un campionato, più di un campionato lì molto bello. Comunque è un mondo professionistico, è un mondo dove devi essere sempre al limite, non sono permessi errori. Se sbagli i team ti mandano via, non si gioca, non si scherza. E quindi è un bel mondo, è stata una bellissima esperienza. È mancata Le Mans, perché uno dei piccoli obiettivi che avevamo con Sauro era quello di provare ad arrivare alla 24 ore Le Mans, cosa che per il momento non è stata possibile, poi non si sa mai, mai dire
1: Chissà.
2: mai, però
1: Ma Ale,
2: non.
1: una domanda, a livello di guida, dalla Formula A al prototipo che io amo fortemente vedendo queste immagini, cos'è la differenza più grande?
2: Allora, io ho fatto molti chilometri sopra a una P3, che è Ligier, perché poi ci sono due costruttori principali di P3 che sono Ligier e Duquesne. Posso parlare anche se il mio debutto è stato su una Duquesne con il team TS Corse, poi ho fatto la maggior parte della mia esperienza in P3 con Virage, con un telaio Ligier. Per quello che riguarda Ligier, due cose importanti sono la frenata, il modo in cui gestisci la frenata e la gestione del peso, perché comunque passiamo da un Formula 3 che ha 498-500 kg come peso minimo ad una P3 che ne ha 900, quindi comunque
1: Doppio.
2: parliamo quasi del doppio del peso, quindi bisogna anticipare un po' tutto, la frenata, bisogna gestirla. Non è come una Formula 3 o una Formula 2 che dà il pestone e poi comunque ti gestisci facile la frenata. Qui va gestita, c'è proprio una tecnica diversa per frenare e anche le velocità in curva devono essere tutte proporzionate al peso della macchina che hai. Quindi il downforce funziona, ma molto meno rispetto ad un prototipo o ad una formula che
1: Bene,
2: sia Formula 2 o Formula 3.
1: poi quindi monoposto con Formula 3 e Boss GP, che non è altro che una GP2 all'ennesima potenza, quindi quasi una Formula 1, prototipi LMP3 e poi arrivi alle ruote coperte. e lo fai subito in grande stile nel 2024 con un team di riferimento che ha vinto anche delle 24 ore di Le Mans, che è quello di Amato Ferrari AF Corse. Diventi un uomo del cavallino.
2: Sì.
1: Ti volevo subito chiedere cosa si prova a correre con uno dei marchi più amati dal pubblico di tutto il mondo.
2: Per me è stato un po' un rischio scoprire tutto, perché dopo 6 anni quasi che non correvo più in Italia, 5 anni che non correvo più in Italia, tornare nei circuiti italiani, tornare al campionato italiano, comunque è stato un po' un riscoprire tante cose, ma devo dire che farlo con i colori della Ferrari è una cosa unica, è una cosa che veramente, fino a che non lo vivi, non lo capisci. Il seguito che hai da parte del pubblico, degli sponsor, perché anche questo va detto, è totalmente diverso magari rispetto al passato, alla Formula 3 o ai prototipi, dove comunque sono mondi molto da appassionati, molto settoriali, diciamo così, dove devi essere un po' un esperto per capire quello che stai facendo anche a livello di pubblico. Qui il GT, soprattutto la Ferrari, quando dici che sei nel team ufficiale della Ferrari, perché poi AF Amato fondamentalmente è un team distaccato che però è seguito appieno dalla casa madre, questo ti dà una visibilità, una riconoscibilità da parte della gente che, come ho detto prima, fino a che non lo vivi non ci credi. Io che mi è stato, a me che è stato raccontato da tante persone, da Eliseo Don, dal mio compagno dell'epoca che comunque era già in Ferrari da qualche tempo, non ci credevo fino a che non abbiamo fatto la prima gara di Vallelunga, perché poi il seguito del pubblico e anche l'emozione che hai quando sali su una Ferrari è una cosa che è unica e che porti sempre con te.
0: Però voglio ricordare che a Vallelunga la prima gara abbiamo fatto subito podio.
2: Sì. Siamo partiti con il giusto piede, e poi dovrei aprire una polemica abbastanza ampia, ma forse non è il caso. Saurus ha tutta la storia. Comunque la 488 era una macchina a fine carriera, era l'ultimo anno che la 488 correva in modo ufficiale. La 296 era al suo secondo anno di vita, se non sbaglio, ancora con tante cose da sviluppare, tante prove da fare, e io vedevo che lì comunque noi eravamo dentro il box, avevamo a fianco noi la 296, e vedevamo con Sauro che continuavano a fare aggiornamenti, prove, test, setup, quindi diciamo che in quel momento lì noi con una macchina già solida e che aveva corso per molti anni avevamo dei vantaggi rispetto al noviziato che si può pagare con una macchina nuova appena uscita, quindi diciamo che da lì poi, dopo la prima gara dove c'è stato l'exploit, diciamo che
1: ti hanno messo un po' il
3: bastone, si è fermata un po' la macchina, si è fermata,
2: diciamo che la pressione nel turbo è scesa via così per cause terze.
1: Ma, ragazzi, ho sbagliato io a vedere, o il casco di Alessandro assomiglia un po' a quello di Sauro quando correva in kart? Guardatelo lì.
3: No, è diverso, un po' diverso. L'unica cosa che c'ha che si vede il verde e il bianco rosso, che è l'adesivo di vincolo capote, che quello fa due decimi da quando l'ha messo.
1: Ecco. Però fa qualcosa, riprende qualcosa, boh, forse
3: sì,
1: vabbè. Quindi abbiamo capito, Alessandro, perché nel 2025 sei andato via dalla Ferrari e sei salito sull'Audi?
2: No, assolutamente no. Anzi, con Amato ci siamo subito accordati, dopo che abbiamo fatto la prima stagione insieme. Amato è rimasto più che soddisfatto dei miei risultati e del mio modo di lavorare con la macchina, con l'ingegnere, con il team in generale, e quindi avevamo tutte le carte in tavola per proseguire l'avventura insieme. però come ho detto prima sono ormai impegnato a tempo pieno in azienda, quindi per degli impegni di lavoro non potevo

0: devo confermare a tutte le gare del campionato che Amato aveva scelto per me. E quindi, di comune accordo, abbiamo detto: ok, guardiamo anche qualcos'altro. E poi, comunque, lui è stato sempre informato da tutto, e da lì è nato il rapporto con Audi.
1: Anche perché trovarsi male con Amato Ferrari è difficile, lui è veramente un top player del motorsport a livello mondiale, possiamo dire, quindi
0: Sì,
1: tanta roba.
0: diciamo, se AF è diventato ciò che è perché con Amato, cioè Amato ha quell'esperienza, si è fatto quell'esperienza negli anni che gli ha permesso di diventare appunto chi è, sa gestire i clienti, sa gestire i piloti, sa gestire gli sponsor nel modo in cui devono essere gestiti, e questo fa la differenza in un mondo dove i costi sono sempre più alti. E il supporto esterno degli sponsor così è fondamentale.
2: Beh, quando si
0: Bene.
2: parla di F corse si sa, no? È una garanzia, quindi a chi
0: Sì.
2: anche segue poco i campionati GT o così, sappiamo che F corse è il top, no? Come scuderia.
1: Sì, assolutamente.
0: E poi il supporto dalla casa madre comunque c'è sempre. C'è
1: Vale
0: sempre
1: tanto.
0: ad ogni evento, ad ogni gara. Ci sono sempre gli ingegneri che vengono da Maranello.
1: Nel 2025 arriva una nuova avventura per Alessandro Bracalente, ossia l'arrivo come pilota ufficiale in casa Audi con Audi Sport Italia, giusto Ale?
0: Sì, esatto, proprio per quel motivo che ho detto poc'anzi, alla fine di alcune valutazioni con Sauro abbiamo optato per questa avventura, questo percorso insieme ad Audi Italia. Ci eravamo già rincorsi in passato, quando nel 2019 ero indeciso se fare la Boss GP o tentare direttamente le ruote coperte. Ci sono stati dei test che abbiamo fatto con Sauro, ma ci sono stati anche dei contatti con Audi, e poi abbiamo optato per altre soluzioni e quindi la cosa non si è fatta. In Audi conoscevo e conosco il capo ingegnere che segue la macchina, e da lì ci siamo riparlati 2 anni fa, e quindi poi ci siamo ritrovati. Era stato mio ingegnere in Formula 3 e adesso ci siamo ritrovati in Audi insieme.
1: Quindi, insomma, un percorso che è iniziato nel 2025 ti vede anche quest'anno protagonista sulla stessa vettura, stesso team di Audi Sport Italia. Cos'è cambiato dalla Ferrari a questa vettura, Ale?
0: Ma le differenze principali che ho trovato dal 488, ripeto, io non ho provato la 296, quindi posso fare il paragone tra la 488 e questa Audi R8. La maggiore efficienza del downforce e la guida. Diciamo che l'Audi su questo, per chi ha fatto formula, per chi ha già esperienza in macchina, è un po' più semplice, sembra quasi più una macchina da corsa, mentre la Ferrari, penso sia stata sviluppata per essere una macchina che permette di andare forte tutti, quindi chi ha più esperienza e chi ha meno esperienza, però ti devi un attimo tu come pilota adattare la macchina, ma poi riesci a fare subito buoni tempi. Con l'Audi, se hai delle esperienze, se diciamo hai già corso, allora riesci a guidarla la macchina, perché la gestisci un po' più come una macchina da corsa. Se invece vieni un po' più come gentleman, che non hai tanta esperienza in formula o non l'hai fatta, e allora è una macchina più difficile da guidare.
1: Ecco, io ti volevo chiedere, Alessandro, tra tutti i campionati che hai fatto, ne hai fatti veramente tanti, abbiamo visto Formula 3, Boss GP, LMP3, tanto GT, qual è il campionato secondo te che più ti ha migliorato come pilota?
0: Come pilota, sicuramente il periodo del P3, passare da una situazione dove una squadra lavora per te, trovarti in un team, comunque in un top team, perché in in P3, sono stato in Inter Europol e poi in Virage.

0: Quindi due team che comunque Inter Europol, come sapete sicuramente adesso Le Mans, l'ultima Le Mans ha fatto 1-2 in LMP2, quindi non solo hanno vinto come 2 anni fa, ma hanno addirittura messo le macchine in prima e seconda posizione. E poi per passare a Virage comunque è stato un passaggio importante per me, come dicevo prima, passi da un team che lavora per te a un team dove sei un pilota insieme a tanti altri, dove ci sono delle dinamiche totalmente diverse, dove i setup vengono fatti sì in base alle tue esigenze, ma anche in base alle esigenze del compagno di squadra, e dove gli ingegneri hanno i loro dati e le loro esperienze, quindi non sempre magari vieni ascoltato, quindi devi metterci molto del tuo e devi lottare per emergere. Se non lotti, sei fuori. E questa è stata una cosa che a me ha insegnato molto, ha dato molta energia e mi ha insegnato nei momenti difficili, perché i momenti difficili ne ho passati, insieme a Sauro ne siamo venuti fuori e abbiamo imparato cosa significa uscire da questi momenti difficili.
1: Bene, io siamo quasi in chiusura di questa super puntata, ragazzi. Vorrei chiedere a Sauro pregi e difetti, poi te la farò anche a te, Alessandro, la domanda su Sauro. Sauro, pregi e difetti di Alessandro.
2: Vabbè, sicuramente un pregio grandissimo che magari a me, io devo dire la verità, a me mancava, perché perciò ecco perché lo riconosco come un pregio enorme, è che lui continua a elaborare i dati della telemetria quando invece io gli dico ogni tanto di staccare proprio il cervello per poterlo far riposare. Lui è costantemente sempre sul pezzo, ma non parliamo già dalla settimana prima, perciò lui è un in full immersion, no? Sul discorso quando parte la gara. Questo è un grande pregio e oggi manca a tanti piloti, perciò lui è lì che elabora. Difetti, secondo me che delle volte si abbatte troppo, perché forse io sono un carattere vincente, non mi abbatterei mai, ma lo capisco, perché è normale, ma non è, attenzione, non è che si abbatte perché vorrebbe un risultato e quando tu lo vedi lì vicino a te che non riesci mai a prenderlo, dici porca, non è possibile, allora ecco che viene giù un attimino di carattere. Perciò il lavoro mio delle volte è dire stai tranquillo che è lì, perciò non è lontano, vedrai che arriva. E difatti io quest'anno sul campionato GT non posso dire nulla, siamo sempre tra i più veloci, siamo sempre davanti. Si è migliorato anche sotto quell'aspetto lì, perché quando parte la gara accende la centralina, perciò io sono molto soddisfatto, devo dire la verità, ma non è perché è qui, perché lui lo sa benissimo che quando gli devo dire le cose che non vanno bene, non c'ho mezze misure. Delle volte io gli dico come la penso, e prendere o lasciare, io sono fatto così, mi conoscono tutti, perciò. Se vuoi tirare fuori il carattere, se vuoi tirare fuori il meglio di un pilota, devi essere sincero. Perciò io,
1: Certo.
2: quando fa
1: Ale,
2: bene,
1: ma
2: sono
1: poi
2: il primo a
1: ragazzi a
2: dire.
1: Monza, perché avete avuto un problema tecnico, ma altrimenti raccomando,
2: Ma scherzi,
1: l'equipaggio reale.
2: ha fatto una gara a Monza, devo dire, impeccabile. Come l'ho fatto sulle altre gare prima, non è impeccabile, come a Misano, primi e poi dopo per problemi tecnici che ci possono stare, per carità, fanno parte delle gare e perciò, però a me quello che piace è la maturità che ha oggi acquisito l'esame, perciò sono soddisfatto.
1: Ale, velocissimamente, pregi e difetti di Mughini, il nostro Saurio Cesetti.
0: Ah, il difetto l'ha già detto lui, cioè, a volte capita, no, la sessione di prova libera o di qualifica che non va come tu vuoi e lui non aspetta nemmeno un secondo, viene lì, ti tronca, ti dice quello che ti deve dire senza mezzi termini, quindi poi magari ti abbatte ancora di più, però lui è così, io lo conosco dal primo giorno, ma anche da prima che lavoravamo insieme, ci conosciamo ormai penso da quasi 20 anni, lo so che Sauro è così e a me va bene così perché preferisco una persona che mi dice la verità anche nel
1: Esatto.
0: momento in cui scendo dalla macchina, che l'adrenalina è ancora a palla e che magari sei arrabbiato con te stesso perché non sei riuscito a dare il 100% del mezzo che magari potevi tirargli fuori.

0: è meglio avere una persona così piuttosto che un altro che non ti dice quello che potevi fare o quello che dovevi fare. Il più grande pregio che ha lui, secondo me, sono l'attenzione per i dettagli che oggi come oggi fanno la differenza. Ci sono delle cose, dei piccoli dettagli che lui riesce a carpire, a vedere e insieme ci confrontiamo al riguardo e tante volte ci permettono di fare la differenza, non solo sui dati, ma anche come mi gestisco io, come vedo un po' le cose io, quindi un po' in generale, questo è una cosa che non vedo da molte altre persone, anzi non lo vedo quasi mai. Lui fa attenzione a qualsiasi minimo dettaglio e per come sono io, questo mi ha dato molto aiuto.
1: Fa differenza. Bene, beh, una bella storia la vostra, ragazzi, che sicuramente avrà ancora tantissime pagine da scrivere. Noi vi seguiremo in questi ultimi round del campionato italiano, dove siete impegnati. E che dire, avanti tutta, sempre alta la bandiera italiana. È
0: Assolutamente.
1: verso ottobre, fine ottobre, che finisce il campionato. Alessandro, ci piacerebbe riaverti e tirare un po' le somme di questa stagione con te.
0: Assolutamente, è il mio piacere e speriamo di tornare con risultati positivi e che finalmente il lavoro che stiamo mettendo in pista produca qualcosa di serio.
2: E ci dirà per il
0: Bene.
2: futuro 2027.
1: Bene, tra l'altro ci sarà anche una partnership che legherà GoKart TV News o le vincole Capoto ad Alessandro, ma lo scopriremo a settembre.
2: Lo
1: Adesso.
2: svegliamo, lo svegliamo.
3: Comunque voglio sempre ricordare a tutti che noi partiamo sempre dal kart, perché qua le giriamo sempre col kart e con la Formula 3, che sono per noi dei riferimenti importanti, tanto che prima di andare a Monza, Ale, abbiamo fatto una giornata a Magione di full immersion con la Formula 3 e siamo arrivati là con
0: Abbiamo fatto
3: informazioni importanti.
0: il sabato in kart, in pista, a Ortona, abbiamo fatto mercoledì Formula 3 a Magione e poi ci siamo trasferiti sul campo di battaglia a Monza. Quindi sono stati 10 giorni intensi di preparazione dove, se anche non è arrivato il risultato, ma comunque, come ha detto prima Sauro, eravamo sempre e costantemente tra i primi e i più veloci in pista tutto il weekend.
1: Adesso ho capito perché Sauro non risponde mai al telefono e
2: Sempre
1: con
2: in
1: le
2: giro
1: varie
2: sta.
1: trasmissioni non combina mai niente, perché sempre con te è in giro per le piste.
0: Sì. Ve lo rubo.
1: Va bene, va bene. È giustificato allora, è giustificato.
0: Bene.
1: Io pensavo che era al mare, si imboccava, invece no.
0: No.
1: Bene, ragazzi, che super puntata che è stata anche quella di oggi. Io vado a ringraziare tantissimo i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, ciao Teo, e il
2: Ciao
1: nostro Sauro
2: ragazzi.
1: Giuseppi, e poi un grande in bocca al lupo per la stagione al nostro super ospite di questa sera, Alessandro Bracalente.
0: A presto.
1: Alla prossima avremo un altro super ospite, un'altra super azienda del karting, quindi mi raccomando, ragazzi,
2: Sempre
1: non...
2: sul pezzo.
1: Sempre sul pezzo, continuate a seguire la programmazione di GoTV e seguire tutti gli spezzoni delle varie puntate sulla pagina ufficiale o le vincole Capoto, sul nostro canale YouTube per chi si fosse perso le puntate o comunque vederle in replica sempre su Sky e sul digitale terrestre. Grazie mille ragazzi, alla prossima, buona serata. Ciao!
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao a tutti, grazie.
2: Ciao!
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP Karting.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno, ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che

0: io rappresento qui. Da voi.
1: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
0: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo. E questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
1: Come si fa a diventare volontari?
0: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale. E posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: dire la verità, quando si vedono queste immagini dove, tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate, e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari,
0: mi raccomando,
1: in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio, certo, via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, non
1: lo
0: si
1: facciamo
0: vuole,
1: con
0: non
1: degli
0: non
1: altri mammiferi che
0: vero.
1: Si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. E i poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne che poi è di mammifero come noi.
0: Esatto.

0: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze sempre inglesi e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Lazio, da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto, da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire Lazio, forza!

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, il veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi. Il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
2: Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco. Pensateci. È una cosa seria.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. In apertura l'omicidio di Luca Esposito, il giornalista di 53 anni, che è stato ucciso e poi bruciato in un campo a Eboli. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione.
0: Torneremo ad occuparci della vicenda dopo questa breve pausa. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio ed ora scopriamo chi era Luca Esposito, il giornalista che ieri è stato trovato morto a Eboli. È giallo su un suo presunto collegamento con l'ARPAC, l'agenzia per la quale il giornalista aveva dichiarato di lavorare. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: Luigi Esposito, noto da tutti come Luca, aveva 53 anni, era originario di Nocera Inferiore, ma risiedeva da tempo a Fisciano. Ieri si stava recando nella sua casa al mare ad Agropoli. Scriveva di sport locale, soprattutto del calcio, seguiva la Juve Stabia, la Salernitana, era opinionista di 8 Channel e scriveva anche per la città di Salerno. Inoltre seguiva il calcio locale per diversi siti online della zona. La sua attività giornalistica pare nulla c'entri con l'efferato omicidio. Gli inquirenti si stanno concentrando sul suo ruolo all'ARPAC. Infatti il 53enne diceva ai colleghi di seguire il calcio per passione, ma di essere dipendente dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Campania. Ieri però l'ente ha smentito questo.

0: collaborazione, questo rapporto di lavoro, questo si sta verificando da parte degli inquirenti. Pare lavorasse Luca per la Regione Campania, sempre nell'ambito dei controlli sulle aziende, altro tassello da verificare per quanto riguarda gli inquirenti. Aveva due sorelle, orfano di padre e di madre, non aveva, secondo quanto emerso finora, legami sentimentali.
1: Ancora cronaca, ma ci spostiamo a Polla, dove quattro persone sono state denunciate per aver rubato nel bar che era stato colpito da un incendio a giugno. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
0: Hanno rubato i soldi all'interno delle slot machine ancora presenti nel locale bruciato e sotto sequestro a Polla, ma sono stati scoperti e denunciati. Il furto è avvenuto domenica mattina. I ladri sono entrati tra i resti del bar bruciato il 12 giugno, per cui è stato arrestato un 51enne del posto e ci si cerca ancora il complice, e hanno preso di mira le slot machine. Le macchinette erano ancora nel locale in quanto la struttura è tenuta sotto sequestro proprio per le indagini dei carabinieri e della procura di Lagonegro. I malviventi questo lo sapevano, però non sapevano che una telecamera fosse ancora in azione. Così, una volta saputo del furto, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno avviato le indagini e in pochi minuti sono risaliti agli autori del furto e a chi possedeva le slot machine rubate. Il contamonete è stato trovato abbandonato in un terreno. Sono quindi scattate le denunce da parte dei carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, e sono quattro le persone, tutte di Polla, denunciate a vario titolo per furto, infrazione dei sigilli del sequestro e ricettazione. Il bottino di qualche centinaio di euro è stato restituito ai legittimi proprietari. Il caso dell'indagine sull'incendio e il caso dei furti sono separati.
1: È stato rintracciato e denunciato il ladro che nei giorni scorsi aveva rubato un'auto ad Atena Lucana e che nella fuga era rimasto coinvolto in un incidente sulla 2. Vediamo.
0: Una persona è stata denunciata dalla polizia stradale per ricettazione e poi curata in ospedale a Oliveto Citra. È questo l'esito di un episodio registrato nella notte tra venerdì e sabato, prima ad Atena Lucana e poi lungo la 2 del Mediterraneo. Nella notte, ricordiamo, è stata rubata un'auto ad Atena Lucana, poi chi l'ha rubata è stato protagonista di un incidente lungo la 2 del Mediterraneo, o almeno chi la guidava, questa auto rubata. Infatti il conducente è stato indagato e denunciato solo per ricettazione, non per il furto. L'incidente si è registrato in direzione Salerno, nei pressi della galleria Tanagro a Sicignano. Il ladro, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria sulla corsia di sorpasso. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino ad Atena Scalo. La Fiat Panda era parcheggiata davanti a un'abitazione. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. Il conducente è fuggito via, ha cercato di fermare un'altra auto in sosta su una piazzola. Poi è stato rintracciato dagli agenti della polizia stradale di Sala Consilina, trasferito all'ospedale di Oliveto Citra per curare le ferite causate dall'incidente stradale e quindi denunciato per ricettazione. L'uomo è originario del Napoletano.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata e di 6 feriti il bilancio del frontale che si è verificato nel pomeriggio di domenica sulla fondovalle del Noce. I dettagli nel servizio di Federica Pistone.
2: Ancora un grave incidente sulla strada statale 585 Fondovalle del Noce. Nel pomeriggio di ieri, all'altezza dello svincolo per Rivello, due automobili si sono scontrate frontalmente per causa ancora in corso di accertamento. Il bilancio è di 6 persone coinvolte. Una di queste è stata trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso, mentre tra i feriti ci sono anche due bambini. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e provveduto al trasferimento dei feriti nelle strutture sanitarie. L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la statale, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza della Fondovalle del Noce, teatro negli anni di numerosi sinistri, anche purtroppo gravi. Non si tratta infatti del primo incidente che si verifica lungo questa importante arteria viaria, più volte al centro delle cronache per la sua pericolosità e per gli incidenti stradali che si sono registrati in diversi tratti del percorso.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Un 17enne originario della provincia di Potenza è stato aggredito in una discoteca di Gallipoli dopo un diverbio con altri giovani. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: È stato dimesso dall'ospedale 17enne originario della provincia di Potenza che nei giorni scorsi era stato aggredito all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito con un tirapugni all'addome e sembrerebbe anche alla testa dopo un diverbio nato con altri avventori del locale. Il ragazzo, uscendo dalla discoteca, si sarebbe rivolto prima agli addetti della sicurezza e poi alla postazione di primo soccorso allestita all'esterno del locale, lamentando un dolore al fianco. In un primo momento le sue condizioni non avevano destato preoccupazione, tanto che il personale sanitario gli avrebbe raccomandato di recarsi al pronto soccorso il giorno successivo in caso di dolori e di sporgere denuncia. Il giovane si sarebbe quindi allontanato. Poco dopo però il 17enne avrebbe riferito ad altre persone di sentirsi male. Soccorso dal 118 insieme ai carabinieri, era stato trasportato in codice rosso al trauma center dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti, al termine dei quali le sue condizioni sono risultate meno serie di quanto inizialmente temuto ed è stato dimesso dal pronto soccorso. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che stanno acquisendo e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'aggressione.
0: Ed ora parliamo della visita del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in Basilicata. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio.
2: È cominciata con un sopralluogo alla diga di Montecotugno a Senise, l'invaso in terra più grande d'Europa, la visita in Basilicata del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Accompagnato dal presidente di Acque del Sud, Luigi De Collans, il ministro ha verificato sul campo il nuovo corso gestionale ed economico della struttura. Ad accoglierlo l'assessore alle politiche agricole, ambientali e forestali della regione Basilicata, Carmine Cicala. Tappa successiva è stata a Nemoli, presso il suggestivo Borgo Lucano, che ospita la 20ª mostra nazionale dei bovini di razza podolica iscritti al Libro Genealogico Nazionale. L'evento, promosso dall'Associazione Regionale Allevatori ARA della Basilicata e dalla Regione, si conferma come l'appuntamento centrale per la valorizzazione della biodiversità, delle eccellenze zootecniche e dei sapori autentici del territorio lucano. Nel corso del suo intervento, il ministro Lollobrigida ha confermato la massima attenzione del Ministero e del Governo verso le istanze del territorio lucano. La Basilicata è una regione straordinaria, ha detto, e mi sono immerso nella sua bellezza autentica che va preservata.
0: Confesercenti Vallo di Diano invita le aziende ultracentenarie a candidarsi al bando Union Camere per le imprese storiche. Ce ne parla Federica Pistone.
3: Sono aperte le iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche, l'iniziativa promossa da Union Camere per valorizzare le aziende che operano da oltre 100 anni e che rappresentano un patrimonio economico, culturale e sociale per il Paese. Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Aquino, rivolge un invito alle imprese ultracentenarie del territorio a presentare la propria candidatura entro il 30 settembre, offrendo supporto e assistenza durante l'intera procedura di iscrizione. Le imprese storiche, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino, rappresentano molto più di un'attività economica, sono testimonianze vive della storia dei nostri territori, della capacità imprenditoriale delle famiglie e del valore del lavoro tramandato nel tempo. Il loro riconoscimento significa valorizzare l'identità delle nostre comunità e premiare chi ha saputo innovare senza perdere il legame con le proprie radici. L'iniziativa punta a dare visibilità alle realtà imprenditoriali che hanno attraversato generazioni, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dei territori e custodendo tradizioni, competenze e valori. Confesercenti invita tutte le aziende del Vallo di Diano in possesso dei requisiti previsti dal bando a rivolgersi ai propri uffici per ricevere informazioni, verificare l'idoneità ed avviare la procedura di candidatura entro la scadenza fissata per il 30 settembre 2026.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati con l'ultima parte del telegiornale. Anche per l'anno scolastico 2026-2027 è stato riconfermato il trasporto gratuito per gli studenti. Vediamo a chi è rivolto nel prossimo servizio. La Giunta regionale della Campania, che si è riunita nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia su proposta del presidente Roberto Fico e degli assessori competenti, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di sanità, diritto allo studio, tutela dell'ambiente, del territorio e della cultura. Tra gli interventi approvati rientra ancora una volta il trasporto gratuito per gli studenti per l'anno scolastico 2026-2027. La Regione Campania, con i 30 milioni di euro messi a disposizione dalla Giunta, rinnova così una misura destinata a sostenere la mobilità di migliaia di giovani che ogni giorno raggiungono scuole e università. Ai fondi stanziati si vanno ad aggiungere ulteriori 10 milioni di euro del PR Campania FSE più 2021-2027, riservati agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.500 euro. L'agevolazione tariffaria prevede la gratuità dell'abbonamento annuale sui servizi di trasporto pubblico locale finanziati dalla Regione Campania, limitatamente al percorso casa scuola università. Gli studenti beneficiari della misura dovranno essere residenti in Campania, avere un'età compresa tra gli 11 e i 26 anni, essere iscritti a scuole pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado, università, master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, ed infine possedere una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. L'intervento ha registrato un'ampia adesione anche nell'ultimo anno. Per il 2025-2026, infatti, sono stati concessi 139.276 abbonamenti gratuiti, grazie a un investimento di quasi 37 milioni di euro da parte della Regione.
1: E a Salerno hanno preso ufficialmente il via le Universiadi con la cerimonia di apertura che si è tenuta alla presenza di circa 3.000 atleti provenienti da 32 paesi. Vediamo.
2: Con una grande festa di sport, colori e partecipazione si sono aperti ufficialmente i Giochi Europei Universitari 2026, che per la prima volta si svolgono in Italia. La manifestazione in programma fino al 1 agosto coinvolge l'Università di Salerno, il CUS Salerno e l'Adisurc con il supporto di Federcusi e della Regione Campania. Circa 3.000 tra atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e volontari hanno animato la cerimonia inaugurale, sfilando da Piazza della Concordia fino a Piazza della Libertà a Salerno, guidati dalla mascotte Splash. Presenti delegazioni provenienti da 32 paesi, in rappresentanza di 171 università europee, per un totale di circa 5.000 partecipanti. La serata è stata caratterizzata da musica, spettacoli e immagini del territorio campano, culminando con gli interventi delle autorità che hanno sancito l'apertura ufficiale dei giochi. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha augurato agli studenti un soggiorno ricco di sport e di scoperta del territorio, sottolineando il valore della collaborazione istituzionale che ha reso possibile l'evento. Il rettore dell'Università di Salerno, Virgilio D'Antonio, ha definito i giochi una grande sfida, vinta grazie al lavoro condiviso con le istituzioni, evidenziando come Salerno e la Campania diventino per 2 settimane la capitale dello sport universitario europeo e un simbolo di pace, cooperazione e integrazione. Ed ancora, il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha portato il saluto della città, ribadendo il ruolo di Salerno come luogo di pace, cultura e dialogo tra i popoli, accogliendo i giovani atleti provenienti da tutta Europa. Infine, il presidente del CUS Salerno, Lorenzo Lentini, ha ricordato gli investimenti realizzati negli impianti sportivi universitari ed il valore educativo dello sport.
0: Ci spostiamo a Sapri, dove si è conclusa Terre del Bus Sento Experience, la manifestazione.

0: manifestazione che mette in rete l'eccellenza in un percorso dedicato alle produzioni identitarie, alla cultura e al turismo sostenibile.
1: Le terre del Bussento incontrano i territori vicini e costruiscono una rete di identità, paesaggi e produzioni locali. E questo è il risultato della due giorni di Terre del Bussento Experience, che si è conclusa a Sapri con la partecipazione di istituzioni, associazioni, operatori culturali e rappresentanti di realtà territoriali impegnate nella valorizzazione delle proprie eccellenze. Nella villa comunale della città del Golfo di Policastro, il Bussento ha dialogato con altre aree simbole del Mezzogiorno in un percorso dedicato alle produzioni identitarie, alla cultura e al turismo sostenibile, un confronto nato dalla consapevolezza che la promozione dei territori passa sempre di più dalla capacità di fare rete e raccontare insieme storie, tradizioni e patrimoni. La manifestazione, inserita nel cartellone estivo Frontiere Mediterranee, promosso dal Comune di Sapri, ha alternato incontri, spettacoli, presentazioni di libri e film, musica e momenti dedicati alle eccellenze locali. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei prodotti tipici come strumento di conoscenza dei luoghi e come elemento di attrazione turistica. L'appuntamento ha confermato Sapri come luogo di incontro tra comunità diverse ma unite dalla stessa sfida, dare forza alla propria identità e trasformarla in progresso e opportunità. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, spettacolo e cultura, in collaborazione con Terre del Bussento, FENAILP, FENAILP Sapri Basso Cilento, con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento Valdidiano e Alburni, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Locane.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve

0: deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Namastê, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata vedremo insieme una pratica di Paramutkatkarasana, che è la terza serie. E questa terza serie va a lavorare sul blocco energetico. Quindi noi quando siamo durante la nostra giornata, durante la nostra vita con tanto lavoro, preoccupazioni, stress, il nostro corpo tende ad accumulare alcun blocco energetico di energia, siamo energia in alcune parti del nostro corpo, soprattutto nell'apparato digestivo, nella parte della, diciamo, la parte cardiovascolare, nelle nostre diciamo, joints, nelle nostre articolazioni. Quindi questi blocchi si localizzano poi, si materializzano somatizzando il corpo tantissimi effetti, tantissimi sintomi. Quindi questa serie ci aiuta a fare fluire l'energia su tutti i nostri vaios. I vaios sono le direzioni dove l'energia fluisce, che è verso la testa, verso il petto, verso le gambe, verso il tronco e verso le braccia e le gambe. Quindi è l'energia che fluisce proprio come una stella camminando nel nostro corpo. Quindi andiamo a modificare questa energia per fare fluire e è una serie che potrai utilizzare sempre, quando necessaria, anche 2 volte al giorno. È una forma molto terapeutica il mattino e anche e soprattutto prima di dormire.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Quindi ci prepariamoci con le gambe incrociate, sempre ricordando le ginocchia saranno più basse se vuoi stare confortevole in Siddhasana oppure con le gambe appoggiando la caviglia, le ginocchia più alte in Sukhasana. E da qua andiamo a prima, come sempre, andiamo a sentire l'ischia, la colonna dritta, chiudi gli occhi, porta l'attenzione sulla tua terzo occhio, inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a portare le mani al plesso solare. E da qui, con gli occhi chiusi, cerca solo di sentire quello prima, body sensation, che è sentire i tuoi 5 corpi, quindi il tuo corpo fisico, osserva come sei oggi, come ti senti, pelle, ossa, muscoli, organi interni, se hai dolore, se hai tensione, se hai blocchi energetici, che si manifestano in tanti modi, no? Anche i pensieri ci lasciano stagnati, pensieri rimuginanti, magari la costipazione, un blocco energetico, non poter eliminare.

Osserva cosa succede con il tuo corpo, osserva il tuo livello di energia, la tua mente, nel passato e nel futuro, riportatela nel momento presente, le emozioni che avvengono e tutta la tua parte divina e spirituale dell'essere che sei. E osserva sempre in questo momento l'intenzione della tua pratica. Di sbloccare questa energia, di portare che tutto possa fluire. Da qua portiamo lo sguardo adesso verso la punta del naso, verso il pavimento, andiamo a inspirare e andiamo a incrociare le dita delle mani, allunghiamo come sempre, facciamo adesso piccoli movimenti, solo di piccola rotazione, girando la testa accompagna il movimento verso il tuo lato destro, sinistro, sentendo come se fosse proprio una mola, inspiro in centro. E vado espirando, porto il palmo lá, verso o ginocchio opposto, guarda lì indietro. Inspiro, torno con la testa, porto le braccia in linea, appoggio le mani. Inspiro, torno in centro. Ultima volta. Sempre destra e sinistra. Torna in centro e rilassa completamente. Adesso faremo un movimento dove andiamo ad aprire le mani e portare i pollici all'interno, chiudere come un pugno, ok? E dovete immaginare, faccio vedere prima le braccia, la mano che va verso l'alto, guardo, afferro una corda, si chiama tirare la corda, e riporto verso il basso. Inspiro, porto il polso. Tira questa corda, quindi sentirai una grande tensione nelle tue spalle, tira verso il basso, quindi c'è una contrazione molto isometrica e l'occhio accompagna il movimento. È molto importante che l'occhio accompagni il movimento della tua mano, del braccio, quindi guarda la punta del dito, il dito poi entra all'interno della mano, ancora la testa, guarda il soffitto, porta questo sguardo seguendo la punta, si chiama Angusta Drishti. Guardando la punta proprio del pollice, quindi vedrai l'occhio che si muove, questo ti aiuterà a portare focus. Ok. E adesso lo ripetiamo questo, ok? Riportando con le gambe distese, quindi gambe saranno distese, larghezza del tuo bacino come in Tadasana, appoggio le palmi, vedi? Pollice dentro, sopra le tue ginocchia, spingi bene. Inspiro, espiro, tiro verso il basso. In, se è troppo per te stare in questa posizione, puoi fare come abbiamo fatto prima, in Siddhasana. Quindi inspiro, espiro, porto, allungo bene la schiena. In, io guardo qua perché devo guardare bene il movimento, quindi seguite il mio ritmo, i piedi sono flex. Tira verso il basso, senti attivare bene le tue spalle, l'occhio che si muove. Segue bene la pollice. Entra quasi come una sorta di ipnose, sentindo proprio il tuo occhio che apre. E questo esercizio aiuta tantissimo a muovere la vista. Fermo qua e spingi con le mani sopra le tue ginocchia. Guarda verso il basso. E da qui, perfetto, andiamo adesso a portare le nostre gambe devaricate, quindi si chiama Supta Konasana. Quindi andiamo a devaricare o pavista, quello che tu riesci, può essere la lunghezza del tuo tappetino, può essere più stretta, può essere più stretta. L'importante è che sia più ampia della larghezza del tuo bacino, ok? E da qua andiamo a portare, facciamo due versioni. Questa prima versione, i piedi sono extra, le gambe sono extra ruotate, quindi piedi, ginocchio e anca. Inspiro, porto le braccia in linea, chiudo bene le mani, pollice dentro. Spalle lontane, inspiro in centro, espiro e vado a ruotare quello che riesco verso, allineando sempre le mie spalle. Espirando, inspiro, out, in, out. Il respiro conduce il movimento, ricorda sempre di pancia. Hai già imparato a respirare di pancia.

importante allineare le spalle. E questa è la prima versione. La seconda versione andiamo a chiudere un pochino solo le gambe a larghezza, ok? E andiamo a portare le braccia in linea, pollice dentro, inspiro in centro. Vado a ruotare verso la destra e vado a inclinare di poco oltre il mio ultimo dito. Quindi una torsione che vado oltre là e guardo la mano dietro. Chi ha fatto già questo nel Pilates sembra una similitudine, ma questo esercizio è un esercizio di yoga che esiste da tantissimi anni.

Ancora più due. Apro bene e vado a una piccola torsione. Questa torsione qua è un po' meno evasiva di quella con le gambe divaricate, quindi scegli quello che è più confortevole per te, ascoltando sempre il tuo corpo. Ok. Porta le mani al cuore e osserva cosa avviene. E adesso riportiamo le nostre gambe divaricate per fare il mulinello. Quindi il mulinello è proprio, immagino di come abbiamo un recipiente dove dobbiamo macinare qualcosa, quindi andiamo a aprire bene i piedi, sono flex, extra rotati, incrocio le dita Hatha Mudra e vado avanti e vado a portare fuori là dei miei piedi e passo oltre i miei piedi, quando vado all'indietro e espiro avanti. Allunga bene, vai più nel massimo ascoltando il tuo corpo. Quando passa avanti e espira, quindi il movimento va all'indietro. Torniamo, vado avanti, cambiamo direzione.

fermo in centro e adesso vado a riportare le gambe unite. Andiamo adesso a portare le gambe distese nello stesso senso del tuo tappetino e facciamo adesso la remata, quindi rowing. Le gambe saranno unite, le mie braccia sono 90 gradi, quindi gomiti e in linea con le spalle, mani chiuse, pollici dentro. Da qua andiamo a portare il movimento che va all'indietro, quindi distendo le braccia, vado avanti, le mie mani passano, oltre piedi, remo, torno, inspiro. Sentirai tanti addominali. La schiena, quando vai avanti, espira. Il braccio accompagna il movimento. Porto le braccia in linea, benissimo, e da qua vado a piegare le mie gambe, schiena dritta, appoggio le mie mani sopra le mie ginocchia, ok? E vado ad appoggiare con le mani per entrare in Malasana. In Malasana io devo portare le mie ginocchia fuori e il bacino, guarda, deve andare verso il pube in avanti, quindi è come se avesse un muro dietro, quindi non sono qua, ma sono molto molto più dritta possibile. Quindi davanti il movimento diventa questo. Posso avere anche un piccolo cubetto per sedermi se non riesco ad appoggiare, se i taloni sono sollevati, ok? E da qua andiamo a portare il piede extra-rotato. Prima appoggio bene le mie mani sulle mie ginocchia, allungo la schiena e guardo il cielo, il soffitto. Questo movimento aiuta a eliminare tutte le tossine, un movimento proprio di eliminazione, un asana. Da qua andiamo a inspirare, andiamo a incrociare le dita delle mani, intrelacciare. Andiamo a inspirare, porto le braccia verso l'alto. Respiro per tre. Con la prossima espirazione.

Adesso un altro movimento che è Surya Namaskara, quindi andiamo a portare i gomiti dentro e spinta verso fuori. Porto le mie mani in Anjali Mudra, allungo bene la schiena, quindi inspiro, espiro, vado a distendere, chiudo, proprio forzo una chiusura e butto l'aria fuori. Quindi inspiro, guardo il soffitto.

sguardo e ritorno. Chiudi gli occhi, porta lo sguardo verso un croce fra le sopracciglia, spalla lontana dell'orecchio. E adesso facciamo i deep squat, ok? Tipo deep utkatasana, pari con utkatasana. Quindi vado a portare le mie mani, le dita, all'interno dell'arco plantare. La luce, il pollice vai a volgere sopra i piedi, vedi? Come una presa, proprio così. Abbiamo questa presa e i gomiti si bloccano qua. Oppure un'altra presa che appoggiando, vedi, le due dita, è un po' più avanzata, e afferro soltanto lì l'alluce, ok? E da qui rimango sempre con la spinta dell'alluce verso il basso. Quindi farò quattro movimenti con la mano dentro e quattro con l'alluce. E poi tu sceglierai e farai nella tua pratica sempre quello che è più confortevole per te, ascoltando il tuo corpo. Quindi partiamo prima con le mani all'interno. Quindi se hai gli anelli, cerca di girarlo, pollice sopra, schiena, gomiti, guardo soffitto, inspiro e espiro distendo.

Ok, adesso da qua andiamo a portare dito della pace. Spingo bene con la luce verso basso, guardo in.

Riporto in centro, sguardo verso la sopracciglia, croce della sopracciglia. Da qui adesso riporto le mani al pavimento e vado solo a portare le ginocchia dentro. Quindi apro e giro, facendo una intrarotazione, il piede va a terra. E questo movimento vado a mobilizzare le anche, quindi a punta dei piedi. Sentendo bene i piedi, metatarsi. Adesso rimango qui, punto metatarsi, appoggio la mia mano sul ginocchio e allungo la schiena, posso portare punta dei piedi e guardo mio piede, braccio che appunto tocca all'interno della gamba opposta e guardo la mia spalla sinistra. Torno con la testa, apro, punto i piedi. Collo dei piedi, appoggio, mano opposta e guardo. Torno. Posso portare a mano adesso opposta? Abbiamo cambiato la presa. Torno, centro.

E vado a unire tutte e due, porto il ginocchio, adesso da qua metà tasse, distendo la gamba. Quindi passo in centro, ginocchio e espiro. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Centro, ginocchio, ultimo. E rimango in Malasana. Senti bene la posizione. Poi verso basso. Chiudi gli occhi, senti le tue articolazioni. Da qua adesso vado a portare il braccio a terra e allungo, tenendo bene il ginocchio che porta verso l'alto, spalle lontane, tre respiri. Osserva il tuo respiro, osserva che questo ti allungherà tanto le anche, anche, e ti aiuterà a fare drenare la tua energia verso le gambe, eliminando tutte le tossine. Questo è ottimo per la costipazione, quindi ti aiuterà a muovere tutta l'energia, il blocco di energia che tendiamo a accumulare nel pavimento pelvico, nelle genitali, in tutto che va verso il basso. Torniamo in centro, riportiamo le gambe unite e andiamo adesso a sdraiarci completamente per arrivare in Shavasana. Braccio a lungo del tronco, le gambe divaricate alla larghezza del tappetino, palmo verso soffitto. E senti il tuo respiro, senti la testa, le spalle, la colonna, glutei, la coscia, polpacci, talone che afferrano la terra, le braccia, il dorso della mano. E osserva le parti che non toccano, dietro la tarata cervicale, forse dietro la lombare, dietro i taloni, le dita delle mani e dei piedi. E senti la completezza del tuo corpo rigenerato, completamente libero, in sintonia. Sentendo l'energia che fluisce molto più forte. Questo è fare yoga, sì. Un lavoro da dentro verso fuori. Da qua andiamo a piegare la tua gamba destra, braccio destro dietro, mi giro sul fianco e mi riporto seduta, seduto, in Siddhasana o Sukhasana. Allungo bene la mia schiena, osservo con gli occhi chiusi, inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani al plesso cardiaco e da qua riprendi con questa energia, facciamo Padma Mudra che è questo mudra che dà la recessione dell'energia proprio per cambiare, un fiore di lotus. Che trasforma, il fiore di loto significa la trasformazione di tutte le sofferenze in gioia, di tutti i blocchi in sblocco, di tutto quello che sta fermo in energia. Quindi Padma Mudra. E osserva questa energia che fluisce e ripete, il mio corpo è fluido, tutta l'energia fluisce dentro di me. E senti questa sintonia del tuo corpo completamente cambiato. Da qua andiamo a unire le mani, andiamo a inspirare ancora e con questo la nostra è giunta al termine della nostra puntata di oggi. Vi ricordo di stare su Web TV e di seguire tutti i giorni tutte le puntate alla stessa ora e anche di seguirmi e di iscrivermi sui miei canali social dove sarò disponibile per rispondere alle vostre domande e essere sempre vicina a voi. Quindi vi aspetto alla nostra prossima puntata. Namaste. Shanti, shanti, shanti, shanti. Namaste.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito.

0: gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il Montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che

0: offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure,

0: Può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre! L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è

0: sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
1: TCAP Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TCAP Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TCAP Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema.

0: Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro

0: e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Dopo il successo di Duster e Bigster, arriva questa proposta che abbandona la classica formula della SUV per puntare su una carrozzeria a metà strada tra una familiare rialzata e una crossover, ma anche un po' coupé. Ma rimane la filosofia essenziale che ha reso Dacia uno dei marchi più apprezzati dalle famiglie italiane. La Striker è lunga 4,62 m e nasce sulla piattaforma condivisa con gli altri modelli più recenti del gruppo Renault. L'aspetto della Striker è importante, con superfici pulite, passaruota protetti e un frontale con la firma luminosa a LED. E la linea del tetto discendente rende il profilo dinamico senza compromettere la funzionalità. Il bagagliaio, addirittura, rappresenta uno dei punti di forza dell'auto. L'abitacolo riprende l'impostazione già vista sulla Bigster. I materiali sono semplici ma ben assemblati e le finiture appaiono curate per questa fascia di prezzo. Al centro della plancia trova posto un display da 10,1 pollici e anche chi viaggia dietro ha a disposizione tanto spazio. I motori sono tutti elettrificati. Si comincia con il 3 cilindri 1.2 turbo mild hybrid a 48 volt da 140 cavalli con alimentazione bifuel benzina e GPL per arrivare a un sistema full hybrid da 155 cavalli con un 4 cilindri termico di 1,8 litri. Ma sarà disponibile anche una versione a trazione integrale col 1200 mild hybrid solo a benzina, collegato alle ruote anteriori, mentre sull'asse posteriore c'è un motore elettrico dotato a sua volta di un cambio automatico a due rapporti disinnestabile. In questo caso, la potenza massima è di 150 cavalli. Comunque, la Striker 4x4 rimane pensata soprattutto per un impiego stradale nonostante una distanza dal suolo di 20 cm, degna di una SUV. La dotazione comprende i più recenti sistemi di assistenza alla guida imposti dalle normative europee, oltre a telecamere, sensori di parcheggio e, negli allestimenti più ricchi, anche portellone elettrico e tetto panoramico. Ma nonostante l'aspetto più pretenzioso rispetto alle altre Dacia, la Striker resta fedele alla filosofia del marchio rumeno per quanto riguarda l'equilibrio tra contenuti e prezzo, evitando accessori superflui, ma offrendo tutto ciò che serve nell'utilizzo quotidiano. Il listino sarà ufficializzato a ottobre e le consegne cominceranno all'inizio del 2027, ma i prezzi partiranno da meno di 25.000 euro. Anche se, probabilmente, a questa cifra sarà offerto un allestimento più essenziale e per una versione con una dotazione adeguata, bisognerà spingersi fino a 27-30.000 euro.

Questa Bronco nasce dalla collaborazione fra Ford e Filson, storico marchio statunitense specializzato in abbigliamento e accessori per le attività all'aperto e distribuito anche in Italia. L'obiettivo non è quello di trasformare la vettura in una SUV di lusso, ma di renderla più raffinata senza snaturarne il carattere da fuoristrada senza compromessi. Il risultato è una versione che conserva la struttura con telaio separato, la carrozzeria a quattro porte con tetto e pannelli rimovibili e tutta la capacità di affrontare i percorsi più impegnativi, aggiungendo finiture esclusive, un abitacolo meglio insonorizzato e una cura superiore per materiali e dettagli. Negli Stati Uniti le vendite apriranno in autunno a un prezzo di $75,000, con le prime consegne all'inizio del 2027. In Italia la Filson arriverà inizialmente tramite gli importatori paralleli, ma la speranza è che la filiale nazionale decida di venderla ufficialmente, anche se in questo caso difficilmente il prezzo potrebbe restare sotto i 90.000 euro. Sotto il cofano c'è il 6 cilindri a VB turbo di 3 litri da 424 cavalli della Bronco Raptor, abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti e alla trazione integrale permanente con marce ridotte. Sono di serie i differenziali anteriore e posteriore bloccabili, gli ammortizzatori Fox con taratura specifica, i pneumatici da 35 pollici e numerosi programmi elettronici dedicati alla guida in fuoristrada. L'aspetto esterno cambia, ma senza eccessi. Ci sono tinte dedicate, finiture color bronzo, mascherina specifica, cerchi esclusivi e alcuni dettagli ispirati al mondo dell'outdoor. Ma è l'abitacolo a rappresentare un salto di qualità, con pelle trapuntata, tessuti robusti ispirati ai capi Filson, numerosi vani portaoggetti, borse amovibili resistenti ad acqua e sporco,

sedili anteriori ventilati e posteriori riscaldabili, impianto audio Bang & Olufsen e una insonorizzazione migliorata del 20% circa. Ed è un progresso importante, anche se la presenza del tetto smontabile impedisce di raggiungere il silenzio delle rivali con scocca tradizionale. La posizione di guida dominante, lo sterzo piuttosto demoltiplicato e le sospensioni a lunga escursione privilegiano il controllo sui fondi sconnessi più che la precisione nella guida veloce. Però la configurazione Filson introduce ammortizzatori riterati ed effettivamente l'isolamento acustico incrementato rende i viaggi meno affaticanti, mentre sul veloce resta evidente il peso elevato, quindi il rollio non scompare del tutto, ma la risposta del motore è vigorosa e il cambio automatico gestisce bene la generosa disponibilità di coppia. Quindi anche nei sorpassi la spinta è sempre convincente. Fuori dall'asfalto, la Bronco continua a essere una delle auto più efficaci della categoria. La notevole altezza da terra, gli angoli caratteristici favorevoli, i differenziali bloccabili e gli aiuti elettronici permettono di affrontare fango, rocce e sabbia con grande facilità. L'elettronica interviene in modo progressivo e lascia al guidatore un buon margine di controllo. Certo, le dimensioni importanti e i pneumatici specialistici penalizzano l'agilità in città e fanno crescere consumi e la sonorità di rotolamento. Ma sono caratteristiche analoghe a quelle dei fuoristrada di lusso offerti da Land Rover e Mercedes, che però hanno prezzi sensibilmente più elevati.

La nuova Jeep Compass 4xe è la versione più specialistica della rinnovata famiglia della SUV americana. A differenza delle altre versioni, monta un motore elettrico anteriore e uno posteriore e ha la trazione integrale permanente, così permette di conservare la tradizionale vocazione fuoristradistica del marchio anche nell'era dell'elettrificazione. L'estetica ovviamente mantiene lo stesso family feeling della nuova Compass, ma questa versione si allunga di 4 cm e introduce dettagli specifici. I paraurti hanno protezioni più robuste, ci sono le barre sul tetto, l'assetto è rialzato di circa un centimetro, gli angoli caratteristici migliorano e la capacità di guado raggiunge 480 mm. Sono modifiche che non cambiano il carattere della vettura su strada, ma la mettono più a suo agio quando l'asfalto finisce. La piattaforma resta quella condivisa con altri modelli del gruppo Stellantis, ma il lavoro svolto sull'assetto e sull'elettronica di gestione della trazione conferisce una personalità distinta. Il sistema di propulsione offre una potenza complessiva di 375 cavalli. La batteria da 96,1 kWh alimenta la vettura garantendo un'autonomia dichiarata superiore a 600 km e può essere ricaricata in corrente continua fino a 160 kW, passando dal 20 all'80% in circa 27 minuti. E la presenza del riduttore sull'asse posteriore permette di moltiplicare la forza che arriva alle ruote nelle situazioni più impegnative per migliorare sensibilmente le capacità in fuoristrada. Sull'asfalto la Compass 4xe convince soprattutto per il comfort. L'assorbimento delle sospensioni è efficace e l'insonorizzazione è di ottimo livello. Lo sterzo è preciso, anche se non particolarmente comunicativo, mentre la massa elevata si avverte nelle curve affrontate con maggiore decisione. L'accelerazione è brillante e la disponibilità immediata della spinta rende i sorpassi rapidi e sicuri. La trazione integrale elettronica lavora in modo quasi impercettibile e trasmette grande sicurezza anche sui fondi più complicati. Ma è fuori dall'asfalto che emerge il vero carattere della vettura. Il sistema Select Terrain, la maggiore altezza da terra e la gestione della coppia tra i due assi permettono di affrontare senza difficoltà situazioni impegnative, fango e salite con bassa aderenza dove molte concorrenti alzano bandiera bianca. Insomma, è una tra le SUV elettriche con le attitudini più concrete al fuoristrada. L'abitacolo è moderno e molto più curato rispetto a quello della vecchia Compass prodotta fino all'anno scorso. Lo schermo centrale da 16 pollici è grande, reattivo e intuitivo, mentre la strumentazione digitale da 10 pollici è facile da consultare. Non mancano Apple CarPlay e Android Auto Wireless, la guida assistita di livello 2 e numerosi vani portaoggetti. Lo spazio per chi siede dietro è abbondante e il bagagliaio da 515 litri si dimostra sfruttabile anche nei viaggi in famiglia. Materiali e assemblaggi sono convincenti, anche se alcune plastiche nella parte bassa dell'abitacolo risultano ancora piuttosto rigide per una vettura di questo prezzo. E il rivestimento dei sedili in poliuretano è due volte più resistente rispetto ai tessuti tradizionali, oltre che più facile da pulire.

Il prezzo della 4xE, che arriverà nelle concessionarie dopo l'estate, è naturalmente più elevato rispetto a quello della Compass elettrica standard a trazione anteriore, perché parliamo di una maggiorazione di prezzo di 5.000 euro a parità di allestimento. Il che porta il listino della 4xE Upland a 54.900 euro e quello della 4xE Overland a 57.900 euro. A questo punto resta solo da capire quali saranno tra i fuoristradisti più radicali appassionati di Jeep, che sono tanti, le reazioni di fronte a questo passaggio epocale alla soluzione elettrica al 100%.

Dopo il ritorno della Itala 35, del quale vi abbiamo già raccontato, adesso rinasce anche l'altrettanto storico marchio Oska, riportato in vita sempre per iniziativa del gruppo molisano DR. Oska, acronimo di Officine Specializzate Costruzione Automobili, era un'azienda fondata nel 1947 dai fratelli Maserati, 10 anni dopo la loro uscita dal brand di famiglia, e sopravvissuta fino al 1967. Dopo quasi 60 anni, così, questo nome torna di attualità per contraddistinguere la coupé crossover MT6, realizzata come da consuetudine di DR, partendo da una meccanica cinese, quella della Shangan Unity, rivestita da una carrozzeria rivista nello stile. Nel mirino ci sono BMW X2 e Audi Q3. Le prime consegne sono previste da settembre e il prezzo di listino è fissato a 49.000 euro. Lunga 4,52 m, la MT6 ha uno stile abbastanza distintivo. Il frontale è dominato da un'ampia griglia che richiama la fibra di carbonio, mentre il profilo da coupé, i passaruota scolpiti e il posteriore con 4 terminali di scarico danno un alone sportivo. Il progetto stilistico è stato sviluppato con la collaborazione di Ital Design, mentre numerosi componenti sono forniti da aziende italiane, come i cerchi MAC da 21 pollici, i pneumatici Pirelli e lo scarico Tubi Style. Anche l'abitacolo punta su un'immagine ricercata. La plancia è dominata dalla strumentazione digitale e da un display centrale da 10,25 pollici, mentre i rivestimenti sono in pelle e alcantara. Oltre ai sedili anteriori Recaro, disponibili anche in una versione ancora più sportiva con cinture Sabelt, c'è una dotazione ricca, che comprende sedili con regolazioni elettriche, ventilazione e riscaldamento, tetto panoramico, ricarica wireless per lo smartphone Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai principali sistemi di assistenza alla guida, di livello 2. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo a benzina di 1,5 litri con iniezione diretta, ma senza elettrificazione da 179 cavalli, ma che in futuro potrebbero crescere fino a 200. È abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione anteriore. Rispetto al modello cinese di partenza, assetto, sospensioni, impianto frenante ed elettronica sono stati ricalibrati da un team italiano, con l'obiettivo di offrire una guida più precisa, coinvolgente e in linea con i gusti occidentali. Per quanto riguarda il marchio comunque, la MT6 rappresenta solo il primo passo di un programma più ampio. Nei prossimi mesi arriverà la MT8, una SUV di dimensioni superiori, mentre per il 2027 è prevista una supersportiva biposto ispirata alle Oska storiche. La strategia è quella di entrare nel mercato premium abbinando l'eredità di un marchio prestigioso, anche se sono ormai pochi gli appassionati che se lo ricordano, a una produzione moderna. Facendo leva sullo stile italiano per differenziarsi dalla moltitudine delle altre proposte cinesi che sbarcano ormai quasi quotidianamente sul nostro mercato e su un allestimento ricco. Come nel caso della Itala 35, l'iniziativa è sicuramente curiosa e interessante. Vedremo come reagirà il mercato italiano.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone,

Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino.

un campo di addestramento senza guinzaglio per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Fare indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo. L'avremo in più di quasi 30 paesi con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale. E posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate, e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari
0: mi raccomando,
1: in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, non
1: lo
0: si
1: facciamo
0: vuole,
1: con degli altri mammiferi che
0: vero.
1: Si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. I poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne che poi è di mammifero come noi.
0: È vero.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

partita avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Radio, da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto, da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire, Lassio, forza!

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi. Il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao,
2: siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre, quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: Romania
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. In apertura l'omicidio di Luca Esposito, il giornalista di 53 anni, che è stato ucciso e poi bruciato in un campo a Eboli. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni, trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua
0: Torneremo ad occuparci della vicenda dopo questa breve pausa. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito Nola Ferramenta.

0: Ferramenta.it, tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio ed ora scopriamo chi era Luca Esposito, il giornalista che ieri è stato trovato morto a Eboli e giallo su un suo presunto collegamento con l'ARPAC, l'agenzia per la quale il giornalista aveva dichiarato di lavorare. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
2: Luigi Esposito, noto da tutti come Luca, aveva 53 anni, era originario di Nocera Inferiore, ma risiedeva da tempo a Fisciano. Ieri si stava recando nella sua casa al mare ad Agropoli. Scriveva di sport locale, soprattutto del calcio, seguiva la Juve Stabia, la Salernitana, era opinionista di 8 Channel e scriveva anche per la città di Salerno. Inoltre seguiva il calcio locale per diversi siti online della zona. La sua attività giornalistica pare nulla c'entri con l'efferato omicidio. Gli inquirenti si stanno concentrando sul suo ruolo all'ARPAC. Infatti il 53enne diceva ai colleghi di seguire il calcio per passione, ma di essere dipendente dell'ARPAC, l'agenzia regionale per l'ambiente della Campania. Ieri però l'ente ha smentito questa collaborazione, questo rapporto di lavoro. Questo si sta verificato da parte degli inquirenti. Pare lavorasse Luca per la Regione Campania, sempre nell'ambito dei controlli sulle aziende, altro tassello da verificare per quanto riguarda gli inquirenti. Aveva due sorelle, orfano di padre e di madre, non aveva, secondo quanto emerso finora, legami sentimentali.
1: Ancora cronaca, ma ci spostiamo a Polla, dove 4 persone sono state denunciate per aver rubato nel bar che era stato colpito da un incendio a giugno. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
2: Hanno rubato i soldi all'interno delle slot machine ancora presenti nel locale bruciato e sotto sequestro a Polla, ma sono stati scoperti e denunciati. Il furto è avvenuto domenica mattina. I ladri sono entrati tra i resti del bar bruciato il 12 giugno, per cui è stato arrestato un 51enne del posto e ci si cerca ancora il complice, e hanno preso di mira le slot machine. Le macchinette erano ancora nel locale in quanto la struttura è tenuta sotto sequestro proprio per le indagini dei carabinieri e della procura di Lagonegro. I malviventi questo lo sapevano, però non sapevano che una telecamera fosse ancora in azione. Così, una volta saputo del furto, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno avviato le indagini e in pochi minuti sono risaliti agli autori del furto e a chi possedeva le slot machine rubate. Il contamonete è stato trovato abbandonato in un terreno. Sono quindi scattate le denunce da parte dei carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, e sono 4 le persone, tutte di Polla, denunciate a vario titolo per furto, infrazione dei sigilli del sequestro e ricettazione. Il bottino di qualche centinaio di euro è stato restituito ai legittimi proprietari. Il caso dell'indagine sull'incendio e il caso dei furti sono separati.
1: È stato rintracciato e denunciato il ladro che nei giorni scorsi aveva rubato un'auto ad Atena Lucana e che nella fuga era rimasto coinvolto in un incidente sulla 2. Vediamo.
2: Una persona è stata denunciata dalla polizia stradale per ricettazione e poi curata in ospedale a Oliveto Citra. È questo l'esito di un episodio registrato nella notte tra venerdì e sabato, prima ad Atena Lucana e poi lungo la 2 del Mediterraneo. Nella notte, ricordiamo, è stata rubata un'auto ad Atena Lucana, poi chi l'ha rubata è stato protagonista di un incidente lungo la 2 del Mediterraneo, o almeno chi la guidava, quest'auto rubata. Infatti il conducente è stato indagato e denunciato solo per ricettazione, non per il furto. L'incidente si è registrato in direzione Salerno, nei pressi della galleria Tanagro a Sicignano. Il ladro, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria sulla corsia di sorpasso. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino ad Atena Scalo. La Fiat Panda era parcheggiata davanti a un'abitazione. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. Il conducente è fuggito via, ha cercato di fermare un'altra auto in sosta su una piazzola. Poi è stato rintracciato dagli agenti della polizia stradale di Sala Consilina, trasferito all'ospedale di Oliveto Citra per curare le ferite causate dall'incidente stradale e quindi denunciato per ricettazione. L'uomo è originario del Napoletano.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata e di 6 feriti il bilancio del frontale che si è verificato nel pomeriggio di domenica sulla fondovalle del Noce. I dettagli nel servizio di Federica Pistone.
3: Ancora un grave incidente sulla strada statale 585 Fondovalle del Noce. Nel pomeriggio di ieri, all'altezza dello svincolo per Rivello, due automobili si sono scontrate frontalmente per causa ancora in corso di accertamento. Il bilancio è di 6 persone coinvolte. Una di queste è stata trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso, mentre tra i feriti ci sono anche due bambini. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e provveduto al trasferimento dei feriti nelle strutture sanitarie. L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la statale, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza della Fondovalle del Noce, teatro negli anni di numerosi sinistri, anche purtroppo gravi. Non si tratta infatti del primo incidente che si verifica lungo questa importante arteria viaria, più volte al centro delle cronache per la sua pericolosità e per gli incidenti stradali che si sono registrati in diversi tratti del percorso.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Un 17enne originario della provincia di Potenza è stato aggredito in una discoteca di Gallipoli dopo un diverbio con altri giovani. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: È stato dimesso dall'ospedale 17enne originario della provincia di Potenza che nei giorni scorsi era stato aggredito all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito con un tirapugni all'addome e sembrerebbe anche alla testa dopo un diverbio nato con altri avventori del locale. Il ragazzo, uscendo dalla discoteca, si sarebbe rivolto prima agli addetti della sicurezza e poi alla postazione di primo soccorso allestita all'esterno del locale, lamentando un dolore al fianco. In un primo momento le sue condizioni non avevano destato preoccupazione, tanto che il personale sanitario gli avrebbe raccomandato di recarsi al pronto soccorso il giorno successivo in caso di dolori e di sporgere denuncia. Il giovane si sarebbe quindi allontanato. Poco dopo però il 17enne avrebbe riferito ad altre persone di sentirsi male. Soccorso dal 118 insieme ai carabinieri era stato trasportato in codice rosso al trauma center dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti al termine dei quali le sue condizioni sono risultate meno serie di quanto inizialmente temuto ed è stato dimesso dal pronto soccorso. Indagano i carabinieri che stanno acquisendo e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'aggressione.
0: Ed ora parliamo della visita del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in Basilicata. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio.
2: È cominciata con un sopralluogo alla diga di Monte Cotugno a Senise, l'invaso in terra più grande d'Europa, la visita in Basilicata del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Accompagnato dal presidente di Acque del Sud, Luigi De Collans, il ministro ha verificato sul campo il nuovo corso gestionale ed economico della struttura. Ad accoglierlo l'assessore alle politiche agricole, ambientali e forestali della regione Basilicata, Carmine Cicala. Tappa successiva è stata a Nemoli, presso il suggestivo Borgo Lucano, che ospita la 20ª mostra nazionale dei bovini di razza podolica iscritti al Libro Genealogico Nazionale. L'evento, promosso dall'Associazione Regionale Allevatori ARA della Basilicata e dalla Regione, si conferma come l'appuntamento centrale per la valorizzazione della biodiversità, delle eccellenze zootecniche e dei sapori autentici del territorio lucano. Nel corso del suo intervento, il ministro Lollobrigida ha confermato la massima attenzione del Ministero e del Governo verso le istanze del territorio lucano. La Basilicata è una regione straordinaria, ha detto, e mi sono immerso nella sua bellezza autentica che va preservata.
0: Confesercenti Vallo di Diano invita le aziende ultracentenarie a candidarsi al bando Union Camere per le imprese storiche. Ce ne parla Federica Pistone.
3: Sono aperte le iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche. L'iniziativa promossa da Union Camere per valorizzare le aziende che operano da oltre 100 anni e che rappresentano un patrimonio economico, culturale e sociale per il Paese. Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Aquino, rivolge un invito alle imprese ultracentenarie del territorio a presentare la propria candidatura entro il 30 settembre, offrendo supporto e assistenza durante l'intera procedura di iscrizione. Le imprese storiche, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino, rappresentano molto più di un'attività economica, sono testimonianze vive della storia dei nostri territori, della capacità imprenditoriale delle famiglie e del valore del lavoro tramandato nel tempo. Il loro riconoscimento significa valorizzare l'identità delle nostre comunità e premiare chi ha saputo innovare senza perdere il legame con le proprie radici. L'iniziativa punta a dare visibilità alle realtà imprenditoriali che hanno attraversato generazioni, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dei territori e custodendo tradizioni, competenze e valori. Confesercenti invita tutte le aziende del Vallo di Diano in possesso dei requisiti previsti dal bando a rivolgersi ai propri uffici per ricevere informazioni, verificare l'idoneità ed avviare la procedura di candidatura entro la scadenza fissata per il 30 settembre 2026.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati con l'ultima parte del telegiornale. Anche per l'anno scolastico 2026-2027 è stato riconfermato il trasporto gratuito per gli studenti. Vediamo a chi è rivolto nel prossimo servizio. La Giunta regionale della Campania, che si è riunita nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia su proposta del presidente Roberto Fico e degli assessori competenti, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di sanità, diritto allo studio, tutela dell'ambiente, del territorio e della cultura. Tra gli interventi approvati rientra ancora una volta il trasporto gratuito per gli studenti per l'anno scolastico 2026-2027. La Regione Campania, con i 30 milioni di euro messi a disposizione dalla Giunta, rinnova così una misura destinata a sostenere la mobilità di migliaia di giovani che ogni giorno raggiungono scuole e università. Ai fondi stanziati si vanno ad aggiungere ulteriori 10 milioni di euro del PR Campania FSE più 2021-2027, riservati agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.500 euro. L'agevolazione tariffaria prevede la gratuità dell'abbonamento annuale sui servizi di trasporto pubblico locale finanziati dalla Regione Campania, limitatamente al percorso casa-scuola-università. Gli studenti beneficiari della misura dovranno essere residenti in Campania, avere un'età compresa tra gli 11 e i 26 anni, essere iscritti a scuole pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado, università, master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, ed infine possedere una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. L'intervento ha registrato un'ampia adesione anche nell'ultimo anno. Per il 2025-2026, infatti, sono stati concessi 139.276 abbonamenti gratuiti, grazie a un investimento di quasi 37 milioni di euro da parte della Regione.
1: E a Salerno hanno preso ufficialmente il via le Universiadi con la cerimonia di apertura che si è tenuta alla presenza di circa 3.000 atleti provenienti da 32 paesi. Vediamo.
2: Con una grande festa di sport, colori e partecipazione si sono aperti ufficialmente i Giochi Europei Universitari 2026, che per la prima volta si svolgono in Italia. La manifestazione in programma fino al 1 agosto coinvolge l'Università di Salerno, il CUS Salerno e l'Adisurc con il supporto di Federcusi e della Regione Campania. Circa 3.000 tra atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e volontari hanno animato la cerimonia inaugurale, sfilando da Piazza della Concordia fino a Piazza della Libertà a Salerno, guidati dalla mascotte Splash. Presenti delegazioni provenienti da 32 paesi, in rappresentanza di 171 università europee, per un totale di circa 5.000 partecipanti. La serata è stata caratterizzata da musica, spettacoli e immagini del territorio campano, culminando con gli interventi delle autorità che hanno sancito l'apertura ufficiale dei giochi. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha augurato agli studenti un soggiorno ricco di sport e di scoperta del territorio, sottolineando il valore della collaborazione istituzionale che ha reso possibile l'evento. Il rettore dell'Università di Salerno, Virgilio D'Antonio, ha definito i giochi una grande sfida, vinta grazie al lavoro condiviso con le istituzioni, evidenziando come Salerno e la Campania diventino per due settimane la capitale dello sport universitario europeo e un simbolo di pace, cooperazione e integrazione. Ed ancora, il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha portato il saluto della città, ribadendo il ruolo di Salerno come luogo di pace, cultura e dialogo tra i popoli, accogliendo i giovani atleti provenienti da tutta Europa. Infine, il presidente del CUS Salerno, Lorenzo Lentini, ha ricordato gli investimenti realizzati negli impianti sportivi universitari ed il valore educativo dello sport.
1: Ci spostiamo a Sapri, dove si è conclusa a Terre del Bustento Experience la manifestazione che mette in rete l'eccellenza in un percorso dedicato alle produzioni identitarie, alla cultura e al turismo sostenibile.
3: Le terre del Bustento incontrano i territori vicini e costruiscono una rete di identità, paesaggi e produzioni locali. E questo è il risultato della due giorni di Terre del Bustento Experience che si è conclusa a Sapri con la partecipazione di istituzioni, associazioni, operatori culturali e rappresentanti di realtà territoriali impegnate nella valorizzazione delle proprie eccellenze. Nella villa comunale della città del Golfo di Policastro, il Bustento ha dialogato con altre aree simbole del Mezzogiorno in un percorso dedicato alle produzioni identitarie, alla cultura e al turismo sostenibile, un confronto nato dalla consapevolezza che la promozione dei territori passa sempre di più dalla capacità di fare rete e raccontare insieme storie, tradizioni e patrimoni. La manifestazione, inserita nel cartellone estivo Frontiere Mediterranee, promosso dal Comune di Sapri, ha alternato incontri, spettacoli, presentazioni di libri e film, musica e momenti dedicati alle eccellenze locali. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei prodotti tipici come strumento di conoscenza dei luoghi e come elemento di attrazione turistica. L'appuntamento ha confermato Sapri come luogo di incontro tra comunità diverse ma unite dalla stessa sfida, dare forza alla propria identità e trasformarla in progresso e opportunità. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, spettacolo e cultura, in collaborazione con Terre del Bussento, FENALP Sapri Basso Cilento, con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento Valdidiani Alburni, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Locane.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadonews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto.

ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare suo amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna.
1: Ah? Cos'è questo posto? Dove sono?
0: Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone.
2: Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao! E tu sei un drago sputafuoco!
0: Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo.
2: Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco. Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco.
1: No, non lo farò mai.
2: Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui.
0: Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio. Ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?
3: L'amore mio, il drago...

0: drago viola è scomparso. Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate.
1: Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa.
0: Grazie, vado subito a chiedere.
1: Aspetta. Prendi questa coperta e copriti. Ti proteggerò dalla pioggia per un po'. Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola.
2: Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo. Guarda, questo è il fiocco che ha lasciato cadere. Stava svolazzando verso quei pini.
1: Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti.
0: Ciao coniglio, hai visto un drago viola qui da queste parti?
3: Sì, ho visto! Stava andando alla deriva verso quella palude!
1: Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere.
3: Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue!
1: Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia.
0: Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai visto da queste parti, bue.
4: Oh no, non da queste parti. L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna. Ma devi stare attenta. Bao vive su quella montagna.
0: Bao?
4: Sì, è il signore della pioggia e dei fulmini. È molto arrogante e freddo. È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto.
0: Ora capisco. Ecco perché la pioggia non si ferma mai. Bao deve aver catturato il drago viola.
4: Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui.
1: Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere.
4: Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone.
1: Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo.
0: Presto, serpente, dammi quel pepe magico. Sta per piovere ora.
1: Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e a tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si spaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida.
4: Ah ah ah ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare! No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare!
1: Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui.
4: Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia!
1: Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. Libera il mio amore, Bao! Ora!
4: No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco!
1: Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide.
4: Come puoi essere più forte di me?
1: Questo è il potere dell'amore. Non il fuoco e le tempeste, Bao.
4: Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago. Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto! No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore.
1: Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel

0: giorno i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco.
1: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube.
2: Addis Ababa.
3: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
4: Guardate, ecco un bel pranzetto.
5: A mangiare!
3: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
4: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
6: Eh? Sì!
3: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
4: Il mio dente! Mi fa malissimo!
5: Il mio naso! Mi fa malissimo!
3: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
6: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
3: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo? È ora di entrare!
7: Ma mamma!
3: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
8: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
3: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
4: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
3: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
6: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
5: Sei così furbo, capo!
4: Mangiamoli tutti e tre!
6: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
4: Che tipo di piano, capo?
6: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
3: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
6: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
3: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
7: Chi è?
5: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
8: Biscotti al muschio!
3: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
7: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
3: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
9: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
3: Così i fratelli pesci uscirono.
5: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
3: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
8: È uno squalo a scaporale!
3: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
6: Faremo un bel banchetto con gli amici.
3: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
10: No, no! Dove siete, bambini miei?
3: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
10: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
3: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
4: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
6: Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
7: Sì, sono stato io a scappare.
3: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
8: Aiuto! No!
4: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
8: Quindi
4: i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
8: Sì, certo, possono.
11: Facci uscire da qui.
3: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.
1: Tidalic, la rana assetata. C'era una volta in un bosco molto lontano una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole. Incontrava

0: portare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
1: Tre, otto, nove e 10. Ho vinto io! Sono arrivato a 10, ho vinto io!
2: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10! Cra!
0: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
3: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra!
0: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
2: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
1: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
3: Io penso che dovremmo fermarlo, Cra.
0: Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere, perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
1: Cosa? Ma qui c'era molta acqua. Dove è andata a finire ora?
3: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu, Cra.
1: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto.
2: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete?
1: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete ditemelo.
3: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti.
2: Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello?
0: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
2: Cra? Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
4: Adesso sta dormendo profondamente.
3: Devi svegliarlo! È molto importante!
4: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
2: Oh, sbrigati, volpe! Cra? Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere! Né per lavarci, cra!
0: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
5: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
0: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
1: Ecco l'acqua, acqua deliziosa.
0: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
1: Ehi coniglio, tutta l'acqua che vedi qui è mia. Vai a bere da un'altra parte, per favore.
3: Ma non c'è altra acqua qui intorno. Il lago è completamente prosciugato.
0: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
1: E adesso dove posso trovare altra acqua?
0: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
3: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
1: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
0: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
5: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
3: Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.
0: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
2: Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!
3: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Cra!
5: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic. Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua.
3: Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua. Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco.
0: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
3: Oh, come facciamo adesso?
4: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
2: Sì! Ottima idea! Inoltre, Tidalic adora ridere!
0: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!

0: la prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso. Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te. Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
1: Avete ragione, amici.
2: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. In apertura l'omicidio di Luca Esposito, il giornalista di 53 anni, che è stato ucciso e poi bruciato in un campo a Eboli. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione.
0: Torneremo ad occuparci della vicenda dopo questa breve pausa. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio ed ora scopriamo chi era Luca Esposito, il giornalista che ieri è stato trovato morto a Eboli. È giallo su un suo presunto collegamento con l'ARPAC, l'agenzia per la quale il giornalista aveva dichiarato di lavorare. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: Luigi Esposito, noto da tutti come Luca, aveva 53 anni, era originario di Nocera Inferiore, ma risiedeva da tempo a Fisciano. Ieri si stava recando nella sua casa al mare ad Agropoli. Scriveva di sport locale, soprattutto del calcio, seguiva la Juve Stabia, la Salernitana, era opinionista di 8 Channel e scriveva anche per la città di Salerno. Inoltre seguiva il calcio locale per diversi siti online della zona. La sua attività giornalistica pare nulla c'entri con l'efferato omicidio. Gli inquirenti si stanno concentrando sul suo ruolo all'ARPAC. Infatti il 53enne diceva ai colleghi di seguire il calcio per passione, ma di essere dipendente dell'ARPAC, l'agenzia regionale per l'ambiente della Campania. Ieri però l'ente ha smentito questa collaborazione, questo rapporto di lavoro. Questo si sta verificando da parte degli inquirenti. Pare lavorasse Luca per la Regione Campania, sempre nell'ambito dei controlli sulle aziende, altro tassello da verificare per quanto riguarda gli inquirenti. Aveva due sorelle, orfano di padre e di madre, non aveva, secondo quanto emerso finora, legami sentimentali.
0: Ancora cronaca, ma ci spostiamo a Polla, dove quattro persone sono state denunciate per aver rubato nel bar che era stato colpito da un incendio a giugno. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: hanno rubato i soldi all'interno delle slot machine ancora presenti nel locale bruciato e sotto sequestro a Polla, ma sono stati scoperti e denunciati. Il furto è avvenuto domenica mattina. I ladri sono entrati tra i resti del bar bruciato il 12 giugno, per cui è stato arrestato un 51enne del posto e ci si cerca ancora il complice, e hanno preso di mira le slot machine. Le macchinette erano ancora nel locale in quanto la struttura è tenuta sotto sequestro proprio per le indagini dei carabinieri e della procura di Lago Negro. I malviventi questo lo sapevano, però non sapevano che una telecamera fosse ancora in azione. Così, una volta saputo del furto, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno avviato le indagini e in pochi minuti sono risaliti agli autori del furto e a chi possedeva le slot machine rubate. Il contamonete è stato trovato abbandonato in un terreno. Sono quindi scattate le denunce da parte dei carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, e sono 4 le persone, tutte di Polla, denunciate a vario titolo per furto, infrazione dei sigilli del sequestro e ricettazione. Il bottino di qualche centinaio di euro è stato restituito ai legittimi proprietari. Il caso dell'indagine sull'incendio e il caso dei furti sono separati.
0: È stato rintracciato e denunciato il ladro che nei giorni scorsi aveva rubato un'auto ad Atena Lucana e che nella fuga era rimasto coinvolto in un incidente sulla 2. Vediamo.
1: Una persona è stata denunciata dalla polizia stradale per ricettazione e poi curata in ospedale a Oliveto Citra. È questo l'esito di un episodio registrato nella notte tra venerdì e sabato, prima ad Atena Lucana e poi lungo la 2 del Mediterraneo. Nella notte, ricordiamo, è stata rubata un'auto ad Atena Lucana, poi chi l'ha rubata è stato protagonista di un incidente lungo la 2 del Mediterraneo, o almeno chi la guidava questa auto rubata. Infatti il conducente è stato indagato e denunciato solo per ricettazione, non per il furto. L'incidente si è registrato in direzione Salerno, nei pressi della galleria Tanagro a Sicignano. Il ladro, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria sulla corsia di sorpasso. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino ad Atena Scalo. La Fiat Panda era parcheggiata davanti a un'abitazione. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. Il conducente è fuggito via, ha cercato di fermare un'altra auto in sosta su una piazzola. Poi è stato rintracciato dagli agenti della polizia stradale di Sala Consilina, trasferito all'ospedale di Oliveto Citra per curare le ferite causate dall'incidente stradale e quindi denunciato per ricettazione. L'uomo è originario del Napoletano.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata e di 6 feriti il bilancio del frontale che si è verificato nel pomeriggio di domenica sulla fondovalle del Noce. I dettagli nel servizio di Federica Pistone.
3: Ancora un grave incidente sulla strada statale 585 Fondovalle del Noce. Nel pomeriggio di ieri, all'altezza dello svincolo per Rivello, 2 automobili si sono scontrate frontalmente per causa ancora in corso di accertamento. Il bilancio è di 6 persone coinvolte, una di queste è stata trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso, mentre tra i feriti ci sono anche 2 bambini. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e provveduto al trasferimento dei feriti nelle strutture sanitarie. L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la statale, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza della Fondovalle del Noce, teatro negli anni di numerosi sinistri, anche purtroppo gravi. Non si tratta infatti del primo incidente che si verifica lungo questa importante arteria viaria, più volte al centro delle cronache per la sua pericolosità e per gli incidenti stradali che si sono registrati in diversi tratti del percorso.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine.

chiama subito il numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Un 17enne originario della provincia di Potenza è stato aggredito in una discoteca di Gallipoli dopo un diverbio con altri giovani. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: È stato dimesso dall'ospedale 17enne originario della provincia di Potenza che nei giorni scorsi era stato aggredito all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito con un tirapugni all'addome e sembrerebbe anche alla testa dopo un diverbio nato con altri avventori del locale. Il ragazzo, uscendo dalla discoteca, si sarebbe rivolto prima agli addetti della sicurezza e poi alla postazione di primo soccorso allestita all'esterno del locale, lamentando un dolore al fianco. In un primo momento le sue condizioni non avevano destato preoccupazione, tanto che il personale sanitario gli avrebbe raccomandato di recarsi al pronto soccorso il giorno successivo in caso di dolori e di sporgere denuncia. Il giovane si sarebbe quindi allontanato. Poco dopo però il 17enne avrebbe riferito ad altre persone di sentirsi male. Soccorso dal 118 insieme ai carabinieri era stato trasportato in codice rosso al trauma center dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti al termine dei quali le sue condizioni sono risultate meno serie di quanto inizialmente temuto ed è stato dimesso dal pronto soccorso. Indagano i carabinieri che stanno acquisendo e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'aggressione.
0: Ed ora parliamo della visita del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in Basilicata. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio.
2: È cominciata con un sopralluogo alla diga di Monte Cotugno a Senise, l'invaso in terra più grande d'Europa, la visita in Basilicata del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Accompagnato dal presidente di Acque del Sud, Luigi De Collans, il ministro ha verificato sul campo il nuovo corso gestionale ed economico della struttura. Ad accoglierlo l'assessore alle politiche agricole, ambientali e forestali della regione Basilicata, Carmine Cicala. Tappa successiva è stata a Nemoli, presso il suggestivo Borgo Lucano, che ospita la 20ª mostra nazionale dei bovini di razza podolica iscritti al Libro Genealogico Nazionale. L'evento, promosso dall'Associazione Regionale Allevatori ARA della Basilicata e dalla Regione, si conferma come l'appuntamento centrale per la valorizzazione della biodiversità, delle eccellenze zootecniche e dei sapori autentici del territorio lucano. Nel corso del suo intervento, il ministro Lollobrigida ha confermato la massima attenzione del Ministero e del Governo verso le istanze del territorio lucano. La Basilicata è una regione straordinaria, ha detto, e mi sono immerso nella sua bellezza autentica che va preservata.
0: Confesercenti Vallo di Diano invita le aziende ultracentenarie a candidarsi al bando Union Camere per le imprese storiche. Ce ne parla Federica Pistone.
3: Sono aperte le iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche, l'iniziativa promossa da Union Camere per valorizzare le aziende che operano da oltre 100 anni e che rappresentano un patrimonio economico, culturale e sociale per il Paese. Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Aquino, rivolge un invito alle imprese ultracentenarie del territorio a presentare la propria candidatura entro il 30 settembre, offrendo supporto e assistenza durante l'intera procedura di iscrizione. Le imprese storiche, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino, rappresentano molto più di un'attività economica, sono testimonianze vive della storia dei nostri territori, della capacità imprenditoriale delle famiglie e del valore del lavoro tramandato nel tempo. Il loro riconoscimento significa valorizzare l'identità delle nostre comunità e premiare chi ha saputo innovare senza perdere il legame con le proprie radici. L'iniziativa punta a dare visibilità alle realtà imprenditoriali che hanno attraversato generazioni, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dei territori e custodendo tradizioni, competenze e valori. Confesercenti invita tutte le aziende del Vallo di Diano in possesso dei requisiti previsti dal bando a rivolgersi ai propri uffici per ricevere informazioni, verificare l'idoneità ed avviare la procedura di candidatura entro la scadenza fissata per il 30 settembre 2026.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati con l'ultima parte del telegiornale. Anche per l'anno scolastico 2026-2027 è stato riconfermato il trasporto gratuito per gli studenti. Vediamo a chi è rivolto nel prossimo servizio. La Giunta regionale della Campania, che si è riunita nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia su proposta del presidente Roberto Fico e degli assessori competenti, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di sanità, diritto allo studio, tutela dell'ambiente, del territorio e della cultura. Tra gli interventi approvati rientra ancora una volta il trasporto gratuito per gli studenti per l'anno scolastico 2026-2027. La Regione Campania, con i 30 milioni di euro messi a disposizione dalla Giunta, rinnova così una misura destinata a sostenere la mobilità di migliaia di giovani che ogni giorno raggiungono scuole e università. Ai fondi stanziati si vanno ad aggiungere ulteriori 10 milioni di euro del PR Campania FSE più 2021-2027, riservati agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.500 euro. L'agevolazione tariffaria prevede la gratuità dell'abbonamento annuale sui servizi di trasporto pubblico locale finanziati dalla Regione Campania, limitatamente al percorso casa-scuola-università. Gli studenti beneficiari della misura dovranno essere residenti in Campania, avere un'età compresa tra gli 11 e i 26 anni, essere iscritti a scuole pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado, università, master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, ed infine possedere una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. L'intervento ha registrato un'ampia adesione anche nell'ultimo anno. Per il 2025-2026, infatti, sono stati concessi 139.276 abbonamenti gratuiti, grazie a un investimento di quasi 37 milioni di euro da parte della Regione.
1: E a Salerno hanno preso ufficialmente il via le Universiadi con la cerimonia di apertura che si è tenuta alla presenza di circa 3.000 atleti provenienti da 32 paesi. Vediamo.
2: Con una grande festa di sport, colori e partecipazione si sono aperti ufficialmente i Giochi Europei Universitari 2026, che per la prima volta si svolgono in Italia. La manifestazione in programma fino al 1 agosto coinvolge l'Università di Salerno, il CUS Salerno e l'ADISURC con il supporto di Federcusi e della Regione Campania. Circa 3.000 tra atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e volontari hanno animato la cerimonia inaugurale, sfilando da Piazza della Concordia fino a Piazza della Libertà a Salerno, guidati dalla mascotte Splash. Presenti delegazioni provenienti da 32 paesi, in rappresentanza di 171 università europee, per un totale di circa 5.000 partecipanti. La serata è stata caratterizzata da musica, spettacoli e immagini del territorio campano, culminando con gli interventi delle autorità che hanno sancito l'apertura ufficiale dei giochi. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha augurato agli studenti un soggiorno ricco di sport e di scoperta del territorio, sottolineando il valore della collaborazione istituzionale che ha reso possibile l'evento. Il rettore dell'Università di Salerno, Virginio D'Antonio, ha definito i giochi una grande sfida, vinta grazie al lavoro condiviso con le istituzioni, evidenziando come Salerno e la Campania diventino per due settimane la capitale dello sport universitario europeo e un simbolo di pace, cooperazione e integrazione. Ed ancora il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha portato il saluto della città, ribadendo il ruolo di Salerno come luogo di pace, cultura e dialogo tra i popoli, accogliendo i giovani atleti provenienti da tutta Europa.

0: Infine, il presidente del CUS Salerno, Lorenzo Lentini, ha ricordato gli investimenti realizzati negli impianti sportivi universitari ed il valore educativo dello sport.
1: Ci spostiamo a Sapri, dove si è conclusa a Terre del Bustento Experience la manifestazione che mette in rete l'eccellenza in un percorso dedicato alle produzioni identitarie, alla cultura e al turismo sostenibile.
2: Le terre del Bussento incontrano i territori vicini e costruiscono una rete di identità, paesaggi e produzioni locali. E questo è il risultato della 2 giorni di Terre del Bussento Experience, che si è conclusa a Sapri con la partecipazione di istituzioni, associazioni, operatori culturali e rappresentanti di realtà territoriali impegnate nella valorizzazione delle proprie eccellenze. Nella villa comunale della città del Golfo di Policastro, il Bussento ha dialogato con altre aree simbole del Mezzogiorno in un percorso dedicato alle produzioni identitarie, alla cultura e al turismo sostenibile, un confronto nato dalla consapevolezza che la promozione dei territori passa sempre di più dalla capacità di fare rete e raccontare insieme storie, tradizioni e patrimoni. La manifestazione, inserita nel cartellone estivo Frontiere Mediterranee, promosso dal Comune di Sapri, ha alternato incontri, spettacoli, presentazioni di libri e film, musica e momenti dedicati alle eccellenze locali. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei prodotti tipici come strumento di conoscenza dei luoghi e come elemento di attrazione turistica. L'appuntamento ha confermato Sapri come luogo di incontro tra comunità diverse ma unite dalla stessa sfida, dare forza alle proprie identità e trasformarla in progresso e opportunità. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, spettacolo e cultura, in collaborazione con Terre del Bussento, FENAILP, FENAILP Sapri Basso Cilento, con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento Valdidiano e Alburni, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Locane.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadonews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Le fatiche dei giovani e la necessità di migliorare le loro condizioni di lavoro hanno trovato spazio all'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna. Nonostante i conflitti internazionali, l'Italia si conferma una delle mete più ambite del 2026, insieme a Egitto, Grecia e Spagna. La SLC CGIL ha celebrato al Centro Congressi Frentani di Roma i suoi 30 anni di attività con due giornate dedicate al settore della comunicazione. Cosa comporta prestare servizio in smart working da un paese straniero? Ecco le regole a cui ci si deve attendere.
1: Durante l'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna, Maurizio Landini è intervenuto sulla fatica che sempre più giovani affrontano ogni giorno, anche solo per affacciarsi al mondo lavorativo.
2: Se vedo un giovane oggi, io vedo una grande diversità rispetto a quella che è stata la mia esperienza. Io, a diversità dei giovani di oggi, la precarietà, io non so cos'è, non l'ho vissuta. E cioè, quando sono andato a lavorare, io sono andato all'ufficio di collocamento del mio comune, che oggi, se gli dici l'ufficio di collocamento, non sa neanche cos'è. E io non ho vissuto che per lavorare dovevo essere raccomandato da qualcuno. C'era un luogo pubblico e quella persona mi ha messo in contatto con delle imprese che avevano bisogno di persone e ho cominciato a lavorare. E cominciando a lavorare, anche se ero un apprendista, mi applicavano un contratto, ho scoperto che avevo uno stipendio, che avevo addirittura il diritto di andare in assemblea, di scioperare, di fare delle cose. Quei diritti io non li ho conquistati, io me li sono trovati. E li ho trovati perché quelli prima di me, che quei diritti lì non ce li avevano, si sono battuti per darli, non solo per loro, ma anche per me e per quelli che venivano dopo. Se io penso ai giovani di oggi, è esattamente l'opposto. Molto spesso il lavoro che viene presentato ai giovani di oggi non è un lavoro fondato sui diritti, è un lavoro fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento.
1: Secondo Landini, un sindacato senza solidarietà non è possibile.
2: A quelli giovani che vengono dopo di me, cosa gli sto lasciando? Che mondo gli lascio? Gli lascio un mondo fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento, sull'appalto, sul subappalto, sul lavoro a chiamata? La vera solidarietà è se quelli che stanno meglio sono pronti a battersi per migliorare la condizione di chi sta peggio. Allora, se tu pensi ai giovani, oggi non gli devi solo dire datevi da fare. E questo naturalmente significa anche dare spazio alle nuove generazioni, anche dentro il sindacato, aprire le nostre sedi, essere in grado di muoverci naturalmente in quella direzione.

0: Secondo la legge italiana, chi deve sostenere i costi della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Il lavoratore, il datore di lavoro, il lavoratore e l'azienda al 50%, l'INPS. L'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che la formazione obbligatoria sulla sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per il dipendente. Questo significa che le spese dei corsi, dei materiali e delle eventuali certificazioni sono a carico dell'azienda. Inoltre, il tempo dedicato alla formazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
1: Nonostante le tensioni internazionali e il rallentamento dei viaggi

Viaggi a lungo raggio, il turismo italiano si prepara a chiudere l'estate in positivo. Tra giugno e agosto sono attesi oltre 61,9 milioni di arrivi e circa 255,8 milioni di pernottamenti, con un aumento rispettivamente dell'1,1% e dell'1,3% rispetto al 2025. A sostenere la stagione sono soprattutto il ritorno della domanda interna, in crescita dell'1,5%, e il buon andamento dei mercati europei, che compensano la flessione dei flussi provenienti dagli Stati Uniti e da alcune aree del Medio Oriente. Anche il bilancio dei primi sei mesi dell'anno conferma la tenuta del settore. Tra gennaio e giugno gli arrivi hanno raggiunto gli 85,2 milioni, con un incremento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla spinta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, mentre le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate da Polonia, Germania e Spagna. Le prenotazioni raccontano inoltre un cambio delle abitudini di viaggio. Settembre si conferma sempre più un mese di alta stagione, con un incremento delle prenotazioni aeree e dall'estero superiore a quello registrato ad agosto. Una tendenza che allunga la stagione turistica e rafforza il peso del mercato internazionale, destinato a rappresentare oltre la metà degli ospiti estivi. Tra le mete preferite restano le località balneari, con Rimini in testa alle destinazioni più scelte dagli italiani, davanti a Jesolo e Riccione. Anche nelle vacanze all'estero la situazione geopolitica orienta le preferenze verso destinazioni considerate più stabili e facilmente raggiungibili. Egitto, Grecia e Spagna restano tra le più richieste, mentre crescono anche Kenya e Zanzibar. Un quadro che conferma la centralità del turismo nell'economia del paese.

0: Con il titolo a voce alta, la SLC CGIL ha celebrato a Roma i suoi 30 anni di attività. Al Centro Congressi Frentani si sono svolte due giornate dedicate alla storia e alle nuove sfide del settore della comunicazione.
1: Sono stati 30 anni nei quali la nostra categoria ha vissuto e in un certo qual modo accompagnato la transizione tecnologica. Sono cambiate le nostre filiere, ma in fondo è cambiato il paese, perché le nostre filiere si occupano proprio della comunicazione in senso lato, che poi è la vita democratica, civile, l'intrattenimento, la cultura di un paese.
2: Una grandissima occasione essere proprio qui e proprio oggi, visto che si festeggia questo compleanno così importante per il nostro sindacato, e che comunque è una finestra relativamente nuova di questa attenzione verso gli attori e le attrici. L'obiettivo di questa giornata è festeggiare, ma ricordarci la necessità di tenere altissima l'attenzione su tutta una serie di violenze, stereotipi e pregiudizi.
3: Attuale allora, forgiatosi nella battaglia per la libertà di informazione, attuale oggi, in cui il tema si ripropone a partire dalle scelte di lottizzazione della RAI, sono sicuro che SLC saprà anche questa volta essere primo attore.
4: Non esiste più un prodotto senza servizi e non ci sono servizi che non sono collegati ad un prodotto. E questo naturalmente presuppone anche un intervento pubblico ed un controllo pubblico nuovo. Oggi siamo in presenza di una concentrazione della ricchezza in mano a pochi ed in modo particolare proprio chi governa e controlla l'intelligenza artificiale, i digitali, i dati sono tra i più ricchi al mondo e questo credo propone un tema anche di democrazia e di ruolo dello Stato. Per questo è importante che le lavoratrici e i lavoratori siano protagonisti di questo cambiamento, non avendo paura, ma rimettendo al centro la persona, il lavoro e non il mercato e non il profitto.
5: Nel marzo 1943, Torino è una città stremata. Le sirene antiaeree hanno scandito l'inverno. Il pane è razionato. Nelle fabbriche si producono munizioni e ordigni. Alla Fiat, su 21.000 operai, solo poche centinaia hanno una tessera clandestina del PC. Eppure, il 5 marzo, dalle officine parte un segnale che nessun apparato di controllo riesce a fermare. Gli operai incrociano le braccia, è la rottura del consenso al regime. Lo sciopero si allarga in pochi giorni a tutto il triangolo industriale. Accanto ai comunisti si muovono i socialisti di Nenni e il neonato Partito d'Azione. A Milano prende forma l'embrione del Comitato di Liberazione Nazionale. Decisiva è la circolazione dell'unità clandestina, stampata in una cascina a Vaprio d'Adda, grazie all'iniziativa di Giuseppe Gaeta. I fogli passano di mano in mano, i volantini corrono nei reparti. La notizia dei fermi torinesi arriva a Sesto San Giovanni e oltre. Il 22 marzo, alle 13.30, alla Falck Concordia, si ferma il reparto bulloneria. È l'inizio dello sciopero nell'area milanese. Nei giorni successivi si muovono Breda, Pirelli, Marelli, Borletti, Caproni, Isotta Fraschini e decine di altre fabbriche dell'Interland. Le donne hanno un ruolo centrale. Al cotonificio dell'Acqua di Legnano, le operaie respingono le minacce del sottosegretario alle corporazioni, Tullio Cianetti. Alla Borletti, nella spoletteria, zittiscono il gerarca del sindacato fascista, accorso con la polizia. La repressione non tarda. Arresti, processi al tribunale militare, deportazioni. Luigi Tavecchio muore sotto le torture a San Vittore. Altri dirigenti finiscono nei lager. Gina Galeotti Bianchi, organizzatrice degli scioperi, sarà uccisa dai tedeschi il giorno della liberazione. Gli scioperi arrivano fino a Palazzo Venezia. Mussolini sostituisce il segretario del PNF e il capo della polizia, riconoscendo l'incapacità del regime di leggere ciò che sta maturando nelle fabbriche. È un segnale politico potente. Il consenso non è più compatto. Il mondo del lavoro torna soggetto attivo. Per la storia della CGIL, il marzo 1943 è una radice decisiva. In quelle giornate si saldano organizzazione clandestina e protesta di massa. Si ricostruisce un tessuto di solidarietà operaia. Si prepara l'unità sindacale che dopo il 25 luglio e l'8 settembre troverà sbocco nella resistenza e nella nascita della CGIL unitaria.
0: Il lavoro agile è sempre più diffuso, cresce anche il numero di persone che chiedono di lavorare dall'estero, magari durante un soggiorno temporaneo, una workation o un trasferimento stabile. Una possibilità che offre maggiore flessibilità, ma che richiede attenzione perché comporta conseguenze diverse sul piano fiscale, previdenziale e organizzativo. La situazione cambia a seconda dei casi. Chi risiede stabilmente all'estero può, in presenza di specifici requisiti, non essere soggetto a IRPEF, INPS e INAIL italiani, ma l'azienda deve verificare la residenza fiscale, la permanenza fuori dall'Italia e garantire comunque adeguate coperture assicurative, oltre a rispettare le norme del paese in cui il lavoratore vive. Più semplice è il caso dello smart working occasionale dall'estero, ad esempio durante una vacanza. Se la permanenza resta inferiore ai 183 giorni e il lavoratore mantiene la residenza fiscale in Italia, in genere non sorgono nuovi obblighi, anche se è consigliabile disciplinare questa possibilità con accordi e regolamenti aziendali. Maggiore attenzione richiedono invece i nomadi digitali. Lunghi periodi trascorsi nello stesso paese possono far scattare la residenza fiscale locale e nuovi adempimenti per il datore di lavoro, dalla registrazione presso il fisco estero al versamento di imposte e contributi. Per questo le imprese sono chiamate a definire regole chiare, monitorando tempi di permanenza, coperture assicurative e modalità di svolgimento dell'attività, così da coniugare flessibilità e rispetto delle normative.

La crisi climatica va considerata un'emergenza sanitaria globale. È la richiesta avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i governi a trattare il cambiamento climatico con la stessa urgenza riservata a pandemie come il Covid. A sostenerla sono dati sempre più allarmanti: migliaia di morti legate alle ondate di calore e centinaia di migliaia di decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico. Nel documento, l'OMS formula 17 raccomandazioni, tra cui l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, maggiori investimenti nelle energie rinnovabili e sistemi sanitari più preparati ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale.

0: A 50 anni dalla tragedia della nube tossica dell'Icmesa, la cittadina di Seveso diventa punto di ritrovo per riflettere sulla storia e il presente della sicurezza sul lavoro in un'assemblea organizzata dalla Filctem CGL Lombardia.
1: Noi assistiamo quotidianamente a incidenti legati a superficialità. Le persone devono poter andare, svegliarsi, andare al lavoro e tornare a casa. Ecco, molte volte questo non accade e poi assistiamo a incidenti importanti che coinvolgono non soltanto i lavoratori di quell'impresa, ma coinvolgono soprattutto le comunità.
0: Quello di Seveso fu un disastro che uscì dalla fabbrica e coinvolse l'intero territorio.
2: Credo che sia stato importante oggi per le giovani generazioni presenti qui poter ascoltare la testimonianza di Carlo Ghezzi, dove racconta quale fu il ruolo del sindacato, dove racconta come il sindacato seppe tenere insieme i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei cittadini. È importante, dobbiamo mantenere sempre viva la memoria, perché la memoria è quello che ci rende migliori.
0: Oltre alla creazione del Parco delle Querce, il ruolo di Carlo Ghezzi è stato fondamentale per portare avanti la memoria sindacale della vicenda Icmesa.
3: Questo è, come dire, un segno, una testimonianza del nostro ringraziamento.

0: L'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, ma senza l'ondata di licenziamenti che molti temevano. È quanto emerge da uno studio della Banca Centrale Europea sul mercato statunitense, il più avanzato nell'adozione di queste tecnologie. Occupazione e salari nel complesso hanno retto, mentre si osserva un graduale spostamento verso professioni meno automatizzabili. Tra il 2019 e il 2025 l'occupazione nei lavori più esposti all'AI è diminuita in media di oltre il 4%, mentre per quelli basati su competenze tecniche, relazionali e presenza fisica è salita del 13%. Per la BCE la trasformazione è però appena iniziata e i suoi effetti potrebbero diventare più evidenti nei prossimi anni.
1: Una lunga assenza ingiustificata può trasformarsi in dimissioni, ma solo seguendo una procedura precisa e con la verifica che dietro quella mancata presenza non ci siano motivi legittimi. Nei primi 18 mesi di applicazione della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono arrivate oltre 25.000 comunicazioni da parte dei datori di lavoro. La maggior parte delle comunicazioni proviene dal Nord Italia, che raccoglie il 56% del totale, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%, una distribuzione che rispecchia la concentrazione delle attività produttive nel paese. La procedura scatta quando l'assenza supera il termine previsto dal contratto collettivo, oppure se il contratto non lo indica, dopo oltre 15 giorni consecutivi. In quel momento il datore di lavoro può scegliere se avviare la procedura. Se decide di procedere, deve inviare una comunicazione all'ispettorato territoriale competente, preferibilmente tramite PEC, indicando tutti gli elementi utili per identificare e contattare il lavoratore. Ricevute le segnalazioni, l'ispettorato ha poi svolto le dovute verifiche che hanno consentito di individuare situazioni particolarmente delicate, come assenze legate a malattia, maternità, condizioni di fragilità personale o conflitti già esistenti tra azienda e lavoratore. Bene il 4,6% delle segnalazioni sono risultate false. In questi casi, l'intervento dell'INL ha permesso di ricostruire correttamente i fatti e di garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte.
0: Rafforzare la presenza sul territorio per dare più forza all'azione sindacale e coinvolgere nuovi iscritti. È questo l'obiettivo indicato dall'Assemblea Generale dello SPI-CGIL Ticino Olona, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 dopo un confronto sul tesseramento e sulle attività delle leghe territoriali. Al centro del dibattito anche le campagne per la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori degli appalti, la rivalutazione delle pensioni e la non autosufficienza. Tutta la CGIL intende aumentare la presenza sui territori con incontri dedicati.
1: Un gelato confezionato pesa sempre meno sul cono o sullo stecco, ma sempre di più sul portafoglio. Secondo i dati Istat, negli ultimi 5 anni i prezzi sono aumentati in media del 40%, mentre per alcuni prodotti della grande distribuzione gli incrementi arrivano fino al 75% al chilo. Un rincaro che va oltre la cosiddetta shrinkflation, la riduzione della quantità a parità di prezzo, e riflette gli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione. La svolta è arrivata tra il 2022 e il 2023. Nel primo anno i prezzi dei gelati sono saliti del 13%, seguiti da un ulteriore aumento del 16% l'anno successivo. A incidere sono stati soprattutto la crisi energetica, l'aumento dei costi dei trasporti e delle materie prime, dal cacao ai prodotti lattiero-caseari, che hanno reso più costosa la produzione. L'incremento supera persino quello registrato dall'intero comparto alimentare. Tra il 2022 e il 2023 l'inflazione dei generi alimentari si è attestata tra l'8,8% e il 9,8% annuo, ma i gelati hanno corso ancora più veloce, un segnale che conferma come anche uno dei simboli dell'estate sia stato investito dall'ondata dei rincari che negli ultimi anni ha interessato i consumi quotidiani delle famiglie italiane.

0: Secondo il QS World University Rankings, le università italiane continuano a guadagnare terreno nelle classifiche internazionali. Al terzo posto c'è l'Università di Bologna, 123esima al mondo, che guadagna 15 posizioni dal 2025 e rafforza il ruolo tra le migliori università europee. Secondo posto per la Sapienza di Roma, 111esima nella classifica globale e primo ateneo generalista italiano, premiata per la reputazione accademica e la capacità di collaborare nella ricerca internazionale. In vetta il Politecnico di Milano, che raggiunge l'87esimo posto mondiale, miglior risultato di sempre per un'università italiana. Un traguardo costruito su eccellenza, internazionalizzazione e ricerca, ma che resta fragile in un sistema ancora penalizzato da investimenti inferiori rispetto agli altri grandi paesi europei.
1: Con la conclusione dell'anno scolastico, per molti docenti e lavoratori ATA a tempo determinato si apre il periodo della NASPI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS a chi perde il lavoro in modo involontario. Possono richiederla i titolari di supplenze brevi, gli incaricati fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno e chi ha un contratto annuale in scadenza il 31 agosto. Per ottenere la prestazione è necessario rispettare tre requisiti. Il contratto deve essere cessato senza dimissioni volontarie, salvo i casi di giusta causa o di maternità tutelata. Occorrono inoltre almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e bisogna dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro partecipando alle iniziative previste dal Centro per l'Impiego. La durata della NASPI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi. Nel calcolo non vengono considerati i periodi già utilizzati per precedenti indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. Per chi ha terminato il servizio il 30 giugno, la finestra è aperta dal 1 luglio. Per verificare i requisiti e compilare correttamente la domanda, è possibile rivolgersi al patronato INCA CGIL, che offre assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura.
0: Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli rispettare. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate.
3: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente,

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento. Diverse le notizie trattate dalla redazione di Voci da Cilento negli ultimi giorni, ve le propongo nel primo appuntamento di questa puntata che è Info Salerno.
1: Il Comune di Sacco ha ottenuto 3 milioni di euro di fondi europei. Le risorse serviranno per interventi di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento della SP11 e strada del Corticato tra Sacco e Teggiano. Il porto di San Marco di Casellabate ora offre 203 posti barca dotati di acqua ed elettricità. L'approdo è stato potenziato con pontili galleggianti e banchine fisse. Massima attenzione all'ambiente con il sistema Seabin per i rifiuti e l'aspirazione delle acque di Sentina. Inaugurato il porto turistico riqualificato di Marina di Camerota dopo la messa in sicurezza

0: L'intervento avvia il nuovo Waterfront cittadino che a ottobre vedrà nuovi cantieri sul lungomare e in piazza San Domenico per rilanciare il turismo nautico ed economico locale. Nasce in Campania Spazio Più, uno sportello dei centri per l'impiego per l'orientamento al lavoro di studenti universitari e neolaureati con disabilità. Il servizio offre percorsi su misura, bilancio delle competenze e supporto in azienda in sinergia con gli Atenei e l'Adisurc. Il comune di Agropoli e il piano di zona S8 lanciano un progetto sperimentale di 4 mesi per 6 persone con disabilità. I partecipanti lavoreranno negli infopoint per l'accoglienza turistica. L'obiettivo è valorizzare le competenze e promuovere un modello di turismo accessibile. L'associazione volontari ospedalieri AVO ha donato 3 sedie a rotelle e 2 deambulatori al presidio Mauro Scarlato di Scafati. La consegna alla direttrice del DEA Rosalba Santarpia testimonia il forte legame tra sanità pubblica e volontariato. Attivo a Centola l'ambulatorio virtuale di comunità dell'ASL Salerno. Grazie alla telemedicina e a facilitatori digitali, i cittadini potranno effettuare visite di controllo e rinnovare i piani terapeutici sul territorio, riducendo gli spostamenti verso gli ospedali. Il comune di Centola offre un nuovo servizio gratuito di audioguide per smartphone. Turisti e residenti potranno scoprire in autonomia e con i propri tempi la storia, la cultura e le bellezze naturali di Palinuro e del territorio, valorizzando le eccellenze paesaggistiche locali. Il comune di Padula ottiene per il 2° anno consecutivo un finanziamento nazionale di 10.000 euro grazie al bando Città che legge. A Caggiano il chiostro dell'ex convento di Sant'Antonio è stato intitolato a Suor Sara alla Mattina, religiosa scomparsa nel 2007. Nota per l'umiltà e la dedizione al prossimo, la sua figura è stata omaggiata da istituzioni e cittadini in una iniziativa promossa dal parroco del paese. Non abbandonarli, disse Italia, la campagna estiva del comune di Castel San Giorgio contro l'abbandono degli animali. Oltre ai manifesti di sensibilizzazione, si invitano i cittadini a esporre una ciotola d'acqua per dare ristoro agli animali di strada contro il forte caldo estivo. In questa puntata anche un servizio dedicato al progetto Il Mulino delle Meraviglie che si tiene a Castel San Lorenzo nell'ambito del progetto Il Mulino del Principe e che prevede tra le altre cose diversi laboratori dedicati ai bambini.
1: Il Mulino delle Meraviglie si pone come obiettivo quello di creare uno spazio in cui i bambini attraverso la lettura possono vivere un'esperienza autentica, libera e coinvolgente. La location che ospita questo progetto e quindi il Mulino del Principe, che è immerso nella natura e collocato sulle sponde del fiume Calore, si presta ad essere un prezioso strumento educativo e infatti è il luogo ideale per rallentare i ritmi e riscoprire il piacere dell'ascolto. Il percorso alternerà momenti di lettura a laboratorio grafico pittorici, manipolativi creativi e anche giochi cooperativi. Ci sarà un'importante parte dedicata all'educazione emotiva e infatti le letture delle storie scelte accompagneranno i bambini nella scoperta delle proprie emozioni e li aiuteranno a riconoscerle, nominarle e comprenderle. Dare il nome a ciò che si prova è il primo passo per conoscere se stessi e per imparare a relazionarsi con gli altri. Ci sarà poi un altro filone che permetterà ai bambini di conoscere le opere di Hervé Tollet, un autore che trasforma la lettura in un'esperienza di gioco, sperimentazione e partecipazione. E infatti Tollet insegnerà ai bambini che non esiste un unico modo per creare e interpretare una storia.

0: Museo a cielo aperto, paese dipinto, borgo delle meraviglie, sono tante le definizioni per Piano Vetrale ed oggi, o meglio stasera Andrea, siamo qui in questa bellissima frazione di Orria per apprezzare tutto ciò che si vive, si respira qui a Piano Vetrale, a partire naturalmente dai famosi murales. Tu già c'eri stato.
1: Sì, io c'ero stato un po' di tempo fa e devo dire che l'atmosfera è sempre meravigliosa perché è un unicum questo borgo in tutto il territorio, ma non solo, anche nel sud Italia. Ci sono altre esperienze sì, in Sardegna, in Sicilia, sicuramente di murales, di borghi, insomma penso per esempio a Orgosolo, altri paesi della Sardegna, però nel Cilento

0: Questo è praticamente un incipit nel mondo delle fiabe, nel mondo dei cartoni animati, nel mondo della magia, perché praticamente quello che si vede sono appunto cartoni animati, fiabe, disegni che ti portano in una dimensione che è molto diversa rispetto agli altri luoghi che sono qui su questo territorio, cioè ti fanno entrare in quelle magie, nel Cilento magico vero e proprio, di cui per esempio parlava Ernesto De Martino, di cui hanno parlato i grandi antropologi del passato, e quindi Piano Vetrale rappresenta un punto importante per poter entrare in questo mondo che ti porta non solo nel presente, ma anche secondo me in un passato che poi si ripropone. È il paese, come sappiamo, di Paolo De Matteis, che è uno dei pittori più importanti conosciuti in tutto il mondo, e però è anche un posto in cui i disegni, i murales parlano, no? Mentre guardavo il murales degli anziani seduti qui alle nostre spalle, pensavo a Carlo Levi e quindi a quando lui dipingeva ad Aliano i volti di questi signori, di questi anziani del paese. Quindi qui si respira il sud, ma si respira forse anche l'anima profonda di un sud diverso.
1: E qui, insomma, dalla piazza di Piano Vetrale iniziamo questo suggestivo viaggio alla conoscenza dei murales di Piano Vetrale.

0: Siamo qua all'interno del Museo di Arte Forgiata Povera e del signor Emilio Inverso, che nel corso di questi anni ha voluto lasciare, insomma, una testimonianza di quello che nel suo percorso di vita ha avuto modo, oltre che di realizzare, ma anche di raccogliere. Quindi una collezione particolare dove il signor Inverso ha voluto dare possibilità, insomma, attraverso questi oggetti di avviare un percorso alla memoria.
1: È Paolo De Matteis, tutto parte da Paolo De Matteis. La Prologo, in un primo momento circolo culturale nel 1977, Paolo De Matteis, poi Prologo dal 1980, e quindi tutto in memoria e in onore del grande artista del barocco napoletano Paolo De Matteis, che è nato proprio in questa casa che abbiamo di fronte qui a Piano Vetrale nel 1662.

0: Allora, la mia associazione Fiabbi in Borgo promuove il paese piano vetrale, è un'associazione no profit, però noi abbiamo pensato di creare questo percorso fiabesco. Infatti alle mie spalle c'è raffigurata la prima fiaba, Alice nel Paese delle Meraviglie, che è la fiaba del nonsenso, dove le figure si allungano, si accorciano, ci sono queste figure fantastiche, quali il cappellaio matto, il coniglio, lo stregatto.
1: In questa puntata inauguro una rubrica che si intitola Luoghi comuni.

0: Ed ora è il momento della rubrica Che cucino.
1: Oggi vi ripropongo la parola.

0: parmigiana di zucchine, le zucchine sono quelle del mio orto, che lavo accuratamente. Poi preparo il sugo con olio extravergine di oliva, passata di pomodoro, sale, origano e pepe. Faccio a pezzetti un fior di latte e poi mi occupo delle zucchine che, come detto, ho lavato e fatto a fettine. Le lascio sbollentare in acqua calda salata per pochi minuti, poi le scolo e le lascio asciugare. In una teglia metto del sugo, uno strato di zucchine, del prosciutto cotto a fette e poi il fior di latte. E continuo così fino a terminare tutti gli ingredienti e concludo con una spolverata di formaggio grattugiato.
1: Finisce qui questo appuntamento che vi invito a rivedere sui social, su YouTube e naturalmente su vocidalcilento.it. Grazie per la cortesia attenzione, a presto!

Dopo il successo di Duster e Bigster, arriva questa proposta che abbandona la classica formula della SUV per puntare su una carrozzeria a metà strada tra una familiare rialzata e una crossover, ma anche un po' coupé. Ma rimane la filosofia essenziale che ha reso Dacia uno dei marchi più apprezzati dalle famiglie italiane. La Striker è lunga 4,62 m e nasce sulla piattaforma condivisa con gli altri modelli più recenti del gruppo Renault. L'aspetto della Striker è importante, con superfici pulite, passaruota protetti e un frontale con la firma luminosa a LED. E la linea del tetto discendente rende il profilo dinamico senza compromettere la funzionalità. Il bagagliaio, addirittura, rappresenta uno dei punti di forza dell'auto. L'abitacolo riprende l'impostazione già vista sulla Bigster. I materiali sono semplici ma ben assemblati e le finiture appaiono curate per questa fascia di prezzo. Al centro della plancia trova posto un display da 10,1 pollici e anche chi viaggia dietro ha a disposizione tanto spazio. I motori sono tutti elettrificati. Si comincia con il 3 cilindri 1.2 turbo mild hybrid a 48 volt da 140 cavalli con alimentazione bifuel benzina e GPL per arrivare a un sistema full hybrid da 155 cavalli con un 4 cilindri termico di 1,8 litri. Ma sarà disponibile anche una versione a trazione integrale col 1200 mild hybrid solo a benzina, collegato alle ruote anteriori, mentre sull'asse posteriore c'è un motore elettrico dotato a sua volta di un cambio automatico a due rapporti disinnestabile. In questo caso, la potenza massima è di 150 cavalli. Comunque, la Striker 4x4 rimane pensata soprattutto per un impiego stradale nonostante una distanza dal suolo di 20 cm, degna di una SUV. La dotazione comprende i più recenti sistemi di assistenza alla guida imposti dalle normative europee, oltre a telecamere, sensori di parcheggio e, negli allestimenti più ricchi, anche portellone elettrico e tetto panoramico. Ma nonostante l'aspetto più pretenzioso rispetto alle altre Dacia, la Striker resta fedele alla filosofia del marchio rumeno per quanto riguarda l'equilibrio tra contenuti e prezzo, evitando accessori superflui, ma offrendo tutto ciò che serve nell'utilizzo quotidiano. Il listino sarà ufficializzato a ottobre e le consegne cominceranno all'inizio del 2027, ma i prezzi partiranno da meno di 25.000 euro. Anche se, probabilmente, a questa cifra sarà offerto un allestimento più essenziale e per una versione con una dotazione adeguata, bisognerà spingersi fino a 27-30.000 euro.

Questa Bronco nasce dalla collaborazione fra Ford e Filson, storico marchio statunitense specializzato in abbigliamento e accessori per le attività all'aperto e distribuito anche in Italia. L'obiettivo non è quello di trasformare la vettura in una SUV di lusso, ma di renderla più raffinata senza snaturarne il carattere da fuoristrada senza compromessi. Il risultato è una versione che conserva la struttura con telaio separato, la carrozzeria a quattro porte con tetto e pannelli rimovibili e tutta la capacità di affrontare i percorsi più impegnativi, aggiungendo finiture esclusive, un abitacolo meglio insonorizzato e una cura superiore per materiali e dettagli. Negli Stati Uniti le vendite apriranno in autunno a un prezzo di $75,000, con le prime consegne all'inizio del 2027. In Italia la Filson arriverà inizialmente tramite gli importatori paralleli, ma la speranza è che la filiale nazionale decida di venderla ufficialmente, anche se in questo caso difficilmente il prezzo potrebbe restare sotto i 90.000 euro. Sotto il cofano c'è il 6 cilindri a V biturbo di 3 litri da 424 cavalli della Bronco Raptor, abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti e alla trazione integrale permanente con marce ridotte. Sono di serie i differenziali anteriore e posteriore bloccabili, gli ammortizzatori Fox con taratura specifica, i pneumatici da 35 pollici e numerosi programmi elettronici dedicati alla guida in fuoristrada. L'aspetto esterno cambia, ma senza eccessi. Ci sono tinte dedicate, finiture color bronzo, mascherina specifica, cerchi esclusivi e alcuni dettagli ispirati al mondo dell'outdoor. Ma è l'abitacolo a rappresentare un salto di qualità, con pelle trapuntata, tessuti robusti ispirati ai capi Filson, numerosi vani portaoggetti, borse amovibili resistenti ad acqua e sporco, sedili anteriori ventilati e posteriori riscaldabili, impianto audio Bang & Olufsen e una insonorizzazione migliorata del 20% circa. Ed è un progresso importante, anche se la presenza del tetto smontabile impedisce di raggiungere il silenzio delle rivali con scocca tradizionale. La posizione di guida dominante, lo sterzo piuttosto demoltiplicato e le sospensioni a lunga escursione privilegiano il controllo sui fondi sconnessi più che la precisione nella guida veloce. Però la configurazione Filson introduce ammortizzatori riterati ed effettivamente l'isolamento acustico incrementato rende i viaggi meno affaticanti, mentre sul veloce resta evidente il peso elevato, quindi il rollio non scompare del tutto, ma la risposta del motore è vigorosa e il cambio automatico gestisce bene la generosa disponibilità di coppia. Quindi anche nei sorpassi la spinta è sempre convincente. Fuori dall'asfalto, la Bronco continua a essere una delle auto più efficaci della categoria. La notevole altezza da terra, gli angoli caratteristici favorevoli, i differenziali bloccabili e gli aiuti elettronici permettono di affrontare fango, rocce e sabbia con grande facilità. L'elettronica interviene in modo progressivo e lascia al guidatore un buon margine di controllo. Certo, le dimensioni importanti e i pneumatici specialistici penalizzano l'agilità in città e fanno crescere consumi e la sonorità di rotolamento. Ma sono caratteristiche analoghe a quelle dei fuoristrada di lusso offerti da Land Rover e Mercedes, che però hanno prezzi sensibilmente più elevati.

La nuova Jeep Compass 4xe è la versione più specialistica della rinnovata famiglia della SUV americana. A differenza delle altre versioni, monta un motore elettrico anteriore e uno posteriore e ha la trazione integrale permanente, così permette di conservare la tradizionale vocazione fuoristradistica del marchio anche nell'era dell'elettrificazione. L'estetica ovviamente mantiene lo stesso family feeling della nuova Compass, ma questa versione si allunga di 4 cm e introduce dettagli specifici. I paraurti hanno protezioni più robuste, ci sono le barre sul tetto, l'assetto è rialzato di circa un centimetro, gli angoli caratteristici migliorano e la capacità di guado raggiunge 480 mm. Sono modifiche che non cambiano il carattere della vettura su strada, ma la mettono più a suo agio quando l'asfalto finisce. La piattaforma resta quella condivisa con altri modelli del gruppo Stellantis, ma il lavoro svolto sull'assetto e sull'elettronica di gestione della trazione conferisce una personalità distinta. Il sistema di propulsione offre una potenza complessiva di 375 cavalli. La batteria da 96,1 kWh alimenta la vettura garantendo un'autonomia dichiarata superiore a 600 km e può essere ricaricata in corrente continua fino a 160 kW, passando dal 20 all'80% in circa 27 minuti. E la presenza del riduttore sull'asse posteriore permette di moltiplicare la forza che arriva alle ruote nelle situazioni più impegnative per migliorare sensibilmente le capacità in fuoristrada. Sull'asfalto la Compass 4xe convince soprattutto per il comfort. L'assorbimento delle sospensioni è efficace e l'insonorizzazione è di ottimo livello. Lo sterzo è preciso, anche se non particolarmente comunicativo, mentre la massa elevata si avverte nelle curve affrontate con maggiore decisione. L'accelerazione è brillante e la disponibilità immediata della spinta rende i sorpassi rapidi e sicuri. La trazione integrale elettronica lavora in modo quasi impercettibile e trasmette grande sicurezza anche sui fondi più complicati. Ma è fuori dall'asfalto che emerge il vero carattere della vettura. Il sistema Select Terrain, la maggiore altezza da terra e la gestione della coppia tra i due assi permettono di affrontare senza difficoltà situazioni impegnative, fango e salite con bassa aderenza dove molte concorrenti alzano bandiera bianca. Insomma, è una tra le SUV elettriche con le attitudini più concrete al fuoristrada. L'abitacolo è moderno e molto più curato rispetto a quello della vecchia Compass prodotta fino all'anno scorso. Lo schermo centrale da 16 pollici è grande, reattivo e intuitivo, mentre la strumentazione digitale da 10 pollici è facile da consultare. Non mancano Apple CarPlay e Android Auto Wireless, la guida assistita di livello 2 e numerosi vani portaoggetti. Lo spazio per chi siede dietro è abbondante e il bagagliaio da 515 litri si dimostra sfruttabile anche nei viaggi in famiglia. Materiali e assemblaggi sono convincenti, anche se alcune plastiche nella parte bassa dell'abitacolo risultano ancora piuttosto rigide per una vettura di questo prezzo. E il rivestimento dei sedili in poliuretano è due volte più resistente rispetto ai tessuti tradizionali, oltre che più facile da pulire. Il prezzo della 4xe, che arriverà nelle concessionarie dopo l'estate, è naturalmente più elevato rispetto a quello della Compass elettrica standard a trazione anteriore, perché parliamo di una maggiorazione di prezzo di 5.000 euro a parità di allestimento. Il che porta il listino della 4xe, Upland a 54.900 euro e quello della 4xe, Overland a 57.900 euro. A questo punto resta solo da capire quali saranno tra i fuoristradisti più radicali appassionati di Jeep, che sono tanti, le reazioni di fronte a questo passaggio epocale alla soluzione elettrica al 100%.

Dopo il ritorno della Itala 35, del quale vi abbiamo già raccontato, adesso rinasce anche l'altrettanto storico marchio Oska, riportato in vita sempre per iniziativa del gruppo molisano di Erle. Oska, acronimo di Officine Specializzate Costruzione Automobili, era un'azienda fondata nel 1947 dai fratelli Maserati, 10 anni dopo la loro uscita dal brand di famiglia, e sopravvissuta fino al 1967. Dopo quasi 60 anni, così, questo nome torna di attualità per contraddistinguere la coupé crossover MT6, realizzata come da consuetudine di DR, partendo da una meccanica cinese, quella della Shangan Unity, rivestita da una carrozzeria rivista nello stile. Nel mirino ci sono BMW X2 e Audi Q3. Le prime consegne sono previste da settembre e il prezzo di listino è fissato a 49.000 euro. Lunga 4,52 m, la MT6 ha uno stile abbastanza distintivo. Il frontale è dominato da un'ampia griglia che richiama la fibra di carbonio, mentre il profilo da coupé, i passaruota scolpiti e il posteriore con 4 terminali di scarico danno un alone sportivo. Il progetto stilistico è stato sviluppato con la collaborazione di Ital Design, mentre numerosi componenti sono forniti da aziende italiane, come i cerchi MAC da 21 pollici, i pneumatici Pirelli e lo scarico Tubi Style. Anche l'abitacolo punta su un'immagine ricercata. La plancia è dominata dalla strumentazione digitale e da un display centrale da 10,25 pollici, mentre i rivestimenti sono in pelle e alcantara. Oltre ai sedili anteriori Recaro, disponibili anche in una versione ancora più sportiva con cinture Sabelt, c'è una dotazione ricca, che comprende sedili con regolazioni elettriche, ventilazione e riscaldamento, tetto panoramico, ricarica wireless per lo smartphone Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai principali sistemi di assistenza alla guida, di livello 2. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo a benzina di 1,5 litri con iniezione diretta, ma senza elettrificazione da 179 cavalli, ma che in futuro potrebbero crescere fino a 200. È abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione anteriore. Rispetto al modello cinese di partenza, assetto, sospensioni, impianto frenante ed elettronica sono stati ricalibrati da un team italiano, con l'obiettivo di offrire una guida più precisa, coinvolgente e in linea con i gusti occidentali. Per quanto riguarda il marchio comunque, la MT6 rappresenta solo il primo passo di un programma più ampio. Nei prossimi mesi arriverà la MT8, una SUV di dimensioni superiori, mentre per il 2027 è prevista una super sportiva biposto ispirata alle Oska storiche. La strategia è quella di entrare nel mercato premium abbinando l'eredità di un marchio prestigioso, anche se sono ormai pochi gli appassionati che se lo ricordano, a una produzione moderna. Facendo leva sullo stile italiano per differenziarsi dalla moltitudine delle altre proposte cinesi che sbarcano ormai quasi quotidianamente sul nostro mercato e su un allestimento ricco. Come nel caso della Itala 35, l'iniziativa è sicuramente curiosa e interessante. Vedremo come reagirà il mercato italiano.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

A Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

Dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda, in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e pasticceria.

Tensione istituzionale sul caso Roggero. Lora fu condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo che il Guardasigilli ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia. Dal Quirinale la precisazione che spetta al Capo dello Stato ogni valutazione sulla possibile grazia. Per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il centrodestra si è gettato sul caso per inseguire Vannacci e Nordio ha invaso un campo che è del Presidente della Repubblica. Il PD parla di uso sensazionalistico dell'istituto della grazia. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito.

0: si è difeso. Giorgia Meloni, senza citarlo, interviene sul caso di Mario Roggero. La Premier affida il suo pensiero ai social e richiama le norme contenute nel DDL sicurezza approvato 2 giorni fa dal CDM, che comunque non sono applicabili al caso Roggero. Introduciamo una regola di puro buonsenso, sono le sue parole: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Questo perché, conclude la Premier, lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. La Commissione UE rivede il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, introdotto 20 anni fa come pilastro della politica climatica dell'Unione Europea. Tra le novità, l'obbligo di destinare le risorse generate dall'ETS alla decarbonizzazione dell'economia. Dal 2031 poi rallenta la riduzione del tetto alle emissioni. Per il ministro delle imprese Adolfo Urso, se la riforma non fosse all'altezza della sfida, noi guideremo un gruppo di paesi. La revisione non deve essere un palliativo, avverte Urso. Grido d'allarme dei medici dopo il primo via libera alle preintese sull'autonomia differenziata. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici esprime perplessità sul provvedimento approvato in prima lettura ieri al Senato. Per il presidente FNOMCEO Filippo Anelli, le regioni che incontrano maggiori difficoltà economiche potrebbero vedere ampliarsi il divario. Quindi la proposta di istituire un fondo nazionale per l'uguaglianza nella salute, affidato al Ministero della Salute. Le preintese, che passano all'esame della Camera, conferiranno maggiore autonomia a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.
1: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energiring porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su 4 ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22%, e in alcuni casi la rimozione o l'oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali.

Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile.

Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro.

0: Pneumatici con garanzia casco 24 mesi. Batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. In apertura l'omicidio di Luca Esposito, il giornalista di 53 anni, che è stato ucciso e poi bruciato in un campo a Eboli. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione.
0: Torneremo ad occuparci della vicenda dopo questa breve pausa. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic.

0: Bentrovati in studio ed ora scopriamo chi era Luca Esposito, il giornalista che ieri è stato trovato morto a Eboli e giallo su un suo presunto collegamento con l'ARPAC, l'agenzia per la quale il giornalista aveva dichiarato di lavorare. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: Luigi Esposito, noto da tutti come Luca, aveva 53 anni, era originario di Nocera Inferiore, ma risiedeva da tempo a Fisciano. Ieri si stava recando nella sua casa al mare ad Agropoli. Scriveva di sport locale, soprattutto del calcio, seguiva la Juve Stabia, la Salernitana, era opinionista di 8 Channel e scriveva anche per la città di Salerno. Inoltre seguiva il calcio locale per diversi siti online della zona. La sua attività giornalistica pare nulla c'entri con l'efferato omicidio. Gli inquirenti si stanno concentrando sul suo ruolo all'ARPAC. Infatti il 53enne diceva ai colleghi di seguire il calcio per passione, ma di essere dipendente dell'ARPAC, l'agenzia regionale per l'ambiente della Campania. Ieri però l'ente ha smentito questa collaborazione, questo rapporto di lavoro. Questo si sta verificato da parte degli inquirenti. Pare lavorasse Luca per la Regione Campania, sempre nell'ambito dei controlli sulle aziende, altro tassello da verificare per quanto riguarda gli inquirenti. Aveva due sorelle, orfano di padre e di madre, non aveva, secondo quanto emerso finora, legami sentimentali.
0: Ancora cronaca, ma ci spostiamo a Polla, dove 4 persone sono state denunciate per aver rubato nel bar che era stato colpito da un incendio a giugno. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Hanno rubato i soldi all'interno delle slot machine ancora presenti nel locale bruciato e sotto sequestro a Polla, ma sono stati scoperti e denunciati. Il furto è avvenuto domenica mattina. I ladri sono entrati tra i resti del bar bruciato il 12 giugno, per cui è stato arrestato un 51enne del posto e ci si cerca ancora il complice, e hanno preso di mira le slot machine. Le macchinette erano ancora nel locale in quanto la struttura è tenuta sotto sequestro proprio per le indagini dei carabinieri e della procura di Lagonegro. I malviventi questo lo sapevano, però non sapevano che una telecamera fosse ancora in azione. Così, una volta saputo del furto, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno avviato le indagini e in pochi minuti sono risaliti agli autori del furto e a chi possedeva le slot machine rubate. Il contamonete è stato trovato abbandonato in un terreno. Sono quindi scattate le denunce da parte dei carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, e sono 4 le persone, tutte di Polla, denunciate a vario titolo per furto, infrazione dei sigilli del sequestro e ricettazione. Il bottino di qualche centinaio di euro è stato restituito ai legittimi proprietari. Il caso dell'indagine sull'incendio e il caso dei furti sono separati.
0: È stato rintracciato e denunciato il ladro che nei giorni scorsi aveva rubato un'auto ad Atena Lucana e che nella fuga era rimasto coinvolto in un incidente sulla 2. Vediamo.
1: Una persona è stata denunciata dalla polizia stradale per ricettazione e poi curata in ospedale a Oliveto Citra. È questo l'esito di un episodio registrato nella notte tra venerdì e sabato, prima ad Atena Lucana e poi lungo la 2 del Mediterraneo. Nella notte, ricordiamo, è stata rubata un'auto ad Atena Lucana, poi chi l'ha rubata è stato protagonista di un incidente lungo la 2 del Mediterraneo, o almeno chi la guidava questa auto rubata. Infatti il conducente è stato indagato e denunciato solo per ricettazione, non per il furto. L'incidente si è registrato in direzione Salerno, nei pressi della galleria Tanagro a Sicignano. Il ladro, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria sulla corsia di sorpasso. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino ad Atena Scalo. La Fiat Panda era parcheggiata davanti a un'abitazione. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. Il conducente è fuggito via, ha cercato di fermare un'altra auto in sosta su una piazzola, poi è stato rintracciato dagli agenti della polizia stradale di Sala Consilina, trasferito all'ospedale di Oliveto Citra per curare le ferite causate dall'incidente stradale e quindi denunciato per ricettazione. L'uomo è originario del Napoletano.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata e di 6 feriti il bilancio del frontale che si è verificato nel pomeriggio di domenica sulla fondovalle del Noce. I dettagli nel servizio di Federica Pistone.
2: Ancora un grave incidente sulla strada statale 585 Fondovalle del Noce. Nel pomeriggio di ieri, all'altezza dello svincolo per Rivello, 2 automobili si sono scontrate frontalmente per causa ancora in corso di accertamento.

0: Il bilancio è di 6 persone coinvolte, una di queste è stata trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso, mentre tra i feriti ci sono anche 2 bambini. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e provveduto al trasferimento dei feriti nelle strutture sanitarie. L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la statale, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza della Fondovalle del Noce, teatro negli anni di numerosi sinistri, anche purtroppo gravi. Non si tratta infatti del primo incidente che si verifica lungo questa importante arteria viaria, più volte al centro delle cronache per la sua pericolosità e per gli incidenti stradali che si sono registrati in diversi tratti del percorso.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati Italia 2 News. Un 17enne originario della provincia di Potenza è stato aggredito in una discoteca di Gallipoli dopo un diverbio con altri giovani. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: È stato dimesso dall'ospedale 17enne originario della provincia di Potenza che nei giorni scorsi era stato aggredito all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito con un tirapugni all'addome e sembrerebbe anche alla testa dopo un diverbio nato con altri avventori del locale. Il ragazzo, uscendo dalla discoteca, si sarebbe rivolto prima agli addetti della sicurezza e poi alla postazione di primo soccorso allestita all'esterno del locale, lamentando un dolore al fianco. In un primo momento le sue condizioni non avevano destato preoccupazione, tanto che il personale sanitario gli avrebbe raccomandato di recarsi al pronto soccorso il giorno successivo in caso di dolori e di sporgere denuncia. Il giovane si sarebbe quindi allontanato. Poco dopo però il 17enne avrebbe riferito ad altre persone di sentirsi male. Soccorso dal 118 insieme ai carabinieri, era stato trasportato in codice rosso al trauma center dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti, al termine dei quali le sue condizioni sono risultate meno serie di quanto inizialmente temuto ed è stato dimesso dal pronto soccorso. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che stanno acquisendo e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'aggressione.
0: Ed ora parliamo della visita del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in Basilicata. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio.
2: È cominciata con un sopralluogo alla diga di Montecotugno a Senise, l'invaso in terra più grande d'Europa, la visita in Basilicata del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Accompagnato dal presidente di Acque del Sud, Luigi De Collans, il ministro ha verificato sul campo il nuovo corso gestionale ed economico della struttura. Ad accoglierlo l'assessore alle politiche agricole, ambientali e forestali della regione Basilicata, Carmine Cicala. Tappa successiva è stata a Nemoli, presso il suggestivo Borgo Lucano, che ospita la 20ª mostra nazionale dei bovini di razza podolica iscritti al Libro Genealogico Nazionale. L'evento, promosso dall'Associazione Regionale Allevatori ARA della Basilicata e dalla Regione, si conferma come l'appuntamento centrale per la valorizzazione della biodiversità, delle eccellenze zootecniche e dei sapori autentici del territorio lucano. Nel corso del suo intervento, il ministro Lollobrigida ha confermato la massima attenzione del Ministero e del Governo verso le istanze del territorio lucano. La Basilicata è una regione straordinaria, ha detto, e mi sono immerso nella sua bellezza autentica che va preservata.
0: Confesercenti Vallo di Diano invita le aziende ultracentenarie a candidarsi al bando Union Camere per le imprese storiche. Ce ne parla Federica Pistone.
3: Sono aperte le iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche. L'iniziativa promossa da Union Camere per valorizzare le aziende che operano da oltre 100 anni e che rappresentano un patrimonio economico, culturale e sociale per il Paese. Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla responsabile Maria Antonietta Quino, rivolge un invito alle imprese ultracentenarie del territorio a presentare la propria candidatura entro il 30 settembre, offrendo supporto e assistenza durante l'intera procedura di iscrizione. Le imprese storiche, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Quino, rappresentano molto più di un'attività economica, sono testimonianze vive della storia dei nostri territori, della capacità imprenditoriale delle famiglie e del valore del lavoro tramandato nel tempo. Il loro riconoscimento significa valorizzare l'identità delle nostre comunità e premiare chi ha saputo innovare senza perdere il legame con le proprie radici. L'iniziativa punta a dare visibilità alle realtà imprenditoriali che hanno attraversato generazioni, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dei territori e custodendo tradizioni, competenze e valori. Confesercenti invita tutte le aziende del Vallo di Diano in possesso dei requisiti previsti dal bando a rivolgersi ai propri uffici per ricevere informazioni, verificare l'idoneità ed avviare la procedura di candidatura entro la scadenza fissata per il 30 settembre 2026.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati con l'ultima parte del telegiornale. Anche per l'anno scolastico 2026-2027 è stato riconfermato il trasporto gratuito per gli studenti. Vediamo a chi è rivolto nel prossimo servizio. La Giunta regionale della Campania, che si è riunita nei giorni scorsi a Palazzo Santa Lucia su proposta del presidente Roberto Fico e degli assessori competenti, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di sanità, diritto allo studio, tutela dell'ambiente, del territorio e della cultura. Tra gli interventi approvati rientra ancora una volta il trasporto gratuito per gli studenti per l'anno scolastico 2026-2027. La Regione Campania, con i 30 milioni di euro messi a disposizione dalla Giunta, rinnova così una misura destinata a sostenere la mobilità di migliaia di giovani che ogni giorno non raggiungono scuole e università. Ai fondi stanziati si vanno ad aggiungere ulteriori 10 milioni di euro del PR Campania FSE più 2021-2027, riservati agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.500 euro. L'agevolazione tariffaria prevede la gratuità dell'abbonamento annuale sui servizi di trasporto pubblico locale finanziati dalla Regione Campania, limitatamente al percorso casa scuola università. Gli studenti beneficiari della misura dovranno essere residenti in Campania, avere un'età compresa tra gli 11 e 26 anni, essere iscritti a scuole pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado, università, master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, ed infine possedere una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. L'intervento ha registrato un'ampia adesione anche nell'ultimo anno. Per il 2025-2026, infatti, sono stati concessi 139.276 abbonamenti gratuiti, grazie a un investimento di quasi 37 milioni di euro da parte della Regione.
1: E a Salerno hanno preso ufficialmente il via le Universiadi con la cerimonia di apertura che si è tenuta alla presenza di circa 3.000 atleti provenienti da 32 paesi. Vediamo.
2: Con una grande festa di sport, colori e partecipazione si sono aperti ufficialmente i Giochi Europei Universitari 2026, che per la prima volta si svolgono in Italia. La manifestazione in programma fino al 1 agosto coinvolge l'Università di Salerno, il CUS Salerno e l'ADISURC con il supporto di Federcusi e della Regione Campania. Circa 3.000 tra atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e volontari hanno animato la cerimonia inaugurale, sfilando da Piazza della Concordia fino a Piazza della Libertà a Salerno, guidati dalla mascotte Splash. Presenti delegazioni provenienti da 32 paesi, in rappresentanza di 171 università europee, per un totale di circa 5.000 partecipanti. La serata è stata caratterizzata da musica, spettacoli e immagini del territorio campano, culminando con gli interventi delle autorità che hanno sancito l'apertura ufficiale dei giochi. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha augurato agli studenti un soggiorno ricco di sport e di scoperta del territorio, sottolineando il valore della collaborazione istituzionale che ha reso possibile l'evento. Il rettore dell'Università di Salerno, Virgilio D'Antonio, ha definito i giochi una grande sfida, vinta grazie al lavoro condiviso con le istituzioni, evidenziando come Salerno e la Campania diventino per 2 settimane la capitale dello sport universitario europeo e un simbolo di pace, cooperazione e integrazione. Ed ancora, il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha portato il saluto della città, ribadendo il ruolo di Salerno come luogo di pace, cultura e dialogo tra i popoli, accogliendo i giovani atleti provenienti da tutta Europa. Infine, il presidente del CUS Salerno, Lorenzo Lentini, ha ricordato gli investimenti realizzati negli impianti sportivi universitari ed il valore educativo dello sport.
1: Ci spostiamo a Sapri, dove si è conclusa a Terre del Bustento Experience la manifestazione che mette in rete l'eccellenza in un percorso dedicato alle produzioni identitarie, alla cultura e al turismo sostenibile.
3: Le terre del Bustento incontrano i territori vicini e costruiscono una rete di identità, paesaggi e produzioni locali, e questo è il risultato della 2 giorni di Terre del Bustento Experience che si è conclusa a Sapri con la partecipazione di istituzioni, associazioni, operatori culturali e rappresentanti di realtà territoriali impegnate nella valorizzazione delle proprie eccellenze. Nella villa comunale della città del Golfo di Policastro il Bustento ha dialogato con altre aree simbole del Mezzogiorno in un percorso dedicato alle produzioni identitarie, alla cultura e al turismo sostenibile, un confronto nato dalla consapevolezza che la promozione dei territori passa sempre di più dalla capacità di fare rete e raccontare insieme storie, tradizioni e patrimoni. La manifestazione, inserita nel cartellone estivo Frontiere Mediterranee, promosso dal Comune di Sapri, ha alternato incontri, spettacoli, presentazioni di libri e film, musica e momenti dedicati alle eccellenze locali. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei prodotti tipici come strumento di conoscenza dei luoghi e come elemento di attrazione turistica. L'appuntamento ha confermato Sapri come luogo di incontro tra comunità diverse ma unite dalla stessa sfida, dare forza alla propria identità e trasformarla in progresso e opportunità. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, spettacolo e cultura, in collaborazione con Terre del Bussento, FENAILP, FENAILP Sapri Basso Cilento, con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Locane.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: A Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro.

0: come si deve dire, regola d'arte. Hanno lasciato i locali puliti, mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 € al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 € al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo, e parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora sulla si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di Paternò ma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Ragalna. C'è tantissimo nel nostro territorio, siamo tale che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo voglio dire, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'olivo, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico, questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori investono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
2: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia, questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna, perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura, la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte temperature che si raggiungono nei mesi estivi.
0: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere di ingegneria rurale. I palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
2: Questo è il palmento arena. All'interno del palmento arena, cuore produttivo della struttura. Il palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragalna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema: diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso è stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica. Abbiamo questo materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui, quindi sono stati posti degli elementi moderni in stile industriale, e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
0: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
1: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della Piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra Valle del Simeto, nella zona diciamo di Contrada Trefondane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico al dolce.

0: tipo le torte all'arancia, i cannoli, dico tantissimo, e questo è quello proprio il, diciamo, il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio lo, la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
1: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città, la città regina delle arance, proprio perché venivano prodotte delle arance, vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
2: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa. Mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù, i ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori dell'Etna. Solo a nominarlo, l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argentee illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio.
3: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale, perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
2: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
4: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
2: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
3: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellare etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto. Perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso, quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
2: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno, è diventato uno dei principali coltivatori al mondo. I frutti sono di tre tipi principali, più o meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, muscaredda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti. Ma è nella cucina tradizionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia a ogni morso. Sopra la terra scura di lava, cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio, un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento, e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
5: Noi abbiamo un grandissimo territorio con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno di essere innaffiata, cioè perché è una pianta che va ad assorbire delle sostanze, perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
2: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
5: Questa pianta è una pianta molto forte, noi riusciamo a non... molti riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni due anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta, in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto, perché non è una pianta su terra viva e riesce a essere raccolta in maniera facile.
2: Il metodo della raccolta biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e nella seconda parte del biennio produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
5: Molte persone si fanno male durante la raccolta perché queste piante si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro le pietre laviche non può essere ripreso, e molti contadini lo fanno con tanto amore che quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre al figlio.
2: Il Galetna si tiene stretto alla tradizione, ma riesce a inserirsi anche in un panorama globalizzato, come a Santa Maria di Licodia, dove pistacchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre viene celebrata in due weekend dedicati alla Sagra del Pistacchio. Carri e balli folcloristici animano le strade sulle note delle fanfare dei bersaglieri dell'Etna. Proprio ai bersaglieri è dedicata un'altra delizia del Gal Etna. A Centuripe si preparano infatti gli omonimi biscotti, ricoperti di glassa al cacao e tradizionalmente consumati in occasione della festa dei morti del 2 novembre. Farina, latte, strutto e uova vengono impastate con cacao amaro, vanillina e un pizzico di sale fino ad avere una pasta liscia e omogenea. Con abilità l'impasto va spezzettato e modellato per somigliare a dita, tortiglioni arrotolati o panetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti con una glassa di zucchero e cacao amaro, che conferisce loro il tipico aspetto lucido e appetitoso. Saliamo ora fino a uno dei paesi più elevati dell'Etna e della provincia, che si è ben meritato il titolo di Città delle Fragole. Parliamo di Maletto, il cui castello arroccato affaccia sulla valle del torrente della Saracena. Circondato da antiche masserie, palmenti e paghiari, qui si respira ancora un forte contatto con le proprie origini contadine. La coltivazione delle fragole di Maletto comincia all'incirca negli anni 50 a partire da una cultivar della Madame Moutot, una fragola francese nota per le grandi dimensioni e il sapore ricchissimo di dolcezza, reso ancora più gustoso grazie alla quantità di sali minerali.
6: Tra le eccellenze qui a Maletto di particolare rilievo è sia la fragola che la fragolina, cioè la fragolina è ovviamente molto più piccola delle fragole e di forse qualità superiore.
2: Tra i primi di maggio e la fine di giugno le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in un'esperienza di gusto a tutto tondo.
6: Una delle tradizioni è la cosiddetta Sagra della Fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione, che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche oltre ai turisti tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso fragole e fragolina vengono ricavati diversi prodotti, quale la granita alla fragola, il gelato alla fragola, la torta alla fragola, anche il riso alla fragola. Proprio in occasione della Sagra della Fragola noi distribuiamo come amministrazione sia la torta alla fragola sia il riso alla fragola, ma abbiamo anche in passato, e sicuramente lo ripeteremo, organizzato un concorso del gelato alla fragola. Quindi senza dubbio la fragola è una eccellenza del territorio malettese.
2: Durante le tre giornate di festeggiamenti è possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle chiese e nel museo civico di Maletto e passeggiare presso i resti del castello, restando ammaliati dagli spettacoli dei giocolieri e dalla musica popolare di accompagnamento. È possibile poi scoprire anche altri prodotti dell'artigianato locale, oltre che tipici formaggi e legumi. A Maletto infatti non crescono solo le fragole, ma anche un importante ingrediente della cucina povera siciliana, le lenticchie. Ideali per zuppe e sfiziose polpette, le lenticchie dell'Etna si distinguono per un sapore intenso, carico di ferro e dal basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. La parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento la varietà principale era la melacola, chiamata così perché originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio slow food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna. Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari, nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano, dalle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi. Il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
7: Maniace abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. Questa ci è stata riconosciuta. Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola DOP dei Nebrodi.
2: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. Si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi. Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata assalare e maturare in luoghi freschi e ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Maniace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
7: Noi facciamo una manifestazione in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. In queste 4 giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita a Castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Maniace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro dei Nebrodi, pomodoro di Maniace, che è eccezionale.
2: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di Maniace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei Nebrodi per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaglione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta. Il dolce viene infatti preparato inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione.

celebrazione in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata, fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gal Etna, in un mondo di tradizioni culinarie che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

0: iniziato a coltivare il peperoncino in una maniera un po' insolita perché amavo da quando ero piccolina la natura. Mi piaceva l'orto, mi piaceva coltivare e da grande ho studiato all'Accademia di Belle Arti a Milano. Però pensavo sempre di poter creare un'opera d'arte utilizzando i frutti della terra. Attualmente coltiviamo 17 varietà di peperoncino e propongo delle varietà di peperoncino dai più delicati a crescere ai più piccanti al mondo. La prima fase più importante è la raccolta. Il peperoncino viene portato in laboratorio e attraverso un nastro trasportatore che è diviso in tre sessioni, noi scegliamo il peperoncino migliore, scartiamo quelli un po' sciupati o quelli già un pochino più secchi, che poi magari li mettiamo ad asciugare interi. Dopodiché li laviamo molto bene, e anche questo è un aspetto molto importante, li laviamo interi, poi li tritiamo e li secchiamo a freddo. Quando una volta che il peperoncino è stato tritato, li mettiamo dentro a degli appositi essiccatori al buio, a una temperatura piuttosto bassa perché non supera i 26-27 gradi, e lì rimangono per circa 24 ore. Questi essiccatori sono ben ventilati, quindi per un effetto di osmosi l'acqua evapora e rimane il profumo, il colore e il sapore del peperoncino. Nel caso dei peperoncini più piccanti, tipo gli habanero, i nagamoric, i carolina, è molto importante tritarli e metterli a asciugare subito, stendendoli molto bene su una retina. Per chi a casa o si coltiva questi peperoncini o li compra al supermercato, perché ora nei supermercati si incominciano a trovare gli habanero o anche nagamorici o comunque più piccanti, è molto molto importante che li tagliano a fettine fini, le stendano su un canovaccio, perché sono peperoncini che ammuffiscono con una facilità estrema. Allora, il dosaggio e l'imbottigliamento ancora lo facciamo a mano perché preferiamo comunque controllare ogni fialetta, e questo si può fare solo con gli occhi, però abbiamo comprato un macchinario che ci aiuta nell'etichettatura e nella tappatura del prodotto. È veramente incredibile quando capita di andare all'estero e vedere come all'estero vedono il prodotto italiano. Il prodotto italiano viene veramente apprezzato e mi aspetto veramente dalla comunità europea che ci sia un forte intervento per quanto riguarda tutti i prodotti che ci vengono copiati, perché noi produttori italiani veramente ce la mettiamo tutta.
1: Il peperoncino è un alimento, o per meglio dire, un complemento estremamente diffuso, soprattutto al sud Italia, ma adesso si sta diffondendo un po' ovunque. È un insaporitore di qualsiasi cibo. Un sugo con il peperoncino è estremamente più gradevole. Che cos'è che dà questo sapore piccante al peperoncino? Una sostanza si chiama capsaicina, che ha una serie di comportamenti molto importanti. Non è soltanto quello che ci fa svegliare i recettori del dolore e quindi ci dà un senso di piccantezza piacevole se è in bassa quantità, ma è anche un antiaggregante, è un vasodilatatore, quindi ha una serie di qualità di indubbio valore. Ovviamente non dobbiamo esagerare, perché se esageriamo poi incappiamo in qualche effetto collaterale, che sono bruciori di stomaco, un po' di gastrite o cose di questo genere, per cui turbe digestive che sarebbe meglio evitare. Un pochino di peperoncino però associa gli effetti benefici senza darci nessun problema di salute. È inoltre ricchissimo di vitamina C, come tutte come il peperone in genere, ma ovviamente questo non nelle quantità nelle quali viene consumato, ne consumiamo veramente poco, e soprattutto quando lo cuociamo la perde, quindi dobbiamo utilizzare il peperoncino non come fonte di vitamina C, ma come insaporitore dei nostri piatti.
2: Nell'Alta Maremma, lì verso Livorno, Cecina, ci sta questa situazione dove si creano dei prodottini simpatici, piccanti. E il mio pensiero è stato quello di fare un po' una commistione fra il cosiddetto aglione, un'arrabbiata, insomma, sempre come faccio io, come va a me. Facciamo degli spaghetti alla come va a me. Io ho fatto un giochetto molto semplice. Ho messo a bollire, insieme all'acqua dove cuocerò poi la pasta, delle becche d'aglio. Le tolgo, perché adesso basta. Dice, come si dice, alla buonanotte cara, perché una volta che uno ti ha preso una litata di questo genere, finisce tutto. Fuoco, vai! A posto. Poi,

chiudiamo. Una dose generosa di olio, perché dobbiamo condirci la pasta. Ecco. Accendiamo. Ci prepariamo un altro pochino di aglio. Diciamo potente, 4 becche, so che aglione è. Togliamo il nostro bravo siderino, togliamo la bratta esterna, ecco, molto molto bene. E lo schiacciamo. Questo si schiaccia da mare. Ci mettiamo 3 diversi tipi di peperoncino. 1, 2 e un paio di questi deliziosi. Ecco. Fresco e secco. Ma diciamo che questa preparazione gli diamo 5 minuti, 5 minuti. Molto molto bene. Ci mettiamo un pochino di concentrato, mi piace tanto a me il concentrato, una polvere di vino, lo facciamo sfumare bene bene.

e un po' di cubetti di polpa a pezzi. Altro pochino. Ecco qua. Alziamo un po'. Buttiamo la pasta perché questi 78 minuti ci vogliono. Questi 78 minuti ci vogliono. Mettiamo il sale nell'acqua. Un pochino di sale qui. E buttiamo la pasta. Diciamo che ne buttiamo un tretti,

Ecco qui, tutto a fuoco un po' vivace, che così il pomodoro non è che deve cuocere tanto, ma si deve un po' rosolare. Ci vediamo fra 8 minuti. Io direi che ci siamo quasi, e questo quasi vuol dire che le facciamo cuocere insieme. Là. Là. Andiamo sul pratico.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Non ci sono indagati per la morte di Abderrahim Fakir a Bologna. Si procede per il reato di omicidio colposo. Il 43enne marocchino, facchino di mestiere, è morto in seguito all'intervento della polizia che lo ha ammanettato e immobilizzato a terra. La scena è stata ripresa da alcuni residenti del quartiere Pilastro. Al vaglio dei PM, due agenti e quattro sanitari, per i quali è scattata la legge sullo scudo penale.

voluto dalla Lega. I familiari dell'uomo chiedono giustizia, mentre la procura avverte. I fatti sono più estesi di quelli che si vedono nel video. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha convocato una manifestazione in piazza di solidarietà all'uomo ucciso, mentre Matteo Salvini lo accusa di avvelenare il clima. Non accenna a placarsi la polemica politica su Mario Roggero, il gioielliere in carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. La Lega rilancia l'ipotesi

0: Di legge stop alla propaganda russa presentata alla Camera da Azione con il leader Carlo Calenda e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno. L'obiettivo è colmare un vuoto normativo e frenare la guerra ibrida. Secondo Picerno, infatti, l'88% dei tentativi di disinformazione in Europa colpisce l'Italia. Calenda lancia l'allarme sul rischio di elezioni falsate e mette in guardia dalle interferenze di Russia, Cina e Stati Uniti. La proposta di legge affida al garante delle comunicazioni e ai prefetti il blocco di contenuti ed eventi, con sanzioni da 10.000 a 300.000 euro. Nuova pagina nei rapporti tra Italia e Portogallo. A Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni ha accolto l'omologo Luis Montenegro a 10 anni dall'ultima visita di un primo ministro lusitano a Roma. Un bilaterale che rilancia la cooperazione economica con scambi vicini ai 10 miliardi di euro e la sinergia sull'Africa attraverso l'integrazione con il piano Mattei in paesi come Angola e Mozambico. Al centro dell'incontro anche la difesa. Lisbona acquisterà 3 fregate Fremevo di Fincantieri per un valore di 3 miliardi di euro a tutela della sicurezza e delle risorse marittime europee.
1: Donald Trump è come un pirata. Ad accusarlo è il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, che è tornato sul conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, e in particolare sulla crisi dello stretto di Hormuz. Un grande paese come gli Stati Uniti, che ha combattuto a lungo la pirateria, non può oggi trasformarsi esso stesso in un pirata, ha detto Lula. E ancora, non dovrebbe far pagare il diritto di passaggio. Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti vogliono diventare i guardiani di Hormuz, garantendo la sicurezza dello stretto e imponendo tariffe di passaggio pari al 20% del valore dei carichi, a titolo di rimborso per il servizio di protezione. Poi una nuova idea: niente tariffe, solo enormi investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Un'offensiva militare contro il gruppo armato Al-Shabaab è stata annunciata in Somalia dal presidente Hassan Sheikh. Il contesto, riferisce l'emittente radio Geroe, è segnato dall'incertezza legata all'annuncio da parte degli Stati Uniti della fine del supporto finanziario statunitense all'ufficio dell'ONU a Mogadiscio. Stando a una comunicazione dell'ambasciata americana, Washington porrà termine ai suoi stanziamenti il 31 dicembre. Dall'ufficio dell'ONU dipende la sostenibilità economica e logistica di AUSSOM, una missione militare guidata dall'Unione Africana che ha il compito di contrastare Al-Shabaab. Secondo alcuni analisti, con l'amministrazione di Donald Trump, i rapporti tra Somalia e Stati Uniti hanno raggiunto uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Le piogge torrenziali hanno trasformato il campo profughi di Cox's Bazar in Bangladesh in una trappola mortale per i rifugiati Rohingya. Ben 95 le frane, almeno 17 i morti. Altre 4.000 hanno perso gli alloggi, per lo più baracche in bambù. Tra le vittime anche 7 studenti per il crollo di una scuola, come denuncia Gholam Mostofa, responsabile di Cox's Bazar di Save the Children.
2: Questi decessi sono un devastante promemoria dei pericoli che i bambini corrono in questo campo, che si trova in una delle zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Siti sovraffollati sorgono su pendii soggetti a frane e con la stagione monsonica i rischi sono enormi.
1: Da oltre 10 anni, oltre 1 milione di profughi in fuga dal Myanmar si sono ammassati in 24 chilometri quadrati e gli arrivi continuano, 150.000 solo a maggio. Il lago Alberto è uno dei principali giacimenti di petrolio d'Africa. Diviso tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, è interessato da vari progetti estrattivi e da un oleodotto, l'ICOP, che dovrebbe entrare in funzione a fine anno. Ma le comunità locali non ci stanno. 4 contadini ugandesi hanno già denunciato Total Energies all'Alta Corte di Londra per potenziali rischi per la biodiversità. Pascal Mirindi, coordinatore della campagna congolese La nostra terra senza petrolio, aggiunge:
3: Déjà nous voyons les effets de l'esportation du pétrole.
2: Vediamo già gli effetti sul lato ugandese di questi progetti, dove le comunità denunciano la scomparsa di varie specie ittiche oppure l'esproprio di terreni per far posto ai condotti. Nell'est del Congo c'è anche un conflitto e molti si sono spostati intorno al lago Alberto per ragioni di sicurezza. Sono soprattutto pescatori. Senza consultare le comunità e senza trasparenza sui progetti, si indeboliscono le fonti di reddito e si lasciano le persone alla mercé degli interessi petroliferi.

0: È stata una delle estati più calde mai registrate. Secondo i dati della cabina di regia del Ministero della Salute, giugno è stato il secondo mese più caldo di sempre a livello globale ed europeo. Dal 18 giugno fino alla fine del mese, i sistemi di allerta hanno segnalato condizioni di rischio elevato, con bollini arancioni e rossi in molte città italiane. Il caso più critico è stato quello di Torino, dove i giorni di massima allerta sono stati 23, il 63% del periodo considerato. L'impatto sulla mortalità degli over 65 è stato contenuto. L'aumento medio registrato in Italia è stato del 3%, concentrato soprattutto tra gli over 85. A Torino, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, è stato però rilevato un incremento significativo dei decessi tra gli anziani. Oltre 1.000 le chiamate arrivate al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. A chiedere informazioni soprattutto gli over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute Orazio Schillaci intanto invita alla prudenza. Soprattutto anziani e bambini devono evitare le ore più calde, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e chiedere aiuto in caso di necessità. Il fronte politico sul Covid si sposta in Parlamento. In Commissione Affari Sociali alla Camera è passato un emendamento di Fratelli d'Italia alla riforma delle professioni sanitarie, che apre alla possibilità di rientro per i medici e per gli operatori cancellati dall'albo per fatti non dolosi legati alla pandemia, compresa la diffusione di posizioni considerate antiscientifiche sui vaccini. La norma non prevede un reintegro automatico. I sanitari interessati avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per presentare una richiesta di reiscrizione, ma solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. In caso di condanna penale, invece, sarà necessaria prima la riabilitazione. Dura la reazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il presidente Filippo Anelli ha parlato di sconcerto e delusione, definendo la norma una delegittimazione del ruolo degli ordini e un'offesa verso chi ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. L'Italia deve affrontare il calo delle nascite con una strategia di lungo periodo e non più con interventi temporanei. È l'appello lanciato dall'Associazione Italiana Fertilità durante il primo congresso nazionale dell'AIFE, organizzato alla Camera dei Deputati. Secondo l'associazione, il fenomeno dell'inverno demografico non è più un'emergenza passeggera, ma una trasformazione strutturale del paese. Nel 2025, hanno ricordato gli esperti, si è registrato il minimo storico delle nascite, con circa 355.000 nuovi nati. Al centro del congresso la presentazione del manifesto Fertilità 2030, una proposta che punta a rendere la tutela della fertilità una priorità nazionale. L'associazione chiede inoltre di superare le attuali limitazioni nell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, equiparando l'infertilità sociale a quella medica e ampliando la possibilità di ricorrere alla PMA anche per donne single e coppie lesbiche. La proposta avanzata è una legge quadro su fertilità e natalità. Novità nella terapia dell'obesità. La Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione della semaglutide orale da 25 mg, il primo trattamento in compresse per la gestione del peso approvato in Europa. Il farmaco è destinato agli adulti con obesità oppure in sovrappeso, associato ad almeno una patologia correlata come il diabete di tipo 2 e si affiancherà alle terapie iniettabili già disponibili. L'approvazione arriva dopo il parere positivo dell'Agenzia Europea per i Medicinali ed è basata sul risultato dello studio clinico OASIS 4. Nella sperimentazione, i pazienti che hanno assunto la compressa insieme a dieta ipocalorica e attività fisica hanno perso in media il 17% del peso corporeo nell'arco di 64 settimane, contro il 2,7% del gruppo placebo. In circa un paziente su tre la perdita di peso ha raggiunto il 22%. Gli esperti sottolineano che il trattamento mantiene un'efficacia paragonabile a quella delle formulazioni iniettabili e può favorire una maggiore aderenza alle cure. Oltre 2.000 specialisti da 77 paesi si sono confrontati al congresso internazionale ICNMD 2026 a Firenze sulle nuove frontiere della ricerca e sui trattamenti che stanno cambiando la vita dei pazienti con patologie rare. Al centro del dibattito le terapie innovative per malattie come le pompe a esordio tardivo, la miastenia, le neuropatie genetiche e la distrofia muscolare di Duchenne. Negli ultimi anni abbiamo avuto nuove terapie che hanno cambiato la storia naturale di diverse malattie neuromuscolari, ha detto Antonio Toscano, docente di neurologia all'Università di Messina e coordinatore del congresso. Per la malattia di Pompe a esordio tardivo in Italia sono circa 500 le persone coinvolte. È una patologia che provoca debolezza dei muscoli scheletrici e respiratori, ha fatto sapere Olimpia Musumeci, docente di neurologia all'Università di Messina. Oggi, grazie alle nuove terapie combinate, possiamo rallentare in maniera significativa la perdita di autonomia dei pazienti. Sul fronte dell'innovazione, anche le aziende biotecnologiche puntano a nuove soluzioni. L'arrivo di nuove tecnologie e nuovi prodotti darà più forza alla ricerca per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie, infine concluso Maria Tommasi, Medical Director Italia di BioMarin. Il fisioterapista assume un ruolo sempre più centrale nei percorsi di prevenzione e promozione della salute. L'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio accoglie con favore il riconoscimento arrivato dalla Camera sul ruolo del professionista sanitario nei programmi di esercizio fisico strutturato. Un passaggio che, secondo l'OFI Lazio, apre la strada a un nuovo modello di assistenza basato sull'integrazione tra sanità, territorio e attività fisica qualificata. Ringraziamo la Federazione Nazionale e le istituzioni per aver riconosciuto il valore della collaborazione tra professioni sanitarie, ha detto Anna Maria Servadio, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. Ora servono modelli organizzativi chiari per integrare i percorsi sanitari con le palestre della salute.
1: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energineering porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22% e, in alcuni casi, la rimozione o l'oscurazione curamento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile.
2: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
3: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
2: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
4: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
2: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
5: Bandiera, facendo tipo le addizioni e tutti i calcoli, sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
2: Una scuola dei sogni a Eswatini, almeno per 2 settimane. Chi Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione, forza di volontà e lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.

0: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
1: Sono 4.700.000 i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147.000 invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati, si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Terzi e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa.

0: combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Luca Esposto, il giornalista sportivo 53enne ucciso ad Eboli nella notte di sabato, non è stato colpito da un proiettile e poi dato alle fiamme come si era inizialmente ipotizzato a causa del ritrovamento, nei pressi del luogo della salma, di un bossolo d'arma da fuoco. L'ipotesi che si fa strada in queste ore è che Esposito sarebbe stato brutalmente picchiato e non è stato possibile stabilire se sia stato dato alle fiamme ancora agonizzante o quando era già deceduto. Una risposta potrà essere fornita soltanto all'autopsia che è in programma oggi. Novità, quelle relative alla dinamica della morte emergono quindi dai risultati della TAC che si è stata effettuata all'ospedale di Eboli nella mattinata di ieri. Un esame durato un paio d'ore che aveva il preciso scopo di individuare eventuali segni sul corpo del 53enne. Ogive o segni riconducibili a uno sparo non ne sono stati riscontrati secondo quanto è emerso, spingendo i carabinieri e gli inquirenti a escludere la circostanza che si sia trattata di una esecuzione portata a termine con l'ausilio di un'arma da fuoco. Luca Esposito sarebbe stato quindi massacrato da chi? Ovviamente ancora non si sa, al vaglio degli inquirenti soprattutto la vita privata del 53enne giornalista. Secondo quanto è emerso finora, la sua vita da giornalista nulla avrebbe a che fare con l'efferato omicidio, ma ovviamente i carabinieri della compagnia di Eboli non tralasciano alcuna pista.

I carabinieri del comando provinciale di Potenza hanno eseguito 11 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, tutti residenti nel Foggiano, ritenuti appartenenti ad un'organizzazione criminale specializzata in assalti e bancomat, furti d'auto e rapine. L'inchiesta è partita dopo l'assalto nel marzo del 2025 al bancomat della Biper di Lavello, dove con la tecnica della marmotta furono rubati oltre 22.000 euro. Le indagini dei carabinieri di Venosa hanno ricostruito l'attività della banda tra il 2024 e il 2025 nei comuni di Lavello, Melfi, Atella, Rio Nero e Venosa. Secondo gli investigatori, il gruppo operava con ruoli ben definiti tra esecutori e vedette incaricate di controllare gli spostamenti delle forze dell'ordine. Contestate anche furti di auto realizzati con sofisticati dispositivi elettronici e la rapina del giugno 2025 a un'attività commerciale di Melfi con un bottino di circa 27.000 euro. Decisive per l'inchiesta le analisi del RIS di Roma, che hanno individuato impronte riconducibili a uno degli indagati. Disposte 2 custodie in carcere, 3 arresti domiciliari e 6 obblighi di dimora.

Il governo conferma l'impegno a completare l'estensione dell'alta velocità ferroviaria lungo la dorsale tirrenica fino a Praia Mare. A ribadirlo è stato il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento all'apertura del dibattito pubblico promosso dall'ANAS sul nuovo tracciato della strada statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria. Rispondendo all'appello del presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, il ministro ha definito assolutamente fondamentale reperire il miliardo di euro necessario per completare il collegamento ferroviario, considerato un'infrastruttura strategica per il rilancio della mobilità del Mezzogiorno. Occhiuto ha spiegato di aver avviato un confronto con il governo, il Ministero delle Infrastrutture RFI per individuare le risorse necessarie. La risposta di Salvini è stata immediata: sfondi una porta spalancata, ha affermato il ministro, ricordando gli importanti investimenti già programmati sulla linea Battipaglia-Romagnano, il raddoppio della galleria Santo Marco e gli interventi previsti lungo la direttrice tirrenica fino a Reggio Calabria. Secondo il vice premier, sarebbe incoerente fermare il progetto senza garantire la continuità dell'alta velocità fino a Praia Mare. L'obiettivo è quello di completare progressivamente l'intera infrastruttura, ha sottolineato Salvini, per ridurre i tempi di percorrenza tra il sud e la capitale. Riteniamo, ha detto, che una parte di questi soldi possa essere investita anche per arrivare a Praia Mare, perché l'obiettivo è poi arrivare da Reggio Calabria a Roma in 4 ore. Inoltre, nel corso del suo intervento, Salvini ha rilanciato anche il progetto del ponte sullo stretto di Messina, annunciando una nuova riunione operativa.

0: Con l'approvazione del nuovo piano urbanistico comunale, Sant'Arsenio si dota di uno strumento strategico per programmare lo sviluppo del territorio nei prossimi anni, un passaggio importante per la pianificazione urbanistica e la valorizzazione delle risorse locali. Il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, illustra così le principali novità del nuovo PUC e ne sottolinea il ruolo fondamentale come strumento di programmazione per la crescita del comune.
1: Il PUC è uno strumento soprattutto di programmazione e di assetto del territorio e quindi deve tenere innanzitutto conto delle modifiche e delle trasformazioni di una comunità. Il precedente piano regolatore risaliva agli inizi degli anni 2000, in 25 anni ovviamente il tessuto abitativo ma anche economico e sociale del nostro paese si è modificato e quindi c'è stata innanzitutto una revisione generale dell'esistente e sono poi state ridisegnate le prospettive di sviluppo futuro partendo da un dato oggettivo stabilito dalla legge che purtroppo non è molto incoraggiante, cioè la riduzione della popolazione e l'impoverimento delle aree interne, per cui l'incremento di vani rispetto al piano territoriale di coordinamento della provincia di Salerno che risale al 2011 è stato gioco forza molto limitato e quindi per questa esigenze di carattere generale si è optato per una rivitalizzazione del centro storico, quindi l'intera zona A per interventi di recupero e di qualificazione, ma non manca anche una parte importante e significativa di espansione, ovviamente con volumetrie limitate. Quindi c'è una vasta area che può essere dedicata a nuovi interventi, però ripeto, secondo dei parametri contenuti che consentono di fare un po' a tutti, ma in maniera non eccessiva e quindi senza turbare quello che è l'equilibrio ambientale. Uno sforzo è stato fatto invece per quanto riguarda le zone di insediamento produttivo, c'è un ampliamento significativo che è stato approvato dalla provincia di Salerno che quindi potrà mettere a disposizione lotti consistenti per imprese ed iniziative di carattere imprenditoriale. Quindi avendo poi conseguito tutti i pareri favorevoli da parte degli enti competenti a livello comprensionale, provinciale e regionale, siamo approdati in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva e successivamente con la recente pubblicazione sul PURC della Regione Campania il piano è diventato pienamente operativo.

chi prenota una visita o un esame e poi non si presenta senza annullare la prenotazione contribuisce ad allungare inutilmente le liste d'attesa. È il richiamo lanciato dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, che ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per rendere più efficiente il sistema sanitario regionale. A margine della presentazione del programma Hope in Campania, dedicato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, alla riqualificazione del patrimonio abitativo e alla rigenerazione urbana, il governatore campano ha affrontato anche il tema delle prenotazioni non disdette, definendolo un fenomeno che deve essere contrastato. Se si prenota una visita, ha detto, un esame e poi non si va senza avvertire, si ingolfano inutilmente le liste d'attesa e non è giusto nei confronti delle altre persone che aspettano di poter accedere alle prestazioni sanitarie. Il presidente Fico ha ricordato che la regione mette già a disposizione diversi strumenti per cancellare una prenotazione. La disdetta infatti può essere effettuata attraverso l'app dedicata oppure contattando il CUP telefonico. Una volta prenotata una prestazione, se non si intende più usufruire, è obbligatorio disdirla. In caso contrario, il ticket dovrà comunque essere pagato, ha sottolineato Fico, il quale inoltre ha invitato i cittadini a fare la propria parte nella riduzione delle liste d'attesa, evidenziando che il miglioramento del sistema sanitario passa non solo dagli investimenti e dall'organizzazione della regione, ma anche dai comportamenti responsabili da parte degli utenti.

0: Fronte comune ad Agropoli per il futuro del pronto soccorso. Sabato sera presso il presidio ospedaliero si è svolto un incontro dedicato al futuro del presidio sanitario e alle iniziative da mettere in campo per garantirne la tutela e il rilancio. Presenti il sindaco Roberto Mutalipassi, il consigliere comunale Mario Pesca, l'assessore Elvira Serra, la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio e la presidente del comitato a difesa dell'ospedale Lucia Grambone. Nel corso della riunione è stato affrontato il tema del potenziamento del servizio di emergenza urgenza, considerato un presidio essenziale per l'intero comprensorio. Le proposte presentate hanno ottenuto il consenso unanime dei partecipanti, che hanno ribadito la volontà di procedere con una azione comune coinvolgendo istituzioni, cittadini e associazioni.
1: Come stanno i posti letto del pronto soccorso in zona disagiata? Non ci sono. Il nostro rimane un presidio a vocazione riabilitativa. Quindi, anche se nelle more dovesse significare tra un mese, tra un anno, tra due, se noi non prevediamo già nell'atto aziendale che deve passare alla giunta e che deve essere deliberato, dei posti letto, lobby, qualsiasi cosa che ovviamente stabilizza il paziente, lo mantiene qui e poi ovviamente eventualmente è trasferito nei REA superiori, che senso tiene questa parvenza di modifica dell'atto?

è stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Valdudiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È sotto gli occhi di tutti, tutti ce ne siamo accorti che questa ondata di caldo che da alcuni giorni interessa la nostra regione non fa parte dell'estate tipica del Mediterraneo. Siamo in condizioni disumane rispetto al caldo, relativamente al caldo, al gran caldo e soprattutto al tasso di umidità, che rende le giornate davvero afose con aria irrespirabile. Nell'intervento precedente avevo spiegato minuziosamente l'andamento di questa ondata di caldo mediante un grafico. Avevo detto che tra il 17 di luglio e il 20 di luglio avremmo avuto giornate quasi simili, con caldo intenso, temperature molto elevate e dunque caldo fuori dalle regole. Avevo parlato poi di un ritiro dell'anticiclone subtropicale, del promontorio subtropicale in quota dalla nostra regione e dal bacino del Mediterraneo e entro la giornata di martedì le temperature dovevano diminuire. Bene, era una tendenza, la confermo, anche se tendenze con 4-5 giorni di anticipo possono subire delle variazioni relativamente alla tempistica. Avremo sì questo calo delle temperature, magari con un qualche ora di ritardo, non sarà la giornata di martedì, ma tra la sera, notte di martedì e la giornata di mercoledì. Vediamo.

Siamo sulla cartina prevista per martedì 21 luglio, osservate il ritiro del promontorio subtropicale africano, l'ho messo per iscritto sulla cartina, leggete, si porterà verso il Nord Africa e dunque una circolazione depressionale sull'Europa nord-orientale premerà verso sud-sud-ovest consentendo l'inserimento gradualmente di correnti nord-occidentali, prima da ovest e poi da nord-ovest sulla nostra penisola, che apporteranno quel calo delle temperature che ci attendiamo soprattutto a partire dalla sera notte di martedì su mercoledì. La circolazione depressionale rimane parcheggiata ad ovest della penisola iberica, ma questa non ci interesserà. Passando dunque alle previsioni per i prossimi giorni, partendo da martedì 21 luglio, sull'intero territorio regionale avremo cielo poco nuvoloso con qualche addensamento lungo la costa, specie al primo mattino per via dell'umidità. Le temperature non subiranno particolari variazioni, soprattutto per quanto riguarda le minime, mentre tenderanno a diminuire lievemente i valori massimi, ma farà ancora caldo, soprattutto nel pomeriggio. Solo dalla serata, ma tarda serata, notte, avremo quel tentativo di refrigerio, quindi quel calo graduale delle temperature, ancora graduale. E nel corso della notte poi sarà sensibile. Infatti, osservando la successiva cartina, la previsione per mercoledì 22 luglio, avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento sarà possibile per via del contrasto tra l'aria più fresca e incuete che affluirà nella giornata di mercoledì, apportando quel calo delle temperature che sarà anche sensibile nel corso della giornata fino a portarsi a determinare valori quasi in linea con la media del periodo entro la serata di mercoledì 22 luglio, per ventilazione che si orienterà da ovest e sarà anche di moderata intensità, con mare da poco mosso a mosso. Le temperature osservate, non avremo più quei picchi di 37-38 gradi Celsius relativamente ai valori massimi, ma saranno comunque al di sotto dei 34-35 gradi Celsius, questo chiaramente nelle ore centrali della giornata, poi in serata avremo temperature molto più gradevoli. Per quanto riguarda la tendenza successiva, ecco, osservando questa mappa prevista per giovedì, osservate come il promontorio subtropicale africano si sposterà prima verso sud, poi verso ovest, espandendosi nuovamente verso nord, ma questa volta con asse che non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla penisola iberica e fin alle isole britanniche. La circolazione depressionaria sul nord-est dell'Europa si avvicinerà alla nostra penisola. Tra queste due figure bariche scorreranno correnti in quota da nord-ovest che apporteranno un ulteriore calo delle temperature, probabilmente tra giovedì e venerdì, ma già giovedì sera, avremo anche valori al di sotto della media climatologica di questo periodo. Quindi, dal caldo molto intenso al caldo moderato al fresco, quindi con ondate di caldo che sparirà completamente entro giovedì, venerdì. Avremo dunque fresco imminente nel corso della giornata di giovedì. Bene, poi per quanto riguarda la tendenza successiva ne parlerò nel prossimo intervento, poiché nel fine settimana ci sono ancora ipotesi contrastanti. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Luca Esposto, il giornalista sportivo 53enne ucciso ad Eboli nella notte di sabato, non è stato colpito da un proiettile e poi dato alle fiamme come si era inizialmente ipotizzato a causa del ritrovamento, nei pressi del luogo della salma, di un bossolo d'arma da fuoco. L'ipotesi che si fa strada in queste ore è che Esposito sarebbe stato brutalmente picchiato e non è stato possibile stabilire se sia stato dato alle fiamme ancora agonizzante o quando era già deceduto. Una risposta potrà essere fornita soltanto dall'autopsia che è in programma oggi. Novità, quelle relative alla dinamica della morte, emergono quindi dai risultati della TAC che si è stata effettuata all'ospedale di Eboli nella mattinata di ieri. Un esame durato un paio d'ore che aveva il preciso scopo di individuare eventuali segni sul corpo del 53enne. Ogive o segni riconducibili a uno sparo non ne sono stati riscontrati secondo quanto è emerso, spingendo i carabinieri e gli inquirenti a escludere la circostanza che si sia trattata di una esecuzione portata a termine con l'ausilio di un'arma da fuoco. Luca Esposito sarebbe stato quindi massacrato da chi? Ovviamente ancora non si sa, al vaglio degli inquirenti soprattutto la vita privata del 53enne giornalista. Secondo quanto è emerso finora, la sua vita da giornalista nulla avrebbe a che fare con l'efferato omicidio, ma ovviamente i carabinieri della compagnia di Eboli non tralasciano alcuna pista.

I carabinieri del comando provinciale di Potenza hanno eseguito 11 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, tutti residenti nel Foggiano, ritenuti appartenenti ad un'organizzazione criminale specializzata in assalti e bancomat, furti d'auto e rapine. L'inchiesta è partita dopo l'assalto nel marzo del 2025 al bancomat della Biper di Lavello, dove con la tecnica della marmotta furono rubati oltre 22.000 euro. Le indagini dei carabinieri di Venosa hanno ricostruito l'attività della banda tra il 2024 e il 2025 nei comuni di Lavello, Melfi, Atella, Rio Nero e Venosa. Secondo gli investigatori, il gruppo operava con ruoli ben definiti tra esecutori e vedette incaricate di controllare gli spostamenti delle forze dell'ordine. Contestate anche furti di auto realizzati con sofisticati dispositivi elettronici e la rapina del giugno 2025 a un'attività commerciale di Melfi con un bottino di circa 27.000 euro. Decisive per l'inchiesta le analisi del RIS di Roma, che hanno individuato impronte riconducibili a uno degli indagati. Disposte 2 custodie in carcere, 3 arresti domiciliari e 6 obblighi di dimora.

Il governo conferma l'impegno a completare l'estensione dell'alta velocità ferroviaria lungo la dorsale tirrenica fino a Praia Mare. A ribadirlo è stato il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento all'apertura del dibattito pubblico promosso dall'ANAS sul nuovo tracciato della strada statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria. Rispondendo all'appello del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il ministro ha definito assolutamente fondamentale reperire il miliardo di euro necessario per completare il collegamento ferroviario, considerato un'infrastruttura strategica per il rilancio della mobilità del Mezzogiorno. Occhiuto ha spiegato di aver avviato un confronto con il governo, il Ministero delle Infrastrutture e RFI per individuare le risorse necessarie. La risposta di Salvini è stata immediata. Sfondi una porta spalancata, ha affermato il ministro, ricordando gli importanti investimenti già programmati sulla linea Battipaglia-Romagnano, il raddoppio della galleria Santo Marco e gli interventi previsti lungo la direttrice tirrenica fino a Reggio Calabria. Secondo il vice premier, sarebbe incoerente fermare il progetto senza garantire la continuità dell'alta velocità fino a Praia Mare. L'obiettivo è quello di completare progressivamente l'intera infrastruttura, ha sottolineato Salvini, per ridurre i tempi di percorrenza tra il sud e la capitale. Riteniamo, ha detto, che una parte di questi soldi possa essere investita anche per arrivare a Praia Mare, perché l'obiettivo è poi arrivare da Reggio Calabria a Roma in 4 ore. Inoltre, nel corso del suo intervento, Salvini ha rilanciato anche il progetto del ponte sullo stretto di Messina, annunciando una nuova riunione operativa.

Con l'approvazione del nuovo piano urbanistico comunale, Sant'Arsenio si dota di uno strumento strategico per programmare lo sviluppo del territorio nei prossimi anni. Un passaggio importante per la pianificazione urbanistica e la valorizzazione delle risorse locali. Il sindaco di Sant'Arsenio

delle modifiche e delle trasformazioni di una comunità. Il precedente piano regolatore risaliva agli inizi degli anni 2000, in 25 anni ovviamente il tessuto abitativo ma anche economico e sociale del nostro paese si è modificato. E quindi c'è stata innanzitutto una revisione generale dell'esistente e sono poi state ridisegnate le prospettive di sviluppo futuro, partendo da un dato oggettivo stabilito dalla legge che purtroppo non è molto incoraggiante, cioè la riduzione, diciamo, della popolazione e l'impoverimento delle aree interne, per cui l'incremento di vani rispetto al piano territoriale di coordinamento della provincia di Salerno, che risale al 2011, è stato gioco forza molto limitato. E quindi per questa diciamo esigenza di carattere generale si è optato per una rivitalizzazione del centro storico, quindi l'intera zona A, per interventi, come dire, di recupero e di qualificazione, ma non manca anche una parte importante e significativa di espansione, ovviamente con volumetrie limitate. Quindi c'è una vasta area che può essere dedicata a nuovi interventi, però, ripeto, secondo dei parametri contenuti che consentono di fare un po' a tutti, ma in maniera, diciamo, non eccessiva e quindi senza turbare quello che è l'equilibrio ambientale. Uno sforzo è stato fatto invece per quanto riguarda le zone di insediamento produttivo, c'è un ampliamento significativo che è stato approvato dalla provincia di Salerno, che quindi potrà mettere a disposizione lotti consistenti per imprese ed iniziative di carattere imprenditoriale. Quindi, avendo poi conseguito tutti i pareri favorevoli da parte degli enti competenti a livello comprensionale, provinciale e regionale, siamo approdati in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva e successivamente, con la recente pubblicazione sul PURC della Regione Campania, il piano è diventato pienamente operativo.

Chi prenota una visita o un esame e poi non si presenta senza annullare la prenotazione contribuisce ad allungare inutilmente le liste d'attesa. È il richiamo lanciato dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per rendere più efficiente il sistema sanitario regionale. A margine della presentazione del programma HOPE in Campania, dedicato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, alla riqualificazione del patrimonio abitativo e alla rigenerazione urbana, il governatore campano ha affrontato anche il tema delle prenotazioni non disdette, definendolo un fenomeno che deve essere contrastato. Se si prenota una visita, ha detto, o un esame e poi non si va senza avvertire, si ingolfano inutilmente le liste d'attesa e non è giusto nei confronti delle altre persone che aspettano di poter accedere alle prestazioni sanitarie. Il presidente Fico ha ricordato che la regione mette già a disposizione diversi strumenti per cancellare una prenotazione. La disdetta infatti può essere effettuata attraverso l'app dedicata oppure contattando il CUP telefonico. Una volta prenotata una prestazione, se non si intende più usufruire, è obbligatorio disdirla. In caso contrario, il ticket dovrà comunque essere pagato, ha sottolineato Fico, il quale inoltre ha invitato i cittadini a fare la propria parte nella riduzione delle liste d'attesa, evidenziando che il miglioramento del sistema sanitario passa non solo dagli investimenti e dall'organizzazione della regione, ma anche dai comportamenti responsabili da parte degli utenti.

fronte comune ad Agropoli per il futuro del pronto soccorso. Sabato sera presso il presidio ospedaliero si è svolto un incontro dedicato al futuro del presidio sanitario e alle iniziative da mettere in campo per garantirne la tutela e il rilancio.

0: Presenti il sindaco Roberto Mutalipas, il consigliere comunale Mario Pesca, l'assessore Elvira Serra, la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio e la presidente del comitato a difesa dell'ospedale Lucia Grambone. Nel corso della riunione è stato affrontato il tema del potenziamento del servizio di emergenza urgenza, considerato un presidio essenziale per l'intero comprensorio. Le proposte presentate hanno ottenuto il consenso unanime dei partecipanti, che hanno ribadito la volontà di procedere con un'azione comune coinvolgendo istituzioni, cittadini e associazioni.
1: Dove stanno i posti letto del pronto soccorso in zona disagiata? Non ci sono. Il nostro rimane un presidio a vocazione riabilitativa. Quindi, anche se nelle more dovesse significare tra un mese, tra un anno, tra due, se noi non prevediamo già nell'atto aziendale che deve passare alla giunta e che deve essere deliberato, dei posti letto, lobby, qualsiasi cosa che ovviamente stabilizza il paziente, lo mantiene qui e poi ovviamente eventualmente è trasferito nei REA superiori, che senso tiene questa parvenza di modifica dell'atto?

è stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Valdudiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È sotto gli occhi di tutti, ce ne siamo accorti che questa ondata di caldo che da alcuni giorni interessa la nostra regione non fa parte dell'estate tipica del Mediterraneo. Siamo in condizioni disumane rispetto a caldo, relativamente al caldo, al gran caldo e soprattutto al tasso di umidità, che rende le giornate davvero afose con aria irrespirabile. Nell'intervento precedente avevo spiegato minuziosamente l'andamento di questa ondata di caldo mediante un grafico. Avevo detto che tra il 17 di luglio e il 20 di luglio avremmo avuto giornate quasi simili, con caldo intenso, temperature molto elevate e dunque caldo fuori dalle regole. Avevo parlato poi di un ritiro dell'anticiclone subtropicale, del promontorio subtropicale in quota dalla nostra regione e dal bacino del Mediterraneo, e entro la giornata di martedì le temperature dovevano diminuire. Bene, era una tendenza, la confermo, anche se tendenze con 4-5 giorni di anticipo possono subire delle variazioni relativamente alla tempistica. Avremo sì questo calo delle temperature, magari con

Un qualche ora di ritardo, non sarà la giornata di martedì, ma tra la sera, notte di martedì e la giornata di mercoledì. Vediamo sulla cartina prevista per martedì 21 luglio, osservate il ritiro del promontorio subtropicale africano, l'ho messo per iscritto sulla cartina, leggete, si porterà verso il Nord Africa e dunque una circolazione depressionale sull'Europa nord-orientale premerà verso sud-sud-ovest consentendo l'inserimento gradualmente di correnti nord-occidentali, prima da ovest e poi da nord-ovest sulla nostra penisola, che apporteranno quel calo delle temperature che ci attendiamo soprattutto a partire dalla sera-notte di martedì su mercoledì. La circolazione depressionale rimane parcheggiata ad ovest della penisola iberica, ma questa non ci interesserà. Passando dunque alle previsioni per i prossimi giorni, partendo da martedì 21 luglio, sull'intero territorio regionale avremo cielo poco nuvoloso con qualche addensamento lungo la costa, specie al primo mattino per via dell'umidità. Le temperature non subiranno particolari variazioni, soprattutto per quanto riguarda le minime, mentre tenderanno a diminuire lievemente i valori massimi, ma farà ancora caldo, soprattutto nel pomeriggio. Solo dalla serata, ma tarda serata, notte, avremo quel tentativo di refrigerio, quindi quel calo graduale delle temperature, ancora graduale. E nel corso della notte poi sarà sensibile. Infatti, osservando la successiva cartina, la previsione per mercoledì 22 luglio, avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento sarà possibile per via del contrasto tra l'aria più fresca e incuota che affluirà nella giornata di mercoledì, apportando quel calo delle temperature che sarà anche sensibile nel corso della giornata fino a portarsi a determinare valori quasi in linea con la media del periodo entro la serata di mercoledì 22 luglio, per ventilazione che si orienterà da ovest e sarà anche di moderata intensità, con mare da poco mosso a mosso. Le temperature osservate, non avremo più quei picchi di 37-38 gradi Celsius relativamente ai valori massimi, ma saranno comunque al di sotto dei 34-35 gradi Celsius, questo chiaramente nelle ore centrali della giornata, poi in serata avremo temperature molto più gradevoli. Per quanto riguarda la tendenza successiva, ecco, osservando questa mappa prevista per giovedì, osservate come il promontorio subtropicale africano si sposterà prima verso sud, poi verso ovest, espandendosi nuovamente verso nord, ma questa volta con asse che non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla penisola iberica e fin alle isole britanniche. La circolazione depressionaria sul nord-est dell'Europa si avvicinerà alla nostra penisola. Tra queste due figure bariche scorreranno correnti in quota da nord-ovest che apporteranno un ulteriore calo delle temperature, probabilmente tra giovedì e venerdì, ma già giovedì sera, avremo anche valori al di sotto della media climatologica di questo periodo. Quindi, dal caldo molto intenso al caldo moderato al fresco, quindi con ondate di caldo che sparirà completamente entro giovedì, venerdì. Avremo dunque fresco imminente nel corso della giornata di giovedì. Bene, poi per quanto riguarda la tendenza successiva ne parlerò nel prossimo intervento, poiché nel fine settimana ci sono ancora ipotesi contrastanti. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Luca Esposito, il giornalista sportivo 53enne ucciso ad Eboli nella notte di sabato, non è stato colpito da un proiettile e poi dato alle fiamme come si era inizialmente ipotizzato a causa del ritrovamento, nei pressi del luogo della salma, di un bossolo d'arma da fuoco. L'ipotesi che si fa strada in queste ore è che Esposito sarebbe stato brutalmente picchiato e non è stato possibile stabilire se sia stato dato alle fiamme ancora agonizzante o quando era già deceduto. Una risposta potrà essere fornita soltanto dall'autopsia che è in programma oggi. Novità, quelle relative alla dinamica della morte emergono quindi dai risultati della TAC che si è stata effettuata all'ospedale di Eboli nella mattinata di ieri. Un esame durato un paio d'ore che aveva il preciso scopo di individuare eventuali segni sul corpo del 53enne. Ogive o segni riconducibili a uno sparo non ne sono stati riscontrati secondo quanto è emerso, spingendo i carabinieri e gli inquirenti a escludere la circostanza che si sia trattata di una esecuzione portata a termine con l'ausilio di un'arma da fuoco. Luca Esposito sarebbe stato quindi massacrato da chi? Ovviamente ancora non si sa, al vaglio degli inquirenti soprattutto la vita privata del 53enne giornalista. Secondo quanto è emerso finora, la sua vita da giornalista nulla avrebbe a che fare con l'efferato omicidio, ma ovviamente i carabinieri della compagnia di Eboli non tralasciano alcuna pista.

I carabinieri del comando provinciale di Potenza hanno eseguito 11 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, tutti residenti nel Foggiano, ritenuti appartenenti ad un'organizzazione criminale specializzata in assalti e bancomat, furti d'auto e rapine. L'inchiesta è partita dopo l'assalto nel marzo del 2025 al bancomat della Biper di Lavello, dove con la tecnica della marmotta furono rubati oltre 22.000 euro. Le indagini dei carabinieri di Venosa hanno ricostruito l'attività della banda tra il 2024 e il 2025 nei comuni di Lavello, Melfi, Atella, Rio Nero e Venosa. Secondo gli investigatori, il gruppo operava con ruoli ben definiti tra esecutori e vedette incaricate di controllare gli spostamenti delle forze dell'ordine. Contestate anche furti di auto realizzati con sofisticati dispositivi elettronici e la rapina del giugno 2025 a un'attività commerciale di Melfi con un bottino di circa 27.000 euro. Decisive per l'inchiesta le analisi del RIS di Roma, che hanno individuato impronte riconducibili a uno degli indagati. Disposte due custodie in carcere, tre arresti domiciliari e sei obblighi di dimora.

Il governo conferma l'impegno a completare l'estensione dell'alta velocità ferroviaria lungo la dorsale tirrenica fino a Praia Mare. A ribadirle è stato il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento all'apertura del dibattito pubblico promosso dall'ANAS sul nuovo tracciato della strada statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria. Rispondendo all'appello del presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, il ministro ha definito assolutamente fondamentale reperire il miliardo di euro necessario per completare il collegamento ferroviario, considerato un'infrastruttura strategica per il rilancio della mobilità del Mezzogiorno. Occhiuto ha spiegato di aver avviato un confronto con il governo, il Ministero delle Infrastrutture RFI per individuare le risorse necessarie. La risposta di Salvini è stata immediata. Sfondi una porta spalancata, ha affermato il ministro, ricordando gli importanti investimenti già programmati sulla linea Battipaglia-Romagnano, il raddoppio della galleria Santo Marco e gli interventi previsti lungo la direttrice tirrenica fino a Reggio Calabria. Secondo il vice premier, sarebbe incoerente fermare il progetto senza garantire la continuità dell'alta velocità fino a Praia Mare. L'obiettivo è quello di completare progressivamente l'intera infrastruttura, ha sottolineato Salvini, per ridurre i tempi di percorrenza tra il sud e la capitale. Riteniamo, ha detto, che una parte di questi soldi possa essere investita anche per arrivare a Praia Mare, perché l'obiettivo è poi arrivare da Reggio Calabria a Roma in 4 ore. Inoltre, nel corso del suo intervento, Salvini ha rilanciato anche il progetto del ponte sullo stretto di Messina, annunciando una nuova riunione operativa.

0: Con l'approvazione del nuovo piano urbanistico comunale, Sant'Arsenio si dota di uno strumento strategico per programmare lo sviluppo del territorio nei prossimi anni. Un passaggio importante per la pianificazione urbanistica e la valorizzazione delle risorse locali. Il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, illustra così le principali novità del nuovo PUC e ne sottolinea il ruolo fondamentale come strumento di programmazione per la crescita del comune.
1: Il PUC è uno strumento diciamo soprattutto di programmazione e di assetto del territorio e quindi deve tenere innanzitutto conto delle modifiche e delle trasformazioni di una comunità. Il precedente piano regolatore risaliva agli inizi degli anni 2000, in 25 anni ovviamente il tessuto abitativo ma anche economico e sociale del nostro paese si è modificato e quindi c'è stata innanzitutto una revisione generale dell'esistente e sono poi state ridisegnate le prospettive di sviluppo futuro partendo da un dato oggettivo stabilito dalla legge che purtroppo non è molto incoraggiante, cioè la riduzione diciamo della popolazione e l'impoverimento delle aree interne, per cui l'incremento di vani rispetto al piano territoriale di coordinamento della provincia di Salerno che risale al 2011 è stato gioco forza molto limitato e quindi per questa diciamo esigenza di carattere generale si è optato per una rivitalizzazione del centro storico, quindi l'intera zona A per interventi come dire di recupero e di qualificazione, ma non manca anche una parte importante e significativa di espansione, ovviamente con volumetrie limitate, quindi c'è una vasta area che può essere dedicata a nuovi interventi, però ripeto secondo dei parametri contenuti che consentono di fare un po' a tutti ma in maniera diciamo non eccessiva e quindi senza turbare quello che è l'equilibrio ambientale. Uno sforzo è stato fatto invece per quanto riguarda le zone di insediamento produttivo, c'è un ampliamento significativo che è stato approvato dalla provincia di Salerno che quindi potrà mettere a disposizione lotti consistenti per imprese ed iniziative di carattere imprenditoriale. Quindi avendo poi conseguito tutti i pareri favorevoli da parte degli enti competenti a livello comprensionale, provinciale e regionale, siamo approdati in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva e successivamente con la recente pubblicazione sul PURC della Regione Campania il piano è diventato pienamente operativo.

Chi prenota una visita o un esame e poi non si presenta senza annullare la prenotazione contribuisce ad allungare inutilmente le liste d'attesa. È il richiamo lanciato dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per rendere più efficiente il sistema sanitario regionale. A margine della presentazione del programma HOPE in Campania, dedicato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, alla riqualificazione del patrimonio abitativo e alla rigenerazione urbana, il governatore campano ha affrontato anche il tema delle prenotazioni non disdette, definendolo un fenomeno che deve essere contrastato. Se si prenota una visita, ha detto, un esame e poi non si va senza avvertire, si ingolfano inutilmente le liste d'attesa e non è giusto nei confronti delle altre persone che aspettano di poter accedere alle prestazioni sanitarie. Il presidente Fico ha ricordato che la regione mette già a disposizione diversi strumenti per cancellare una prenotazione. La disdetta infatti può essere effettuata attraverso l'app dedicata oppure contattando il CUP telefonico. Una volta prenotata una prestazione, se non si intende più usufruire, è obbligatorio disdirla. In caso contrario, il ticket dovrà comunque essere pagato, ha sottolineato Fico.

il quale inoltre ha invitato i cittadini a fare la propria parte nella riduzione delle liste d'attesa, evidenziando che il miglioramento del sistema sanitario passa non solo dagli investimenti e dall'organizzazione della regione, ma anche dai comportamenti responsabili da parte degli utenti.

0: Fronte comune ad Agropoli per il futuro del pronto soccorso. Sabato sera presso il presidio ospedaliero si è svolto un incontro dedicato al futuro del presidio sanitario e alle iniziative da mettere in campo per garantirne la tutela e il rilancio. Presenti il sindaco Roberto Mutalipassi, il consigliere comunale Mario Pesca, l'assessore Elvira Serra, la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio e la presidente del comitato a difesa dell'ospedale Lucia Grambone. Nel corso della riunione è stato affrontato il tema del potenziamento del servizio di emergenza-urgenza, considerato un presidio essenziale per l'intero comprensorio. Le proposte presentate hanno ottenuto il consenso unanime dei partecipanti, che hanno ribadito la volontà di procedere con una azione comune coinvolgendo istituzioni, cittadini e associazioni.
1: Dove stanno i posti letto del pronto soccorso in zona disagiata? Non ci sono. Il nostro rimane un presidio a vocazione riabilitativa. Quindi, anche se nelle more dovesse significare tra un mese, tra un anno, tra due, se noi non prevediamo già nell'atto aziendale che deve passare alla giunta e che deve essere deliberato dei posti letto, lobby, qualsiasi cosa che ovviamente stabilizza il paziente, lo mantiene qui e poi ovviamente eventualmente è trasferito nei REA superiori, che senso tiene questa parvenza di modifica dell'atto?

è stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Valdudiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È sotto gli occhi di tutti, tutti ce ne siamo accorti che questa ondata di caldo che da alcuni giorni interessa la nostra regione non fa parte dell'estate tipica del Mediterraneo. Siamo in condizioni disumane rispetto al caldo, relativamente al caldo, al gran caldo e soprattutto al tasso di umidità, che rende le giornate davvero afose con aria irrespirabile. Nell'intervento precedente avevo spiegato minuziosamente l'andamento di questa ondata di caldo mediante un grafico. Avevo detto che tra il 17

di luglio e il 20 di luglio avremmo avuto giornate quasi simili, con caldo intenso, temperature molto elevate e dunque caldo fuori dalle regole. Avevo parlato poi di un ritiro dell'anticiclone subtropicale, del promontorio subtropicale in quota dalla nostra regione e dal bacino del Mediterraneo, e entro la giornata di martedì le temperature dovevano diminuire. Bene, era una tendenza, la confermo, anche se tendenze con 4-5 giorni di anticipo possono subire delle variazioni relativamente alla tempistica. Avremo sì questo calo delle temperature, magari con un qualche ora di ritardo, non sarà la giornata di martedì, ma tra la sera, notte di martedì e la giornata di mercoledì. Vediamo. Sulla cartina prevista per martedì 21 luglio osservate il ritiro del promontorio subtropicale africano, l'ho messo per iscritto sulla cartina, leggete, si porterà verso il Nord Africa e dunque una circolazione depressionare sull'Europa nord-orientale premerà verso sud-sud-ovest consentendo l'inserimento gradualmente di correnti nord-occidentali, prima da ovest e poi da nord-ovest sulla nostra penisola, che apporteranno quel calo delle temperature che ci attendiamo soprattutto a partire dalla sera-notte di martedì su mercoledì. La circolazione depressionare rimane parcheggiata ad ovest della penisola iberica, ma questa non ci interesserà. Passando dunque alle previsioni per i prossimi giorni, partendo da martedì 21 luglio, sull'intero territorio regionale avremo cielo poco nuvoloso con qualche addensamento lungo la costa, specie al primo mattino per via dell'umidità. Le temperature non subiranno particolari variazioni, soprattutto per quanto riguarda le minime, mentre tenderanno a diminuire lievemente i valori massimi, ma farà ancora caldo, soprattutto nel pomeriggio. Solo dalla serata, ma tarda serata, notte, avremo quel tentativo di refrigerio, quindi quel calo graduale delle temperature, ancora graduale. E nel corso della notte poi sarà sensibile. Infatti, osservando la successiva cartina, la previsione per mercoledì 22 luglio, avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento sarà possibile per via del contrasto tra l'aria più fresca in quota che affluirà nella giornata di mercoledì, apportando quel calo delle temperature che sarà anche sensibile nel corso della giornata, fino a portarsi a determinare valori quasi in linea con la media del periodo entro la serata di mercoledì 22 luglio, per ventilazione che si orienterà da ovest e sarà anche di moderata intensità, con mare da poco mosso a mosso. Le temperature osservate, non avremo più quei picchi di 37-38 gradi Celsius relativamente ai valori massimi, ma saranno comunque al di sotto dei 34-35 gradi Celsius, questo chiaramente nelle ore centrali della giornata, poi in serata avremo temperature molto più gradevoli. Per quanto riguarda la tendenza successiva, ecco, osservando questa mappa prevista per giovedì, osservate come il promontorio subtropicale africano si sposterà prima verso sud, poi verso ovest, espandendosi nuovamente verso nord, ma questa volta con asse che non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla penisola iberica e fin alle isole britanniche. La circolazione depressionaria sul nord-est dell'Europa si avvicinerà alla nostra penisola, tra queste due figure bariche scorreranno correnti in quota da nord-ovest che apporteranno un ulteriore calo delle temperature, probabilmente tra giovedì e venerdì, ma già giovedì sera, avremo anche valori al di sotto della media climatologica di questo periodo. Quindi, dal caldo molto intenso al caldo moderato al fresco, quindi con ondate di caldo che sparirà completamente entro giovedì, venerdì. Avremo dunque fresco imminente nel corso della giornata di giovedì. Bene, poi per quanto riguarda la tendenza successiva ne parlerò nel prossimo intervento, poiché nel fine settimana ci sono ancora ipotesi contrastanti. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Luca Esposito, il giornalista sportivo 53enne ucciso ad Eboli nella notte di sabato, non è stato colpito da un proiettile e poi dato alle fiamme come si era inizialmente ipotizzato a causa del ritrovamento, nei pressi del luogo della salma, di un bossolo d'arma da fuoco. L'ipotesi che si fa strada in queste ore è che Esposito sarebbe stato brutalmente picchiato e non è stato possibile stabilire se sia stato dato alle fiamme ancora agonizzante o quando era già deceduto. Una risposta potrà essere fornita soltanto dall'autopsia che è in programma oggi. Novità, quelle relative alla dinamica della morte emergono quindi dai risultati della TAC che si è stata effettuata all'ospedale di Eboli nella mattinata di ieri. Un esame durato un paio d'ore che aveva il preciso scopo di individuare eventuali segni sul corpo del 53enne. Ogive o segni riconducibili a uno sparo non ne sono stati riscontrati secondo quanto è emerso, spingendo i carabinieri e gli inquirenti a escludere la circostanza che si sia trattata di una esecuzione portata a termine con l'ausilio di un'arma da fuoco. Luca Esposito sarebbe stato quindi massacrato da chi? Ovviamente ancora non si sa, al vaglio degli inquirenti soprattutto la vita privata del 53enne giornalista. Secondo quanto è emerso finora, la sua vita da giornalista nulla avrebbe a che fare con l'efferato omicidio, ma ovviamente i carabinieri della compagnia di Eboli non tralasciano alcuna pista.

I carabinieri del comando provinciale di Potenza hanno eseguito 11 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, tutti residenti nel Foggiano, ritenuti appartenenti ad un'organizzazione criminale specializzata in assalti e bancomat, furti d'auto e rapine. L'inchiesta è partita dopo l'assalto nel marzo del 2025 al bancomat della Biper di Lavello, dove con la tecnica della marmotta furono rubati oltre 22.000 euro. Le indagini dei carabinieri di Venosa hanno ricostruito l'attività della banda tra il 2024 e il 2025 nei comuni di Lavello, Melfi, Atella, Rio Nero e Venosa. Secondo gli investigatori, il gruppo operava con ruoli ben definiti tra esecutori e vedette incaricate di controllare gli spostamenti delle forze dell'ordine. Contestate anche furti di auto realizzati con sofisticati dispositivi elettronici e la rapina del giugno 2025 a un'attività commerciale di Melfi con un bottino di circa 27.000 euro. Decisive per l'inchiesta le analisi del RIS di Roma, che hanno individuato impronte riconducibili a uno degli indagati. Disposte 2 custodie in carcere, 3 arresti domiciliari e 6 obblighi di dimora.

Il governo conferma l'impegno a completare l'estensione dell'alta velocità ferroviaria lungo la dorsale tirrenica fino a Praia Mare. A ribadirle è stato il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento all'apertura del dibattito pubblico promosso dall'ANAS sul nuovo tracciato della strada statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria. Rispondendo all'appello del presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto, il ministro ha definito assolutamente fondamentale reperire il miliardo di euro necessario per completare il collegamento ferroviario, considerato un'infrastruttura strategica per il rilancio della mobilità del Mezzogiorno. Occhiuto ha spiegato di aver avviato un confronto con il governo, il Ministero delle Infrastrutture e RFI per individuare le risorse necessarie. La risposta di Salvini è stata immediata, sfondi una porta spalancata, ha affermato il ministro, ricordando gli importanti investimenti già programmati sulla linea Battipaglia-Romagnano, il raddoppio della Galleria Santo Marco e gli interventi previsti lungo la direttrice tirrenica fino a Reggio Calabria. Secondo il vice premier sarebbe incoerente fermare il progetto senza garantire la continuità dell'alta velocità fino a Praia Mare. L'obiettivo è quello di completare progressivamente l'intera infrastruttura, ha sottolineato Salvini, per ridurre i tempi di percorrenza tra il sud e la capitale. Riteniamo, ha detto, che una parte di questi soldi possa essere investita anche per arrivare a Praia Mare, perché l'obiettivo è poi arrivare da Reggio Calabria a Roma in 4 ore. Inoltre, nel corso del suo intervento, Salvini ha rilanciato anche il progetto del ponte sullo stretto di Messina, annunciando una nuova riunione operativa.

0: Con l'approvazione del nuovo piano urbanistico comunale, Sant'Arsenio si dota di uno strumento strategico per programmare lo sviluppo del territorio nei prossimi anni. Un passaggio importante per la pianificazione urbanistica e la valorizzazione delle risorse locali. Il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, illustra così le principali novità del nuovo PUC e ne sottolinea il ruolo fondamentale come strumento di programmazione per la crescita del comune.
1: Il PUC è uno strumento soprattutto di programmazione e di assetto del territorio e quindi deve tenere innanzitutto conto delle modifiche e delle trasformazioni di una comunità. Il precedente piano regolatore risaliva agli inizi degli anni 2000, in 25 anni ovviamente il tessuto abitativo ma anche economico e sociale del nostro paese si è modificato e quindi c'è stata innanzitutto una revisione generale dell'esistente e sono poi state ridisegnate le prospettive di sviluppo futuro partendo da un dato oggettivo stabilito dalla legge che purtroppo non è molto incoraggiante, cioè la riduzione della popolazione e l'impoverimento delle aree interne, per cui l'incremento di vani rispetto al piano territoriale di coordinamento della provincia di Salerno che risale al 2011 è stato gioco forza molto limitato e quindi per questa esigenza di carattere generale si è optato per una rivitalizzazione del centro storico, quindi l'intera zona A per interventi di recupero e di qualificazione, ma non manca anche una parte importante e significativa di espansione, ovviamente con volumetrie limitate. Quindi c'è una vasta area che può essere dedicata a nuovi interventi, però ripeto, secondo dei parametri contenuti che consentono di fare un po' a tutti, ma in maniera non eccessiva e quindi senza turbare quello che è l'equilibrio ambientale. Uno sforzo è stato fatto invece per quanto riguarda le zone di insediamento produttivo, c'è un ampliamento significativo che è stato approvato dalla provincia di Salerno che quindi potrà mettere a disposizione lotti consistenti per imprese ed iniziative di carattere imprenditoriale. Quindi avendo poi conseguito tutti i pareri favorevoli da parte degli enti competenti a livello comprensionale, provinciale e regionale, siamo approdati in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva e successivamente con la recente pubblicazione sul PURC della Regione Campania il piano è diventato pienamente operativo.

Chi prenota una visita o un esame e poi non si presenta senza annullare la prenotazione contribuisce ad allungare inutilmente le liste d'attesa. È il richiamo lanciato dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, che ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per rendere più efficiente il sistema sanitario regionale. A margine della presentazione del programma Hope in Campania, dedicato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, alla riqualificazione del patrimonio abitativo e alla rigenerazione urbana, il governatore campano ha affrontato anche il tema delle prenotazioni non disdette, definendolo un fenomeno che deve essere contrastato. Se si prenota una visita, ha detto, un esame e poi non si va senza avvertire, si ingolfano inutilmente le liste d'attesa e non è giusto nei confronti delle altre persone che aspettano di poter accedere alle prestazioni sanitarie. Il presidente Fico ha ricordato che la regione mette già a disposizione diversi strumenti per cancellare una prenotazione. La disdetta infatti può essere effettuata attraverso l'app dedicata oppure contattando il CUP telefonico. Una volta prenotata una prestazione, se non si intende più usufruire, è obbligatorio disdirla. In caso contrario, il ticket dovrà comunque essere pagato, ha sottolineato Fico, il quale inoltre ha invitato i cittadini a fare la propria parte nella riduzione delle liste d'attesa, evidenziando che il miglioramento del sistema sanitario passa non solo dagli investimenti e dall'organizzazione della regione, ma anche dai comportamenti responsabili da parte degli utenti.

0: Fronte comune ad Agropoli per il futuro del pronto soccorso. Sabato sera presso il presidio ospedaliero si è svolto un incontro dedicato al futuro del presidio sanitario e alle iniziative da mettere in campo per garantirne la tutela e il rilancio. Presenti il sindaco Roberto Mutalipassi, il consigliere comunale Mario Pesca, l'assessore Elvira Serra, la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio e la presidente del comitato a difesa dell'ospedale Lucia Grambone. Nel corso della riunione è stato affrontato il tema del potenziamento del servizio di emergenza-urgenza, considerato un presidio essenziale per l'intero comprensorio. Le proposte presentate hanno ottenuto il consenso unanime dei partecipanti, che hanno ribadito la volontà di procedere con una azione comune coinvolgendo istituzioni, cittadini e associazioni.
1: Dove stanno i posti letto del pronto soccorso in zona disagiata? Non ci sono. Il nostro rimane un presidio a vocazione riabilitativa. Quindi, anche se nelle more dovesse significare tra un mese, tra un anno, tra due, se noi non prevediamo già nell'atto aziendale che deve passare alla giunta e che deve essere deliberato dei posti letto, lobby, qualsiasi cosa che ovviamente stabilizza il paziente, lo mantiene qui e poi ovviamente eventualmente è trasferito nei REA superiori, che senso tiene questa parvenza di modifica dell'atto?

è stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di masse all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Valdudiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È sotto gli occhi di tutti, tutti ce ne siamo accorti che questa ondata di caldo che da alcuni giorni interessa la nostra regione non fa parte dell'estate tipica del Mediterraneo. Siamo in condizioni disumane rispetto a caldo, relativamente al caldo, al gran caldo e soprattutto al tasso di umidità, che rende le giornate davvero afose con aria irrespirabile. Nell'intervento precedente avevo spiegato minuziosamente l'andamento di questa ondata di caldo mediante un grafico. Avevo detto che tra il 17 di luglio e il 20 di luglio avremmo avuto giornate quasi simili, con caldo intenso, temperature molto elevate e dunque caldo fuori dalle regole. Avevo parlato poi di un ritiro dell'anticiclone subtropicale, del promontorio subtropicale in quota dalla nostra regione e dal bacino del Mediterraneo e entro la giornata di martedì

le temperature dovevano diminuire. Bene, era una tendenza, la confermo, anche se tendenze con 4-5 giorni di anticipo possono subire delle variazioni relativamente alla tempistica. Avremo sì questo calo delle temperature, magari con un qualche ora di ritardo, non sarà la giornata di martedì, ma tra la sera, notte di martedì e la giornata di mercoledì.

consentendo l'inserimento gradualmente di correnti nord-occidentali, prima da ovest e poi da nord-ovest sulla nostra penisola, che apporteranno quel calo delle temperature che ci attendiamo soprattutto a partire dalla sera notte di martedì su mercoledì. La circolazione depressionale rimane parcheggiata ad ovest della penisola iberica, ma questa non ci interesserà. Passando dunque alle previsioni per i prossimi giorni, partendo da martedì 21 luglio, sull'intero territorio regionale avremo cielo poco nuvoloso con qualche addensamento lungo la costa, specie al primo mattino per via dell'umidità. Le temperature non subiranno particolari variazioni, soprattutto per quanto riguarda le minime, mentre tenderanno a diminuire lievemente i valori massimi, ma farà ancora caldo, soprattutto nel pomeriggio. Solo dalla serata, ma tarda serata, notte, avremo quel tentativo di refrigerio, quindi quel calo graduale delle temperature, ancora graduale. E nel corso della notte poi sarà sensibile. Infatti, osservando la successiva cartina, la previsione per mercoledì 22 luglio, avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento sarà possibile per via del contrasto tra l'aria più fresca e incuete che affluirà nella giornata di mercoledì, apportando quel calo delle temperature che sarà anche sensibile nel corso della giornata, fino a portarsi a determinare valori quasi in linea con la media del periodo entro la serata di mercoledì 22 luglio, per ventilazione che si orienterà da ovest e sarà anche di moderata intensità, con mare da poco mosso a mosso. Le temperature osservate: non avremo più quei picchi di 37-38 gradi Celsius relativamente ai valori massimi, ma saranno ovunque al di sotto dei 34-35 gradi Celsius. Questo chiaramente nelle ore centrali della giornata, poi in serata avremo temperature molto più gradevoli. Per quanto riguarda la tendenza successiva, ecco, osservando questa mappa prevista per giovedì, osservate come il promontorio subtropicale africano si sposterà prima verso sud, poi verso ovest, espandendosi nuovamente verso nord, ma questa volta con asse che non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla penisola iberica e fin alle isole britanniche. La circolazione depressionaria sul nord-est dell'Europa si avvicinerà alla nostra penisola. Tra queste due figure bariche scorreranno correnti in quota da nord-ovest che apporteranno un ulteriore calo delle temperature, probabilmente tra giovedì e venerdì, ma già giovedì sera, avremo anche valori al di sotto della media climatologica di questo periodo. Quindi, dal caldo molto intenso al caldo moderato al fresco, quindi con ondate di caldo che sparirà completamente entro giovedì, venerdì. Avremo dunque fresco imminente nel corso della giornata di giovedì. Bene, poi per quanto riguarda la tendenza successiva, ne parlerò nel prossimo intervento, poiché nel fine settimana ci sono ancora ipotesi contrastanti. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track.

0: Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Luca Esposito, il giornalista sportivo 53enne ucciso ad Eboli nella notte di sabato, non è stato colpito da un proiettile e poi dato alle fiamme come si era inizialmente ipotizzato a causa del ritrovamento, nei pressi del luogo della salma, di un

possono d'arma da fuoco. L'ipotesi che si fa strada in queste ore è che Esposito sarebbe stato brutalmente picchiato e non è stato possibile stabilire se sia stato dato alle fiamme ancora agonizzante o quando era già deceduto. Una risposta potrà essere fornita soltanto dall'autopsia che è in programma oggi. Novità, quelle relative alla dinamica della morte emergono quindi dai risultati della TAC che si è stata effettuata all'ospedale di Eboli nella mattinata di ieri. Un esame durato un paio d'ore che aveva il preciso scopo di individuare eventuali segni sul corpo del 53enne. Ogive o segni riconducibili a uno sparo non ne sono stati riscontrati secondo quanto è emerso, spingendo i carabinieri e gli inquirenti a escludere la circostanza che si sia trattata di una esecuzione portata a termine con l'ausilio di un'arma da fuoco. Luca Esposito sarebbe stato quindi massacrato da chi? Ovviamente ancora non si sa, al vaglio degli inquirenti soprattutto la vita privata del 53enne giornalista. Secondo quanto emerso finora, la sua vita da giornalista nulla avrebbe a che fare con l'efferato omicidio, ma ovviamente i carabinieri della compagnia di Eboli non tralasciano alcuna pista.

I carabinieri del comando provinciale di Potenza hanno eseguito 11 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, tutti residenti nel Foggiano, ritenuti appartenenti ad un'organizzazione criminale specializzata in assalti e bancomat, furti d'auto e rapine. L'inchiesta è partita dopo l'assalto nel marzo del 2025 al bancomat della Biper di Lavello, dove con la tecnica della marmotta furono rubati oltre 22.000 euro. Le indagini dei carabinieri di Venosa hanno ricostruito l'attività della banda tra il 2024 e il 2025 nei comuni di Lavello, Melfi, Atella, Rio Nero e Venosa. Secondo gli investigatori, il gruppo operava con ruoli ben definiti tra esecutori e vedette incaricate di controllare gli spostamenti delle forze dell'ordine. Contestate anche furti di auto realizzati con sofisticati dispositivi elettronici e la rapina del giugno 2025 a un'attività commerciale di Melfi con un bottino di circa 27.000 euro. Decisive per l'inchiesta le analisi del RIS di Roma, che hanno individuato impronte riconducibili a uno degli indagati. Disposte 2 custodie in carcere, 3 arresti domiciliari e 6 obblighi di dimora.

Il governo conferma l'impegno a completare l'estensione dell'alta velocità ferroviaria lungo la dorsale tirrenica fino a Praia Mare. A ribadirle è stato il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento all'apertura del dibattito pubblico promosso dall'ANAS sul nuovo tracciato della strada statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria. Rispondendo all'appello del presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, il ministro ha definito assolutamente fondamentale reperire il miliardo di euro necessario per completare il collegamento ferroviario, considerato un'infrastruttura strategica per il rilancio della mobilità del Mezzogiorno. Occhiuto ha spiegato di aver avviato un confronto con il governo, il Ministero delle Infrastrutture RFI, per individuare le risorse necessarie. La risposta di Salvini è stata immediata: sfondi una porta spalancata, ha affermato il ministro, ricordando gli importanti investimenti già programmati sulla linea Battipaglia-Romagnano, il raddoppio della galleria Santo Marco e gli interventi previsti lungo la direttrice tirrenica fino a Reggio Calabria. Secondo il vice premier, sarebbe incoerente fermare il progetto senza garantire la continuità dell'alta velocità fino a Praia Mare. L'obiettivo è quello di completare progressivamente l'intera infrastruttura, ha sottolineato Salvini, per ridurre i tempi di percorrenza tra il sud e la capitale. Riteniamo, ha detto, che una parte di questi soldi possa essere investita anche per arrivare a Praia Mare, perché l'obiettivo è poi arrivare da Reggio Calabria a Roma in 4 ore. Inoltre, nel corso del suo intervento, Salvini ha rilanciato anche il progetto del ponte sullo stretto di Messina, annunciando una nuova riunione operativa.

0: Con l'approvazione del nuovo piano urbanistico comunale, Sant'Arsenio si dota di uno strumento strategico per programmare lo sviluppo del territorio nei prossimi anni. Un passaggio importante per la pianificazione urbanistica e la valorizzazione delle risorse locali. Il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, illustra così le principali novità del nuovo PUC e ne sottolinea il ruolo fondamentale come strumento di programmazione per la crescita del comune.
1: Il PUC è uno strumento soprattutto di programmazione e di assetto del territorio e quindi deve tenere innanzitutto conto delle modifiche e delle trasformazioni di una comunità. Il precedente piano regolatore risaliva agli inizi degli anni 2000, in 25 anni ovviamente il tessuto abitativo ma anche economico e sociale del nostro paese si è modificato e quindi c'è stata innanzitutto una revisione generale dell'esistente e sono poi state ridisegnate le prospettive di sviluppo futuro partendo da un dato oggettivo stabilito dalla legge che purtroppo non è molto incoraggiante, cioè la riduzione della popolazione e l'impoverimento delle aree interne, per cui l'incremento di vani rispetto al piano territoriale di coordinamento della provincia di Salerno che risale al 2011 è stato gioco forza molto limitato e quindi per questa esigenza di carattere generale si è optato per una rivitalizzazione del centro storico, quindi l'intera zona A per interventi di recupero e di qualificazione, ma non manca anche una parte importante e significativa di espansione, ovviamente con volumetrie limitate, quindi c'è una vasta area che può essere dedicata a nuovi interventi, però ripeto secondo dei parametri contenuti che consentono di fare un po' a tutti ma in maniera non eccessiva e quindi senza turbare quello che è l'equilibrio ambientale. Uno sforzo è stato fatto invece per quanto riguarda le zone di insediamento produttivo, c'è un ampliamento significativo che è stato approvato dalla provincia di Salerno che quindi potrà mettere a disposizione lotti consistenti per imprese ed iniziative di carattere imprenditoriale. Quindi avendo poi conseguito tutti i pareri favorevoli da parte degli enti competenti a livello comprensionale, provinciale e regionale, siamo approdati in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva e successivamente con la recente pubblicazione sul PURC della Regione Campania il piano è diventato pienamente operativo.

Chi prenota una visita o un esame e poi non si presenta senza annullare la prenotazione contribuisce ad allungare inutilmente le liste d'attesa. È il richiamo lanciato dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per rendere più efficiente il sistema sanitario regionale. A margine della presentazione del programma HOPE in Campania, dedicato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, alla riqualificazione del patrimonio abitativo e alla rigenerazione urbana, il governatore campano ha affrontato anche il tema delle prenotazioni non disdette, definendolo un fenomeno che deve essere contrastato. Se si prenota una visita, ha detto, un esame e poi non si va senza avvertire, si ingolfano inutilmente le liste d'attesa e non è giusto nei confronti delle altre persone che aspettano di poter accedere alle prestazioni sanitarie. Il presidente Fico ha ricordato che la regione mette già a disposizione diversi strumenti per cancellare una prenotazione. La disdetta infatti può essere effettuata attraverso l'app dedicata oppure contattando il CUP telefonico. Una volta prenotata una prestazione, se non si intende più usufruire, è obbligatorio disdirla. In caso contrario, il ticket dovrà comunque essere pagato, ha sottolineato Fico, il quale inoltre ha invitato i cittadini a fare la propria parte nella riduzione delle liste d'attesa, evidenziando che il miglioramento del sistema sanitario passa non solo dagli investimenti e dall'organizzazione della regione, ma anche dai comportamenti responsabili.

0: Fronte comune ad Agropoli per il futuro del pronto soccorso. Sabato sera presso il presidio ospedaliero si è svolto un incontro dedicato al futuro del presidio sanitario e alle iniziative da mettere in campo per garantirne la tutela e il rilancio. Presenti il sindaco Roberto Mutalipassi, il consigliere comunale Mario Pesca, l'assessore Elvira Serra, la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio e la presidente del comitato a difesa dell'ospedale Lucia Grambone. Nel corso della riunione è stato affrontato il tema del potenziamento del servizio di emergenza-urgenza, considerato un presidio essenziale per l'intero comprensorio. Le proposte presentate hanno ottenuto il consenso unanime dei partecipanti, che hanno ribadito la volontà di procedere con un'azione comune coinvolgendo istituzioni, cittadini e associazioni.
1: Dove stanno i posti letto del pronto soccorso in zona disagiata? Non ci sono. Il nostro rimane un presidio a vocazione riabilitativa. Quindi, anche se nelle more dovesse significare tra un mese, tra un anno, tra due, se noi non prevediamo già nell'atto aziendale che deve passare alla giunta e che deve essere deliberato dei posti letto, lobby, qualsiasi cosa che ovviamente stabilizza il paziente, lo mantiene qui e poi ovviamente eventualmente è trasferito nei REA superiori, che senso tiene questa parvenza di modifica dell'atto?

è stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È sotto gli occhi di tutti, tutti ce ne siamo accorti che questa ondata di caldo che da alcuni giorni interessa la nostra regione non fa parte dell'estate tipica del Mediterraneo. Siamo in condizioni disumane rispetto a caldo, relativamente al caldo, al gran caldo e soprattutto al tasso di umidità, che rende le giornate davvero afose con aria irrespirabile. Nell'intervento precedente avevo spiegato minuziosamente l'andamento di questa ondata di caldo mediante un grafico. Avevo detto che tra il 17 di luglio e il 20 di luglio avremmo avuto giornate quasi simili, con caldo intenso, temperature molto elevate e dunque caldo fuori dalle regole. Avevo parlato poi di un ritiro dell'anticiclone subtropicale, del promontorio subtropicale in quota dalla nostra regione e dal bacino del Mediterraneo e entro la giornata di martedì le temperature dovevano diminuire. Bene, era una tendenza, la confermo, anche se tendenze con 4-5 giorni di anticipo possono subire delle variazioni relativamente alla tempistica. Avremo sì questo calo delle temperature, magari con un qualche ora di ritardo, non sarà la giornata di martedì, ma tra la sera, notte di martedì e la giornata di mercoledì. Vediamo. Sulla cartina prevista per martedì 21 luglio osservate il ritiro del promontorio subtropicale africano, l'ho scritto, l'ho messo per iscritto sulla cartina, leggete, si porterà verso il Nord Africa e dunque una circolazione depressionale sull'Europa nord-orientale premerà verso sud-sud-ovest consentendo l'inserimento gradualmente di correnti nord-occidentali, prima da ovest e poi da nord-ovest sulla nostra penisola, che apporteranno quel calo delle temperature che ci attendiamo soprattutto a partire dalla sera-notte di martedì su mercoledì. La circolazione depressionale rimane parcheggiata ad ovest della penisola iberica, ma questa non ci interesserà. Passando dunque alle previsioni per i prossimi giorni, partendo da martedì 21 luglio, sull'intero territorio regionale avremo cielo poco nuvoloso con qualche addensamento lungo la costa, specie al primo mattino per via dell'umidità. Le temperature non subiranno particolari variazioni, soprattutto per quanto riguarda le minime, mentre tenderanno a diminuire lievemente i valori massimi, ma farà ancora caldo, soprattutto nel pomeriggio. Solo dalla serata, ma tarda serata, notte, avremo quel tentativo di refrigerio, quindi quel calo graduale delle temperature, ancora graduale. E nel corso della notte poi sarà sensibile. Infatti, osservando la successiva cartina, la previsione per mercoledì 22 luglio, avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso. Qualche addensamento sarà possibile per via del contrasto tra l'aria più fresca in quiete che affluirà nella giornata di mercoledì, apportando quel calo delle temperature che sarà anche sensibile nel corso della giornata fino a portarsi a determinare valori quasi in linea con la media del periodo entro la serata di mercoledì 22 luglio, per ventilazione che si orienterà da ovest e sarà anche di moderata intensità, con mare da poco mosso a mosso. Le temperature osservate, non avremo più quei picchi di 37-38 gradi Celsius relativamente ai valori massimi, ma saranno comunque al di sotto dei 34-35 gradi Celsius, questo chiaramente nelle ore centrali della giornata, poi in serata avremo temperature molto più gradevoli. Per quanto riguarda la tendenza successiva, ecco, osservando questa mappa prevista per giovedì, osservate come il promontorio subtropicale africano si sposterà prima verso sud, poi verso ovest, espandendosi nuovamente verso nord, ma questa volta con asse che non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla penisola iberica e fin alle isole britanniche. La circolazione depressionaria sul nord-est dell'Europa si avvicinerà alla nostra penisola. Tra queste due figure bariche scorreranno correnti in quota da nord-ovest che apporteranno un ulteriore calo delle temperature, probabilmente tra giovedì e venerdì, ma già giovedì sera, avremo anche valori al di sotto della media climatologica di questo periodo. Quindi, dal caldo molto intenso al caldo moderato,
al fresco, quindi con ondate di caldo che sparirà completamente entro giovedì, venerdì. Avremo dunque fresco imminente nel corso della giornata di giovedì. Bene, poi per quanto riguarda la tendenza successiva ne parlerò nel prossimo intervento, poiché nel fine settimana ci sono ancora ipotesi contrastanti. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

l'assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norsays, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, la

0: manifestazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane,
1: un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi, ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
3: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
1: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi e affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
3: Che cosa pensate di fare?
1: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
3: Tuo fratello è troppo magro. Cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
1: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
3: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
1: Poi disse a Gretel:
3: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
1: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
3: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
1: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini,
0: Il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura perfino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi! Non sono il più pauroso e debole degli animali! Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura! Anche quando cade una foglia da un albero ho paura, ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla, con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete iniziò a rosicchiarla. In quel momento il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
6: Ehi amico, i cacciatori stanno arrivando.
0: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
5: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
5: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
7: È stato un enorme piacere, Sire.
5: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non deve avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.
8: Attenzionare, però oggi, pensate, sold out, oltre 3.000 biglietti venduti
9: lentamente, gonfiando. Ricordava i primi numeri, quelli che andranno in prima fila, quelli che... con il pettorale su meravigliosi sentieri nelle nuvole, e noi atleti, dirigenti, familiari, amici, vivremo sempre con il ricordo del tuo radioso sorriso. E allora diciamolo tutti in coro, ciao Adele, ti vogliamo bene.
10: Sunday stages would put the ERC crews back on familiar stages, but that didn't help everyone. For Simone Campidelli, it was nearly wake-up call as he neared the end of the opening stage. One of the saves of the season, keeping the Italian in his home rally. Johan Bonato had been locked in a battle for fifth with fellow countryman Arthur Pellemorgh for much of the weekend, but would undo much of his good work in stage 8 with this mistake at the chicane. Pellemorgh extended his lead in stage 9, and on the penultimate stage, Bonato set about trying to catch up. He hadn't reckoned on doing it just 3 kilometres into his run though. Pellemorgh stranded in the middle of the road, minus a wheel. Their battle well and truly over. Gian Basso had also been in a fight, this time for a spot on podium. Ultimately, he would have to settle for fourth place, but it had been another strong showing from the ERC legends at his home event. The man who pipped him to third spot was Bastian Arbel, timing his charge to perfection. He stormed through stage 10 to take over third from Basso, and then a stunning power stage win confirmed the matter. A maiden ERC podium for the Italian. Teemu Suninen had been looking over his shoulder, and it was a nail-biting power stage run that eventually secured his highest ERC finish. But boy, was it close. Eventually taking seconds by just half a second. There was no such drama for Roberto Dacra though. He was in no mood to give away a statement victory. The 25-year-old was calm and composed throughout Sunday to take his first ever ERC win. Dacra's winning margin just under 14 seconds. Extreme close between Suninen, Arbel and Basso, and there was a fine 6th place finish for Millie Johansson. In the driver standings, Teemu Suninen takes over the top spot ahead of Gian Basso. Maddalini moves up to third, with Roma winner Dacra in fourth.

0: grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: No, rendere

0: tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
1: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
2: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farci da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
3: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace, è un percorso bellissimo e veramente davvero mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
4: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
5: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike, e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro genio.
1: Show me dove si mangi.
2: Riccardo Jensen.

lo sappo che sto...

Ci vede, ci vede!

chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

questa è la mia storia.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori.

settori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

collegati con i trofei Motestate dal circuito di Modena. Siamo pronti per assistere alla prima manche della categoria Race Attack 600 con Fabrizio Perotti dalla pole position, che deve riscattare un weekend non facile a Cremona. Andremo a vedere anche la seconda manche invece per quanto riguarda la categoria 300 Super Mono e Promo 4. La prima è stata vinta da Stefano Salvetti, ma tante bagarre soprattutto nelle retrovie ci hanno fatto vedere che le lotte non mancano sicuramente, quindi Salvetti cercherà di riproporre il bis anche qui sul circuito di Modena, mentre invece per la Race Attack 600 è tutto aperto anche per il campionato. Ed eccoci con la categoria Race Attack 600 dalla pole Perotti. Intanto là un problema di sistemazione, mi sembra, per Sara Guerrieri, che è tutto a posto, tranquilla. Andiamo con la bandiera verde, possiamo dare la parola ai piloti. Semaforo rosso dall'onboard di Perotti, scatta la prima manche della Race Attack 600. Non è ancora un buono scatto da parte di Perotti, come è successo anche a Cremona. È la prima staccata, si arriva con Liberini e Ventura davanti a tutti. Siamo on board proprio con Perotti all'interno, anzi all'esterno della staccata di curva 1, che prova a insidiarsi lì, contatto e cade, incredibile, fuori ancora Fabrizio Perotti, incredibile. Altro contatto in curva 1, come è successo nella gara 2 di Cremona. Contatto con Pietro Aloisio, era all'interno, un contatto di gara che purtroppo vede ancora fuori Fabrizio Perotti, sempre dentro in queste dinamiche. Come stavo dicendo, è successo anche in gara 2 a Cremona, circa contatto in curva 1 nella gara 2 di Cremona. C'è esteso, attenzione, altra caduta. Intanto sta succedendo di tutto in questo inizio della prima manche, scusate, della Race Attack 600. La seconda manche invece della gara della 300 Supermone Promo 4 la vedremo dopo, ma sta succedendo incredibilmente di tutto in questo inizio di gara. Caduta per Perotti, che si ritrova quindi in una situazione molto complicata per il campionato, perché già lo 0 in gara 2 di Cremona ha pesato, quest'altro 0, perché non lo vediamo ripartire, peserà ancora di più. E c'è stato un contatto mentre Bettella esce fuori dalla scia di Pietro Aloisio, si è messo fuori, scusate, no, di Francesco Aloisio, che sta facendo un grandissimo weekend, come abbiamo detto in apertura. E incredibile, veramente scioccante quello che è successo, un contatto di gara, presumibilmente Perotti era all'esterno e Pietro Aloisio era all'interno, ma non c'è stato nessun particolare infrangimento delle regole da parte di Pietro Aloisio, perché era lì all'interno, c'è stato il contatto di gara. E purtroppo Perotti non è la prima volta che si ritrova in contatti di questo genere, è successo a Cremona, ma è successo anche a Varano, se ricordate, contatto con Lorenzo Ventura, dove entrambi sono finiti fuori lunghi, non sono caduti. Ma peccato, peccato veramente. Siamo a bordo con Pietro Aloisio, mentre là davanti il terzetto composto da Liberini, Ventura e Bettella se ne sta andando via. E adesso Bettella sta puntando i primi due, Liberini, Ventura insieme. Dopo andremo come sempre a monitorare anche i tempi dei piloti che sono qua davanti. Arrivano sul traguardo, si impenna un po' la moto di Lorenzo Ventura sul traguardo, prende tutta la scia, viene fuori subito, mentre Bettella lì dietro a inseguire sul traguardo. Arrivano i piloti adesso sul traguardo, passano sul traguardo, sul circuito di Modena, circuito bello, impegnativo, tortuoso, che sicuramente non sfoggia tutti i cavalli del 600 che stiamo vedendo all'opera in questo momento, ma che si basa di più sulla tecnica dei piloti. Affrontano proprio in questo momento la parte centrale del circuito i piloti. Eccoci qua on board con Pietro Aloisio, alle sue spalle c'è Yari Bertini con la white card sulla 600, Federico Iacoi, che abbiamo visto protagonista l'anno scorso con la Yamaha, però in veste della Sportbike, che ha fatto molto bene vincendo ovviamente il campionato l'anno scorso della Sportbike.

Mike e proprio qui sul circuito di Modena aveva chiuso con un largo distacco la vittoria, mentre invece in questo momento c'è Umberto Chiarena per la categoria Sport Bike davanti a tutti, che ricordiamo che la Sport Bike corre insieme alla Restartac 600 questa stagione. Davanti a, dietro a Chiarena, scusate, c'è Battaglini seguito da Canettoli, poi Emanuele Lovato e Sara Guerreri, quindi anche la Sport Bike comunque riesce a portare in scena piloti molto interessanti che sono sempre insieme nel darsi battaglia. Chiarena, Battaglini, Canettoli, sempre insieme li abbiamo visti finora in questo momento, mentre qua invece la situazione vede sempre Liberini, Ventura e Bettella appena dietro, che non ha ancora ricucito alla grande il gap con i primi due. Ventura però molto vicino, 1:10 e 4 per Ventura e 1:10 e 4 anche per Liberini, 1:10 e 5 invece per Alberto Bettella nell'ultimo passaggio. Si paga forse quel decimino di distanza, però si cerca di avvicinare. Arriviamo al cavatappino, bello questo cavatappino che ci ricorda un pochino quello di Laguna Seca, che tanto un giorno vorremmo rivedere nel calendario magari del moto mondiale della Superbike, ma sappiamo che con le evoluzioni che hanno avuto le moto, soprattutto nell'ultimo periodo, correre in quei circuiti lì molto tortuosi e che hanno fatto la storia del motociclismo è abbastanza difficile. Magari un giorno la ritroveremo. Poi ovviamente sappiamo che non ci sono discorsi anche legati alla tecnica delle moto, ma anche discorsi politici per quanto riguarda il rivedere queste gare storiche. Però comunque ritorniamo qui sul circuito di Modena con Liberini, che adesso vedrà un'avventura prendere la scia sulle traguardo. Arrivano insieme molto veloci, finisce il quarto giro, inizia il quinto, passano invece un po' più pelo, più staccato, e vediamo in curva 1 Liberini che mantiene sempre là. E poi se si è steso, non ci credo, ancora a terra, gli si è chiusa davanti a Liberini, il leader della corsa. Altro incredibile, sì, colpo di scena imprevisto della gara. Abbiamo visto passare adesso Francesco Aloisio lì, che adesso in questo momento è in terza posizione, sarebbe il primo podio per lui virtuale della stagione, meritato perché sta facendo un bel weekend. Ma è fuori Liberini, anzi fuori sicuramente dalla lotta per la vittoria. Si è rialzato, lo stavamo vedendo, lo vediamo anche adesso dall'onboard, si rialza Andrea Liberini, che perde una chance incredibile per i suoi punti nel campionato, adesso dovrà rimontare, si trova in fondo. Peccato davvero per Andrea Liberini, stava facendo veramente molto bene, era scattato dalla seconda posizione, non aveva sicuramente il passo che aveva Perotti, però i primi due che sono partiti nelle prime due posizioni sono fuori. Perotti subito, Liberini fuori subito, non subito ma comunque appena dopo. Passa Ventura quindi in solitaria sul traguardo, che ha circa un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di Alberto Bettella, che a questo punto vediamo se magari si accontenta per il campionato oppure no, perché comunque sarebbero punti presi molto importanti per lui. Eccoci qua con Liberini, che a questo punto cercherà di prendere più posizioni possibili e cercare di magari prendere più punti possibili a questo punto, perché non si mette benissimo. Sappiamo che per il campionato abbiamo i punti del giro veloci, i punti della pole position, che però Liberini ovviamente non prende in questo caso perché l'ha fatta Perotti. E quindi si arriva a un punto che per Liberini, da un punto di vista, gli stava andando bene il fatto che Perotti era fuori e quindi poteva guadagnare dei punti. Però a questo punto rimane la stessa situazione, dove Liberini prenderebbe solamente due punti nei confronti di Perotti. Siamo arrivati qui a Modena che Perotti aveva 65 punti e mezzo, Liberini aveva 71 e mezzo, e come dicevo Bettella si può accontentare perché Bettella è il leader del campionato con 78 punti. Sarebbero punti pesantissimi presi per lui, quindi veramente sarebbe una gara 1 che già regala colpi di scena, e la gara 2 allora a questo punto porterebbe altri punti in palio molto importanti, dove Liberini questa volta non dovrà sbagliare. Siamo qua con le due Sport Bike in scena, abbiamo... si imbarca un pochino la moto, eravamo con Chiarena lì in questo duo, mentre qua davanti invece torniamo con il numero 7, Lorenzo Ventura, che ha chiuso il suo ultimo passaggio in 1:10.292. Buon ritmo, 1:10.5 sempre per Bettella, un orologio svizzero Bettella, perché ha chiuso in 1:10.5 l'ultimo passaggio, 1:10.6, 1:10.7, sicuramente paga qualcosina nei confronti di Ventura, quel decimo e mezzo, quei due decimi. Poi arriviamo nel rettilinetto intanto che ci porta verso l'ultimo settore del circuito di Modena, ma come dicevo, per Bettella la situazione secondo me può essere molto adagiante, può essere di gestione, perché non ha senso cercare di rischiare di riprendere Ventura, sicuramente anche quando l'adrenalina gioca un bel fattore, però secondo me a vedere i passi gara sembra che
Ventura ne abbia qualcosa di più, mentre invece siamo qua on board con Liberini che sta cercando la rimonta in qualsiasi modo, cerca di andare sulla sport bike di Emanuele Lovato. Si trova in questo momento Liberini in decima posizione, Liberini nono, va un pelo largo Liberini, ma comunque è una sport bike che in confronto a una 600 un po' di differenza la fa, quindi sarà

che ha dato abbastanza imprevisti colpi di scena, che per il campionato sicuramente, sia anche rookies, sportbike invece tutto regolare, hanno dato comunque vari spunti che non portano buona aria per i vari piloti, perché Lorenzini comunque è il leader della categoria rookies per quanto riguarda la Risatax 600, e Bertini allora a questo punto, con la sua quarta posizione assoluta e la prima della categoria rookies, prende punti molto importanti. Passa sul traguardo intanto Ventura, inizia l'ultimo giro per il pilota numero 7, che è transitato adesso sul traguardo in 1:10.610. Buon ritmo il suo, 1:10.729 per Bettella. Passa anche adesso Francesco Aloisio con un altro ritmo, 1:12.048, ma è un buon weekend, come dicevo anche all'inizio, per Francesco Aloisio, perché sarebbe addirittura d'arrivo verso il suo primo podio stagionale, dopo che comunque è sempre stato nelle posizioni di mezzo. Intanto si è voltato appena Ventura per capire com'è la situazione. Dicevo di Francesco Aloisio, che è sempre stato un po' fra la quinta e la sesta posizione, un po' più attardato rispetto al fratello Pietro, che purtroppo in questa gara, no, anche in questo weekend in generale, non sta avendo il solito passo smagliante che di solito ha. Francesco, questo, il fratello Francesco questa volta ne ha un pelo di più, però comunque per quanto riguarda la categoria Risatax 600, Liberini sarebbe in quarta posizione, perché ovviamente andiamo per categorie e sarebbe in questo momento in non assoluta. Quindi sicuramente Perotti che non perde punti abbastanza importanti, e ancora dovremo poi capire se la moto avrà dei danni o meno per la seconda gara. Ma comunque vince Lorenzo Ventura, vince questa gara 1 della Risatax 600 davanti ad Alberto Bettella, che prende punti pesanti per il campionato. Aspettiamo anche Francesco Aloisio, allora, primo podio stagionale per lui. Bravo Francesco, numero 6, che passa adesso ma tiene sempre alta la bandiera della famiglia Aloisio. Bravi, bravi tutti, bravi. Peccato per Perotti, Pietro, Aloisio, Lorenzini e soprattutto Liberini. Ci sarà anche una gara 2 sicuramente da vivere.

0: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
3: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io! Punto Pro!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
8: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.

categoria 300 Super Mono e Promo 4. Dalla pole position assoluta c'è, come preannunciavamo all'inizio, la Super Mono di Stefano Salvetti davanti alle altre due Super Mono della wildcard, Mattia Angeli e Di Roberto. Quarta posizione per Giacomo Valnegri, anche lui sulla Super Mono, e poi arrivano in seconda fila la 300 di Tommaso Pagano, vincitore di categoria per la categoria 300, e poi Michele De Novellis, sesto vincitore di categoria per la Promo 4. E dunque sarà molto interessante vedere questa gara, ci sarà tanto da vivere, andiamo! Arrivano i piloti per schierarsi nella griglia della categoria 300 Super Mono e Promo 4. Angeli è il primo ad arrivare. Angeli, bravo, una wild card molto buona sul circuito di Modena in gara 1, chiuso in seconda posizione dopo aver tenuto alle spalle Francesco Bartolomeo Roberto. Arrivano anche gli altri piloti, c'è Valnegri dalla quarta posizione, poi Pagano e De Novellis, arriva Bonecchi dalla settima casella, là in fondo sta per arrivare l'ultima Super Mono, quella di Niccolò Sorbino. Ci dovrà rifare anche Ginevra Minelli in questa seconda manche dopo una prima non così facile che l'ha messa fuori così, e dovrà recuperare dei punti sulla rivale Cecilia Scottini per il campionato. Sventola la bandiera verde. Adesso possiamo dare la parola ai piloti. Aspettiamo solamente il semaforo rosso, il gas è lì, andiamo con la seconda manche. Un buono scatto da parte di Bonecchi dalla settima casella, ottimo scatto il suo, e siamo on board invece adesso con Dennis Picci, partito dalla 22esima posizione, lui che è il numero 76, si arriva in curva 1 con i piloti che affrontano, c'è un contatto, attenzione, contatto, caduta De Pieri, preso in pieno, si rialza subito, meno male, però è entrata abbastanza non killer, ma non ho ancora percepito bene chi fosse il pilota, ma comunque un ingresso totalmente sbagliato in curva 1, contatto con un pilota che poi ha purtroppo centrato in maniera inevitabile Nicola De Pieri, povero Nicola che non sta affrontando una stagione facilissima. L'anno scorso sicuramente era messo meglio, ci deliziava di grande rimota, anche qua c'è un pilota che va per prati, e sì, dicevo che quindi peccato, sfortunato sicuramente Nicola ad essere stato preso, si è rialzato subito, meno male, si andava a velocità abbastanza ridotta, però comunque un ingresso in curva 1 abbastanza sbagliato che ha portato al contatto con un pilota e poi ha inevitabilmente poi preso Nicola De Pieri, che adesso a questo punto vediamo se ripartirà, non avrà danni alla moto, potrà continuare la sua corsa, però non mi sembra, mi sembra che stia andando via, e quindi niente, gara finita subito per Nicola De Pieri, durata pochissimi metri. Occhio qua intanto, duello Supermono 300 qua intanto, occhio all'ingresso qua, inizia il secondo giro di questa gara con Salvetti sempre davanti a tutti, eravamo nelle zone appena più indietro, eravamo con Tumia, lui che è proprio della categoria Promo 4, e qua c'è la battaglia che ci aspettavamo di vedere tra Roberto e Mattia Angeli, che hanno battagliato anche in gara 1, non così tanto, magari adesso Roberto avrà la chance di aver capito un po' come guida Angeli qui sul circuito tortuoso tecnico di Modena e di avere qualche spunto in più, magari dopo la terza posizione di gara 1, lui che ha chiuso dietro Angeli, adesso magari Roberto si mette in testa e andrà a prendere Salvetti, però Salvetti in gara 1 ha dimostrato totalmente un altro passo che Angeli e Roberto non hanno saputo tenere. Salvetti sta dominando letteralmente questo weekend qui a Modena. Angeli dentro, no, Angeli dentro no, ma Roberto sa che lì il numero 93, quello che ci ricorda Marc Marquez. E allora entriamo nella fase finale del circuito, si arriva alla penultima curva per poi entrare all'ultima, e qua Angeli c'è, Angeli esce subito addirittura dalla penultima curva e si infila, neanche a uscire prima, è uscito proprio dalla curva per passare Roberto in maniera molto pulita, andiamo a vedere anche i primi passaggi sul traguardo, perché Salvetti chiude in 1:11.700 pieno, e è un giro fantastico. Roberto dentro di nuovo, intanto Roberto è ripassato, stavo guardando il monitor dei tempi, ma non dobbiamo, purtroppo non ho quattro occhi per capire bene, ma l'1:11.7 pieno spaccato di Salvetti è molto molto buono, bella anche la bagarre buona tra Angeli e Roberto, e qua invece c'è un bel gruppettino di piloti comandato da Leonardo Bonecchi, che si porta dietro un bel gruppone di piloti lì insieme tra Promo 4 e 300, mentre invece Tommaso Pagano è andato via, come sempre è il leader della categoria 300, così come Michele De Novellis è il leader della Promo 4, ma qua c'è un bello stormo di piloti all'interno, intanto qua arriva l'attacco, si mette dentro e passa all'interno, è buono quell'attacco che abbiamo visto. Piloti qua davanti, tanto le Super Mono fanno sempre la loro gara a parte, c'è anche Valnegri in quarta posizione che magari con una bagarre di piloti che ha davanti potrebbe rientrare in lotta per il podio. Qua vediamo passare anche Pagano
poi passa Lorenzo Corti, passa Sorbino ed eccoli qua gli altri piloti in lotta con De Novellis che si mette dentro, passa Michele De Novellis, si butta dentro, lui che è leader della categoria Promo 4 insieme a questi la 300, forse fa un segno di attaccarsi, forse fa un segno di attaccarsi, si è voltato appena De Novellis, forse a fare il segno, venitemi dietro che passiamo davanti e andiamo via, vediamo. Vediamo se magari era quel segno oppure si è tolto solamente il tiro off oppure non lo so, magari mi sbaglio. Bello questo gruppettino con De Novellis, Cecilia Scottini, Giacomo Tumia, c'è anche Ginevra Minelli qua in mezzo. Occhio intanto qua dietro con... c'è una caduta intanto, c'è stata una caduta. Là c'è stata una caduta però l'abbiamo vista appena di strisce quindi non abbiamo visto bene. Non abbiamo visto bene intanto qua. Ancora una volta, bello, ancora questo stormo di piloti, sempre in piena bagarre, c'è di tutto, qua c'è tutto il moto estate, qua c'è 300, c'è Promo 4, e veramente bello, bello, bello vedere anche queste categorie in lotta insieme. Si arriva in curva 2, in questo momento, per il momento gara che nelle prime posizioni è tranquilla, come in gara 1, forse no, perché Roberto e Angeli si daranno ancora battaglia fino alla fine. L'ultimo passaggio di Roberto in 1.12.270, 1.11.912 per Matti Angeli, il giro più veloce personale, addirittura a 2 decimi dal più veloce che ha fatto l'uomo inquadrato in questo momento. Stefano Salvetti ha preso un po' di metri, Francesco Bartolomeo, Roberto, anzi no, è Angeli, non è, sì, vedo una moto bianca, invece mi sbaglio, è Angeli che riesce a portarsi, infatti aveva fatto 1.11.9, ha fatto un giro super nei confronti di Roberto che ha girato appena più piano e infatti ha preso qualche metro di distanza. Peccato, peccato, adesso dovrà ricucire questo gap e vediamo Valnegri se da dietro magari con la sua livrea del team Leopard ha l'opportunità per magari risucchiare qualche problemino che magari ha la gomma dietro Roberto, non lo so, me lo immagino. Piloti che arrivano intanto in fondo alla curva numero 2, alla 1, poi alla 2, di nuovo Roberto, intanto si è rimesso davanti con l'attacco che può arrivare da parte di Angeli di nuovo, grande bagarre fra i due piloti della Supermono, mentre invece là dietro Pagano sempre leader della 300 e De Novellis sempre leader della Promo 4 con Tumia secondo di categoria, mentre invece Corti è secondo di categoria per la 300. Bravissima invece Cecilia Scottini che in questo momento è davanti ancora una volta Ginevra Minelli ed è leader di categoria per quanto riguarda il derby femminile, ma è terza di categoria 300. Bravissima Cecilia Scottini con il suo numero 28 e vediamo qua in fondo intanto sul finale di questa gara con arriva l'attacco di Angeli all'ultima curva, può arrivare, si mette dentro, passa Angeli l'ultima curva, può incrociare Roberto, incrocia Roberto, è volata allora sul traguardo, stava arrivando là, volata in lì sul finale, arriviamo verso le ultime, gli ultimi valzer per questa categoria sul circuito di Modena, stava arrivando fortissimo Roberto sul traguardo, eccoli qua di nuovo comparire, è Roberto davanti che è riuscito a ripassare sul pilota numero 55 wild card e questa volta è Angeli che avrà l'opportunità di rifare nuovamente il sorpasso. Arriviamo in fondo nelle ultime curve del circuito di Modena, ancora una volta di nuovo Angeli dentro, si butta dentro l'ultima curva, può ricrociare allora Roberto, lo fa, è volata allora sul traguardo, è volata, passano sul traguardo insieme, Roberto chiude in seconda posizione in volata, riesce a beffare di 10-12 millesimi Matti Angeli, questa volta il duello lo vince lui, vince Salvetti comunque la gara. Eccolo qua inquadrato, Salvetti doppietta, ha vinto tutto, giro veloce, pole position, gara 1, gara 2, ha vinto tutto Salvetti questo weekend, punti importantissimi per il campionato, ma riesce ad accorciare appena Roberto, bravo, che ha appena accorciato nel campionato con qualche punticino perso in meno rispetto a gara 1. Pagano primo di categoria 300, invece De Novellis primo di categoria Promo 4, bravi, bravi tutti, bravissimi i piloti. Corti secondo di categoria 300, Cecilia Scottini terza di categoria 300, Tumia secondo di categoria Promo 4 e Flammini terzo per la Promo 4.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

C'è un territorio alle pendici del vulcano dove la natura affascina e lascia incantati. È l'area del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono storia, tradizioni, cultura e un ambiente straordinario. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Un mosaico di territori uniti dal legame profondo con l'Etna. Il suo paesaggio lunare, ricco di colate laviche e boschi secolari, ospita una biodiversità sorprendente che cambia con l'altitudine.

0: un ecosistema fragile e affascinante, da tutelare e da valorizzare.
1: Guardi, il nostro è un territorio meraviglioso che lega il Simeto, quindi con la sua oasi, all'Etna. È un meraviglioso percorso contornato dalle nostre campagne, dai nostri vigneti, frutteti, all'interno castelli e beni monumentali. Per valorizzare l'Etna dobbiamo continuare a investire energie e risorse. Noi stiamo portando avanti tanti finanziamenti per le strutture ricettive, per agevolare i percorsi che si devono fare sull'Etna, un rapporto di collaborazione con il Parco dell'Etna che va a difesa di questo monumento, lo chiamo così, questo monumento importantissimo per noi. Non fermarsi mai, ogni occasione è buona per valorizzare la bellezza, la maestosità della nostra Etna.
0: Prima ancora di diventare oggetto di valorizzazione e tutela, l'Etna ha modellato per millenni questo territorio, trasformandolo con la sua forza e rendendolo unico. Per questo, il fuoco del vulcano è un elemento fortemente identitario per le persone che abitano in questa zona della Sicilia.
2: Siamo all'interno del sistema Etna, perché l'Etna parte dal Simeto, dall'altro lato è bloccato dal fiume Alcantara e quindi tutto in mezzo c'è questo grande conetto cono vulcanico, l'Etna, appunto, che poi nei millenni ha avuto una serie di trasformazioni. Difatti questo che abbiamo attualmente è alto circa 3.400 metri, è l'ultimo, diciamo, di un periodo di trasformazione. Gli studiosi parlano di un cratere che prima era alto 5.000 metri, poi è collassato. Perché? Perché c'è stato, come dire, un collasso delle argille sottostanti rispetto alla massa lavica, che a volte spessa anche fino a 50 metri, queste colate enormi laviche fatte 100 milioni di anni fa e forse più, e che hanno determinato questo dolce declino che arriva, diciamo, da qui fino via via fino verso Catania. L'Etna è un sistema vivo, un vulcano che tuttora vive e quindi ha trasformato sempre il territorio, però, come ci dicevano prima i nostri saggi, le ceneri dell'Etna hanno fatto sì che questo territorio fosse fertile, fosse abitabile.
0: Per questo motivo il vulcano non è visto con timore, ma piuttosto con un profondo rispetto e ammirazione.
3: Non abbiamo paura della montagna. La montagna fa parte di noi. Quando ci sono le eruzioni, per altri dice è un qualcosa di meraviglioso, ma noi lo viviamo ogni giorno, e vedere quella bellezza dell'Etna, sia con quando è innevata che ha il suo manto, ossia anche quando non è innevata, ma bisogna viverla, perché il contrasto molto bello è anche il periodo di aprile, perché nella nostra zona ci sono delle ginestre non a cespuglio ma arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford. Vedere il contrasto terra nera con il fiore giallo, ti manca il fiato a vedere questo bellissimo paesaggio. È un paesaggio lunare per noi. Bisogna viverlo per capirlo.

0: Il nostro viaggio alla scoperta del Parco dell'Etna parte quindi da Bronte, luogo che custodisce un paesaggio incontaminato, un vero paradiso per gli amanti del trekking e della natura. Dal piano dei Grilli si snoda un sentiero immerso tra antiche colate laviche, boschi secolari e macchia mediterranea. Un percorso suggestivo che regala panorami spettacolari sul territorio circostante e conduce fino al rifugio di Monte Ruvolo, perfetto per una sosta o un picnic immersi nel verde. Da qui si può quindi raggiungere la sommità del monte, situata a quota 1410 metri di altitudine. Si tratta di un cono secondario, oggi spento, che domina il paesaggio con la sua forma regolare e il terreno cosparso di frammenti lavici. Lungo il cammino, la ginestra arborea cattura lo sguardo con il suo giallo brillante che punteggia il nero delle rocce laviche. Queste piante non solo resistono, ma prosperano nel suolo vulcanico ricco di minerali, offrendo uno spettacolo di colori e biodiversità. Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia nel Parco dell'Etna, sempre partendo dal piano dei Grilli, è particolarmente suggestivo il percorso che porta alla Grotta della Neve, nota anche come Niviera del Collegio. Questa cavità vulcanica, un tempo utilizzata come ghiacciaia naturale, rappresenta un esempio antico di sfruttamento delle risorse del vulcano. È ancora possibile ammirarne la struttura e immaginare come un tempo la neve venisse raccolta e conservata al suo interno. Lasciandoci alle spalle le colate dell'Etna, il paesaggio si ammorbidisce. Arriviamo a Maniace, un piccolo comune immerso nel verde, e ci addentriamo tra le prime alture del Parco dei Nebrodi, la più grande area naturale protetta della Sicilia, avvolta da foreste fitte e silenziose.
1: L'Etna ce l'abbiamo di fronte, noi invece siamo adagiati sui Nebrodi. I Nebrodi e l'Etna si guardano, sono innamorati, a distanza sì, ma sono innamorati. Molte persone che vengono a visitare i nostri luoghi scelgono il vulcano Etna, ma scelgono anche i Nebrodi, perché è una riserva naturale dove la natura veramente è protetta e ci sono dei percorsi, ci sono anche delle zone in cui uno può fare richiesta per visitare, fare una scampagnata. La maggior parte vengono con le bici, mountain bike, i quad, diciamo le moto. C'è un'attività bellissima sui Monti Nebrodi.
0: Un itinerario da non perdere per gli amanti della natura è il Sentiero delle Sorgenti, un percorso ad anello che parte e si conclude nel paese di Maniace. L'itinerario, lungo circa 18 chilometri, si sviluppa sul versante sud del Parco dei Nebrodi, in un territorio dolcemente ondulato, ricco di sorgenti e di una vegetazione tipica di questi luoghi, boschi di roverella, cerri maestosi e, salendo di quota, faggi e agrifoglio. Camminando tra pascoli d'altura e foreste, con lo sguardo rivolto verso l'Etna che domina l'orizzonte, si raggiunge l'obelisco di Nelson, situato nel territorio di Bronte. L'obelisco fu fatto erigere dal duca di Nelson nel 1905 in memoria del padre, scomparso l'anno precedente. Questo luogo, dove la natura incontra la storia, offre uno spettacolare panorama sui Nebrodi. Tra le altre testimonianze del passato che possiamo ammirare nel territorio di Maniace, di particolare rilievo sono le Grotte della Saracena, uno degli indizi più significativi della presenza di antiche civiltà in queste terre. Si tratta di ambienti scavati nella roccia in un'alta rupe di arenaria, adiacente un'ansa del fiume della Saracena, affluente del Simeto che scende dai Nebrodi. Probabilmente di origine preistorica, queste grotte hanno continuato ad essere utilizzate in epoche diverse, sia come abitazioni che con scopi militari. Tracce e reperti di interesse archeologico si ritrovano anche nel vicino territorio di Maletto, il paese alle falde dell'Etna, che con i suoi 1000 metri di altitudine è il comune più alto della provincia di Catania. Il vulcano qui è una presenza familiare. I malettesi lo vivono senza timore e lo scelgono come meta per escursioni e picnic, riconoscendolo come parte della propria identità.
2: Noi possiamo scegliere di andare nei Nebrodi, perché abbiamo i Nebrodi di fronte o l'Etna, ma quasi sempre si va verso il vulcano, quindi nessuna paura nei confronti del vulcano. Per quanto riguarda i percorsi naturalistici, abbiamo vari livelli di itinerari, livello facile a livello più difficile, quindi sono percorribili da bambini o anche persone allenate. In sintesi dico che ci sono dei rifugi importanti da poter visitare, come il rifugio di Monte Maletto, il rifugio di Monte Scavo, Monte Spagnolo, e delle grotte come la Grotta del Cernaro, non distante dal comune di Maletto, o la Grotta del Gelo, più impegnativa da raggiungere, dove vi è un ghiaccio per tutto il periodo dell'anno. Quindi si tratta di un ghiacciaio perenne, il ghiacciaio più a sud d'Europa o dell'emisfero boreale.
0: Nel territorio di Maletto è facile perdersi nella bellezza della natura. Numerosi sono i percorsi che si possono intraprendere a piedi o in mountain bike, attraversando i boschi che circondano il paese o dirigendosi verso le cosiddette favare, piccoli ruscelli che in primavera affiorano dalle rocce. In origine i torrentelli facevano parte di un unico fiume, il cui corso è stato interrotto da un'eruzione. Durante lo scioglimento delle nevi, il corso d'acqua originario si insinua tra le rocce sottoterra per emergere proprio nei pressi di Maletto, allagando la piana in uno spettacolo unico d'acqua e rive fiorite. Da questo angolo di pace e di bellezza, lo sguardo abbraccia l'Etna in tutto il suo splendore. Un altro affaccio straordinario sul vulcano si apre spostandosi verso sud, ad Adrano, una delle città più antiche della Sicilia, dove la pietra lavica si intreccia con la storia e il paesaggio rurale si alterna a tesori naturali e architettonici.
3: Adrano è ingastonata tra la valle del Simeto, dove abbiamo uno dei ponti più belli della Sicilia, il cosiddetto Ponte dei Saraceni, un luogo visitatissimo, e poi abbiamo l'Etna, che attraversa da Adrano paesaggi veramente bellissimi.
0: A pochi chilometri dal centro abitato, l'Etna regala infatti uno dei suoi affacci più suggestivi, l'altopiano del Prato Fiorito, una distesa d'altura dove la vegetazione spontanea si fonde con le formazioni laviche, creando un paesaggio di grande fascino. Qui la ginestra dell'Etna esplode in primavera con il suo giallo acceso, mentre lo sguardo si apre verso la valle del Simeto. Ed è proprio nel cuore della valle che si erge uno dei gioielli più rappresentativi del territorio, il Ponte dei Saraceni. Realizzato in pietra lavica, con origini antiche e rimaneggiamenti medievali, collega da secoli le due sponde del fiume Simeto. La sua arcata centrale a schiena d'asino e i solidi basamenti in pietra etnea lo rendono uno dei monumenti più iconici e affascinanti della Sicilia interna.
4: Il Ponte dei Saraceni, che si trova al confine fra i comuni di Adrano e Centuripe, lo si chiama così Ponte dei Saraceni perché, insomma, per comodità è stato così, ma pare che sia stato costruito dai Normanni, quindi un po' dopo, attorno al 1100-1200. È caratteristico perché è fatto su delle rocce, diciamo, nel letto del fiume, ed è molto bello, ha delle arcate particolari, è un po' il simbolo di questa zona.
0: Questo gioiello architettonico si trova all'interno della riserva integrale delle forre laviche del Simeto, che si estende nei territori di Adrano e Centuripe, raggiungendo anche Bronte e Randazzo. La riserva è caratterizzata da spettacolari gole scavate nei millenni dal fiume Simeto, tra le antiche colate laviche dell'Etna. Attraversando il Ponte dei Saraceni, si entra nel territorio di Centuripe, dove il paesaggio muta, mantenendo però lo stesso legame profondo con la terra e con la storia. Vista dall'alto, la cittadina svela la sua iconica forma a stella marina, o, secondo altri, quella di un uomo disteso, da cui deriva il soprannome di Gigante di Sicilia. Ma Centuripe è molto più della sua forma. È un territorio ricco di sostanza, con una storia millenaria.
5: Il paese di Centuripe, l'antica Kentoripa, è stato, diciamo così, fondato nell'VIII secolo avanti Cristo, e grazie ad alcune caratteristiche oggi il comune è conosciuto come il balcone della Sicilia.
0: Alle pendici dell'Etna e dei Monti Erei, Centuripe si affaccia sui calanchi del Cannizzola, una delle riserve naturali più affascinanti della Sicilia, un deserto pietrificato incastonato nella valle del Simeto. Questo paesaggio, di straordinario valore geomorfologico, è stato modellato nel tempo da millenni di storia. La geologia dell'area, caratterizzata da strati di argilla, calcare e marna, ha dato origine a forme scolpite dall'erosione, che conferiscono ai calanchi il loro aspetto lunare e suggestivo. Proprio per questa atmosfera fuori dal tempo, il sito è stato spesso scelto come location per produzioni televisive e cinematografiche. Al di là dei calanchi, viaggiando verso ovest e addentrandoci nell'entroterra della provincia ennese, arriviamo a Catenanuova, il più piccolo e il più distante dall'Etna tra gli 11 comuni del Gall. La lontananza dal vulcano non lo mette però al riparo dalle alte temperature.

0: È considerato infatti il comune più caldo d'Europa. Situato nella valle del Dittaino, in un territorio contraddistinto soprattutto da pianure assolate, vanta un prezioso polmone verde dove cercare frescura anche nelle giornate più torride. Si tratta del Parco San Prospero, situato in Contrada Censi, nella parte alta di Catenanuova, un'area di circa 4 ettari, attrezzata con spazi per il tempo libero come parchi giochi e punti di ristoro completi di tavoli, panche e barbecue in pietra utili per le scampagnate. Un tempo appartenuto al principe fondatore del paese, oggi il parco è di proprietà comunale e rappresenta un importante luogo di aggregazione per la comunità. Caratterizzato da oltre 2000 alberi di conifere, oltre che abeti, pini e cipressi, è attraversato da vialetti ombreggiati, ideali per passeggiate e momenti di relax. Lasciata Catenanuova e la piana del Dittaino, ci dirigiamo verso est, fino a raggiungere un territorio che prende la luce in pieno volto. Biancavilla, affacciata sul versante sud-occidentale del vulcano, è stata ribattezzata la Porta del Sole dell'Etna, un paese che ha fatto della sua esposizione e del suo rapporto con l'ambiente una parte essenziale della propria identità. Nel cuore del centro abitato, nei pressi di Piazza Don Pino Puglisi, si trova uno dei luoghi più evocativi del paese, il Belvedere. Non si affaccia sul vulcano, ma sorprende per il panorama aperto sulla valle del Simeto, che da qui si svela in tutta la sua ampiezza, in uno spazio sospeso tra cielo e terra. Il legame con l'Etna, però, resta centrale nella vita della comunità.
1: È un rapporto viscerale, forte, e lo abbiamo anche riscontrato nell'ultima colata lavica che ha attraversato il territorio di Biancavilla, arrivando fino a 1500 metri di altezza. Un rapporto di ammirazione. Non c'è stata una grande preoccupazione, ma c'è stata certamente una condivisione di qualcosa che la natura ci regala e di cui noi siamo felici protagonisti in questo versante sud-ovest dell'Etna.
0: Biancavilla si trova lungo uno degli accessi più diretti alla zona sommitale dell'Etna. Un luogo luminoso, contraddistinto da un microclima favorevole che incide su paesaggio, agricoltura, turismo e attività all'aria aperta. In questa prospettiva si inserisce il recupero e la valorizzazione della casermetta di Piano Mirio, che si trova a 1540 metri di altitudine. Riqualificata dopo anni di incuria e di abbandono, oggi la struttura vanta un'area esterna per picnic e un fabbricato di 120 metri quadrati con cisterna annessa. Un'area pensata per diventare punto di partenza per escursioni e iniziative all'aperto, un punto di accoglienza per tutti gli amanti della natura.
1: Biancavilla è la Porta del Sole perché è diventato il quartiere generale dell'Etna. Lo abbiamo fatto anche ristrutturando un'area attrezzata importante che è quella di Piano Mirio, perché vogliamo giocarci le nostre carte con i nostri prodotti migliori, che sono le eccellenze agricole e questo terroir che è fantastico.
0: Un terreno fertile e generoso che accomuna tutti i paesi alle pendici dell'Etna, tra cui Santa Maria di Licodia, un borgo piccolo ma dalla storia millenaria. Si tratta infatti di uno dei centri più antichi della zona, con un territorio che conserva tracce di insediamenti preistorici. Tra gli itinerari più suggestivi spicca la passeggiata del Pepe, un sentiero dal grande valore storico e archeologico. Immerso nel verde, segue l'antico tracciato di una via rurale e attraversa un'area che un tempo ospitava una necropoli di epoca ellenica e romana. Ancora oggi, camminando lungo il percorso, ci si può imbattere in frammenti di ceramica affioranti dal terreno, come testimoni silenziosi di un passato lontano. Il nome evocativo del sentiero deriva dal sommacco, una pianta aromatica dal profumo pungente, utilizzata in antichità per la concia delle pelli e a scopo medicinale. Santa Maria di Licodia custodisce dunque un legame profondo con la storia, ma anche con la natura e il vulcano. Un rapporto che, come spiega il sindaco Giovanni Buttò, è tutt'altro che simbolico.
2: Il rapporto di Santa Maria Goddia con l'Etna è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché è quello che ci caratterizza, è quello che ci dà anche molte cose.
0: Un legame fatto di confini condivisi, risorse naturali e di un profondo senso di appartenenza che accomuna tutti i paesi di questa parte della Sicilia. Proseguendo il nostro viaggio, ci avviciniamo nuovamente al vulcano e raggiungiamo Ragalna, il comune più alto del versante sud dell'Etna, conosciuto anche come la terrazza del vulcano. Qui il paesaggio cambia ancora. La pietra lavica si trasforma in sentieri di bosco, in itinerari naturalistici e scorci mozzafiato che affacciano direttamente sul cratere sommitale. Uno dei luoghi simbolo è Piano Vetore, punto di partenza per escursioni e camminate all'interno del Parco dell'Etna. Un polmone verde dove convivono pini, ginestre e colate antiche, perfetto per chi cerca il contatto con la natura.
3: Questa è la parte più alta del nostro territorio di Ragalna, la parte più bella perché è la parte incontaminata, la parte di montagna, dove da qui partono tante attrattive turistiche. Come possiamo ammirare alle nostre spalle abbiamo tutte le colate più giovani. Di fronte a noi troviamo un parco attrezzato dove si può fare del picnic. Un altro punto importante proprio alla nostra destra è il sentiero Montenero degli Zeppini. Questo è stato il primo sentiero natura riconosciuto in Sicilia e all'interno del sentiero si possono fare delle passeggiate in bici, si possono fare delle passeggiate a cavallo e si trovano tanti rifugi.
0: Un paradiso per gli amanti della natura, ma non solo. Ragalna è un centro d'eccellenza anche per gli appassionati di scienza e astronomia. Asserra la nave, a quota 1800 metri sul livello del mare, sorge infatti l'Osservatorio Astrofisico, gestito dall'Università di Catania. Qui ogni notte, telescopi automatici e manuali puntano verso le stelle per raccogliere dati e immagini.
4: Noi come Osservatorio Astrofisico di Catania in realtà siamo facente parte di un istituto più grande che è l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'Osservatorio ovviamente partecipa a parecchi network scientifici e collaborazioni internazionali con colleghi da altre parti del mondo e ogni tanto, ovviamente essendo vicino, almeno in linea d'aria, essendo vicino al cratere, ai due crateri sommitali, le eruzioni ci fanno vedere degli spettacoli non indifferenti dal punto di vista della bellezza del fenomeno. A parte la bellezza, non sono pericolosi perché comunque siamo protetti alla Valle del Bove. La maggior parte delle colate va a finire là dentro, per cui ci resta solo lo spettacolo.
0: Uno spettacolo a cui si può assistere in modo del tutto gratuito prenotando una visita.
4: E noi abbiamo una serie di attività soprattutto durante l'estate, perché chiaramente è il periodo più, insomma, favorevole per stare qui fuori all'aperto. I gruppi organizzati, ma anche le singole persone, possono chiamare al nostro ufficio divulgazione per prenotare una visita. La visita ovviamente è gratuita, per cui le persone si prenotano, vengono accolte qui a gruppette di 40-50, credo massimo, persone, vengono portate dai colleghi a fare un giro per l'osservatorio, quindi a mostrare i vari strumenti, fino ad arrivare alla parte finale, che è quella più interessante, che è chiaramente la visita notturna, dove con il telescopio divulgativo, appunto fatto apposta per questo, vengono mostrati gli oggetti notturni che in quel periodo ci sono. Tipicamente la Luna, qualche pianeta, se siamo in periodi in cui i pianeti sono visibili, qualche oggetto di profondo cielo.
0: Scendendo dalla zona dell'osservatorio si arriva al Teseo Screpolato, una delle opere più importanti della mostra di Igor Mitorai all'interno del Parco dell'Etna. Realizzata in bronzo, raffigura il volto mutilato dell'eroe greco, frammentato e scavato come una rovina antica. Un simbolo universale di forza interrotta, bellezza spezzata, memoria. Attorno alla statua, l'intera area naturalistica di Ragalna si presenta come uno dei contesti ambientali più suggestivi e integri del vulcano.
3: Scendendo ancora più avanti troviamo il vivaio dell'Etna, gestito lì dalla forestale, dove lì all'interno si coltivano tutte le piante autoctone del nostro territorio. Abbiamo la quercia, la ginestra, la roverella, il castagno. Scendendo verso la parte più abitata del nostro territorio, da lì parte il sentiero 785, un sentiero naturalistico gestito dal CAI, dove si snoda da Piazza Rocca, partendo per Monte Arso, e da lì arriva proprio fino quasi alle spalle del Teseo Screpolato.
0: Sentieri ben segnati, aree attrezzate, colate laviche, boschi di pino e ginestra selvatica si alternano in equilibrio perfetto tra accessibilità e tutela. Un equilibrio che ritroviamo anche a Belpasso, una cittadina che regala una delle visuali più spettacolari sui crateri sommitali dell'Etna.
5: Belpasso è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna, sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione e anche alla ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: Sul territorio di Belpasso si snodano alcuni dei percorsi escursionistici più suggestivi del versante sud-ovest dell'Etna, meta ideale per chi cerca un contatto autentico con la natura del vulcano. Uno di questi percorsi è quello che conduce a Monte Manfre, a 1460 metri di altitudine. Il percorso, lungo 14 chilometri, comincia dal paese e consente di vedere come il paesaggio urbanizzato muta in campagna coltivata, campi incolti, boschi e lava solidificata. Lungo il cammino, rifugi e aree attrezzate offrono riparo e accoglienza agli escursionisti. L'antichissimo cratere di Monte Manfre presenta una copertura quasi totale di castagni, querceti, faggi e noci, oltre ai pini e alla immancabile ginestra, pianta simbolo delle aree laviche. Da qui ci spingiamo ancora più a sud, verso l'ultima tappa del nostro viaggio, Paternò. Questo paese si distende lungo il corso del fiume Simeto, custodendo uno dei tratti più fertili e ricchi di biodiversità. Nel cuore di questo paesaggio si trova l'oasi di Ponte Barca, una zona umida riconosciuta per il suo straordinario valore ecologico. Ogni anno l'oasi accoglie numerose specie di uccelli migratori, tra cui gli eleganti fenicotteri, che qui trovano rifugio e nutrimento. È un'area preziosa per l'equilibrio ambientale, sempre più al centro di progetti di tutela e valorizzazione.
6: Il nostro territorio è ricchissimo di corsi d'acqua. Una di queste zone ricche d'acqua è la zona delle Salinelle, chiamate così perché è una zona molto arida innanzitutto, sembrerebbe desertica, però ci sono queste pozzanghere d'acqua dove si vede ribollire qualcosa. In realtà è un fenomeno di vulcanismo secondario correlato sempre ai fenomeni dell'Etna, cioè c'è questa falda acquifera dove la degassazione del sottosuolo fa gorgogliare, fa uscire fuori queste bolle di anidride solforosa. Spesso però sono accompagnate dei parossismi, quindi fuoriuscita di acqua, fuoriuscita di fango, delle vere e proprie colate di fango che determinano la creazione di vulcanelli di fango. E molti vengono proprio a studiarle, a vederle, anche perché pare che ci siano delle correlazioni tra le manifestazioni di queste salinelle e poi quelli che sono i fenomeni eruttivi a livello del cratere centrale dell'Etna.
0: A Paternò la ricchezza vitale dell'acqua si unisce così alla forza primordiale del fuoco che caratterizza la terra etnea. Anche qui il vulcano è visto con profondo rispetto, come una presenza familiare e rassicurante.
6: Per noi l'Etna non è stata mai chiamata il vulcano, non viene mai visto con un occhio di terrore, per noi è la montagna. Guardandola da Paternò sembra veramente una collina, una dolce collina, che si ammanta di bianco durante il periodo invernale, in estate è tutta con questi colori azzurrognoli, grigiastri, in base poi alla vegetazione che si viene a sviluppare.
0: Così si racconta qui l'Etna, non come un vulcano da temere, ma come una montagna da vivere. Una presenza familiare che veglia sui paesi, nutre la terra, scolpisce i paesaggi. Attorno alla montagna si snoda un territorio ricco di bellezze. Borghi di pietra, vallate e sorgenti, calanchi e panorami lunari, con una natura che sorprende a ogni passo. È questa la forza del Gall Etna, un mosaico di bellezza tutto da scoprire e da vivere.

0: Le fatiche dei giovani e la necessità di migliorare le loro condizioni di lavoro hanno trovato spazio all'evento per i 125 anni della FIOM Emilia Romagna. Nonostante i conflitti internazionali, l'Italia si conferma una delle mete più ambite del 2026, insieme a Egitto, Grecia e Spagna. La SLC CGIL ha celebrato al Centro Congressi Frentani di Roma i suoi 30 anni di attività con due giornate dedicate al settore della comunicazione. Cosa comporta prestare servizio in smart working da un paese straniero? Ecco le regole a cui ci si deve attendere.
1: Durante l'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna, Maurizio Landini è intervenuto sulla fatica che sempre più giovani affrontano ogni giorno, anche solo per affacciarsi al mondo lavorativo.
2: Se vedo un giovane oggi, io vedo una grande diversità rispetto a quella che è stata la mia esperienza. Io, a diversità dei giovani di oggi, la precarietà, io non so cos'è, non l'ho vissuta. E cioè, quando sono andato a lavorare, io sono andato all'ufficio di collocamento del mio comune, che oggi, se gli dici l'ufficio di collocamento, non sa neanche cos'è. E io non ho vissuto che per lavorare dovevo essere raccomandato da qualcuno. C'era un luogo pubblico e quella persona mi ha messo in contatto con delle imprese che avevano bisogno di persone e ho cominciato a lavorare. E cominciando a lavorare, anche se ero un apprendista, mi applicavano un contratto, ho scoperto che avevo uno stipendio, che avevo addirittura il diritto di andare in assemblea, di scioperare, di fare delle cose. Quei diritti io non li ho conquistati, io me li sono trovati. E li ho trovati perché quelli prima di me, che quei diritti lì non ce li avevano, si sono battuti per darli, non solo per loro, ma anche per me e per quelli che venivano dopo. Se io penso ai giovani di oggi, è esattamente l'opposto. Molto spesso il lavoro che viene presentato ai giovani di oggi non è un lavoro fondato sui diritti, è un lavoro fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento.
1: Secondo Landini, un sindacato senza solidarietà non è possibile.
2: A quelli giovani che vengono dopo di me, cosa gli sto lasciando? Che mondo gli lascio? Gli lascio un mondo fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento, sull'appalto, sul subappalto, sul lavoro a chiamata? La vera solidarietà è se quelli che stanno meglio sono pronti a battersi per migliorare la condizione di chi sta peggio. Allora, se tu pensi ai giovani, oggi non gli devi solo dire datevi da fare. E questo naturalmente significa anche dare spazio alle nuove generazioni, anche dentro il sindacato, aprire le nostre sedi, essere in grado di muoverci naturalmente in quella direzione.

0: la legge italiana, chi deve sostenere i costi della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Il lavoratore, il datore di lavoro, il lavoratore e l'azienda al 50%, l'INPS. L'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che la formazione obbligatoria sulla sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per il dipendente. Questo significa che le spese dei corsi, dei materiali e delle eventuali certificazioni sono a carico dell'azienda. Inoltre, il tempo dedicato alla formazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
1: Nonostante le tensioni internazionali e il rallentamento dei viaggi a lungo raggio, il turismo italiano si prepara a chiudere l'estate in positivo. Tra giugno e agosto sono attesi oltre 61,9 milioni di arrivi e circa 255,8 milioni di pernottamenti, con un aumento rispettivamente dell'1,1% e dell'1,3% rispetto al 2025. A sostenere la stagione sono soprattutto il ritorno della domanda interna, in crescita dell'1,5%, e il buon andamento dei mercati europei, che compensano la flessione dei flussi provenienti dagli Stati Uniti e da alcune aree del Medio Oriente. Anche il bilancio dei primi sei mesi dell'anno conferma la tenuta del settore. Tra gennaio e giugno gli arrivi hanno raggiunto gli 85,2 milioni, con un incremento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla spinta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Mentre le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate da Polonia, Germania e Spagna. Le prenotazioni raccontano inoltre un cambio delle abitudini di viaggio. Settembre si conferma sempre più un mese di alta stagione, con un incremento delle prenotazioni aeree e dall'estero superiore a quello registrato ad agosto. Una tendenza che allunga la stagione turistica e rafforza il peso del mercato internazionale, destinato a rappresentare oltre la metà degli ospiti estivi. Tra le mete preferite restano le località balneari, con Rimini in testa alle destinazioni più scelte dagli italiani, davanti a Jesolo e Riccione. Anche nelle vacanze all'estero la situazione geopolitica orienta le preferenze verso destinazioni considerate più stabili e facilmente raggiungibili. Egitto, Grecia e Spagna restano tra le più richieste, mentre crescono anche Kenya e Zanzibar. Un quadro che conferma la centralità del turismo nell'economia del paese.

0: Con il titolo a voce alta, la SLC CGIL ha celebrato a Roma i suoi 30 anni di attività. Al Centro Congressi Frentani si sono svolte due giornate dedicate alla storia e alle nuove sfide del settore della comunicazione.
1: Sono stati 30 anni nei quali la nostra categoria ha vissuto, in un certo qual modo accompagnato, la transizione tecnologica. Sono cambiate le nostre filiere, ma in fondo è cambiato il paese, perché le nostre filiere si occupano proprio della comunicazione in senso lato, che poi è la vita democratica, civile, l'intrattenimento, la cultura di un paese.
2: La grandissima occasione è essere proprio qui e proprio oggi, visto che si festeggia questo compleanno così importante per il nostro sindacato, e che comunque è una finestra relativamente nuova di questa attenzione verso gli attori e le attrici. L'obiettivo di questa giornata è festeggiare, ma ricordarci la necessità di tenere altissima l'attenzione su tutta una serie di violenze, stereotipi e pregiudizi.
3: Attuale allora, forgiatosi nella battaglia per la libertà di informazione, attuale oggi, in cui il tema si ripropone a partire dalle scelte di lottizzazione della RAI, sono sicuro che SLC saprà anche questa volta essere primo attore.
4: Non esiste più un prodotto senza servizi e non ci sono servizi che non sono collegati ad un prodotto. E questo naturalmente presuppone anche un intervento pubblico ed un controllo pubblico nuovo. Oggi siamo in presenza di una concentrazione della ricchezza in mano a pochi ed in modo particolare proprio chi governa e controlla l'intelligenza artificiale, i digitali, i dati sono tra i più ricchi al mondo e questo credo propone un tema anche di democrazia e di ruolo dello Stato. Per questo è importante che le lavoratrici e i lavoratori siano protagonisti di questo cambiamento, non avendo paura, ma rimettendo al centro la persona, il lavoro e non il mercato e non il profitto.
5: Nel marzo 1943, Torino è una città stremata. Le sirene antiaeree hanno scandito l'inverno. Il pane è razionato. Nelle fabbriche si producono munizioni e ordigni. Alla Fiat, su 21.000 operai, solo poche centinaia hanno una tessera clandestina del PC. Eppure, il 5 marzo, dalle officine parte un segnale che nessun apparato di controllo riesce a fermare. Gli operai incrociano le braccia. È la rottura del consenso al regime. Lo sciopero si allarga in pochi giorni a tutto il triangolo industriale. Accanto ai comunisti si muovono i socialisti di Nenni e il neonato Partito d'Azione. A Milano prende forma l'embrione del Comitato di Liberazione Nazionale. Decisiva è la circolazione dell'unità clandestina, stampata in una cascina a Vaprio d'Adda, grazie all'iniziativa di Giuseppe Gaeta. I fogli passano di mano in mano, i volantini corrono nei reparti, la notizia dei

0: gerarca del sindacato fascista, ha corso con la polizia. La repressione non tarda. Arresti, processi al tribunale militare, deportazioni. Luigi Tavecchio muore sotto le torture a San Vittore. Altri dirigenti finiscono nei lager. Gina Galeotti Bianchi, organizzatrice degli scioperi, sarà uccisa dai tedeschi il giorno della liberazione. Gli scioperi arrivano fino a Palazzo Venezia. Mussolini sostituisce il segretario del PNF e il capo della polizia, riconoscendo l'incapacità del regime di leggere ciò che sta maturando nelle fabbriche. È un segnale politico potente. Il consenso non è più compatto. Il mondo del lavoro torna soggetto attivo. Per la storia della CGIL, il marzo 1943 è una radice decisiva. In quelle giornate si saldano organizzazione clandestina e protesta di massa. Si ricostruisce un tessuto di solidarietà operaia. Si prepara l'unità sindacale che dopo il 25 luglio e l'8 settembre troverà sbocco nella resistenza e nella nascita della CGIL unitaria.
1: Il lavoro agile è sempre più diffuso, cresce anche il numero di persone che chiedono di lavorare dall'estero, magari durante un soggiorno temporaneo, una workation o un trasferimento stabile. Una possibilità che offre maggiore flessibilità, ma che richiede attenzione perché comporta conseguenze diverse sul piano fiscale, previdenziale e organizzativo. La situazione cambia a seconda dei casi. Chi risiede stabilmente all'estero può, in presenza di specifici requisiti, non essere soggetto a IRPEF, INPS e INAIL italiani, ma l'azienda deve verificare la residenza fiscale, la permanenza fuori dall'Italia e garantire comunque adeguate coperture assicurative, oltre a rispettare le norme del paese in cui il lavoratore vive. Più semplice è il caso dello smart working occasionale dall'estero, ad esempio durante una vacanza. Se la permanenza resta inferiore ai 183 giorni e il lavoratore mantiene la residenza fiscale in Italia, in genere non sorgono nuovi obblighi, anche se è consigliabile disciplinare questa possibilità con accordi e regolamenti aziendali. Maggiore attenzione richiedono invece i nomadi digitali. Lunghi periodi trascorsi nello stesso paese possono far scattare la residenza fiscale locale e nuovi adempimenti per il datore di lavoro, dalla registrazione presso il fisco estero al versamento di imposte e contributi. Per questo le imprese sono chiamate a definire regole chiare, monitorando tempi di permanenza, coperture assicurative e modalità di svolgimento dell'attività, così da coniugare flessibilità e rispetto delle normative.

0: La crisi climatica va considerata un'emergenza sanitaria globale. È la richiesta avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i governi a trattare il cambiamento climatico con la stessa urgenza riservata a pandemie come il Covid. A sostenerla sono dati sempre più allarmanti: migliaia di morti legate alle ondate di calore e centinaia di migliaia di decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico. Nel documento, l'OMS formula 17 raccomandazioni, tra cui l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, maggiori investimenti nelle energie rinnovabili e sistemi sanitari più preparati ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale.
1: A 50 anni dalla tragedia della nube tossica dell'Icmesa, la cittadina di Seveso diventa punto di ritrovo per riflettere sulla storia e il presente della sicurezza sul lavoro in un'assemblea organizzata dalla Filctem CGL Lombardia.
2: Noi assistiamo quotidianamente a incidenti legati a superficialità. Le persone devono poter andare, svegliarsi, andare al lavoro e tornare a casa. Ecco, molte volte questo non accade e poi assistiamo a incidenti importanti che coinvolgono non soltanto i lavoratori di quell'impresa, ma coinvolgono soprattutto le comunità.
1: Quello di Seveso fu un disastro che uscì dalla fabbrica e coinvolse l'intero territorio.
3: Credo che sia stato importante oggi per le giovani generazioni presenti qui poter ascoltare la testimonianza di Carlo Ghezzi, dove racconta quale fu il ruolo del sindacato, dove racconta come il sindacato seppe tenere insieme i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei cittadini. È importante, dobbiamo mantenere sempre viva la memoria, perché la memoria è quello che ci rende migliori.
1: Oltre alla creazione del Parco delle Querce, il ruolo di Carlo Ghezzi è stato fondamentale per portare avanti la memoria sindacale della vicenda Icmesa.

0: L'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, ma senza l'ondata di licenziamenti che molti temevano. È quanto emerge da uno studio della Banca Centrale Europea sul mercato statunitense, il più avanzato nell'adozione di queste tecnologie. Occupazione e salari nel complesso hanno retto, mentre si osserva un graduale spostamento verso professioni meno automatizzabili. Tra il 2019 e il 2025 l'occupazione nei lavori più esposti all'AI è diminuita in media di oltre il 4%, mentre per quelli basati su competenze tecniche, relazionali e presenza fisica è salita del 13%. Per la BCE la trasformazione è però appena iniziata e i suoi effetti potrebbero diventare più evidenti nei prossimi anni.
1: Una lunga assenza ingiustificata può trasformarsi in dimissioni, ma solo seguendo una procedura precisa e con la verifica che dietro quella mancata presenza non ci siano motivi legittimi. Nei primi 18 mesi di applicazione della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono arrivate oltre 25.000 comunicazioni da parte dei datori di lavoro. La maggior parte delle comunicazioni proviene dal Nord Italia, che raccoglie il 56% del totale, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%, una distribuzione che rispecchia la concentrazione delle attività produttive nel paese. La procedura scatta quando l'assenza supera il termine previsto dal contratto collettivo, oppure se il contratto non lo indica, dopo oltre 15 giorni consecutivi. In quel momento il datore di lavoro può scegliere se avviare la procedura. Se decide di procedere, deve inviare una comunicazione all'ispettorato territoriale competente, preferibilmente tramite PEC, indicando tutti gli elementi utili per identificare e contattare il lavoratore. Ricevute le segnalazioni, l'ispettorato ha poi svolto le dovute verifiche che hanno consentito di individuare situazioni particolarmente delicate, come assenze legate a malattia, maternità, condizioni di fragilità personale o conflitti già esistenti tra azienda e lavoratore. Ben il 4,6% delle segnalazioni sono risultate false. In questi casi, l'intervento dell'INL ha permesso di ricostruire correttamente i fatti e di garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte.
0: Rafforzare la presenza sul territorio per dare più forza all'azione sindacale e coinvolgere nuovi iscritti. È questo l'obiettivo indicato dall'Assemblea Generale dello SPI-CGIL Ticino Olona, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 dopo un confronto sul tesseramento e sulle attività delle leghe territoriali. Al centro del dibattito anche le campagne per la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori degli appalti, la rivalutazione delle pensioni e la non autosufficienza. Tutta la CGIL intende aumentare la presenza sui territori con incontri dedicati.
1: Un gelato confezionato pesa sempre meno sul cono o sullo stecco, ma sempre di più sul portafoglio. Secondo i dati Istat, negli ultimi 5 anni i prezzi sono aumentati in media del 40%, mentre per alcuni prodotti della grande distribuzione gli incrementi arrivano fino al 75% al chilo. Un rincaro che va oltre la cosiddetta shrinkflation, la riduzione della quantità a parità di prezzo, e riflette gli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione. La svolta è arrivata tra il 2022 e il 2023. Nel primo anno i prezzi dei gelati sono saliti del 13%, seguiti da un ulteriore aumento del 16% l'anno successivo. A incidere sono stati soprattutto la crisi energetica, l'aumento dei costi dei trasporti e delle materie prime, dal cacao ai prodotti lattiero-caseari, che hanno reso più costosa la produzione. L'incremento supera persino quello registrato dall'intero comparto alimentare. Tra il 2022 e il 2023 l'inflazione dei generi alimentari si è attestata tra l'8,8% e il 9,8% annuo, ma i gelati hanno corso ancora più veloce, un segnale che conferma come anche uno dei simboli dell'estate sia stato investito dall'ondata dei rincari che negli ultimi anni ha interessato i consumi quotidiani delle famiglie italiane.

0: Secondo il QS World University Rankings, le università italiane continuano a guadagnare terreno nelle classifiche internazionali. Al terzo posto c'è l'Università di Bologna, 123esima al mondo, che guadagna 15 posizioni dal 2025 e rafforza il ruolo tra le migliori università europee. Secondo posto per la Sapienza di Roma, 111esima nella classifica globale e primo ateneo generalista italiano, premiata per la reputazione accademica e la capacità di collaborare nella ricerca internazionale. In vetta il Politecnico di Milano, che raggiunge l'87esimo posto mondiale, miglior risultato di sempre per un'università italiana. Un traguardo costruito su eccellenza, internazionalizzazione e ricerca, ma che resta fragile in un sistema ancora penalizzato da investimenti inferiori rispetto agli altri grandi paesi europei.
1: Con la conclusione dell'anno scolastico, per molti docenti e lavoratori ATA a tempo determinato si apre il periodo della NASPI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS a chi perde il lavoro in modo involontario. Possono richiederla i titolari di supplenze brevi, gli incaricati fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno e chi ha un contratto annuale in scadenza il 31 agosto. Per ottenere la prestazione è necessario rispettare tre requisiti. Il contratto deve essere cessato senza dimissioni volontarie, salvo i casi di giusta causa o di maternità tutelata. Occorrono inoltre almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e bisogna dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro partecipando alle iniziative previste dal Centro per l'Impiego. La durata della NASPI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi. Nel calcolo non vengono considerati i periodi già utilizzati per precedenti indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. Per chi ha terminato il servizio il 30 giugno, la finestra è aperta dal 1 luglio. Per verificare i requisiti e compilare correttamente la domanda, è possibile rivolgersi al patronato Inca CGL, che offre assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura.
0: Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli rispettare. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Non ci sono indagati per la morte di Abderrahim Fakir a Bologna. Si procede per il reato di omicidio colposo. Il 43enne marocchino, facchino di mestiere, è morto in seguito all'intervento della polizia che lo ha ammanettato e immobilizzato a terra. La scena è stata ripresa da alcuni residenti del quartiere Pilastro. Al vaglio dei PM, due agenti e 4 sanitari, per i quali è scattata la legge sullo scudo penale voluto dalla Lega. I familiari dell'uomo chiedono giustizia, mentre la procura avverte. I fatti sono più estesi di quelli che si vedono nei video. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha convocato una manifestazione in piazza di solidarietà all'uomo ucciso, mentre Matteo Salvini lo accusa di avvelenare il clima. Non accenna a placarsi la polemica politica su Mario Roggero, il gioielliere in carcere per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo. La Lega rilancia l'ipotesi di candidarlo alle elezioni e intanto avvia una raccolta fondi per aiutare l'uomo a pagare i risarcimenti previsti dalla sentenza. Il centro-sinistra giudica inaccettabile la campagna della destra per spingere il Presidente della Repubblica a concedere la grazia. Interviene perfino Elon Musk attraverso i social. Pazzesco, scrive il miliardario americano. In questo caso andrebbero condannati giudici e PM. Uno scudo democratico per proteggere le prossime elezioni da ingerenze esterne. È la proposta di legge Stop alla propaganda russa presentata alla Camera da Azione con il leader Carlo Calenda e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno. L'obiettivo è colmare un vuoto normativo e frenare la guerra ibrida. Secondo Picerno, infatti, l'88% dei tentativi di disinformazione in Europa colpisce l'Italia. Calenda lancia l'allarme sul rischio di elezioni falsate e mette in guardia dalle interferenze di Russia, Cina e Stati Uniti. La proposta di legge affida al garante delle comunicazioni e ai prefetti il blocco di contenuti ed eventi, con sanzioni da 10.000 a 300.000 euro. Nuova pagina nei rapporti tra Italia e Portogallo. A Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni ha accolto l'omologo Luis Montenegro a 10 anni dall'ultima visita di un primo ministro lusitano a Roma. Un bilaterale che rilancia la cooperazione economica, con scambi vicini ai 10 miliardi di euro, e la sinergia sull'Africa attraverso l'integrazione con il Piano Mattei in paesi come Angola e Mozambico. Al centro dell'incontro anche la difesa. Lisbona acquisterà 3 fregate Fremevo di Fincantieri per un valore di 3 miliardi di euro, a tutela della sicurezza e delle risorse marittime europee. All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi, il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il centro storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23ª edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, 2 volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Can Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
3: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Luca Esposito, il giornalista sportivo 53enne ucciso ad Eboli nella notte di sabato, non è stato colpito da un proiettile e poi dato alle fiamme come si era inizialmente ipotizzato a causa del ritrovamento, nei pressi del luogo della salma, di un bossolo d'arma da fuoco. L'ipotesi che si fa strada in queste ore è che Esposito sarebbe stato brutalmente picchiato e non è stato possibile stabilire se sia stato dato alle fiamme ancora agonizzante o quando era già deceduto. Una risposta potrà essere fornita soltanto all'autopsia che è in programma oggi. Novità, quelle relative alla dinamica della morte emergono quindi dai risultati della TAC che si è stata effettuata all'ospedale di Eboli nella mattinata di ieri. Un esame durato un paio d'ore che aveva il preciso scopo di individuare eventuali segni sul corpo del 53enne. Ogive o segni riconducibili a uno sparo non ne sono stati riscontrati secondo quanto è emerso, spingendo i carabinieri e gli inquirenti a escludere la circostanza che si sia trattata di una esecuzione portata a termine con l'ausilio di un'arma da fuoco. Luca Esposito sarebbe stato quindi massacrato da chi? Ovviamente ancora non si sa, al vaglio degli inquirenti soprattutto la vita privata del 53enne giornalista. Secondo quanto è emerso finora, la sua vita da giornalista nulla avrebbe a che fare con l'efferato omicidio, ma ovviamente i carabinieri della compagnia di Eboli non tralasciano alcuna pista.

I carabinieri del comando provinciale di Potenza hanno eseguito 11 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, tutti residenti nel Foggiano, ritenuti appartenenti ad un'organizzazione criminale specializzata in assalti e bancomat, furti d'auto e rapine. L'inchiesta è partita dopo l'assalto nel marzo del 2025 al bancomat della Biper di Lavello, dove con la tecnica della marmotta furono rubati oltre 22.000 euro. Le indagini dei carabinieri di Venosa hanno ricostruito l'attività della banda tra il 2024 e il 2025 nei comuni di Lavello, Melfi, Atella, Rio Nero e Venosa. Secondo gli investigatori, il gruppo operava con ruoli ben definiti tra esecutori e vedette incaricate di controllare gli spostamenti delle forze dell'ordine. Contestate anche furti di auto realizzati con sofisticati dispositivi elettronici e la rapina del giugno 2025 a un'attività commerciale di Melfi con un bottino di circa 27.000 euro. Decisive per l'inchiesta le analisi del RIS di Roma, che hanno individuato impronte riconducibili a uno degli indagati. Disposte due custodie in carcere, tre arresti domiciliari e sei obblighi di dimora. Il governo conferma l'impegno a completare l'estensione dell'alta velocità ferroviaria lungo la dorsale tirrenica fino a Praia Mare. A ribadirle è stato il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento all'apertura del dibattito pubblico promosso dall'ANAS sul nuovo tracciato della strada statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria. Rispondendo all'appello del presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto, il ministro ha definito assolutamente fondamentale reperire il miliardo di euro necessario per completare il collegamento ferroviario, considerato un'infrastruttura strategica per il rilancio della mobilità del Mezzogiorno. Occhiuto ha spiegato di aver avviato un confronto con il governo, il Ministero delle Infrastrutture RFI, per individuare le risorse necessarie. La risposta di Salvini è stata immediata: sfondi una porta spalancata, ha affermato il ministro, ricordando gli importanti investimenti già programmati sulla linea Battipaglia-Romagnano, il raddoppio della galleria Santo Marco e gli interventi previsti lungo la direttrice tirrenica fino a Reggio Calabria. Secondo il vice premier, sarebbe incoerente fermare il progetto senza garantire la continuità dell'alta velocità fino a Praia Mare. L'obiettivo è quello di completare progressivamente l'intera infrastruttura, ha sottolineato Salvini, per ridurre i tempi di percorrenza tra il sud e la capitale. Riteniamo, ha detto, che una parte di questi soldi possa essere investita anche per arrivare a Praia Mare, perché l'obiettivo è poi arrivare da Reggio Calabria a Roma in 4 ore. Inoltre, nel corso del suo intervento, Salvini ha rilanciato anche il progetto del ponte sullo stretto

0: aeroporto di Messina, annunciando una nuova riunione operativa.
1: Con l'approvazione del nuovo piano urbanistico comunale, Sant'Arsenio si dota di uno strumento strategico per programmare lo sviluppo del territorio nei prossimi anni. Un passaggio importante per la pianificazione urbanistica e la valorizzazione delle risorse locali. Il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, illustra così le principali novità del nuovo PUC e ne sottolinea il ruolo fondamentale come strumento di programmazione per la crescita del comune.
2: Il PUC è uno strumento soprattutto di programmazione e di assetto del territorio e quindi deve tenere innanzitutto conto delle modifiche e delle trasformazioni di una comunità. Il precedente piano regolatore risaliva agli inizi degli anni 2000, in 25 anni ovviamente il tessuto abitativo ma anche economico e sociale del nostro paese si è modificato e quindi c'è stata innanzitutto una revisione generale dell'esistente e sono poi state ridisegnate le prospettive di sviluppo futuro partendo da un dato oggettivo stabilito dalla legge che purtroppo non è molto incoraggiante, cioè la riduzione della popolazione e l'impoverimento delle aree interne, per cui l'incremento di vani rispetto al piano territoriale di coordinamento della provincia di Salerno che risale al 2011 è stato gioco forza molto limitato e quindi per questa esigenza di carattere generale si è optato per una rivitalizzazione del centro storico, quindi l'intera zona A per interventi di recupero e di qualificazione, ma non manca anche una parte importante e significativa di espansione, ovviamente con volumetrie limitate, quindi c'è una vasta area che può essere dedicata a nuovi interventi, però ripeto secondo dei parametri contenuti che consentono di fare un po' a tutti ma in maniera non eccessiva e quindi senza turbare quello che è l'equilibrio ambientale. Uno sforzo è stato fatto invece per quanto riguarda le zone di insediamento produttivo, c'è un ampliamento significativo che è stato approvato dalla provincia di Salerno che quindi potrà mettere a disposizione lotti consistenti per imprese ed iniziative di carattere imprenditoriale. Quindi avendo poi conseguito tutti i pareri favorevoli da parte degli enti competenti a livello comprensionale, provinciale e regionale, siamo approdati in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva e successivamente con la recente pubblicazione sul PURC della Regione Campania il piano è diventato pienamente operativo.
0: Una visita o un esame e poi non si presenta senza annullare la prenotazione contribuisce ad allungare inutilmente le liste d'attesa. È il richiamo lanciato dal presidente della Regione Campania Roberto Fico che ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per rendere più efficiente il sistema sanitario regionale. A margine della presentazione del programma HOPE in Campania dedicato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, alla riqualificazione del patrimonio abitativo e alla rigenerazione urbana, il governatore campano ha affrontato anche il tema delle prenotazioni non disdette, definendolo un fenomeno che deve essere contrastato. Se si prenota una visita, ha detto, un esame e poi non si va senza avvertire, si ingolfano inutilmente le liste d'attesa e non è giusto nei confronti delle altre persone che aspettano di poter accedere alle prestazioni sanitarie. Il presidente Fica ha ricordato che la regione mette già a disposizione diversi strumenti per cancellare una prenotazione prenotazione. La disdetta infatti può essere effettuata attraverso l'app dedicata oppure contattando il CUP telefonico. Una volta prenotato una prestazione, se non si intende più usufruire, è obbligatorio disdirla. In caso contrario, il ticket dovrà comunque essere pagato, ha sottolineato Fico.

0: il quale inoltre ha invitato i cittadini a fare la propria parte nella riduzione delle liste d'attesa, evidenziando che il miglioramento del sistema sanitario passa non solo dagli investimenti e dall'organizzazione della regione, ma anche dai comportamenti responsabili da parte degli utenti.
1: Fronte comune ad Agropoli per il futuro del pronto soccorso. Sabato sera presso il presidio ospedaliero si è svolto un incontro dedicato al futuro del presidio sanitario e alle iniziative da mettere in campo per garantirne la tutela e il rilancio. Presenti il sindaco Roberto Mutalipas, il consigliere comunale Mario Pesca, l'assessore Elvira Serra, la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio e la presidente del comitato a difesa dell'ospedale Lucia Grambone. Nel corso della riunione è stato affrontato il tema del potenziamento del servizio di emergenza-urgenza, considerato un presidio essenziale per l'intero comprensorio. Le proposte presentate hanno ottenuto il consenso unanime dei partecipanti, che hanno ribadito la volontà di procedere con una azione comune coinvolgendo istituzioni, cittadini e associazioni.
2: Come stanno i posti letto del pronto soccorso in zona disagiata? Non ci sono. Il nostro rimane un presidio a vocazione riabilitativa. Quindi, anche se nelle more dovesse significare tra un mese, tra un anno, tra due, se noi non prevediamo già nell'atto aziendale che deve passare alla giunta e che deve essere deliberato dei posti letto, lobby, qualsiasi cosa che ovviamente stabilizza il paziente, lo mantiene qui e poi ovviamente eventualmente è trasferito nell'area superiore, che senso tiene questa parvenza di modifica dell'atto?
3: È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Valdudiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
4: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È sotto gli occhi di tutti, ce ne siamo accorti che questa ondata di caldo che da alcuni giorni interessa la nostra regione non fa parte dell'estate tipica del Mediterraneo. Siamo in condizioni disumane rispetto al caldo, relativamente al caldo, al gran caldo e soprattutto al tasso di umidità, che rende le giornate davvero afose con aria irrespirabile. Nell'intervento precedente avevo spiegato minuziosamente l'andamento di questa ondata di caldo mediante un grafico. Avevo detto che tra il 17 di luglio e il 20 di luglio avremmo avuto giornate quasi simili, con caldo intenso, temperature molto elevate e dunque caldo

fuori dalle regole. Avevo parlato poi di un ritiro dell'anticiclone subtropicale, del promontorio subtropicale in quota dalla nostra regione e dal bacino del Mediterraneo, e entro la giornata di martedì le temperature dovevano diminuire. Bene, era una tendenza, la confermo, anche se tendenze con 4-5 giorni di anticipo possono subire delle variazioni relativamente alla tempistica. Avremo sì questo calo delle temperature, magari con un qualche ora di ritardo, non sarà la giornata di martedì, ma tra la sera, notte di martedì e la giornata di mercoledì. Vediamo sulla cartina prevista per martedì 21 luglio, osservate il ritiro del promontorio subtropicale africano, l'ho scritto, l'ho messo per iscritto sulla cartina, leggete, si porterà verso il Nord Africa e dunque una circolazione depressionale sull'Europa nord-orientale premerà verso sud-sud-ovest consentendo l'inserimento gradualmente di correnti nord-occidentali, prima da ovest e poi da nord-ovest sulla nostra penisola, che apporteranno quel calo delle temperature che ci attendiamo soprattutto a partire dalla sera-notte di martedì su mercoledì. La circolazione depressionaria rimane parcheggiata ad ovest della penisola iberica, ma questa non ci interesserà. Passando dunque alle previsioni per i prossimi giorni, partendo da martedì 21 luglio, sull'intero territorio regionale avremo cielo poco nuvoloso con qualche addensamento lungo la costa, specie al primo mattino per via dell'umidità. Le temperature non subiranno particolari variazioni, soprattutto per quanto riguarda le minime, mentre tenderanno a diminuire lievemente i valori massimi, ma farà ancora caldo, soprattutto nel pomeriggio. Solo dalla serata, ma tarda serata, notte, avremo quel tentativo di refrigerio, quindi quel calo graduale delle temperature, ancora graduale. E nel corso della notte poi sarà sensibile. Infatti, osservando la successiva cartina, la previsione per mercoledì 22 luglio, avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento sarà possibile per via del contrasto tra l'aria più fresca in quota che affluirà nella giornata di mercoledì, apportando quel calo delle temperature che sarà anche sensibile nel corso della giornata, fino a portarsi a determinare valori quasi in linea con la media del periodo entro la serata di mercoledì 22 luglio, per ventilazione che si orienterà da ovest e sarà anche di moderata intensità, con mare da poco mosso a mosso. Le temperature osservate, non avremo più quei picchi di 37-38 gradi Celsius relativamente ai valori massimi, ma saranno comunque al di sotto dei 34-35 gradi Celsius, questo chiaramente nelle ore centrali della giornata, poi in serata avremo temperature molto più gradevoli. Per quanto riguarda la tendenza successiva, ecco, osservando questa mappa prevista per giovedì, osservate come il promontorio subtropicale africano si sposterà prima verso sud, poi verso ovest, espandendosi nuovamente verso nord, ma questa volta con asse che non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla penisola iberica e fin alle isole britanniche. La circolazione depressionaria sul nord-est dell'Europa si avvicinerà alla nostra penisola, tra queste due figure bariche scorreranno correnti in quota da nord-ovest che apporteranno un ulteriore calo delle temperature, probabilmente tra giovedì e venerdì, ma già giovedì sera avremo anche valori al di sotto della media climatologica di questo periodo. Quindi dal caldo molto intenso al caldo moderato al fresco, quindi con ondate di caldo che sparirà completamente entro giovedì, venerdì. Avremo dunque fresco imminente nel corso della giornata di giovedì. Bene, poi per quanto riguarda la tendenza successiva ne parlerò nel prossimo intervento, poiché nel fine settimana ci sono ancora ipotesi contrastanti. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Luca Esposito, il giornalista sportivo 53enne ucciso ad Eboli nella notte di sabato, non è stato colpito da un proiettile e poi dato alle fiamme come si era inizialmente ipotizzato a causa del ritrovamento, nei pressi del luogo della salma, di un bossolo d'arma da fuoco. L'ipotesi che si fa strada in queste ore è che Esposito sarebbe stato brutalmente picchiato e non è stato possibile stabilire se sia stato dato alle fiamme ancora agonizzante o quando era già deceduto. Una risposta potrà essere fornita soltanto all'autopsia che è in programma oggi. Novità, quelle relative alla dinamica della morte emergono quindi dai risultati della TAC che si è stata effettuata all'ospedale di Eboli nella mattinata di ieri. Un esame durato un paio d'ore che aveva il preciso scopo di individuare eventuali segni sul corpo del 53enne. Ogive o segni riconducibili a uno sparo non ne sono stati riscontrati secondo quanto è emerso, spingendo i carabinieri e gli inquirenti a escludere la circostanza che si sia trattata di una esecuzione portata a termine con l'ausilio di un'arma da fuoco. Luca Esposito sarebbe stato quindi massacrato da chi? Ovviamente ancora non si sa, al vaglio degli inquirenti soprattutto la vita privata del 53enne giornalista. Secondo quanto è emerso finora, la sua vita da giornalista nulla avrebbe a che fare con le

0: I carabinieri del comando provinciale di Potenza hanno eseguito 11 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, tutti residenti nel Foggiano, ritenuti appartenenti ad un'organizzazione criminale specializzata in assalti e bancomat, furti d'auto e rapine. L'inchiesta è partita dopo l'assalto nel marzo del 2025 al bancomat della Biper di Lavello, dove con la tecnica della marmotta furono rubati oltre 22.000 euro. Le indagini dei carabinieri di Venosa hanno ricostruito l'attività della banda tra il 2024 e il 2025. Nei comuni di Lavello, Melfi, Atella, Rio Nero e Venosa. Secondo gli investigatori, il gruppo operava con ruoli ben definiti tra esecutori e vedette incaricate di controllare gli spostamenti delle forze dell'ordine. Contestate anche furti di auto realizzati con sofisticati dispositivi elettronici e la rapina del giugno 2025 a un'attività commerciale di Melfi con un bottino di circa 27.000 euro. Decisive per l'inchiesta le analisi del RIS di Roma, che hanno individuato impronte riconducibili a uno degli indagati. Disposte 2 custodie in carcere, 3 arresti domiciliari e 6 obblighi di dimora. Il governo conferma l'impegno a completare l'estensione dell'alta velocità ferroviaria lungo la dorsale tirrenica fino a Praia Mare. A ribadirle è stato il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento all'apertura del dibattito pubblico promosso dall'ANAS sul nuovo tracciato della strada statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria. Rispondendo all'appello del presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto, il ministro ha definito assolutamente fondamentale reperire il miliardo di euro necessario per completare il collegamento ferroviario, considerato un'infrastruttura strategica per il rilancio della mobilità del Mezzogiorno. Occhiuto ha spiegato di aver avviato un confronto con il governo, il Ministero delle Infrastrutture e RFI per individuare le risorse necessarie. La risposta di Salvini è stata immediata, sfondi una porta spalancata, ha affermato il ministro, ricordando gli importanti investimenti già programmati sulla linea Battipaglia-Romagnano, il raddoppio della galleria Santo Marco e gli interventi previsti lungo la direttrice tirrenica fino a Reggio Calabria. Secondo il vice premier sarebbe incoerente fermare il progetto senza garantire la continuità dell'alta velocità fino a Praia Mare. L'obiettivo è quello di completare progressivamente l'intera infrastruttura, ha sottolineato Salvini, per ridurre i tempi di percorrenza tra il sud e la capitale. Riteniamo, ha detto, che una parte di questi soldi possa essere investita anche per arrivare a Praia Mare, perché l'obiettivo è poi arrivare da Reggio Calabria a Roma in 4 ore. Inoltre, nel corso del suo intervento, Salvini ha rilanciato anche il progetto del ponte sullo stretto di Messina, annunciando una nuova riunione operativa.
1: Con l'approvazione del nuovo piano urbanistico comunale, Sant'Arsenio si dota di uno strumento strategico per programmare lo sviluppo del territorio nei prossimi anni. Un passaggio importante per la pianificazione urbanistica e la valorizzazione delle risorse locali. Il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, illustra così le principali novità del nuovo PUC e ne sottolinea il ruolo fondamentale come strumento di programmazione per la crescita del comune.
2: Il PUC è uno strumento soprattutto di programmazione e di assetto del territorio e quindi deve tenere innanzitutto conto delle modifiche e delle trasformazioni di una comunità. Il precedente piano regolatore risaliva agli inizi degli anni 2000, in 25 anni ovviamente il tessuto abitativo ma anche economico e sociale del nostro paese si è modificato e quindi c'è stata innanzitutto una revisione generale dell'esistente e sono poi state ridisegnate le prospettive di sviluppo futuro partendo da un dato oggettivo stabilito dalla legge che purtroppo non è molto incoraggiante, cioè la riduzione della popolazione e l'impoverimento delle aree interne, per cui l'incremento di vani rispetto al piano territoriale di coordinamento della provincia di Salerno risale al 2011, è stato gioco forza molto limitato, e quindi per questa diciamo esigenza di carattere generale si è optato per una rivitalizzazione del centro storico, quindi l'intera zona A per interventi, come dire, di recupero e di qualificazione, ma non manca anche una parte importante e significativa di espansione, ovviamente con volumetrie limitate. Quindi c'è una vasta area che può essere dedicata a nuovi interventi, però ripeto, secondo dei parametri contenuti che consentono di fare un po' a tutti, ma in maniera diciamo non eccessiva, e quindi senza turbare quello che è l'equilibrio ambientale. Uno sforzo è stato fatto invece per quanto riguarda le zone di insediamento produttivo, c'è un ampliamento significativo che è stato approvato dalla provincia di Salerno, che quindi potrà mettere a disposizione lotti consistenti per imprese ed iniziative di carattere imprenditoriale. Quindi avendo poi conseguito tutti i pareri favorevoli da parte degli enti competenti a livello comprensionale, provinciale e regionale, siamo approdati in consiglio comunale per l'approvazione definitiva, e successivamente con la recente pubblicazione sul PURC della regione Campania il piano è diventato pienamente operativo.
0: Una visita o un esame e poi non si presenta senza annullare la prenotazione contribuisce ad allungare inutilmente le liste d'attesa. È il richiamo lanciato dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, che ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per rendere più efficiente il sistema sanitario regionale. A margine della presentazione del programma HOPE in Campania, dedicato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, alla riqualificazione del patrimonio abitativo e alla rigenerazione urbana, il governatore campano ha affrontato anche il tema delle prenotazioni non disdette, definendolo un fenomeno che deve essere contrastato. Se si prenota una visita, ha detto, un esame e poi non si va senza avvertire, si ingolfano inutilmente le liste d'attesa e non è giusto nei confronti delle altre persone che aspettano di poter accedere alle prestazioni sanitarie. Il presidente Fico ha ricordato che la regione mette già a disposizione diversi strumenti per cancellare una prenotazione. La disdetta infatti può essere effettuata attraverso l'app dedicata oppure contattando il CUP telefonico. Una volta prenotata una prestazione, se non si intende più usufruire, è obbligatorio disdirla. In caso contrario, il ticket dovrà comunque essere pagato, ha sottolineato Fico, il quale inoltre ha invitato i cittadini a fare la propria parte nella riduzione delle liste d'attesa, evidenziando che il miglioramento del sistema sanitario passa non solo dagli investimenti e dall'organizzazione della regione, ma anche dai comportamenti responsabili da parte degli utenti.
3: Fronte comune ad Agropoli per il futuro del pronto soccorso. Sabato sera presso il presidio ospedaliero si è svolto un incontro dedicato al futuro del presidio sanitario e alle iniziative da mettere in campo per garantirne la tutela e il rilancio. Presenti il sindaco Roberto Mutalipassi, il consigliere comunale Mario Pesca, l'assessore Elvira Serra, la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio e la presidente del comitato a difesa dell'ospedale Lucia Grambone. Nel corso della riunione è stato affrontato il tema del potenziamento del servizio di emergenza urgenza, considerato un presidio essenziale per l'intero comprensorio. Le proposte presentate hanno ottenuto il consenso unanime dei partecipanti, che hanno ribadito la volontà di procedere con una azione comune coinvolgendo istituzioni, cittadini e associazioni.
4: Come stanno i posti letto del pronto soccorso in zona disagiata? Non ci sono. Il nostro rimane un presidio a vocazione riabilitativa. Quindi, anche se nelle more dovesse significare tra un mese, tra un anno, tra due, se noi non prevediamo già

0: rimane l'atto aziendale che deve passare alla giunta e che deve essere deliberato, dei posti letto, lobby, qualsiasi cosa che ovviamente stabilizza il paziente, lo mantiene qui e poi ovviamente eventualmente è trasferito nei REA superiori. Che senso tiene questa parvenza di modifica dell'atto?
1: È stato chiuso.

0: immediatamente circostante fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente, il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano e Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ,

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È sotto gli occhi di tutti, ce ne siamo accorti che questa ondata di caldo che da alcuni giorni interessa la nostra regione non fa parte dell'estate tipica del Mediterraneo. Siamo in condizioni disumane rispetto a caldo, relativamente al caldo, al gran caldo e soprattutto al tasso di umidità, che rende le giornate davvero afose con aria irrespirabile. Nell'intervento precedente avevo spiegato minuziosamente l'andamento di questa ondata di caldo mediante un grafico. Avevo detto che tra il 17 di luglio e il 20 di luglio avremmo avuto giornate quasi simili, con caldo intenso, temperature molto elevate e dunque caldo fuori dalle regole. Avevo parlato poi di un ritiro dell'anticiclone subtropicale, del promontorio subtropicale in quota dalla nostra regione e dal bacino del Mediterraneo e entro la giornata di martedì le temperature dovevano diminuire. Bene, era una tendenza, la confermo, anche se tendenze con 4-5 giorni di anticipo possono subire delle variazioni relativamente alla tempistica. Avremo sì questo calo delle temperature, magari con un qualche ora di ritardo, non sarà la giornata di martedì, ma tra la sera, notte di martedì e la giornata di mercoledì. Vediamo. Sulla cartina prevista per martedì 21 luglio osservate il ritiro del promontorio subtropicale africano, l'ho messo per iscritto sulla cartina, leggete, si porterà verso il Nord Africa e dunque una circolazione depressionare sull'Europa nord-orientale premerà verso sud-sud-ovest consentendo l'inserimento gradualmente di correnti nord-occidentali, prima da ovest e poi da nord-ovest sulla nostra penisola, che apporteranno quel calo delle temperature che ci attendiamo soprattutto a partire dalla sera-notte di martedì su mercoledì. La circolazione depressionaria rimane parcheggiata ad ovest della penisola iberica, ma questa non ci interesserà. Passando dunque alle previsioni per i prossimi giorni, partendo da martedì 21 luglio, sull'intero territorio regionale avremo cielo poco nuvoloso con qualche addensamento lungo la costa, specie al primo mattino per via dell'umidità. Le temperature non subiranno particolari variazioni, soprattutto per quanto riguarda le minime, mentre tenderanno a diminuire lievemente i valori massimi, ma farà ancora caldo, soprattutto nel pomeriggio. Solo dalla serata, ma tarda serata, notte, avremo quel tentativo di refrigerio, quindi quel calo graduale delle temperature, ancora graduale. E nel corso della notte poi sarà sensibile. Infatti, osservando la successiva cartina, la previsione per mercoledì 22 luglio, avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento sarà possibile per via del contrasto tra l'aria più fresca in quota che affluirà nella giornata di mercoledì, apportando

quel calo delle temperature che sarà anche sensibile nel corso della giornata fino a portarsi a determinare valori quasi in linea con la media del periodo entro la serata di mercoledì 22 luglio. Per ventilazione che si orienterà da ovest e sarà anche di moderata intensità con mare da poco mosso a mosso. Le temperature osservate, non avremo più quei picchi di 37-38 gradi Celsius relativamente ai valori massimi, ma saranno ovunque al di sotto dei 34-35 gradi Celsius, questo chiaramente nelle ore centrali della giornata, poi in serata avremo temperature molto più gradevoli. Per quanto riguarda la tendenza successiva, ecco, osservando questa mappa prevista per giovedì, osservate come il promontorio subtropicale africano si sposterà prima verso sud, poi verso ovest, espandendosi nuovamente verso nord, ma questa volta con asse che non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla penisola iberica e fin alle isole britanniche. La circolazione depressionaria sul nord-est dell'Europa si avvicinerà alla nostra penisola. Tra queste due figure bariche scorreranno correnti in quota da nord-ovest che apporteranno un ulteriore calo delle temperature, probabilmente tra giovedì e venerdì, ma già giovedì sera avremo anche valori al di sotto della media climatologica di questo periodo. Quindi dal caldo molto intenso al caldo moderato al fresco, quindi con ondate di caldo che sparirà completamente entro giovedì, venerdì. Avremo dunque fresco imminente nel corso della giornata di giovedì. Bene, poi per quanto riguarda la tendenza successiva ne parlerò nel prossimo intervento, poiché nel fine settimana ci sono ancora ipotesi contrastanti. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Un giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
2: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
1: Allora andò dal maiale.
2: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
4: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
1: Dopo un po' si rivolse al cane.
2: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
5: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
1: Alla fine passò dalla paperella.
2: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
6: Non posso. Fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
1: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
2: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
3: No, te l'ho già detto. È troppo caldo.
1: Allora andò dal maiale.
2: Maialino, ho trovato dei semi di grano. Li piantiamo insieme.
4: No, non posso. Fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
1: Quindi si diresse dal cane.
2: Ho trovato dei semi di grano. Ti piacerebbe piantarli insieme a me?
5: No, fa troppo caldo.
1: Alla fine andò dalla paperella.
2: Guarda, ho trovato dei semi di grano. Vuoi che li piantiamo insieme?
6: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
2: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
1: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia.

0: pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
2: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
4: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
1: Vorrà dire che lo farò da sola.
0: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
1: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo. Mi aiuti a raccoglierlo?
2: No, non posso.
1: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
3: No, non posso, non mi va.
1: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
4: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
1: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
4: Non posso proprio.
1: Va bene, lo farò da sola.
0: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
1: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
2: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
3: Neanche io posso aiutarti. Questa è l'ora del mio sonnellino.
4: Io non posso assolutamente.
5: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
0: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
1: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
0: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
1: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
2: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
1: E tu, maialino?
3: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
4: No, no, non posso.
5: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
0: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
1: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
0: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
2: Io ne voglio un po'.
3: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
4: Oh, anche io!
5: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
1: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
0: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
1: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!
0: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
6: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
0: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: Il giorno non faceva altro che saltellare qua e là, mettendo in mostra la sua agilità. Si vantava con gli altri animali di essere più rapida e scattante di tutti.
1: In questa foresta sono l'animale più veloce che ci sia. Nessuno riesce a battermi.
0: Che la lepre fosse la più rapida per via delle sue zampe non c'era dubbio, ma gli altri animali non sopportavano il suo modo di essere così vanitosa. Eppure, però, nessuno era mai riuscito a dimostrarle il contrario.
1: Sì! Ho vinto di nuovo! E sapete perché? Perché sono veloce!
0: Dovunque andasse, la lepre non smetteva di ripetere:
2: mi dispiace per voi, ma nessuno può superarmi!
0: Le sue parole cominciavano a disturbare seriamente gli altri animali.
3: Certo, probabilmente ha ragione, ma il fatto che si dia tante arie, a mio avviso, è veramente fastidioso!
4: Sono d'accordo, si meriterebbe proprio una bella lezione!
0: Tutti questi discorsi un giorno arrivarono anche alle orecchie della tartaruga, che, come si sa, cammina molto lentamente. Le ci vuole un giorno intero per fare il tragitto che la lepre percorre in un solo minuto. La tartaruga andò dagli altri animali e disse loro che in quei giorni voleva incontrare la lepre e aggiunse di essere intenzionata a sfidarla in una gara di velocità.
4: Vuoi correre contro la lepre?
5: Ma nessuno degli animali più veloci della foresta è mai riuscito a batterla. Come pretendi di farcela tu?
6: Non preoccuparti. Tu lascia fare a me e vedrai.
0: La tartaruga andò dalla lepre.
6: Buongiorno, lepre. Venivo proprio a cercarti.
0: La lepre, incuriosita, chiese:
1: Dimmi, perché mi stavi cercando?
6: Ho sentito dire da tutti che tu sei l'animale più veloce che ci sia nella foresta. O, per meglio dire, che questo è ciò che pensi. Ma, perché tu possa esserne così sicuro, vorrei fare una gara con te. Vediamo chi di noi due è più veloce.
0: E quando la tartaruga ebbe finito di pronunciare le sue parole, la lepre cominciò a ridere così forte che riuscivano a sentirla tutti gli animali della foresta.
1: Tu? Con me? Una gara? Stai scherzando? Non potrai mai superarmi. Nel tempo in cui tu fai il primo passo, io ho già finito la corsa.
6: Se non proviamo, non potremo mai esserne così certi.
1: Come vuoi, d'accordo, domani mattina facciamo la gara.
0: E mentre la tartaruga si allontanava, la lepre continuava a ridere divertita. Il mattino seguente gli animali arrivarono sul posto per assistere alla gara e videro che la tartaruga era già in attesa sulla linea di partenza, pronta per il via. Sembrava molto sicura di sé e sorrideva tranquilla.
4: Scusa, tartaruga, ma come pensi di riuscire a vincere?
6: Se la lepre è davvero così superba e vanitosa, come dicono tutti, vincere questa gara per me non sarà difficile, come pensano tutti quanti.
0: Poco dopo la lepre, con il suo solito atteggiamento borrioso, arrivò sul posto della competizione addirittura portando con sé una carota.
1: Finiamo in fretta questa gara, così poi potrò fare colazione in pace.
0: Terminati i preparativi, i due concorrenti si portarono sulla linea di partenza.
7: Il primo che arriva al nastro rosso alla fine della foresta vince.
0: Al segnale della talpa, la gara ebbe inizio. La lepre d'un balzo partì come una saetta, mentre la tartaruga, da parte sua, cominciò a camminare lentamente. Incredibile! La lepre in pochissimo tempo scomparve dalla vista. Gli animali che assistevano alla gara pensavano che la tartaruga avrebbe senz'altro perso. Dopo un breve tratto di corsa, la lepre si fermò e diede un'occhiata alle sue spalle, ma non c'era proprio nessuno.
1: A quanto pare la tartaruga non arriverà al traguardo prima di sera. Tanto vale sedersi e mangiare la carota.
0: La lepre finì di mangiare la sua carota. Diede un'occhiata al percorso e vide arrivare la tartaruga da lontano. Poi, con aria impertinente, si alzò e riprese a correre. In pochissimo tempo arrivò molto vicino al traguardo.

0: Mangiare quella carota deve avermi fatto venire sonno. Quasi quasi mi fermo e dormo un po'.
1: La lepre, sicura di avere ormai vinto la gara, si addormentò tranquillamente. La tartaruga, invece, continuava a camminare con la sua andatura molto lenta, ma decisa e sicura di sé. Quando finalmente raggiunse il punto in cui si trovava la lepre, si accorse che il suo avversario dormiva profondamente, ma non esitò e, senza fermarsi, proseguì il suo cammino. Qualche tempo dopo, la lepre si svegliò. Guardò di nuovo indietro e notò che la tartaruga ancora non appariva.
0: Ma non la vedo arrivare! Si sarà ritirata dalla gara! Beh, mettiamo fine a questa sfida!
1: E mentre cercava di raggiungere il traguardo senza andare troppo veloce, vide, con grande meraviglia, che la tartaruga era passata avanti ed era quasi sulla linea d'arrivo. Allora cercò di mettercela tutta per recuperare terreno e sorpassarla. Ma la tartaruga ormai era arrivata prima. Gli animali in attesa al traguardo esultarono felici. E con grande entusiasmo tutti presero la tartaruga e, in segno di trionfo, la lanciarono in aria. Intanto la lepre se ne stava in disparte, triste e abbattuta. La tartaruga, la vincitrice della gara, si avvicinò alla lepre.
2: Vedi, la cosa più importante è fare tutto con coerenza e costanza. Perdere tempo nel darsi le arie per quello che si sa fare non porta da nessuna parte. Io non ho vinto perché sono stata più veloce, ma semplicemente perché ho affrontato la sfida con saggezza e serietà.
0: Hai ragione! D'ora in poi smetterò di vantarmi con tutti per la mia velocità.
2: Adesso devo tornare a casa e mi aspetta un cammino molto lungo.
1: La tartaruga sorrise e proseguì per la sua strada. La lepre aveva imparato la lezione rendendosi conto dei suoi errori e da quel giorno non si vantò più della sua rapidità e non fece più gare con nessuno.

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante, Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
5: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene,

0: con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa.

0: Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue.

0: Gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna.

0: con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Ciao a tutti, amanti della natura. Siete pronti a curiosare nella vita segreta degli animali? Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza.

Abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

invitiamo chi ci segue con passione a rallentare e ad osservare, magari fare una bella passeggiata aguzzando la vista e l'udito, risvegliando la curiosità, la sensibilità e lo stupore che sta negli occhi dei bambini. Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco!

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento, sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata all'uccisione del giornalista sportivo Luca Esposito. Dai primi accertamenti sul suo corpo, il 53enne sarebbe stato prima massacrato di botte e poi bruciato. Le ultime novità nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Luca Esposito, il giornalista sportivo 53enne ucciso ad Eboli nella notte di sabato, non è stato colpito da un proiettile e poi dato alle fiamme come si era inizialmente ipotizzato a causa del ritrovamento, nei pressi del luogo della salma, di un bossolo d'arma da fuoco. L'ipotesi che si fa strada in queste ore è che Esposito sarebbe stato brutalmente picchiato e non è stato possibile stabilire se sia stato dato alle fiamme ancora agonizzante o quando era già deceduto. Una risposta potrà essere fornita soltanto dall'autopsia che è in programma oggi. Novità, quelle relative alla dinamica della morte, emergono quindi dai risultati della TAC che si è stata effettuata all'ospedale di Eboli nella mattinata di ieri. Un esame durato un paio d'ore che aveva il preciso scopo di individuare eventuali segni sul corpo del 53enne. Ogive o segni riconducibili a uno sparo non ne sono stati riscontrati secondo quanto è emerso, spingendo i carabinieri e gli inquirenti a escludere la circostanza che si sia trattata di una esecuzione portata a termine con l'ausilio di un'arma da fuoco. Luca Esposito sarebbe stato quindi massacrato da chi? Ovviamente ancora non si sa, al vaglio degli inquirenti soprattutto la vita privata del 53enne giornalista. Secondo quanto è emerso finora, la sua vita da giornalista nulla avrebbe a che fare con l'efferato omicidio, ma ovviamente i carabinieri della compagnia di Eboli non tralasciano alcuna pista.
0: E questa era la nostra copertina. Noi torniamo con tutte le altre notizie tra una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la cronaca che ci porta in Basilicata. Maxi operazione che ha portato all'arresto di 11 persone accusate di aver fatto esplodere un bancomat a Lavello. I dettagli nel prossimo servizio.
3: I carabinieri del comando provinciale di Potenza hanno eseguito 11 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, tutti residenti nel Foggiano, ritenuti appartenenti ad un'organizzazione criminale specializzata in assalti e bancomat, furti d'auto e rapine. L'inchiesta è partita dopo l'assalto nel marzo del 2025 al bancomat della Biper di Lavello, dove con la tecnica della marmotta furono rubati oltre 22.000 euro. Le indagini dei carabinieri di Venosa hanno ricostruito l'attività della banda tra il 2024 e il 2025 nei comuni di Lavello, Melfi, Atella, Rio Nero e Venosa. Secondo gli investigatori, il gruppo operava con ruoli ben definiti tra esecutori e vedette incaricate di controllare gli spostamenti delle forze dell'ordine. Contestate anche furti di auto realizzati con sofisticati dispositivi elettronici e la rapina del giugno 2025 a un'attività commerciale di Melfi con un bottino di circa 27.000 euro. Decisive per l'inchiesta le analisi del RIS di Roma che hanno individuato impronte riconducibili a uno degli indagati. Disposte due custodie in carcere, tre arresti domiciliari e sei obblighi di dimora.
0: E cambiamo ora pagina con i trasporti e con la volontà del ministro Salvini di far proseguire il percorso dell'alta velocità dopo la fermata del Vallo di Diano fino a Praia a Mare. Sentiamo.
3: Il governo conferma l'impegno a completare l'estensione dell'alta velocità ferroviaria lungo la dorsale tirrenica fino a Praia a Mare. A ribadirle è stato il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento all'apertura del dibattito pubblico promosso dall'ANAS sul nuovo tracciato della strada statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria. Rispondendo all'appello del presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto, il ministro ha definito assolutamente componente fondamentale, reperire il miliardo di euro necessario per completare il collegamento ferroviario, considerato un'infrastruttura strategica per il rilancio della mobilità del Mezzogiorno. Occhiuto ha spiegato di aver avviato un confronto con il governo, il Ministero delle Infrastrutture RFI, per individuare le risorse necessarie. La risposta di Salvini è stata immediata: sfondi una porta spalancata, ha affermato il ministro, ricordando gli importanti investimenti già programmati sulla linea Battipaglia-Romagnano, il raddoppio della galleria Santo Marco e gli interventi previsti lungo la direttrice tirrenica fino a Reggio Calabria. Secondo il vice premier, sarebbe incoerente fermare il progetto senza garantire la continuità dell'alta velocità fino a Praia Mare. L'obiettivo è quello di completare progressivamente l'intera infrastruttura, ha sottolineato Salvini, per ridurre i tempi di percorrenza tra il sud e la capitale. Riteniamo, ha detto, che una parte di questi soldi possa essere investita anche per arrivare a Praia Mare, perché l'obiettivo è poi arrivare da Reggio Calabria a Roma in 4 ore. Inoltre, nel corso del suo intervento, Salvini ha rilanciato anche il progetto del ponte sullo stretto di Messina, annunciando una nuova riunione operativa.
0: E ora parliamo di sanità, con l'appello del presidente della regione Campania, Roberto Fico, per ridurre le liste d'attesa. Fico invita a disdire gli esami e le visite nel caso in cui non vengano effettuate e aggiunge: chi non lo fa è giusto che paghi comunque il ticket. Sentiamo.
3: Chi prenota una visita o un esame e poi non si presenta senza annullare la prenotazione contribuisce ad allungare inutilmente le liste d'attesa. È il richiamo lanciato dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, che ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per rendere più efficiente il sistema sanitario regionale. A margine della presentazione del programma Hope in Campania, dedicato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, alla riqualificazione del patrimonio abitativo e alla rigenerazione urbana, il governatore campano ha affrontato anche il tema delle prenotazioni non disdette, definendolo un fenomeno che deve essere contrastato. Se si prenota una visita, ha detto, un esame e poi non si va senza avvertire, si ingolfano inutilmente le liste d'attesa e non è giusto nei confronti delle altre persone che aspettano di poter accedere alle prestazioni sanitarie. Il presidente Fico ha ricordato che la regione mette già a disposizione diversi strumenti per cancellare una prenotazione. La disdetta infatti può essere effettuata attraverso l'app dedicata oppure contattando il CUP telefonico. Una volta prenotata una prestazione, se non si intende più usufruire, è obbligatorio disdirla. In caso contrario, il ticket dovrà comunque essere pagato, ha sottolineato Fico, il quale inoltre ha invitato i cittadini a fare la propria parte nella riduzione delle liste d'attesa, evidenziando che il miglioramento del sistema sanitario passa non solo dagli investimenti e dall'organizzazione della regione, ma anche dai comportamenti responsabili da parte degli utenti.
0: E ancora parleremo dell'approvazione del nuovo PUC a Sant'Arsenio, ma subito dopo la pubblicità.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di un comune del Vallo di Diano. A Sant'Arsenio è stato approvato il nuovo PUC. Ascoltiamo le novità nell'intervista al sindaco Donato Pica.
1: Con l'approvazione del nuovo piano urbanistico comunale, Sant'Arsenio si dota di uno strumento strategico per programmare lo sviluppo del territorio nei prossimi anni. Un passaggio importante per la pianificazione urbanistica e la valorizzazione delle risorse locali. Il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, illustra così le principali novità del nuovo PUC e ne sottolinea il ruolo fondamentale come strumento di programmazione per la crescita del comune.
2: Il PUC è uno strumento soprattutto di programmazione e di assetto del territorio e quindi deve tenere innanzitutto conto delle modifiche e delle trasformazioni di una comunità. Il precedente piano regolatore risaliva agli inizi degli anni 2000, in 25 anni ovviamente il tessuto abitativo ma anche economico e sociale del nostro paese si è modificato e quindi c'è stata innanzitutto una revisione generale dell'esistente e sono poi state ridisegnate le prospettive di sviluppo futuro partendo da un dato oggettivo stabilito dalla legge che purtroppo non è molto incoraggiante, cioè la riduzione della popolazione e l'impoverimento delle aree interne, per cui l'incremento di vani rispetto al piano territoriale di coordinamento della provincia di Salerno che risale al 2011 è stato gioco forza molto limitato e quindi per questa esigenza di carattere generale si è optato per una rivitalizzazione del centro storico, quindi l'intera zona A per interventi di recupero e di qualificazione, ma non manca anche una parte importante e significativa di espansione, ovviamente con volumetrie limitate. Quindi c'è una vasta area che può essere dedicata a nuovi interventi, però ripeto, secondo dei parametri contenuti che consentono di fare un po' a tutti, ma in maniera non eccessiva e quindi senza turbare quello che è l'equilibrio ambientale. Uno sforzo è stato fatto invece per quanto riguarda le zone di insediamento produttivo, c'è un ampliamento significativo che è stato approvato dalla provincia di Salerno che quindi potrà mettere a disposizione lotti consistenti per imprese ed iniziative di carattere imprenditoriale. Quindi avendo poi conseguito tutti i pareri favorevoli da parte degli enti competenti a livello comprensionale, provinciale e regionale, siamo approdati in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva e successivamente con la recente pubblicazione sul PURC della Regione Campania il piano è diventato pienamente operativo.
0: E andiamo ora in Cilento, dove sono state chiuse per pericolo caduta massi le gole del Sammaro a Sacco. L'ordinanza del sindaco dopo l'ispezione dei vigili del fuoco. Sentiamo Pasquale Sorrentino.
1: È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Valdudiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
0: Ritorniamo ora a parlare di sanità con il fronte comune che si è formato ad Agropoli in difesa dell'ospedale cittadino. Vediamo.
3: Fronte comune ad Agropoli per il futuro del pronto soccorso. Sabato sera presso il presidio ospedaliero si è svolto un incontro dedicato al futuro del presidio sanitario e alle iniziative da mettere in campo per garantirne la tutela e il rilancio. Presenti il sindaco Roberto Mutalipassi, il consigliere comunale Mario Pesca, l'assessore Elvira Serra, la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio e la presidente del comitato a difesa dell'ospedale Lucia Grambone. Nel corso della riunione è stato affrontato il tema del potenziamento del servizio di emergenza urgenza, considerato un presidio essenziale per l'intero comprensorio. Le proposte presentate hanno ottenuto il consenso unanime dei partecipanti, che hanno ribadito la volontà di procedere con una azione comune coinvolgendo istituzioni, cittadini e associazioni.
4: Dove stanno i posti letto del pronto soccorso in zona disagiata? Non ci sono. Il nostro rimane un presidio a vocazione riabilitativa. Quindi, anche se nelle more dovesse significare tra un mese, tra un anno, tra due, se noi non prevediamo già nell'atto aziendale che deve passare alla giunta e che deve essere deliberato dei posti letto, lobby, qualsiasi cosa che ovviamente stabilizza il paziente, lo mantiene qui e poi ovviamente eventualmente è trasferito nei REA superiori, che senso tiene questa parvenza di modifica dell'atto?
0: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco in studio.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali e tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. È stato inaugurato ieri a Salerno il nuovo Urban Center. Vediamo.
1: È stato inaugurato l'Urban Center del Comune di Salerno al termine dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato, dopo i primi interventi che si sono conclusi nel 2023, l'intero edificio di via Bastione a Salerno. L'Urban Center, nello storico edificio totalmente funzionale, potrà svolgere in pieno la propria missione di luogo ed occasione permanente di studio, ricerca, documentazione, confronto su tutti i molteplici aspetti della trasformazione urbanistica contemporanea, anche con l'ausilio dei più moderni mezzi digitali ed audiovisivi.
2: È un valore simbolico. Cominciamo con l'inaugurazione all'Urban Center del grande programma di trasformazione urbana della nostra città, cioè si apre una nuova stagione della grande urbanistica, della grande architettura nella nostra città. Abbiamo fatto un lavoro enorme con Boigas, con le grandi opere. Quel lavoro nella parte storica della città è quasi completato. Adesso dobbiamo aprire una nuova stagione centrandola molto sulla litoranea orientale. Salerno è stata conosciuta in Italia soprattutto per la trasformazione urbana e per la grande architettura contemporanea. I lavori di recupero di questa struttura sono il frutto di una legge regionale che abbiamo approvato nel 2019 per la valorizzazione dell'architettura di qualità. È un centro intanto di documentazione. Qui è tutto digitalizzato, tutta la

0: manovra urbanistica che ha riguardato la città di Salerno agli anni 30 ad oggi è digitalizzata e può essere consultata. Abbiamo l'ambizione di mettere a disposizione degli studenti, dell'università, degli ordini professionali, dei singoli professionisti, tutta la documentazione urbanistica della nostra città, che è informatizzata e che può essere assolutamente consultata. Ne abbiamo approfittato anche per realizzare un inizio del museo di Mario Carotenuto. Vedete qui in questo corridoio alcune opere bellissime del maestro Carotenuto che concentreremo poi in un unico centro, in un unico museo che raccoglierà le sue opere principali.
1: E per concludere, che tempo farà nei prossimi giorni, lo chiediamo al nostro esperto, il meteorologo Giuseppe Stabile. Vediamo le previsioni del meteo.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

0: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È sotto gli occhi di tutti, ce ne siamo accorti che questa ondata di caldo che da alcuni giorni interessa la nostra regione non fa parte dell'estate tipica del Mediterraneo. Siamo in condizioni disumane rispetto al caldo, relativamente al caldo, al gran caldo e soprattutto al tasso di umidità, che rende le giornate davvero afose con aria irrespirabile. Nell'intervento precedente avevo spiegato minuziosamente l'andamento di questa ondata di caldo mediante un grafico. Avevo detto che tra il 17 di luglio e il 20 di luglio avremmo avuto giornate quasi simili, con caldo intenso, temperature molto elevate e dunque caldo fuori dalle regole. Avevo parlato poi di un ritiro dell'anticiclone subtropicale, del promontorio subtropicale in quota dalla nostra regione e dal bacino del Mediterraneo e entro la giornata di martedì le temperature dovevano diminuire. Bene, era una tendenza, la confermo, anche se tendenze con 4-5 giorni di anticipo possono subire delle variazioni relativamente alla tempistica. Avremo sì questo calo delle temperature, magari con un qualche ora di ritardo, non sarà la giornata di martedì, ma tra la sera, notte di martedì e la giornata di mercoledì. Vediamo. Sulla cartina prevista per martedì 21 luglio osservate il ritiro del promontorio subtropicale africano, l'ho messo per iscritto sulla cartina, leggete, si porterà verso il Nord Africa e dunque una circolazione depressionale sull'Europa nord-orientale premerà verso sud-sud-ovest consentendo l'inserimento gradualmente di correnti nord-occidentali, prima da ovest e poi da nord-ovest sulla nostra penisola, che apporteranno quel calo delle temperature che ci attendiamo soprattutto a partire dalla sera-notte di martedì su mercoledì. La circolazione depressionale rimane parcheggiata ad ovest della penisola iberica, ma questa non ci interesserà. Passando dunque alle previsioni per i prossimi giorni, partendo da martedì 21 luglio, sull'intero territorio regionale avremo cielo poco nuvoloso con qualche addensamento lungo la costa, specie al primo mattino per via dell'umidità. Le temperature non subiranno particolari variazioni, soprattutto per quanto riguarda le minime, mentre tenderanno a diminuire lievemente i valori massimi, ma farà ancora caldo, soprattutto nel pomeriggio. Solo dalla serata, ma tarda serata, notte, avremo quel tentativo di refrigerio, quindi quel calo graduale delle temperature, ancora graduale. E nel corso della notte poi sarà sensibile. Infatti, osservando la successiva cartina, la previsione per mercoledì 22 luglio, avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento sarà possibile per via del contrasto tra l'aria più fresca in quiete che affluirà nella giornata di mercoledì, apportando quel calo delle temperature che sarà anche sensibile nel corso della giornata fino a portarsi a determinare valori quasi in linea con la media del periodo entro la serata di mercoledì 22 luglio, per ventilazione che si orienterà da ovest e sarà anche di moderata intensità, con mare da poco mosso a mosso. Le temperature osservate, non avremo più quei picchi di 37-38 gradi Celsius relativamente ai valori massimi, ma saranno comunque al di sotto dei 34-35 gradi Celsius, questo chiaramente nelle ore centrali della giornata, poi in serata avremo temperature molto più gradevoli. Per quanto riguarda la tendenza successiva, ecco, osservando questa mappa prevista per giovedì, osservate come il promontorio subtropicale africano si sposterà prima verso sud, poi verso ovest, espandendosi nuovamente verso nord, ma questa volta con asse che non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla penisola iberica e fin alle isole britanniche. La circolazione depressionaria sul nord-est dell'Europa si avvicinerà alla nostra penisola. Tra queste due figure bariche scorreranno correnti in quota da nord-ovest che apporteranno un ulteriore calo delle temperature, probabilmente tra giovedì e venerdì, ma già giovedì sera, avremo anche valori al di sotto della media climatologica di questo periodo. Quindi dal caldo molto intenso al caldo moderato al fresco, quindi con ondate di caldo che sparirà completamente entro giovedì, venerdì. Avremo dunque fresco imminente nel corso della giornata di giovedì. Bene, poi per quanto riguarda la tendenza successiva ne parlerò nel prossimo intervento, poiché nel fine settimana ci sono ancora ipotesi contrastanti. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E con le previsioni del meteo il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non va mai in vacanza, infatti potete sempre rimanere aggiornati seguendo le nostre pagine social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, la

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere. Demolizione e rottamazione di autoveicoli. Messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi. Commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi. Con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il significato del toponimo Monselice potrebbe derivare da Mons Silicis, per la presenza di cave di silice, o da Monselicis, monte delle selci, o ancora monte di selce, per le cave di selce. Monselice, come nucleo cittadino, risale al V-VI secolo e si sviluppa attorno alla fortificazione bizantina del Colle della Rocca. La città è menzionata da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum come una delle poche città della Venezia, assieme a Padova e Mantova, a non essere occupate da Alboino tra l'estate e l'autunno del 569.

La visita della città inizia da Piazza Mazzini, chiusa sul lato occidentale da un lungo tratto delle antiche mura carraresi con la duecentesca torre civica o dell'orologio. Di fronte si apre via del Santuario, accesso al Colle della Rocca. Proseguendo lungo via del Santuario si giunge al castello.

Nell'undicesimo secolo, l'aumento della popolazione fa sorgere nuovi insediamenti abitativi e alla metà del XII secolo Monselice viene elevata al rango di comune sotto la giurisdizione di Ezzelino da Romano, vicario in Veneto dell'imperatore tedesco Federico II.

si devono a De Zellino, la ristrutturazione del maschio sulla sommità della rocca, la costruzione della torre civica e l'edificazione del palazzo oggi detto appunto di Ezzelino, che costituisce parte importante del castello di Monselice.

cominciò a diffondersi grande fermento nella villa e nel borgo ai piedi del colle. La piazzaforte Monselicense era governata da due ufficiali di Ezzelino da Romano. Il primo, Gerardo da Treviso, controllava l'abitato alla base del colle. L'altro, un certo Profeta, aveva invece la responsabilità della rocca. Non appena si diffusero i rumori, Gerardo abbandonò la villa e riparò all'interno della cinta del castello, ma Profeta non gli permise di entrare nella fortezza perché non si fidava di lui. Per parte sua, Profeta da lì, da quel torrione unitissimo costruito dagli ingegneri di Federico II, giorno e notte bombardava i tetti delle case del borgo sottostante con le sue artiglierie. Le paure del Profeta si rivelarono fondate. Tra la fine del 1256 e l'inizio del 1257, Gerardo scese a patti con il marchese d'Este, il comandante degli assedianti, e del resto gli rimaneva poca scelta. Quindi, temendo di essere abbandonato dai soldati vicentini con cui era serragliato dopo aver contratto un lauto compenso, anche il capitano della Rocca cedette le armi. Circa 80 anni dopo Monselice, si riprodusse una circostanza quasi identica.

Nell'agosto del 1338 era ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando i borghi e il castello, questa volta in mano ai Della Scala, erano stati posti sotto assedio. Gli assalitori, un esercito confederato veneziano-fiorentino, cui si erano aggregati i padovani Marsilio e Uberto da Carrara con i loro sostenitori, avevano già tolto ai signori di Verona la città di Padova e si erano poi spinti alla conquista della via dell'Adige in direzione di Verona stessa. Ma Monselice, governata dal podestà Pietro dal Verme, non si era piegata. Quella sacca di resistenza, concentrata in un punto altamente strategico del territorio padovano, poteva mettere a repentaglio le altre conquiste dei padovani e i loro alleati.

La popolazione era stremata dal lungo assedio. Infine, i Monselicensi si arresero, non prima però di aver contrattato punto per punto la consegna della città. Il 19 agosto, dunque, Pietro dal Verme lasciò Monselice nelle mani di Ubertino da Carrara. Ma qualcuno non si era rassegnato. In cima al colle, infatti, nella rocca, s'era asserragliato il capitano scaligero Fiorino da Lucca e da lì continuava a inferire sul sottostante borgo con lanci di proiettili e frecce. Comunque venne catturato dopo 3 mesi solo corrompendo i suoi collaboratori. Consegnato ai padovani, Fiorino venne immediatamente impiccato. I 2 episodi tra i più noti e pregnanti di Monselice rappresentano momenti focali della sua storia. All'inizio del XIV secolo, la città è al centro di un'aspra contesa militare fra il vicario imperiale Can Grande della Scala, signore di Verona, e la signoria dei Carraresi di Padova. I Carraresi si impadroniscono definitivamente di Monselice e ne fanno l'avamposto difensivo di Padova verso sud. In questa strategia viene ampliato e ulteriormente fortificato l'impianto delle mura di Ezzelino, che assumono nella seconda metà del XIV secolo la loro configurazione definitiva.

una cerchia esterna provvista di torri e di monumentali porte di accesso e quattro cerchie interne che risalgono la rocca fino al torrione sulla vetta. Ma il momento di massima capacità difensiva della città coincide con l'inglobamento avvenuto nel 1405 nel territorio della Repubblica di Venezia, la cui vocazione era maggiormente indirizzata sia ai traffici e ai commerci

La città comincia così gradatamente a perdere la sua funzione difensiva e si avvia a diventare centro di soggiorno e di villeggiatura per le nobili famiglie veneziane.

il castello fortezza, trasformata in residenza dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, assume l'aspetto attuale alla fine del 400.

Il castello fortezza nel 1942 diviene museo per opera del conte Vittorio Cini, che lo arricchisce di preziose collezioni d'armi, mobili e suppellettili.

Spostiamoci all'antica pieve di Santa Giustina o Duomo Vecchio, d'impianto tardo romanico con elementi decorativi gotici, consacrato nell'anno 1256. Attraverso dei leoni comitali si accede all'ampio belvedere della rotonda. La porta romana, o porta santa, eretta nel 1651, segna l'ingresso all'area sacra del santuario giubilare delle sette chiese, progetto di Vincenzo Scamozzi su commissione dei nobili veneziani Duodo, ambasciatori della Serenissima presso la Santa Sede.

Una bolla di Papa Paolo V, datata 1605, concesse al santuario le stesse indulgenze accordate ai devoti in pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori di Roma. Monselice è l'unico esempio di questa particolare forma di devozione romana, come ricorda l'iscrizione sulla porta santa. Romanis Basilicis Pares. Le cappelle ospitano pale della bottega di Palma il Giovine,

Al culmine del percorso si apre l'elegante complesso monumentale di Villa Duodo. A destra il corpo di fabbrica più antico risalente all'inizio del Seicento, opera di Vincenzo Scamozzi, mentre l'ala frontale, decorata da bassorilievi, è del 1740. A sinistra l'esedra dedicata a San Francesco Saverio, missionario gesuita spagnolo di soggiorno a Monselice nel 1537, alla vigilia della partenza per il lungo viaggio verso l'estremo oriente. Contiguo alla villa, sul lato destro, l'oratorio di San Giorgio.

Sul lato sinistro dell'esedra, una scalinata e poi un sentiero conducono sino alla cima del colle, dominato dall'imponente mastio federiciano, anche detto torrione, voluto dall'imperatore Federico II di Svevia, che in visita a Monselice nel 1239 lo nominò Camera Speciale Imperiale.

Il lungo e prospero periodo veneziano ne segna il graduale declino della vocazione militare e, contestualmente, il fiorire delle attività agricole, industriali, estrazione e filatura, e commerciali, favorite dalle comode vie fluviali di trasporto.

Abbagliati da questo splendido borgo, con rammarico abbandoniamo questi luoghi ricchi di atmosfere antiche. E come diceva Guy de Maupassant nel suo scritto Al Sole, il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata, che sembra un sogno.

0: Le fatiche dei giovani e la necessità di migliorare le loro condizioni di lavoro hanno trovato spazio all'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna. Nonostante i conflitti internazionali, l'Italia si conferma una delle mete più ambite del 2026, insieme a Egitto, Grecia e Spagna. La SLC CGIL ha celebrato al Centro Congressi Frentani di Roma i suoi 30 anni di attività con due giornate dedicate al settore della comunicazione. Cosa comporta prestare servizio in smart working da un paese straniero? Ecco le regole a cui ci si deve attendere.
1: Durante l'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna, Maurizio Landini è intervenuto sulla fatica che sempre più giovani affrontano ogni giorno, anche solo per affacciarsi al mondo lavorativo.
2: Se vedo un giovane oggi, io vedo una grande diversità rispetto a quella che è stata la mia esperienza. Io, a diversità dei giovani di oggi, la precarietà, io non so cos'è, non l'ho vissuta. E cioè, quando sono andato a lavorare, io sono andato all'ufficio di collocamento del mio comune, che oggi, se gli dici l'ufficio di collocamento, non sa neanche cos'è. E io non ho vissuto che per lavorare dovevo essere raccomandato da qualcuno. C'era un luogo pubblico e quella persona mi ha messo in contatto con delle imprese che avevano bisogno di persone e ho cominciato a lavorare. E cominciando a lavorare, anche se ero un apprendista, mi applicavano un contratto, ho scoperto che avevo uno stipendio, che avevo addirittura il diritto di andare in assemblea, di scioperare, di fare delle cose. Quei diritti io non li ho conquistati, io me li sono trovati. E li ho trovati perché quelli prima di me, che quei diritti lì non ce li avevano, si sono battuti per darli, non solo per loro, ma anche per me e per quelli che venivano dopo. Se io penso ai giovani di oggi, è esattamente l'opposto. Molto spesso il lavoro che viene presentato ai giovani di oggi non è un lavoro fondato sui diritti, è un lavoro fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento.
1: Secondo Landini, un sindacato senza solidarietà non è possibile.
2: A quelli giovani che vengono dopo di me, cosa gli sto lasciando? Che mondo gli lascio? Gli lascio un mondo fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento, sull'appalto, sul subappalto, sul lavoro a chiamata? La vera solidarietà è se quelli che stanno meglio sono pronti a battersi per migliorare la condizione di chi sta peggio. Allora, se tu pensi ai giovani, oggi non gli devi solo dire datevi da fare. E questo naturalmente significa anche dare spazio alle nuove generazioni, anche dentro il sindacato, aprire le nostre sedi, essere in grado di muoverci naturalmente in quella direzione.

0: Secondo la legge italiana, chi deve sostenere i costi della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Il lavoratore, il datore di lavoro, il lavoratore e l'azienda al 50%, l'INPS. L'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che la formazione obbligatoria sulla sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per il dipendente. Questo significa che le spese dei corsi, dei materiali e delle eventuali certificazioni sono a carico dell'azienda. Inoltre, il tempo dedicato alla formazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
1: Nonostante le tensioni internazionali e il rallentamento dei viaggi a lungo raggio, il turismo italiano si prepara a chiudere l'estate in positivo. Tra giugno e agosto sono attesi oltre 61,9 milioni di arrivi e circa 255,8 milioni di pernottamenti, con un aumento rispettivamente dell'1,1% e dell'1,3% rispetto al 2025. A sostenere la stagione sono soprattutto il ritorno della domanda interna, in crescita dell'1,5%, e il buon andamento dei mercati europei, che compensano la flessione dei flussi provenienti dagli Stati Uniti e da alcune aree del Medio Oriente. Anche il bilancio dei primi sei mesi dell'anno conferma la tenuta del settore. Tra gennaio e giugno gli arrivi hanno raggiunto gli 85,2 milioni, con un incremento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla spinta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, mentre le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate da Polonia, Germania e Spagna. Le prenotazioni raccontano inoltre un cambio delle abitudini di viaggio. Settembre si conferma sempre più un mese di alta stagione, con un incremento delle prenotazioni aeree e dall'estero superiore a quello registrato ad agosto. Una tendenza che allunga la stagione turistica e rafforza il peso del mercato internazionale, destinato a rappresentare oltre la metà degli ospiti estivi. Tra le mete preferite restano le località balneari, con Rimini in testa alle destinazioni più scelte dagli italiani, davanti a Jesolo e Riccione. Anche nelle vacanze all'estero la situazione geopolitica orienta le preferenze verso destinazioni considerate più stabili e facilmente raggiungibili. Egitto, Grecia e Spagna restano tra le più richieste, mentre crescono anche Kenya e Zanzibar. Un quadro che conferma la centralità del turismo nell'economia del paese.

0: La SLC CGIL ha celebrato a Roma i suoi 30 anni di attività. Al Centro Congressi Frentani si sono svolte due giornate dedicate alla storia e alle nuove sfide del settore della comunicazione.
1: Sono stati 30 anni nei quali la nostra categoria ha vissuto, in un certo qual modo accompagnato, la transizione tecnologica. Sono cambiate le nostre filiere, ma in fondo è cambiato il paese, perché le nostre filiere si occupano proprio della comunicazione in senso lato, che poi è la vita democratica, civile, l'intrattenimento, la cultura di un paese.
2: Una grandissima occasione essere proprio qui e proprio oggi, visto che si festeggia questo compleanno così importante per il nostro sindacato, e che comunque è una finestra relativamente nuova di questa attenzione verso gli attori e le attrici. L'obiettivo di questa giornata è festeggiare, ma ricordarci la necessità di tenere altissima l'attenzione su tutta una serie di violenze, stereotipi e pregiudizi.
3: Attuale allora, forgiatosi nella battaglia per la libertà di informazione, attuale oggi, in cui il tema si ripropone a partire dalle scelte di lottizzazione della RAI, sono sicuro che SLC saprà anche questa volta essere primo attore.
4: Non esiste più un prodotto senza servizi e non ci sono servizi che non sono collegati ad un prodotto. E questo naturalmente presuppone anche un intervento pubblico ed un controllo pubblico nuovo. Oggi siamo in presenza di una concentrazione della ricchezza in mano a pochi ed in modo particolare proprio chi governa e controlla l'intelligenza artificiale, i digitali, i dati sono tra i più ricchi al mondo e questo credo propone un tema anche di democrazia e di ruolo dello Stato. Per questo è importante che le lavoratrici e i lavoratori siano protagonisti di questo cambiamento, non avendo paura, ma rimettendo al centro la persona, il lavoro e non il mercato e non il profitto.
5: Nel marzo 1943, Torino è una città stremata. Le sirene antiaeree hanno scandito l'inverno. Il pane è razionato. Nelle fabbriche si producono munizioni e ordigni. Alla Fiat, su 21.000 operai, solo poche centinaia hanno una tessera clandestina del PC. Eppure, il 5 marzo, dalle officine parte un segnale che nessun apparato di controllo riesce a fermare. Gli operai incrociano le braccia, è la rottura del consenso al regime. Lo sciopero si allarga in pochi giorni a tutto il triangolo industriale. Accanto ai comunisti si muovono i socialisti di Nenni e il neonato Partito d'Azione. A Milano prende forma l'embrione del Comitato di Liberazione Nazionale. Decisiva è la circolazione dell'unità clandestina, stampata in una cascina a Vaprio d'Adda, grazie all'iniziativa di Giuseppe Gaeta. I fogli passano di mano in mano, i volantini corrono nei reparti. La notizia dei fermi torinesi arriva a Sesto San Giovanni e oltre. Il 22 marzo, alle 13.30, alla Falck Concordia, si ferma il reparto bulloneria. È l'inizio dello sciopero nell'area milanese. Nei giorni successivi si muovono Breda, Pirelli, Marelli, Borletti, Caproni, Isotta Fraschini e decine di altre fabbriche dell'Interland. Le donne hanno un ruolo centrale. Al cotonificio dell'acqua di Lignano, le operaie respingono le minacce del sottosegretario alle corporazioni, Tullio Cianetti. Alla Borletti, nella spoletteria, zittiscono il gerarca del sindacato fascista, accorso con la polizia. La repressione non tarda. Arresti, processi al tribunale militare, deportazioni. Luigi Tavecchio muore sotto le torture a San Vittore. Altri dirigenti finiscono nei lager. Gina Galeotti Bianchi, organizzatrice degli scioperi, sarà uccisa dai tedeschi il giorno della liberazione. Gli scioperi arrivano fino a Palazzo Venezia. Mussolini sostituisce il segretario del PNF e il capo della polizia, riconoscendo l'incapacità del regime di leggere ciò che sta maturando nelle fabbriche. È un segnale politico potente. Il consenso non è più compatto. Il mondo del lavoro torna soggetto attivo. Per la storia della CGIL, il marzo 1943 è una radice decisiva. In quelle giornate si saldano organizzazione clandestina e protesta di massa. Si ricostruisce un tessuto di solidarietà operaia. Si prepara l'unità sindacale che dopo il 25 luglio e l'8 settembre troverà sbocco nella resistenza e nella nascita della CGIL unitaria.

Il lavoro agile è sempre più diffuso, cresce anche il numero di persone che chiedono di lavorare dall'estero, magari durante un soggiorno temporaneo, una workation o un trasferimento stabile. Una possibilità che offre maggiore flessibilità, ma che richiede attenzione perché comporta conseguenze diverse sul piano fiscale, previdenziale e organizzativo. La situazione cambia a seconda dei casi. Chi risiede stabilmente all'estero può, in presenza di specifici requisiti, non essere soggetto a IRPEF, INPS e INAIL italiani, ma l'azienda deve verificare la residenza fiscale, la permanenza fuori dall'Italia e garantire comunque adeguate coperture assicurative, oltre a rispettare le norme del paese in cui il lavoratore vive. Più semplice è il caso dello smart working occasionale dall'estero, ad esempio durante una vacanza, se la permanenza resta inferiore ai 183 giorni e il lavoratore mantiene la residenza fiscale in Italia, in genere non sorgono nuovi obblighi, anche se è consigliabile disciplinare questa possibilità con accordi e regolamenti aziendali. Maggiore attenzione richiedono invece i nomadi digitali. Lunghi periodi trascorsi nello stesso paese possono far scattare la residenza fiscale locale e nuovi adempimenti per il datore di lavoro, dalla registrazione presso il fisco estero al versamento di imposte e contributi. Per questo le imprese sono chiamate a definire regole chiare, monitorando tempi di permanenza, coperture assicurative e modalità di svolgimento dell'attività, così da coniugare flessibilità e rispetto delle normative.

0: La crisi climatica va considerata un'emergenza sanitaria globale. È la richiesta avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i governi a trattare il cambiamento climatico con la stessa urgenza riservata a pandemie come il Covid. A sostenerla sono dati sempre più allarmanti: migliaia di morti legate alle ondate di calore e centinaia di migliaia di decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico. Nel documento, l'OMS formula 17 raccomandazioni, tra cui l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, maggiori investimenti nelle energie rinnovabili e sistemi sanitari più preparati ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale.
1: A 50 anni dalla tragedia della nube tossica dell'Icmesa, la cittadina di Seveso diventa punto di ritrovo per riflettere sulla storia e il presente della sicurezza sul lavoro in un'assemblea organizzata dalla Filctem CGL Lombardia.
2: Noi assistiamo quotidianamente a incidenti legati a superficialità. Le persone devono poter andare, svegliarsi, andare al lavoro e tornare a casa. Sai che molte volte questo non accade e poi assistiamo a incidenti importanti che coinvolgono non soltanto i lavoratori di quell'impresa, ma coinvolgono soprattutto le comunità.
1: Quello di Seveso fu un disastro che uscì dalla fabbrica e coinvolse l'intero territorio.
3: Credo che sia stato importante oggi per le giovani generazioni presenti qui poter ascoltare la testimonianza di Carlo Ghezzi, dove racconta quale fu il ruolo del sindacato, dove racconta come il sindacato seppe tenere insieme i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei cittadini. È importante, dobbiamo mantenere sempre viva la memoria, perché la memoria è quello che ci rende migliori.
1: Oltre alla creazione del Parco delle Querce, il ruolo di Carlo Ghezzi è stato fondamentale per portare avanti la memoria sindacale della vicenda Icmesa.
4: Questo è, come dire, un segno, una testimonianza del nostro ringraziamento.

0: L'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, ma senza l'ondata di licenziamenti che molti temevano. È quanto emerge da uno studio della Banca Centrale Europea sul mercato statunitense, il più avanzato nell'adozione di queste tecnologie. Occupazione e salari nel complesso hanno retto, mentre si osserva un graduale spostamento verso professioni meno automatizzabili. Tra il 2019 e il 2025 l'occupazione nei lavori più esposti all'AI è diminuita in media di oltre il 4%, mentre per quelli basati su competenze tecniche, relazionali e presenza fisica è salita del 13%. Per la BCE la trasformazione è però appena iniziata e i suoi effetti potrebbero diventare più evidenti nei prossimi anni.
1: Una lunga

0: assenza ingiustificata può trasformarsi in dimissioni, ma solo seguendo una procedura precisa e con la verifica che dietro quella mancata presenza non ci siano motivi legittimi. Nei primi 18 mesi di applicazione della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono arrivate oltre 25.000 comunicazioni da parte dei datori di lavoro. La maggior parte delle comunicazioni proviene dal Nord Italia, che raccoglie il 56% del totale, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%, una distribuzione che rispecchia la concentrazione delle attività produttive nel paese. La procedura scatta quando l'assenza supera il termine previsto dal contratto collettivo, oppure se il contratto non lo indica, dopo oltre 15 giorni consecutivi. In quel momento il datore di lavoro può scegliere se avviare la procedura. Se decide di procedere, deve inviare una comunicazione all'Ispettorato territoriale competente, preferibilmente tramite PEC, indicando tutti gli elementi utili per identificare e contattare il lavoratore. Ricevute le segnalazioni, l'Ispettorato ha poi svolto le dovute verifiche che hanno consentito di individuare situazioni particolarmente delicate, come assenze legate a malattia, maternità, condizioni di fragilità personale o conflitti già esistenti tra azienda e lavoratore. Ben il 4,6% delle segnalazioni sono risultate false. In questi casi, l'intervento dell'INL ha permesso di ricostruire correttamente i fatti e di garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte.
1: Rafforzare la presenza sul territorio per dare più forza all'azione sindacale e coinvolgere nuovi iscritti. È questo l'obiettivo indicato dall'Assemblea Generale dello SPI-CGIL Ticino Olona, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 dopo un confronto sul tesseramento e sulle attività delle leghe territoriali. Al centro del dibattito anche le campagne per la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori degli appalti, la rivalutazione delle pensioni e la non autosufficienza. Tutta la CGIL intende aumentare la presenza sui territori con incontri dedicati.
0: Un gelato confezionato pesa sempre meno sul cono o sullo stecco, ma sempre di più sul portafoglio. Secondo i dati Istat, negli ultimi 5 anni i prezzi sono aumentati in media del 40%, mentre per alcuni prodotti della grande distribuzione gli incrementi arrivano fino al 75% al chilo. Un rincaro che va oltre la cosiddetta shrinkflation, la riduzione della quantità a parità di prezzo, e riflette gli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione. La svolta è arrivata tra il 2022 e il 2023. Nel primo anno i prezzi dei gelati sono saliti del 13%, seguiti da un ulteriore aumento del 16% l'anno successivo. A incidere sono stati soprattutto la crisi energetica, l'aumento dei costi dei trasporti e delle materie prime, dal cacao ai prodotti lattiero-caseari, che hanno reso più costosa la produzione. L'incremento supera persino quello registrato dall'intero comparto alimentare. Tra il 2022 e il 2023 l'inflazione dei generi alimentari si è attestata tra l'8,8% e il 9,8% annuo, ma i gelati hanno corso ancora più veloce, un segnale che conferma come anche uno dei simboli dell'estate sia stato investito dall'ondata dei rincari che negli ultimi anni ha interessato i consumi quotidiani delle famiglie italiane.

0: Secondo il QS World University Rankings, le università italiane continuano a guadagnare terreno nelle classifiche internazionali. Al terzo posto c'è l'Università di Bologna, 123esima al mondo, che guadagna 15 posizioni dal 2025 e rafforza il ruolo tra le migliori università europee. Secondo posto per la Sapienza di Roma, 111esima nella classifica globale e primo ateneo generalista italiano, premiata per la reputazione accademica e la capacità di collaborare nella ricerca internazionale. In vetta il Politecnico di Milano, che raggiunge l'87esimo posto mondiale, miglior risultato di sempre per un'università italiana. Un traguardo costruito su eccellenza, internazionalizzazione e ricerca, ma che resta fragile in un sistema ancora penalizzato da investimenti inferiori rispetto agli altri grandi paesi europei.
1: Con la conclusione dell'anno scolastico, per molti docenti e lavoratori ATA a tempo determinato si apre il periodo della NASPI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS a chi perde il lavoro in modo involontario. Possono richiederla i titolari di supplenze brevi, gli incaricati fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno e chi ha un contratto annuale in scadenza il 31 agosto. Per ottenere la prestazione è necessario rispettare tre requisiti. Il contratto deve essere cessato senza dimissioni volontarie, salvo i casi di giusta causa o di maternità tutelata. Occorrono inoltre almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e bisogna dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro partecipando alle iniziative previste dal Centro per l'Impiego. La durata della NASPI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi. Nel calcolo non vengono considerati i periodi già utilizzati per precedenti indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. Per chi ha terminato il servizio il 30 giugno, la finestra è aperta dal 1 luglio. Per verificare i requisiti e compilare correttamente la domanda, è possibile rivolgersi al patronato Inca CGL, che offre assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura.
0: Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli rispettare. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, visto che fa caldo mi sono messo la giacca e visto che la puntata è molto interessante, sapete cosa facciamo? Servizi freschi, belli e diretti. Ma prima Marco Carena, la sigla, naturalmente fresca.

0: Partiamo con un servizio internazionale che si svolge ogni anno nella ridente città di Garlanda. Parliamo del 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia. Ce ne parla meglio Marco Dottore, il nostro inviato speciale.
1: Cari amici di TGM Television, siamo qui a Garlanda al 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia che sta per iniziare. Quest'anno ne vedremo delle belle. Già qui ci sono degli amici, c'è il pazzo furioso dello staff, lei che è di Milano ma non è di Milano, Pordenone ma che non è di Pordenone, Udine, siete di Udine?
2: No,
1: che non sono di Udine. Comunque iniziamo questo meeting, ne vedremo delle belle.

0: Ragazzi, ho detto prima nel collegamento dell'apertura che ne vedremo delle belle, ma cosa succede al meeting internazionale PIA 500 Club Italia?
1: Se non venite non lo potete mai sapere.
0: Ecco, ma poi tante cose, concerti, eventi, cultura, tutto, mostre.
1: Se mangia pure bene.
0: Se mangia pure bene. Altre cose, dimmi cosa succede. Tour, divertimento.
1: Tutto, dovete venire. Basta.
0: Mare,
1: montagna, piscina,
0: acqua fan, perché c'è le caravelle.
1: Pure,
0: insomma, succede di tutto. In questo servizio lo vedrete.

0: di San Bartolomeo.
1: Due, tre,
0: vieni avanti.
2: Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci porta in Piemonte, esattamente a Verbania. Siete curiosi di scoprire il servizio? Io tantissimo. Vai regia!

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Ah, ci sono qualche bei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.
2: Attenzione, comunicazione per tutti i cantanti. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima Jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. La città di Andorra si conferma per il quarto anno la città del Jukebox. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del Jukebox.
3: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel Jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
4: Allora io sono Spartia e il mio ricordo del Jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica.
5: Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col Jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente.
6: Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci penso e più mi incasino, tra capre e panche il tuo sorriso, se ti avvicini con...
7: Ciao, sono Gabriele Caridi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del Jukebox, eppure... d'oggi ho scoperto che è molto attuale.
3: Ciao, mi chiamo Daria Zorina, ho 19 anni, vengo dalla Iguiglia e la mia esperienza con il Jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
8: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il Jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello.
9: Io che ti cerco tra la gente insoddisfatta che non aveva avuto sogni o non li meritava.
10: Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni.
11: Grazie ad Andorra! È tornato di moda il Jukebox, io vorrei entrarci.

0: In attesa del secondo casting di giovedì 6 agosto in passeggiata ad Andorra e in attesa di conoscere i due talenti che dovranno andare alla finalissima, il pubblico di TG Events Television si domanderà: e l'evento Tutti nel Jukebox? Quando e dove? Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, Tutti in Andorra, per la quarta edizione con la partecipazione straordinaria di grandi big della musica italiana. Prossimamente i nomi. Talente in erba, ma non mancano i nostalgici del jukebox. Signori, tocca a lui, Lino Jukebox.
1: Lasciatemi cantare
2: con la chitarra in mano.
1: Lasciatemi cantare.
2: Sono un italiano.
1: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra. Un canarino sopra la finestra.
2: Buongiorno Italia con i tuoi artisti.
1: Con troppa America sui manifesti. Con le dolore, le loro, la rara.
0: E adesso il talento musicale della settimana. Lo spazio se lo conquista un comico cantante fuori dal comune. Vediamolo prima nella sua versione da cabarettista, dopodiché la canzone. Signori, Giampiero Perone.
3: Signore e signori, eccomi qua!
4: Giampiero, come stai intanto?
5: Guarda, questa sera sono serio e non so se riusciremo a ridere, ci saranno tutti temi molto molto molto pesanti, bisogna portarsi da scrivere, prendiamo appunti.
3: Ma perché mi deve offendere davanti
6: ma
3: a tutti?
6: Non si offenda, non dico pezzente. Nel senso che, cioè, nel senso che ha le pezze al culo.
3: Veda lei, guai, se vogliamo fare l'annuncio lo diciamo a tutto l'aeroporto.
6: D'accordo. Il signor Perone ha le pezze al culo.
3: No, voi l'avete fatto lo speed? Io ci ho messo 3 anni per attivare lo speed e cambiato il governo, hanno detto togliamo lo speed, col cacchio, adesso me lo fai usare. Signori, posso dire una cosa, guardandomi negli occhi, ma al giorno d'oggi, ma chi è quel deficiente che si mette a fare 5 figli?
7: Io!
3: Se non fate l'applauso adesso non lo fate più, eh?
0: E allora rendiamo omaggio al cantante e artista Giampiero Perone, che dopo un anno dalla scomparsa del suo babbo ha scritto una canzone molto toccante, molto toccante.

0: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: I cambiamenti climatici stanno condizionando la nostra società. Da anni se ne parla, il problema meriterebbe la massima attenzione e priorità. Noi non tanto tempo fa abbiamo fatto un giretto in elicottero sui ghiacciai del Monte Bianco e abbiamo trovato una situazione molto preoccupante. Prego servizio.

0: pianeta abbiamo una grossa emergenza da affrontare.
1: Il pianeta a rischio per colpa dei cambiamenti climatici, guarda qua.
2: I ghiacciai del pianeta si stanno ritirando. Dal Monte Bianco ci arrivano notizie preoccupanti.
3: Ma è peggio di quanto credessi.
0: Te lo dicevo, ora vai, hai un elicottero e un uomo che ti aspettano nelle pendici del Monte Bianco.
4: Ciao, sono la tua guida.
3: Dove andiamo, Mano?
4: Oggi ti porterò qua, al ghiacciaio qua, al ghiacciaio Damiage, e andremo anche al lago Damiage.
3: Partiamo.

0: io non completamente pieno.
1: Cioè qua una volta c'erano i ghiacciai qua, arrivano
0: qua. Ghiaccio, sì, veramente un po' di ghiaccio ancora rimanente qua sotto, ma qua era tutto pieno di ghiaccio. Adesso andiamo dall'altra parte per parlare con mio collega, nella Salunga.

0: Ciao Luca.
1: Voglio sempre di più Oscar, sarà sempre peggio qua.
0: E fino a che non ci sarà un'altra era ghiacciale, per adesso abbiamo questo. Io non sono né ghiacciologo né geologo, da quando ci sono io è sempre andata indietro. Sono cicli centenali, speriamo che nel futuro i giovani rivedano i ghiacciai dove sono arrivati una volta.
1: Professore, da cosa è dovuto il cambiamento climatico?
2: Io studio i ghiacciai delle Alpi da oltre 25 anni. Abbiamo osservato nelle carote di ghiaccio polari un aumento della CO2, dei gas climalteranti in atmosfera, molto importante. La CO2 adesso si attesta alle 410 circa parti per milione e 20 anni fa erano 100 parti per milione di meno.
1: Cosa possiamo fare a riguardo noi?
2: Devono prima di tutto agire i governi con delle politiche mirate a incentivare la riduzione delle emissioni da parte di tutti, delle industrie e dei singoli cittadini.
1: La ringrazio, professore.
3: Le televendite, le sapete cosa sono le televendite? Fanno parte della nostra vita quotidiana. Ormai in qualsiasi canale televisivo c'è un venditore, ma noi siamo rimasti agganciati al primo, il grande baffo dei baffi. Non dico altro perché adesso godiamoci il servizio, rendiamo omaggio a questo grande personaggio, ma soprattutto cerchiamo di capire se i televenditori sono anche tra di voi. Noi in piazza l'abbiamo fatto il test, scimmiottando la TV.
4: Italiani, ci siamo! Qui è arrivato Alessandro per vendervi un fantastico scopettin cessin. Può essere usato come spazzolino, per chi direte voi, per le facce di culo che
1: no!
4: Voi stanno sulle palle.
1: Alta televisione, questo... alta televisione, picco che vale stelle qua. Vai,
4: quindi,
1: siamo su Raino.
4: Compratelo!
1: Sì!
4: Lo scopettin cessin, solo per voi a 29,99€.
3: Ma quanto è importante la carta stampata? Questo servizio è dedicato a un magazine, una presentazione ufficiale di un magazine molto importante. Noi eravamo ospiti di questa manifestazione, parliamo di Alassio Magazine, ci sono magazine e magazine. A noi questo piace.
5: L'idea di questi 10 anni di Alassio è sostanzialmente quella di raccontare le tante persone che in questi 10 anni hanno contribuito da una parte a fare di questa baia quello che è e dall'altra parte a costruire i contenuti per poter fare un magazine con queste caratteristiche. Noi facciamo un lavoro sicuramente grosso, sicuramente di raccolta di tutto ciò che è eccellenza, ma se l'eccellenza non ci fosse non potremmo fare nulla. E quindi questa edizione di Alassio Magazine a 10 anni dalla sua uscita è un po' quella. È il racconto di questi 10 anni. Questa serata al Piana Grand Hotel è proprio l'occasione per mettere insieme tutte le persone che sostanzialmente, so che è un termine sempre difficile da usare, lavorano in questa baia, fanno cose in questa baia, quindi non solo se ne occupano, come è più di moda dire, ma in realtà lavorano, non è una sconcezza dire che si lavora. Ecco, le persone che lavorano in questa baia sono quelle che fanno di tutti i giorni Alassio quella che è e ci aiutano con i loro contenuti a realizzare ogni anno più di 200 pagine di storie di eccellenza.
6: La domanda che mi si fa è se Alassio fa ancora tendenza. Beh, direi assolutamente sì. Un concentrato di energia pura.
7: Alassio da vedere e da scoprire.
8: Manifestazioni come queste portano solo un gran piacere per noi, ma soprattutto una grande aspettativa per i nostri ospiti.
9: Vengo qua da quando ho 2 mesi e ho fin deciso di venire a viverci ed è una città che mi regala grandissime emozioni.
10: Il nostro porticciolo Luca Ferrari, un porto turistico, bandiera blu dal 2006, riesce a ospitare più di 500 imbarcazioni.
11: In ogni stagione, ogni giornata c'è qualcosa di magico che la rende unica.
12: Qua passano persone importanti, passano momenti importanti della vita delle persone comuni, e accadono delle cose che non comunemente capitano alle altre parti.
13: Di Alassio mi emoziona l'accoglienza, perché da una milanese come me che vive qui da 5 anni mi sono veramente trovata tra amici, ho conosciuto più persone qui che in tutta la mia vita a Milano.
14: Viviamo a Lazio tutti i weekend, tutta la stagione, stiamo veramente bene.
15: Il meglio che puoi avere in Liguria e probabilmente in tutta Italia.
16: Grazie.
5: Direi grazie a tutti, grazie di questa serata costruita e realizzata insieme. Oltre 300 ospiti, la possibilità di avere partner davvero di qualità e di eccellenza in tutti i settori, compreso nella comunicazione come TG Event, che credo certamente ci porterà in tante tante televisioni d'Italia. Grazie ancora.
3: E la puntata numero 804 finisce qui, qua. Siamo sempre online, tgevents.it, segnalateci i vostri eventi, mi raccomando, e il tutto a info@tgevents.it, è semplice, e poi siamo sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, socializziamo, è il caso di dirlo, se vi siamo simpatici, a noi siete simpatici, in qualche maniera penso che anche noi a voi risultiamo tali. Signori, alla prossima settimana con nuovi servizi e tanti ambasciatori. Ciao Maragnao, non fa caldo, non fa caldo.
17: Ciao. Questo programma è stato offerto da
18: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
19: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo

0: dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.

0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale In Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%. Per

0: regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Non ci sono indagati per la morte di Abderrahim Fakir a Bologna. Si procede per il reato di omicidio colposo. Il 43enne marocchino, facchino di mestiere, è morto in seguito all'intervento della polizia che lo ha ammanettato e immobilizzato a terra. La scena è stata ripresa da alcuni residenti del quartiere Pilastro. Al vaglio dei PM, due agenti e quattro sanitari, per i quali è scattata la legge sullo scudo penale voluto dalla Lega. I familiari dell'uomo chiedono giustizia, mentre la procura avverte. I fatti sono più estesi di quelli che si vedono nel video. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha convocato una manifestazione in piazza di solidarietà all'uomo ucciso, mentre Matteo Salvini lo accusa di avvelenare il clima. Non accenna a placarsi la polemica politica su Mario Roggero. Il gioielliere è in carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. La Lega rilancia l'ipotesi di candidarlo alle elezioni e intanto avvia una raccolta fondi per aiutare l'uomo a pagare i risarcimenti previsti dalla sentenza. Il centro-sinistra giudica inaccettabile la campagna della destra per spingere il Presidente della Repubblica a concedere la grazia. Interviene perfino Elon Musk attraverso i social. Pazzesco, scrive il miliardario americano. In questo caso andrebbero condannati giudici e PM. Uno scudo democratico per proteggere le prossime elezioni da ingerenze esterne. È la proposta di legge stop alla propaganda russa presentata alla Camera da Azione con il leader Carlo Calenda e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno. L'obiettivo è colmare un vuoto normativo e frenare la guerra ibrida. Secondo Picerno, infatti, l'88% dei tentativi di disinformazione in Europa colpisce l'Italia. Calenda lancia l'allarme sul rischio di elezioni falsate e mette in guardia dalle interferenze di Russia, Cina e Stati Uniti. La proposta di legge affida al garante delle comunicazioni e ai prefetti il blocco di contenuti ed eventi, con sanzioni da 10.000 a 300.000 euro. Nuova pagina nei rapporti tra Italia e Portogallo. A Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni ha accolto l'omologo Luis Montenegro a 10 anni dall'ultima visita di un primo ministro lusitano a Roma. Un bilan-

0: Laterale che rilancia la cooperazione economica con scambi vicini ai 10 miliardi di euro e la sinergia sull'Africa attraverso l'integrazione con il Piano Mattei in paesi come Angola e Mozambico. Al centro dell'incontro anche la difesa. Lisbona acquisterà 3 fregate Fremevo di Fincantieri per un valore di 3 miliardi di euro a tutela della sicurezza e delle risorse marittime europee.
1: È stata una delle estati più calde mai registrate. Secondo i dati della cabina di regia del Ministero della Salute, giugno è stato il secondo mese più caldo di sempre a livello globale ed europeo. Dal 18 giugno fino alla fine del mese, i sistemi di allerta hanno segnalato condizioni di rischio elevato, con bollini arancioni e rossi in molte città italiane. Il caso più critico è stato quello di Torino, dove i giorni di massima allerta sono stati 23, il 63% del periodo considerato. L'impatto sulla mortalità degli over 65 è stato contenuto. L'aumento medio registrato in Italia è stato del 3%, concentrato soprattutto tra gli over 85. A Torino, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, è stato però rilevato un incremento significativo dei decessi tra gli anziani. Oltre 1000 le chiamate arrivate al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. A chiedere informazioni soprattutto gli over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute Orazio Schillaci intanto invita alla prudenza. Soprattutto anziani e bambini devono evitare le ore più calde, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e chiedere aiuto in caso di necessità. Il fronte politico sul Covid si sposta in Parlamento. In Commissione Affari Sociali alla Camera è passato un emendamento di Fratelli d'Italia alla riforma delle professioni sanitarie, che apre alla possibilità di rientro per i medici e per gli operatori cancellati dall'albo per fatti non dolosi legati alla pandemia, compresa la diffusione di posizioni considerate antiscientifiche sui vaccini. La norma non prevede un reintegro automatico. I sanitari interessati avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per presentare una richiesta di reiscrizione, ma solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. In caso di condanna penale, invece, sarà necessaria prima la riabilitazione. Dura la reazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il presidente Filippo Anelli ha parlato di sconcerto e delusione, definendo la norma una delegittimazione del ruolo degli ordini e un'offesa verso chi ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. L'Italia deve affrontare il calo delle nascite con una strategia di lungo periodo e non più con interventi temporanei. È l'appello lanciato dall'Associazione Italiana Fertilità durante il primo congresso nazionale dell'AIFE, organizzato alla Camera dei Deputati. Secondo l'associazione, il fenomeno dell'inverno demografico non è più un'emergenza passeggera, ma una trasformazione strutturale del paese. Nel 2025, hanno ricordato gli esperti, si è registrato il minimo storico delle nascite, con circa 355.000 nuovi nati. Al centro del congresso la presentazione del manifesto Fertilità 2030, una proposta che punta a rendere la tutela della fertilità una priorità nazionale. L'associazione chiede inoltre di superare le attuali limitazioni nell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, equiparando l'infertilità sociale a quella medica e ampliando la possibilità di ricorrere alla PMA anche per donne single e coppie lesbiche. La proposta avanzata è una legge quadro su fertilità e natalità. Novità nella terapia dell'obesità. La Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione della semaglutide orale da 25 mg, il primo trattamento in compresse per la gestione del peso approvato in Europa. Il farmaco è destinato agli adulti con obesità oppure in sovrappeso associato ad almeno una patologia correlata come il diabete di tipo 2 e si affiancherà alle terapie iniettabili già disponibili. L'approvazione arriva dopo il parere positivo dell'Agenzia Europea per i Medicinali ed è basata sul risultato dello studio clinico OASIS 4. Nella sperimentazione i pazienti che hanno assunto la compressa insieme a dieta ipocalorica e attività fisica hanno perso in media il 17% del peso corporeo nell'arco di 64 settimane, contro il 2,7% del gruppo placebo. In circa un paziente su tre la perdita di peso ha raggiunto il 22%. Gli esperti sottolineano che il trattamento mantiene un'efficacia paragonabile a quella delle formulazioni iniettabili e può favorire una maggiore aderenza alle cure. Oltre 2.000 specialisti da 77 paesi si sono confrontati al congresso internazionale ICNMD 2026 a Firenze sulle nuove frontiere della ricerca e sui trattamenti che stanno cambiando la vita dei pazienti con patologie rare. Al centro del dibattito le terapie innovative per malattie come le pompe a esordio tardivo, la miastenia, le neuropatie genetiche e la distrofia muscolare di Duchenne. Negli ultimi anni abbiamo avuto nuove terapie che hanno cambiato la storia naturale di diverse malattie neuromuscolari, ha detto Antonio Toscano, docente di neurologia all'Università di Messina e coordinatore del congresso. Per la malattia di Pompe a esordio tardivo in Italia sono circa 500 le persone coinvolte. È una patologia che provoca debolezza dei muscoli scheletrici e respiratori, ha fatto sapere Olimpia Musumeci, docente di neurologia all'Università di Messina. Oggi, grazie alle nuove terapie combinate, possiamo rallentare in maniera significativa la perdita di autonomia dei pazienti. Sul fronte dell'innovazione, anche le aziende biotecnologiche puntano a nuove soluzioni. L'arrivo di nuove tecnologie e nuovi prodotti darà più forza alla ricerca per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie, infine concluso Maria Tommasi, Medical Director Italia di BioMarin. Il fisioterapista assume un ruolo sempre più centrale nei percorsi di prevenzione e promozione della salute. L'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio accoglie con favore il riconoscimento arrivato dalla Camera sul ruolo del professionista sanitario nei programmi di esercizio fisico strutturato. Un passaggio che, secondo l'OFI Lazio, apre la strada a un nuovo modello di assistenza basato sull'integrazione tra sanità, territorio e attività fisica qualificata. Ringraziamo la Federazione Nazionale e le istituzioni per aver riconosciuto il valore della collaborazione tra professioni sanitarie, ha detto Anna Maria Servadio, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. Ora servono modelli organizzativi chiari per integrare i percorsi sanitari con le palestre della salute.
0: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energiring porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%,

La sostituzione della fotoprofilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22%, e in alcuni casi la rimozione o l'oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha portato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile. All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno. 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'Étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il centro storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche.
Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà a Soverato la sua 23esima edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, due volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Cam Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità. Con il suo vasto assortimento

0: assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata all'uccisione del giornalista sportivo Luca Esposito. Dai primi accertamenti sul suo corpo, il 53enne sarebbe stato prima massacrato di botte e poi bruciato. Le ultime novità nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Luca Esposito, il giornalista sportivo 53enne ucciso ad Eboli nella notte di sabato, non è stato colpito da un proiettile e poi dato alle fiamme come si era inizialmente ipotizzato a causa del ritrovamento, nei pressi del luogo della salma, di un bossolo d'arma da fuoco. L'ipotesi che si fa strada in queste ore è che Esposito sarebbe stato brutalmente picchiato e non è stato possibile stabilire se sia stato dato alle fiamme ancora agonizzante o quando era già deceduto. Una risposta potrà essere fornita soltanto dall'autopsia che è in programma oggi. Novità, quelle relative alla dinamica della morte, emergono quindi dai risultati della TAC che si è stata effettuata all'ospedale di Eboli nella mattinata di ieri. Un esame durato un paio d'ore che aveva il preciso scopo di individuare eventuali segni sul corpo del 53enne. Ogive o segni riconducibili a uno sparo non ne sono stati riscontrati secondo quanto è emerso, spingendo i carabinieri e gli inquirenti a escludere la circostanza che si sia trattata di una esecuzione portata a termine con l'ausilio di un'arma da fuoco. Luca Esposito sarebbe stato quindi massacrato da chi? Ovviamente ancora non si sa, al vaglio degli inquirenti soprattutto la vita privata del 53enne giornalista. Secondo quanto è emerso finora, la sua vita da giornalista nulla avrebbe a che fare con l'efferato omicidio, ma ovviamente i carabinieri della compagnia di Eboli non tralasciano alcuna pista.
0: E questa era la nostra copertina. Noi torniamo con tutte le altre notizie tra una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la cronaca che ci porta in Basilicata. Maxi operazione che ha portato all'arresto di 11 persone accusate di aver fatto esplodere un bancomat a Lavello. I dettagli nel prossimo servizio.
3: I carabinieri del comando provinciale di Potenza hanno eseguito 11 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, tutti residenti nel Foggiano, ritenuti appartenenti ad un'organizzazione criminale specializzata in assalti e bancomat, furti d'auto e rapine. L'inchiesta è partita dopo l'assalto nel marzo del 2025 al bancomat della Biper di Lavello, dove con la tecnica della marmotta furono rubati oltre 22.000 euro. Le indagini dei carabinieri di Venosa hanno ricostruito l'attività della banda tra il 2024 e il 2025 nei comuni di Lavello, Melfi, Atella, Rio Nero e Venosa. Secondo gli investigatori, il gruppo operava con ruoli ben definiti tra esecutori e vedette incaricate di controllare gli spostamenti delle forze dell'ordine. Contestate anche furti di auto realizzati con sofisticati dispositivi elettronici e la rapina del giugno 2025 a un'attività commerciale di Melfi con un bottino di circa 27.000 euro. Decisive per l'inchiesta le analisi del RIS di Roma che hanno individuato impronte riconducibili a uno degli indagati. Disposte due custodie in carcere, tre arresti domiciliari e sei obblighi di dimora.
0: E cambiamo ora pagina con i trasporti e con la volontà del ministro Salvini di far proseguire il percorso dell'alta velocità dopo la fermata del Vallo di Diano fino a Praia a Mare. Sentiamo.
3: Il governo conferma l'impegno a completare l'estensione dell'alta velocità ferroviaria lungo la dorsale tirrenica fino a Praia a Mare. A ribadirle è stato il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento all'apertura del dibattito pubblico promosso dall'ANAS sul nuovo tracciato della strada statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria. Rispondendo all'appello del presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto, il ministro ha definito assolutamente assolutamente fondamentale reperire il miliardo di euro necessario per completare il collegamento ferroviario, considerato un'infrastruttura strategica per il rilancio della mobilità del Mezzogiorno. Occhiuto ha spiegato di aver avviato un confronto con il governo, il Ministero delle Infrastrutture e RFI per individuare le risorse necessarie. La risposta di Salvini è stata immediata: sfondi una porta spalancata, ha affermato il ministro, ricordando gli importanti investimenti già programmati sulla linea Battipaglia-Romagnano, il raddoppio della galleria Santo Marco e gli interventi previsti lungo la direttrice tirrenica fino a Reggio Calabria. Secondo il vice premier sarebbe

0: Salvini ha rilanciato anche il progetto del ponte sullo stretto di Messina, annunciando una nuova riunione operativa.
1: E ora parliamo di sanità, con l'appello del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per ridurre le liste d'attesa. Fico invita a disdire gli esami e le visite nel caso in cui non vengano effettuate e aggiunge: chi non lo fa è giusto che paghi comunque il ticket. Sentiamo.
0: Chi prenota una visita o un esame e poi non si presenta senza annullare la prenotazione contribuisce ad allungare inutilmente le liste d'attesa. È il richiamo lanciato dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, che ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per rendere più efficiente il sistema sanitario regionale. A margine della presentazione del programma HOPE in Campania, dedicato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, alla riqualificazione del patrimonio abitativo e alla rigenerazione urbana, il governatore campano ha affrontato anche il tema delle prenotazioni non disdette, definendolo un fenomeno che deve essere contrastato. Se si prenota una visita, ha detto, un esame e poi non si va senza avvertire, si ingolfano inutilmente le liste d'attesa e non è giusto nei confronti delle altre persone che aspettano di poter accedere alle prestazioni sanitarie. Il presidente Fico ha ricordato che la regione mette già a disposizione diversi strumenti per cancellare una prenotazione. La disdetta infatti può essere effettuata attraverso l'app dedicata oppure contattando il CUP telefonico. Una volta prenotata una prestazione, se non si intende più usufruire, è obbligatorio disdirla. In caso contrario, il ticket dovrà comunque essere pagato, ha sottolineato Fico, il quale inoltre ha invitato i cittadini a fare la propria parte nella riduzione delle liste d'attesa, evidenziando che il miglioramento del sistema sanitario passa non solo dagli investimenti e dall'organizzazione della regione, ma anche dai comportamenti responsabili da parte degli utenti.
1: E ancora parleremo dell'approvazione del nuovo PUC a Sant'Arsenio, ma subito dopo la pubblicità.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature

0: Officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di un comune del Vallo di Diano. A Sant'Arsenio è stato approvato il nuovo PUC. Ascoltiamo le novità nell'intervista al sindaco Donato Pica.
1: Con l'approvazione del nuovo piano urbanistico comunale, Sant'Arsenio si dota di uno strumento strategico per programmare lo sviluppo del territorio nei prossimi anni. Un passaggio importante per la pianificazione urbanistica e la valorizzazione delle risorse locali. Il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, illustra così le principali novità del nuovo PUC e ne sottolinea il ruolo fondamentale come strumento di programmazione per la crescita del comune.
2: Il PUC è uno strumento, diciamo soprattutto di programmazione e di assetto del territorio e quindi deve tenere innanzitutto conto delle modifiche e delle trasformazioni di una comunità. Il precedente piano regolatore risaliva agli inizi degli anni 2000, in 25 anni, ovviamente il tessuto abitativo, ma anche economico e sociale del nostro paese si è modificato. E quindi c'è stata innanzitutto una revisione generale dell'esistente e sono poi state ridisegnate le prospettive di sviluppo futuro, partendo da un dato oggettivo stabilito dalla legge che purtroppo non è molto incoraggiante, cioè la riduzione, diciamo, della popolazione e l'impoverimento delle aree interne, per cui l'incremento di vani rispetto al piano territoriale di coordinamento della provincia di Salerno, che risale al 2011, è stato giocoforza molto limitato. E quindi per questa diciamo esigenze di carattere generale, si è optato per una rivitalizzazione del centro storico, quindi l'intera zona A per interventi, come dire, di recupero e di qualificazione, ma non manca anche una parte importante e significativa di espansione, ovviamente con volumetrie limitate. Quindi c'è una vasta area che può essere dedicata a nuovi interventi, però, ripeto, secondo dei parametri contenuti che consentono di fare un po' a tutti, ma in maniera diciamo non eccessiva e quindi senza turbare quello che è l'equilibrio ambientale. Uno sforzo è stato fatto invece per quanto riguarda le zone di insediamento produttivo, c'è un ampliamento significativo che è stato approvato dalla provincia di Salerno, che quindi potrà mettere a disposizione lotti consistenti per imprese ed iniziative di carattere imprenditoriale. Quindi, avendo poi conseguito tutti i pareri favorevoli da parte degli enti competenti a livello comprensionale, provinciale e regionale, siamo approdati in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva e successivamente, con la recente pubblicazione sul PURC della Regione Campania, il piano è diventato pienamente operativo.
0: E andiamo ora in Cilento, dove sono state chiuse per pericolo caduta massi le gole del Sammaro a Sacco. L'ordinanza del sindaco dopo l'ispezione dei vigili del fuoco. Sentiamo Pasquale Sorrentino.
1: È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'aria evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
0: Ritorniamo ora a parlare di sanità con il fronte comune che si è formato ad Agropoli in difesa dell'ospedale cittadino. Vediamo.
3: Fronte comune ad Agropoli per il futuro del pronto soccorso. Sabato sera presso il presidio ospedaliero si è svolto un incontro dedicato al futuro del presidio sanitario e alle iniziative da mettere in campo per garantirne la tutela e il rilancio. Presenti il sindaco Roberto Mutalipassi, il consigliere comunale Mario Pesca, l'assessore Elvira Serra, la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio e la presidente del comitato a difesa dell'ospedale Lucia Grambone. Nel corso della riunione è stato affrontato il tema del potenziamento del servizio di emergenza-urgenza, considerato un presidio essenziale per l'intero comprensorio. Le proposte presentate hanno ottenuto il consenso unanime dei partecipanti, che hanno ribadito la volontà di procedere con una azione comune coinvolgendo istituzioni, cittadini e associazioni.
4: Dove stanno i posti letto del pronto soccorso in zona disagiata? Non ci sono. Il nostro rimane un presidio a vocazione riabilitativa. Quindi, anche se nelle more dovesse significare tra un mese, tra un anno, tra due, se noi non prevediamo già nell'atto aziendale che deve passare alla giunta e che deve essere deliberato dei posti letto, lobby, qualsiasi cosa che ovviamente stabilizza il paziente, lo mantiene qui e poi ovviamente eventualmente è trasferito in area superiore, che senso tiene questa parvenza di modifica dell'atto?
0: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco in studio.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. È stato inaugurato ieri a Salerno il nuovo Urban Center. Vediamo.
1: È stato inaugurato l'Urban Center del Comune di Salerno al termine dei lavori di ristrutturazione che ha

0: hanno interessato dopo i primi interventi che si sono conclusi nel 2023 l'intero edificio di via Bastione a Salerno. L'Urban Center, nello storico edificio totalmente funzionale, potrà svolgere in pieno la propria missione di luogo ed occasione permanente di studio, ricerca, documentazione, confronto su tutti i molteplici aspetti della trasformazione urbanistica contemporanea, anche con l'ausilio dei più moderni mezzi digitali ed audiovisivi.
1: È un valore simbolico. Cominciamo con l'inaugurazione all'Urban Center del grande programma di trasformazione urbana della nostra città, cioè si apre una nuova stagione della grande urbanistica, della grande architettura nella nostra città. Abbiamo fatto un lavoro enorme con Boigas, con le grandi opere. Quel lavoro nella parte storica della città è quasi completato. Adesso dobbiamo aprire una nuova stagione centrandola molto sulla litoranea orientale. Salerno è stata conosciuta in Italia soprattutto per la trasformazione urbana e per la grande architettura contemporanea. I lavori di recupero di questa struttura sono il frutto di una legge regionale che abbiamo approvato nel 2019 per la valorizzazione dell'architettura di qualità. È un centro intanto di documentazione, qui è tutto digitalizzato, tutta la manovra urbanistica che ha riguardato la città di Salerno agli anni 30 ad oggi è digitalizzata e può essere consultata. Abbiamo l'ambizione di mettere a disposizione degli studenti, dell'università, degli ordini professionali, dei singoli professionisti, tutta la documentazione urbanistica della nostra città, che è informatizzata e che può essere assolutamente consultata. Ne abbiamo approfittato anche per realizzare un inizio del museo di Mario Carotenuto. Vedete qui in questo corridoio alcune opere bellissime del maestro Carotenuto che concentreremo poi in un unico centro, in un unico museo che raccoglierà le sue opere principali.
2: E per concludere, che tempo farà nei prossimi giorni, lo chiediamo al nostro esperto, il meteorologo Giuseppe Stabile. Vediamo le previsioni del meteo.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È sotto gli occhi di tutti, ce ne siamo accorti che questa ondata di caldo che da alcuni giorni interessa la nostra regione non fa parte dell'estate tipica del Mediterraneo. Siamo in condizioni disumane rispetto al caldo, relativamente al caldo, al gran caldo e soprattutto al tasso di umidità, che rende le giornate davvero afose con aria irrespirabile. Nell'intervento precedente avevo spiegato minuziosamente l'andamento di questa ondata di caldo mediante un grafico. Avevo detto che tra il 17 di luglio e il 20 di luglio avremmo avuto giornate quasi simili, con caldo intenso, temperature molto elevate e dunque caldo fuori dalle regole. Avevo parlato poi di un ritiro dell'anticiclone subtropicale, del promontorio subtropicale in quota dalla nostra regione e dal bacino del Mediterraneo e entro la giornata di martedì le temperature dovevano diminuire. Bene, era una tendenza, la confermo, anche se tendenze con 4-5 giorni di anticipo possono subire delle variazioni relativamente alla tempistica. Avremo sì questo calo delle temperature, magari con un qualche ora di ritardo, non sarà la giornata di martedì, ma tra la sera, notte di martedì e la giornata di mercoledì. Vediamo. Sulla cartina prevista per martedì 21 luglio osservate il ritiro del promontorio subtropicale africano, l'ho scritto, l'ho messo per iscritto sulla cartina, leggete, si porterà verso il Nord Africa e dunque una circolazione depressionale sull'Europa nord-orientale premerà verso sud-sud-ovest consentendo l'inserimento gradualmente di correnti nord-occidentali, prima da ovest e poi da nord-ovest sulla nostra penisola, che apporteranno quel calo delle temperature che ci attendiamo soprattutto a partire dalla sera-notte di martedì.

0: Un mercoledì la circolazione depressionaria rimane parcheggiata ad ovest della penisola iberica, ma questa non ci interesserà. Passando dunque alle previsioni per i prossimi giorni, partendo da martedì 21 luglio, sull'intero territorio regionale avremo cielo poco nuvoloso con qualche addensamento lungo la costa, specie a primo mattino per via dell'umidità. Le temperature non subiranno particolari variazioni, soprattutto per quanto riguarda le minime, mentre tenderanno a diminuire lievemente i valori massimi, ma farà ancora caldo, soprattutto nel pomeriggio. Solo dalla serata, ma tarda serata, notte, avremo quel tentativo di refrigerio, quindi quel calo graduale delle temperature, ancora graduale. E nel corso della notte poi sarà sensibile. Infatti, osservando la successiva cartina, la previsione per mercoledì 22 luglio, avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso. Qualche addensamento sarà possibile per via del contrasto tra l'aria più fresca e incuete che affluirà nella giornata di mercoledì, apportando quel calo delle temperature che sarà anche sensibile nel corso della giornata, fino a portarsi a determinare valori quasi in linea con la media del periodo entro la serata di mercoledì 22 luglio, per ventilazione che si orienterà da ovest e sarà anche di moderata intensità, con mare da poco mosso a mosso. Le temperature osservate: non avremo più quei picchi di 37-38 gradi Celsius relativamente ai valori massimi, ma saranno comunque al di sotto dei 34-35 gradi Celsius. Questo chiaramente nelle ore centrali della giornata, poi in serata avremo temperature molto più gradevoli. Per quanto riguarda la tendenza successiva, ecco, osservando questa mappa prevista per giovedì, osservate come il promontorio subtropicale africano si sposterà prima verso sud, poi verso ovest, espandendosi nuovamente verso nord, ma questa volta con asse che non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla penisola iberica e fin alle isole britanniche. La circolazione depressionaria sul nord-est dell'Europa si avvicinerà alla nostra penisola. Tra queste due figure bariche scorreranno correnti in quota da nord-ovest che apporteranno un ulteriore calo delle temperature, probabilmente tra giovedì e venerdì, ma già giovedì sera, avremo anche valori al di sotto della media climatologica di questo periodo. Quindi dal caldo molto intenso al caldo moderato al fresco, quindi con ondate di caldo che sparirà completamente entro giovedì, venerdì. Avremo dunque fresco imminente nel corso della giornata di giovedì. Bene, poi per quanto riguarda la tendenza successiva ne parlerò nel prossimo intervento, poiché nel fine settimana ci sono ancora ipotesi contrastanti. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E con le previsioni del meteo il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non va mai in vacanza, infatti potete sempre rimanere aggiornati seguendo le nostre pagine social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare...

0: Aria anche tu? Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Dopo il successo di Duster e Bigster, arriva questa proposta che abbandona la classica formula della SUV per puntare su una carrozzeria a metà strada tra una familiare rialzata e una crossover, ma anche un po' coupé. Ma rimane la filosofia essenziale che ha reso Dacia uno dei marchi più apprezzati dalle famiglie italiane. La Striker è lunga 4,62 m e nasce sulla piattaforma condivisa con gli altri modelli più recenti del gruppo Renault. L'aspetto della Striker è importante, con superfici pulite, passaruota protetti e un frontale con la firma luminosa a LED. E la linea del tetto discendente rende il profilo dinamico senza compromettere la funzionalità. Il bagagliaio, addirittura, rappresenta uno dei punti di forza dell'auto. L'abitacolo riprende l'impostazione già vista sulla Bigster. I materiali sono semplici ma ben assemblati e le finiture appaiono curate per questa fascia di prezzo. Al centro della plancia trova posto un display da 10,1 pollici e anche chi viaggia dietro ha a disposizione tanto spazio. I motori sono tutti elettrificati. Si comincia con il 3 cilindri 1.2 turbo mild hybrid a 48 volt da 140 cavalli con alimentazione bifuel benzina e GPL per arrivare a un sistema full hybrid da 155 cavalli con un 4 cilindri termico di 1,8 litri. Ma sarà disponibile anche una versione a trazione integrale col 1200 mild hybrid solo a benzina, collegato alle ruote anteriori, mentre sull'asse posteriore c'è un motore elettrico dotato a sua volta di un cambio automatico a due rapporti disinnestabile. In questo caso, la potenza massima è di 150 cavalli. Comunque la Striker 4x4 rimane pensata soprattutto per un impiego stradale nonostante una distanza dal suolo di 20 cm, degna di una SUV. La dotazione comprende i più recenti sistemi di assistenza alla guida imposti dalle normative europee, oltre a telecamere, sensori di parcheggio e negli allestimenti più ricchi, anche portellone elettrico e tetto panoramico. Ma nonostante l'aspetto più pretenzioso rispetto alle altre Dacia, la Striker resta fedele alla filosofia del marchio rumeno per quanto riguarda l'equilibrio tra contenuti e prezzo, evitando accessori superflui, ma offrendo tutto ciò che serve nell'utilizzo quotidiano. Il listino sarà ufficializzato a ottobre e le consegne cominceranno all'inizio del 2027, ma i prezzi partiranno da meno di 25.000 euro. Anche se, probabilmente, a questa cifra sarà offerto un allestimento più essenziale e per una versione con una dotazione adeguata, bisognerà spingersi fino a 27-30.000 euro.

Questa Bronco nasce dalla collaborazione fra Ford e Filson, storico marchio statunitense specializzato in abbigliamento e accessori per le attività all'aperto e distribuito anche in Italia. L'obiettivo non è quello di trasformare la vettura in una SUV di lusso, ma di renderla più raffinata senza snaturarne il carattere da fuoristrada senza compromessi. Il risultato è una versione che conserva la struttura con telaio separato, la carrozzeria a quattro porte con tetto e pannelli rimovibili e tutta la capacità di affrontare i percorsi più impegnativi, aggiungendo finiture esclusive, un abitacolo meglio insonorizzato e una cura superiore per materiali e dettagli. Negli Stati Uniti le vendite apriranno in autunno a un prezzo di $75,000, con le prime consegne all'inizio del 2027. In Italia la Filson arriverà inizialmente tramite gli importatori paralleli, ma la speranza è che la filiale nazionale decida di venderla ufficialmente, anche se in questo caso difficilmente il prezzo potrebbe restare sotto i 90.000 euro. Sotto il cofano c'è il 6 cilindri a VB turbo di 3 litri da 424 cavalli della Bronco Raptor, abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti e alla trazione integrale permanente con marce ridotte. Sono di serie i differenziali anteriore e posteriore bloccabili, gli ammortizzatori Fox con taratura specifica, i pneumatici da 35 pollici e numerosi programmi elettronici dedicati alla guida in fuoristrada. L'aspetto esterno cambia, ma senza eccessi. Ci sono tinte dedicate, finiture color bronzo, mascherina specifica, cerchi esclusivi e alcuni dettagli ispirati al mondo dell'outdoor. Ma è l'abitacolo a rappresentare un salto di qualità, con pelle trapuntata, tessuti robusti ispirati ai capi Filson, numerosi vani portaoggetti, borse amovibili resistenti ad acqua e sporco, sedili anteriori ventilati e posteriori riscaldabili, impianto audio Bang & Olufsen e una insonorizzazione migliorata del 20% circa. Ed è un progresso importante, anche se la presenza del tetto smontabile impedisce di raggiungere il silenzio delle rivali con scocca tradizionale. La posizione di guida dominante, lo sterzo piuttosto demoltiplicato e le sospensioni a lunga escursione privilegiano il controllo sui fondi sconnessi più che la precisione nella guida veloce. Però la configurazione Filson introduce ammortizzatori riterati ed effettivamente l'isolamento acustico incrementato rende i viaggi meno affaticanti, mentre sul veloce resta evidente il peso elevato, quindi il rollio non scompare del tutto, ma la risposta del motore è vigorosa e il cambio automatico gestisce bene la generosa disponibilità di coppia. Quindi anche nei sorpassi la spinta è sempre convincente. Fuori dall'asfalto, la Bronco continua a essere una delle auto più efficaci della categoria. La notevole altezza da terra, gli angoli caratteristici favorevoli, i differenziali bloccabili e gli aiuti elettronici permettono di affrontare fango, rocce e sabbia con grande facilità. L'elettronica interviene in modo progressivo e lascia al guidatore un buon margine di controllo. Certo, le dimensioni importanti e i pneumatici specialistici penalizzano l'agilità in città e fanno crescere consumi e la sonorità di rotolamento. Ma sono caratteristiche analoghe a quelle dei fuoristrada di lusso offerti da Land Rover e Mercedes, che però hanno prezzi sensibilmente più elevati.

La nuova Jeep Compass 4xe è la versione più specialistica della rinnovata famiglia della SUV americana. A differenza delle altre versioni, monta un motore elettrico anteriore e uno posteriore e ha la trazione integrale permanente, così permette di conservare la tradizionale vocazione fuoristradistica del marchio anche nell'era dell'elettrificazione. L'estetica ovviamente mantiene lo stesso family feeling della nuova Compass, ma questa versione si allunga di 4 cm e introduce dettagli specifici. I paraurti hanno protezioni più robuste, ci sono le barre sul tetto, l'assetto è rialzato di circa un centimetro, gli angoli caratteristici migliorano e la capacità di guado raggiunge 480 mm. Sono modifiche che non cambiano il carattere della vettura su strada, ma la mettono più a suo agio quando l'asfalto finisce. La piattaforma resta quella condivisa con altri modelli del gruppo Stellantis, ma il lavoro svolto sull'assetto e sull'elettronica di gestione della trazione conferisce una personalità distinta. Il sistema di propulsione offre una potenza complessiva di 375 cavalli. La batteria da 96,1 kWh alimenta la vettura garantendo un'autonomia dichiarata superiore a 600 km e può essere ricaricata in corrente continua fino a 160 kW, passando dal 20 all'80% in circa 27 minuti. E la presenza del riduttore sull'asse posteriore permette di moltiplicare la forza che arriva alle ruote nelle situazioni più impegnative per migliorare sensibilmente le capacità in fuoristrada. Sull'asfalto la Compass 4xe convince soprattutto per il comfort. L'assorbimento delle sospensioni è efficace e l'insonorizzazione è di ottimo livello. Lo sterzo è preciso, anche se non particolarmente comunicativo, mentre la massa elevata si avverte nelle curve affrontate con maggiore decisione. L'accelerazione è brillante e la disponibilità immediata della spinta rende i sorpassi rapidi e sicuri. La trazione integrale elettronica lavora in modo quasi impercettibile e trasmette grande sicurezza anche sui fondi più complicati. Ma è fuori dall'asfalto che emerge il vero carattere della vettura. Il sistema Select Terrain, la maggiore altezza da terra e la gestione della coppia tra i due assi permettono di affrontare senza difficoltà situazioni impegnative, fango e salite con bassa aderenza dove molte concorrenti alzano bandiera bianca. Insomma, è una tra le SUV elettriche con le attitudini più concrete al fuoristrada. L'abitacolo è moderno e molto più curato rispetto a quello della vecchia Compass prodotta fino all'anno scorso. Lo schermo centrale da 16 pollici è grande, reattivo e intuitivo, mentre la strumentazione digitale da 10 pollici è facile da consultare. Non mancano Apple CarPlay e Android Auto Wireless, la guida assistita di livello 2 e numerosi vani portaoggetti. Lo spazio per chi siede dietro è abbondante e il bagagliaio da 515 litri si dimostra sfruttabile anche nei viaggi in famiglia. Materiali e assemblaggi sono convincenti, anche se alcune plastiche nella parte bassa dell'abitacolo risultano ancora piuttosto rigide per una vettura di questo prezzo. E il rivestimento dei sedili in poliuretano è due volte più resistente rispetto ai tessuti tradizionali, oltre che più facile da pulire. Il prezzo della 4xe, che arriverà nelle concessionarie dopo l'estate, è naturalmente più elevato rispetto a quello della Compass elettrica standard a trazione anteriore, perché parliamo di una maggiorazione di prezzo di 5.000 euro a parità di allestimento. Il che porta il listino della 4xe, Upland a 54.900 euro e quello della 4xe, Overland a 57.900 euro. A questo punto resta solo da capire quali saranno tra i fuoristradisti più radicali appassionati di Jeep, che sono tanti, le reazioni di fronte a questo passaggio epocale alla soluzione elettrica al 100%.

Dopo il ritorno della Itala 35, del quale vi abbiamo già raccontato, adesso rinasce anche l'altrettanto storico marchio Oska, riportato in vita sempre per iniziativa del gruppo molisano di Erre. Oska, acronimo di Officine Specializzate Costruzione Automobili, era un'azienda fondata nel 1947 dai fratelli Maserati, 10 anni dopo la loro uscita dal brand di famiglia, e sopravvissuta fino al 1967. Dopo quasi 60 anni, così, questo nome torna di attualità per contraddistinguere la coupé crossover MT6, realizzata come da consuetudine di DR, partendo da una meccanica cinese, quella della Shangan Unity, rivestita da una carrozzeria rivista nello stile. Nel mirino ci sono BMW X2 e Audi Q3. Le prime consegne sono previste da settembre e il prezzo di listino è fissato a 49.000 euro. Lunga 4,52 m, la MT6 ha uno stile abbastanza distintivo. Il frontale è dominato da un'ampia griglia che richiama la fibra di carbonio, mentre il profilo da coupé, i passaruota scolpiti e il posteriore con 4 terminali di scarico danno un alone sportivo. Il progetto stilistico è stato sviluppato con la collaborazione di Ital Design, mentre numerosi componenti sono forniti da aziende italiane, come i cerchi MAC da 21 pollici, i pneumatici Pirelli e lo scarico Tubi Style. Anche l'abitacolo punta su un'immagine ricercata. La plancia è dominata dalla strumentazione digitale e da un display centrale da 10,25 pollici, mentre i rivestimenti sono in pelle e alcantara. Oltre ai sedili anteriori Recaro, disponibili anche in una versione ancora più sportiva con cinture Sabelt, c'è una dotazione ricca, che comprende sedili con regolazioni elettriche, ventilazione e riscaldamento, tetto panoramico, ricarica wireless per lo smartphone Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai principali sistemi di assistenza alla guida, di livello 2. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo a benzina di 1,5 litri con iniezione diretta, ma senza elettrificazione da 179 cavalli, ma che in futuro potrebbero crescere fino a 200. È abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione anteriore. Rispetto al modello cinese di partenza, assetto, sospensioni, impianto frenante ed elettronica sono stati ricalibrati da un team italiano, con l'obiettivo di offrire una guida più precisa, coinvolgente e in linea con i gusti occidentali. Per quanto riguarda il marchio comunque, la MT6 rappresenta solo il primo passo di un programma più ampio. Nei prossimi mesi arriverà la MT8, una SUV di dimensioni superiori, mentre per il 2027 è prevista una supersportiva biposto ispirata alle Oska storiche. La strategia è quella di entrare nel mercato premium abbinando l'eredità di un marchio prestigioso, anche se sono ormai pochi gli appassionati che se lo ricordano, a una produzione moderna. Facendo leva sullo stile italiano per differenziarsi dalla moltitudine delle altre proposte cinesi che sbarcano ormai quasi quotidianamente sul nostro mercato e su un allestimento ricco. Come nel caso della Itala 35, l'iniziativa è sicuramente curiosa e interessante. Vedremo come reagirà il mercato italiano.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con

K Home Solutions ha i finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

non ci sono indagati per la morte di Abderrahim Fakir a Bologna. Si procede per il reato di omicidio colposo. Il 43enne marocchino, facchino di mestiere, è morto in seguito all'intervento della polizia che lo ha ammanettato e immobilizzato a terra. La scena è stata ripresa da alcuni residenti del quartiere Pilastro. Al vaglio dei PM, due agenti e quattro sanitari, per i quali è scattata la legge sullo scudo penale voluto dalla Lega. I familiari dell'uomo chiedono giustizia, mentre la procura avverte. I fatti sono più estesi di quelli che si vedono nei video. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha convocato una manifestazione in piazza di solidarietà all'uomo ucciso, mentre Matteo Salvini lo accusa di avvelenare il clima. Non accenna a placarsi la polemica politica su Mario Roggero, il gioielliere in carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. La Lega rilancia l'ipotesi di candidarlo alle elezioni e intanto avvia una raccolta fondi per aiutare l'uomo a pagare i risarcimenti previsti dalla sentenza. Il centro-sinistra giudica inaccettabile la campagna della destra per spingere il Presidente della Repubblica a concedere la grazia. Interviene perfino Elon Musk attraverso i social. Pazzesco, scrive il miliardario americano. In questo caso andrebbero condannati giudici e PM. Uno scudo democratico per proteggere le prossime elezioni da ingerenze esterne. È la proposta di legge Stop alla propaganda russa presentata alla Camera da Azione con il leader Carlo Calenda e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno. L'obiettivo è colmare un vuoto normativo e frenare la guerra ibrida. Secondo Picerno, infatti, l'88% dei tentativi di disinformazione in Europa colpisce l'Italia. Calenda lancia l'allarme sul rischio di elezioni falsate e mette in guardia dalle interferenze di Russia, Cina e Stati Uniti. La proposta di legge affida al garante delle comunicazioni e ai prefetti il blocco di contenuti ed eventi, con sanzioni da 10.000 a 300.000 euro. Nuova pagina nei rapporti tra Italia e Portogallo. A Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni ha accolto l'omologo Luis Montenegro a 10 anni dall'ultima visita di un primo ministro lusitano a Roma. Un bilaterale che rilancia la cooperazione economica con scambi vicini ai 10 miliardi di euro e la sinergia sull'Africa attraverso l'integrazione con il piano Mattei in paesi come Angola e Mozambico. Al centro dell'incontro anche la difesa. Lisbona acquisterà 3 fregate Fremevo di Fincantieri per un valore di 3 miliardi di euro a tutela della sicurezza e delle risorse marittime europee. Il Mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia. E di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al Mezzogiorno 13.640 ettari totali

0: di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta, dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e ci è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014.
1: È stata una delle estati più calde mai registrate. Secondo i dati della cabina di regia del Ministero della Salute, giugno è stato il secondo mese più caldo di sempre a livello globale ed europeo. Dal 18 giugno fino alla fine del mese, i sistemi di allerta hanno segnalato condizioni di rischio elevato, con bollini arancioni e rossi in molte città italiane. Il caso più critico è stato quello di Torino, dove i giorni di massima allerta sono stati 23, il 63% del periodo considerato. L'impatto sulla mortalità degli over 65 è stato contenuto. L'aumento medio registrato in Italia è stato del 3%, concentrato soprattutto tra gli over 85. A Torino, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, è stato però rilevato un incremento significativo dei decessi tra gli anziani. Oltre 1.000 le chiamate arrivate al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. A chiedere informazioni soprattutto gli over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute Orazio Schillaci intanto invita alla prudenza. Soprattutto anziani e bambini devono evitare le ore più calde, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e chiedere aiuto in caso di necessità. Il fronte politico sul Covid si sposta in Parlamento. In Commissione Affari Sociali alla Camera è passato un emendamento di

Fratelli d'Italia la riforma delle professioni sanitarie, che apre alla possibilità di rientro per i medici e per gli operatori cancellati dall'albo per fatti non dolosi legati alla pandemia, compresa la diffusione di posizioni considerate antiscientifiche sui vaccini. La norma non prevede un reintegro automatico. I sanitari interessati avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per presentare una richiesta di reiscrizione, ma solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. In caso di condanna penale, invece, sarà necessaria prima la riabilitazione. Dura la reazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il presidente Filippo Anelli ha parlato di sconcerto e delusione, definendo la norma una delegittimazione del ruolo degli ordini e un'offesa verso chi ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. L'Italia deve affrontare il calo delle nascite con una strategia di lungo periodo e non più con interventi temporanei. È l'appello lanciato dall'Associazione Italiana Fertilità durante il primo congresso nazionale dell'AIFE, organizzato alla Camera dei Deputati. Secondo l'associazione, il fenomeno dell'inverno demografico non è più un'emergenza passeggera, ma una trasformazione strutturale del paese. Nel 2025, hanno ricordato gli esperti, si è registrato il minimo storico delle nascite, con circa 355.000 nuovi nati. Al centro del congresso la presentazione del manifesto Fertilità 2030, una proposta che punta a rendere la tutela della fertilità una priorità nazionale. L'associazione chiede inoltre di superare le attuali limitazioni nell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, equiparando l'infertilità sociale a quella medica e ampliando la possibilità di ricorrere alla PMA anche per donne single e coppie lesbiche. La proposta avanzata è una legge quadro su fertilità e natalità. Novità nella terapia dell'obesità. La Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione della semaglutide orale da 25 mg, il primo trattamento in compresse per la gestione del peso approvato in Europa. Il farmaco è destinato agli adulti con obesità oppure in sovrappeso, associato ad almeno una patologia correlata come il diabete di tipo 2 e si affiancherà alle terapie iniettabili già disponibili. L'approvazione arriva dopo il parere positivo dell'Agenzia Europea per i Medicinali ed è basata sul risultato dello studio clinico OASIS 4. Nella sperimentazione, i pazienti che hanno assunto la compressa insieme a dieta ipocalorica e attività fisica hanno perso in media il 17% del peso corporeo nell'arco di 64 settimane, contro il 2,7% del gruppo placebo. In circa un paziente su tre la perdita di peso ha raggiunto il 22%. Gli esperti sottolineano che il trattamento mantiene un'efficacia paragonabile a quella delle formulazioni iniettabili e può favorire una maggiore aderenza alle cure. Oltre 2.000 specialisti da 77 paesi si sono confrontati al congresso internazionale ICNMD 2026 a Firenze sulle nuove frontiere della ricerca e sui trattamenti che stanno cambiando la vita dei pazienti con patologie rare. Al centro del dibattito le terapie innovative per malattie come le pompe a esordio tardivo, la miastenia, le neuropatie genetiche e la distrofia muscolare di Duchenne. Negli ultimi anni abbiamo avuto nuove terapie che hanno cambiato la storia naturale di diverse malattie neuromuscolari, ha detto Antonio Toscano, docente di neurologia all'Università di Messina e coordinatore del congresso. Per la malattia di Pompe a esordio tardivo in Italia sono circa 500 le persone coinvolte. È una patologia che provoca debolezza dei muscoli scheletrici e respiratori, ha fatto sapere Olimpia Musumeci, docente di neurologia all'Università di Messina.
Oggi, grazie alle nuove terapie combinate, possiamo rallentare in maniera significativa la perdita di autonomia dei pazienti.

0: Sul fronte dell'innovazione, anche le aziende biotecnologiche puntano a nuove soluzioni. L'arrivo di nuove tecnologie e nuovi prodotti darà più forza alla ricerca per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie, infine concluso Maria Tommasi, Medical Director Italia di BioMarin. Il fisioterapista assume un ruolo sempre più centrale nei percorsi di prevenzione e promozione della salute. L'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio accoglie con favore il riconoscimento arrivato dalla Camera sul ruolo del professionista sanitario nei programmi di esercizio fisico strutturato, un passaggio che, secondo l'OFI Lazio, apre la strada a un nuovo modello di assistenza basato sull'integrazione tra sanità, territorio e attività fisica qualificata. Ringraziamo la Federazione Nazionale e le istituzioni per aver riconosciuto il valore della collaborazione tra professioni sanitarie, ha detto Anna Maria Servadio, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. Ora servono modelli organizzativi chiari per integrare i percorsi sanitari con le palestre della salute.
1: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cybersecurity delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energiring porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per un'assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22% e, in alcuni casi, la rimozione o lo oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile. All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13esima edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi, il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il centro storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39esima edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23esima edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, due volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Can Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative,

Allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata all'uccisione del giornalista sportivo Luca Esposito. Dai primi accertamenti sul suo corpo, il 53enne sarebbe stato prima massacrato di botte e poi bruciato. Le ultime novità nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Luca Esposito, il giornalista sportivo 53enne ucciso ad Eboli nella notte di sabato, non è stato colpito da un proiettile e poi dato alle fiamme come si era inizialmente ipotizzato a causa del ritrovamento, nei pressi del luogo della salma, di un bossolo d'arma da fuoco. L'ipotesi che si fa strada in queste ore è che Esposito sarebbe stato brutalmente picchiato e non è stato possibile stabilire se sia stato dato alle fiamme ancora agonizzante o quando era già deceduto. Una risposta potrà essere fornita soltanto dall'autopsia che è in programma oggi. Novità, quelle relative alla dinamica della morte, emergono quindi dai risultati della TAC che si è stata effettuata all'ospedale di Eboli nella mattinata di ieri. Un esame durato un paio d'ore che aveva il preciso scopo di individuare eventuali segni sul corpo del 53enne. Ogive o segni riconducibili a uno sparo non ne sono stati riscontrati secondo quanto è emerso, spingendo i carabinieri e gli inquirenti a escludere la circostanza che si sia trattata di una esecuzione portata a termine con l'ausilio di un'arma da fuoco. Luca Esposito sarebbe stato quindi massacrato da chi? Ovviamente ancora non si sa, al vaglio degli inquirenti soprattutto la vita privata del 53enne giornalista. Secondo quanto è emerso finora, la sua vita da giornalista nulla avrebbe a che fare con l'efferato omicidio, ma ovviamente i carabinieri della compagnia di Eboli non tralasciano alcuna pista.
0: E questa era la nostra copertina, noi torniamo con tutte le altre notizie tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la cronaca che ci porta in Basilicata. Maxi operazione che ha portato all'arresto di 11 persone accusate di aver fatto esplodere un bancomat a Lavello. I dettagli nel prossimo servizio.
3: I carabinieri del comando provinciale di Potenza hanno eseguito 11 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, tutti residenti nel Foggiano, ritenuti appartenenti ad un'organizzazione criminale specializzata in assalti e bancomat, furti d'auto e rapine. L'inchiesta è partita dopo l'assalto nel marzo del 2025 al bancomat della Biper di Lavello, dove con la tecnica della marmotta furono rubati oltre 22.000 euro. Le indagini dei carabinieri di Venosa hanno ricostruito l'attività della banda tra il 2024 e il 2025 nei comuni di Lavello, Melfi, Atella, Rio Nero e Venosa. Secondo gli investigatori, il gruppo operava con ruoli ben definiti tra esecutori e vedette incaricate di controllare gli spostamenti delle forze dell'ordine. Contestate anche furti di auto realizzati con sofisticati dispositivi elettronici e la rapina del giugno 2025 a un'attività commerciale di Melfi con un bottino di circa 27.000 euro. Decisive per l'inchiesta le analisi del RIS di Roma che hanno individuato impronte riconducibili

0: riconducibili a uno degli indagati, disposte 2 custodie in carcere, 3 arresti domiciliari e 6 obblighi di dimora.
1: E cambiamo ora pagina con i trasporti e con la volontà del ministro Salvini di far proseguire il percorso dell'alta velocità dopo la fermata del Vallo di Diano fino a Praia Mare. Sentiamo.
0: Il governo conferma l'impegno a completare l'estensione dell'alta velocità ferroviaria lungo la dorsale tirrenica fino a Praia Mare. A ribadirlo è stato il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento all'apertura del dibattito pubblico promosso dall'ANAS sul nuovo tracciato della strada statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria. Rispondendo all'appello del presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto, il ministro ha definito assolutamente fondamentale reperire il miliardo di euro necessario per completare il collegamento ferroviario, considerato un'infrastruttura strategica per il rilancio della mobilità del Mezzogiorno. Occhiuto ha spiegato di aver avviato un confronto con il governo, il Ministero delle Infrastrutture RFI per individuare le risorse necessarie. La risposta di Salvini è stata immediata. Sfondi una porta spalancata, ha affermato il ministro, ricordando gli importanti investimenti già programmati sulla linea Battipaglia-Romagnano, il raddoppio della galleria Santo Marco e gli interventi previsti lungo la direttrice tirrenica fino a Reggio Calabria. Secondo il vice premier, sarebbe incoerente fermare il progetto senza garantire la continuità dell'alta velocità fino a Praia Mare. L'obiettivo è quello di completare progressivamente l'intera infrastruttura, ha sottolineato Salvini, per ridurre i tempi di percorrenza tra il sud e la capitale. Riteniamo, ha detto, che una parte di questi soldi possa essere investita anche per arrivare a Praia Mare, perché l'obiettivo è poi arrivare da Reggio Calabria a Roma in 4 ore. Inoltre, nel corso del suo intervento, Salvini ha rilanciato anche il progetto del ponte sullo stretto di Messina, annunciando una nuova riunione operativa.
1: E ora parliamo di sanità con l'appello del presidente della regione Campania, Roberto Fico, per ridurre le liste d'attesa. Fico invita a disdire gli esami e le visite nel caso in cui non vengano effettuate e aggiunge: chi non lo fa è giusto che paghi comunque il ticket. Sentiamo.
0: Chi prenota una visita o un esame e poi non si presenta senza annullare la prenotazione contribuisce ad allungare inutilmente le liste d'attesa. È il richiamo lanciato dal presidente della regione Campania Roberto Fico, che ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per rendere più efficiente il sistema sanitario regionale. A margine della presentazione del programma HOP in Campania, dedicato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, alla riqualificazione del patrimonio abitativo e alla rigenerazione urbana, il governatore campano ha affrontato anche il tema delle prenotazioni non disdette, definendolo un fenomeno che deve essere contrastato. Se si prenota una visita, ha detto, un esame e poi non si va senza avvertire, si ingolfano inutilmente le liste d'attesa e non è giusto nei confronti delle altre persone che aspettano di poter accedere alle prestazioni sanitarie. Il presidente Fico ha ricordato che la regione mette già a disposizione diversi strumenti per cancellare una prenotazione. La disdetta infatti può essere effettuata attraverso l'app dedicata oppure contattando il CUP telefonico. Una volta prenotata una prestazione, se non si intende più usufruire, è obbligatorio disdirla. In caso contrario, il ticket dovrà comunque essere pagato, ha sottolineato Fico, il quale inoltre ha invitato i cittadini a fare la propria parte nella riduzione delle liste d'attesa, evidenziando che il miglioramento del sistema sanitario passa non solo dagli investimenti e dall'organizzazione della regione, ma anche dai comportamenti responsabili da parte degli utenti.
1: E ancora parleremo dell'approvazione del nuovo PUC a Sant'Arsenio, ma subito dopo la pubblicità.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature...

0: i marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di un comune del Vallo di Diano. A Sant'Arsenio è stato approvato il nuovo PUC. Ascoltiamo le novità nell'intervista al sindaco Donato Pica.
1: Con l'approvazione del nuovo piano urbanistico comunale, Sant'Arsenio si dota di uno strumento strategico per programmare lo sviluppo del territorio nei prossimi anni. Un passaggio importante per la pianificazione urbanistica e la valorizzazione delle risorse locali. Il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, illustra così le principali novità del nuovo PUC e ne sottolinea il ruolo fondamentale come strumento di programmazione per la crescita del comune.
2: Il PUC è uno strumento soprattutto di programmazione e di assetto del territorio e quindi deve tenere innanzitutto conto delle modifiche e delle trasformazioni di una comunità. Il precedente piano regolatore risaliva agli inizi degli anni 2000, in 25 anni ovviamente il tessuto abitativo ma anche economico e sociale del nostro paese si è modificato e quindi c'è stata innanzitutto una revisione generale dell'esistente e sono poi state ridisegnate le prospettive di sviluppo futuro partendo da un dato oggettivo stabilito dalla legge che purtroppo non è molto incoraggiante, cioè la riduzione della popolazione e l'impoverimento delle aree interne, per cui l'incremento di vani rispetto al piano territoriale di coordinamento della provincia di Salerno che risale al 2011 è stato gioco forza molto limitato e quindi per questa esigenza di carattere generale si è optato per una rivitalizzazione del centro storico, quindi l'intera zona A per interventi di recupero e di qualificazione, ma non manca anche una parte importante e significativa di espansione, ovviamente con volumetrie limitate. Quindi c'è una vasta area che può essere dedicata a nuovi interventi, però ripeto, secondo dei parametri contenuti che consentono di fare un po' a tutti, ma in maniera non eccessiva e quindi senza turbare quello che è l'equilibrio ambientale. Uno sforzo è stato fatto invece per quanto riguarda le zone di insediamento produttivo, c'è un ampliamento significativo che è stato approvato dalla provincia di Salerno che quindi potrà mettere a disposizione lotti consistenti per imprese ed iniziative di carattere imprenditoriale. Quindi avendo poi conseguito tutti i pareri favorevoli da parte degli enti competenti a livello comprensionale, provinciale e regionale, siamo approdati in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva e successivamente con la recente pubblicazione sul PURC della Regione Campania il piano è diventato pienamente operativo.
0: E andiamo ora in Cilento, dove sono state chiuse per pericolo caduta massi le gole del Sammaro a Sacco. L'ordinanza del sindaco dopo l'ispezione dei vigili del fuoco. Sentiamo Pasquale Sorrentino.
1: È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano e Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
0: Ritorniamo ora a parlare di sanità con il fronte comune che si è formato ad Agropoli in difesa dell'ospedale cittadino. Vediamo.
3: Fronte comune ad Agropoli per il futuro del pronto soccorso. Sabato sera presso il presidio ospedaliero si è svolto un incontro dedicato al futuro del presidio sanitario e alle iniziative da mettere in campo per garantirne la tutela e il rilancio. Presenti il sindaco Roberto Mutalipas, il consigliere comunale Mario Pesca, l'assessore Elvira Serra, la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio e la presidente del comitato a difesa dell'ospedale Lucia Grambone. Nel corso della riunione è stato affrontato il tema del potenziamento del servizio di emergenza urgenza, considerato un presidio essenziale per l'intero comprensorio. Le proposte presentate hanno ottenuto il consenso unanime dei partecipanti, che hanno ribadito la volontà di procedere con una azione comune coinvolgendo istituzioni, cittadini e associazioni.
4: Dove stanno i posti letto del pronto soccorso in zona disagiata? Non ci sono. Il nostro rimane un presidio a vocazione riabilitativa. Quindi, anche se nelle more dovesse significare tra un mese, tra un anno, tra due, se noi non prevediamo già nell'atto aziendale che deve passare alla giunta e che deve essere deliberato dei posti letto, lobby, qualsiasi cosa che ovviamente stabilizza il paziente, lo mantiene qui e poi ovviamente eventualmente è trasferito nei REA superiori, che senso tiene questa parvenza di modifica dell'atto?
0: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco in studio.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. È stato inaugurato ieri a Salerno il nuovo Urban Center. Vediamo.
1: È stato inaugurato l'Urban Center del Comune di Salerno al termine dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato, dopo i primi interventi che si sono conclusi nel 2023, l'intero edificio di via Bastione a Salerno. L'Urban Center, nello storico edificio totalmente funzionale, potrà svolgere in pieno la propria missione di luogo ed occasione permanente di studio, ricerca, documentazione, confronto su tutti i molteplici aspetti della trasformazione urbanistica contemporanea, anche con l'ausilio dei più moderni mezzi digitali ed audiovisivi.
2: È un valore simbolico. Cominciamo con l'inaugurazione all'Urban Center del grande programma di trasformazione urbana della nostra città, cioè si apre una nuova stagione della grande urbanistica, della grande architettura nella nostra città. Abbiamo fatto un lavoro enorme con Boigas, con le grandi opere. Quel lavoro nella parte storica della città è quasi completato. Adesso dobbiamo aprire una nuova stagione centrandola molto sulla litoranea orientale. Salerno è stata conosciuta in Italia soprattutto per la trasformazione urbana e per la grande architettura contemporanea. I lavori di recupero di questa struttura sono il frutto di una legge regionale che abbiamo approvato nel 2019 per la valorizzazione dell'architettura di qualità. È un centro intanto di documentazione. Qui è tutto digitalizzato. Tutta la manovra urbanistica che ha riguardato la città di Salerno agli anni 30 ad oggi è digitalizzata e può essere consultata. Abbiamo

0: l'ambizione di mettere a disposizione degli studenti, dell'università, degli ordini professionali, dei singoli professionisti, tutta la documentazione urbanistica della nostra città, che è informatizzata e che può essere assolutamente consultata. Ne abbiamo approfittato anche per realizzare un inizio del museo di Mario Carotenuto. Vedete qui in questo corridoio alcune opere bellissime del maestro Carotenuto che concentreremo poi in un unico centro, in un unico museo che raccoglierà le sue opere principali.
1: E per concludere, che tempo farà nei prossimi giorni, lo chiediamo al nostro esperto, il meteorologo Giuseppe Stabile. Vediamo le previsioni del meteo.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È sotto gli occhi di tutti, ce ne siamo accorti che questa ondata di caldo che da alcuni giorni interessa la nostra regione non fa parte dell'estate tipica del Mediterraneo. Siamo in condizioni disumane rispetto al caldo, relativamente al caldo, al gran caldo e soprattutto al tasso di umidità, che rende le giornate davvero afose con aria irrespirabile. Nell'intervento precedente avevo spiegato minuziosamente l'andamento di questa ondata di caldo mediante un grafico. Avevo detto che tra il 17 di luglio e il 20 di luglio avremmo avuto giornate quasi simili, con caldo intenso, temperature molto elevate e dunque caldo fuori dalle regole. Avevo parlato poi di un ritiro dell'anticiclone subtropicale, del promontorio subtropicale in quota dalla nostra regione e dal bacino del Mediterraneo e entro la giornata di martedì le temperature dovevano diminuire. Bene, era una tendenza, la confermo, anche se tendenze con 4-5 giorni di anticipo possono subire delle variazioni relativamente alla tempistica. Avremo sì questo calo delle temperature, magari con un qualche ora di ritardo, non sarà la giornata di martedì, ma tra la sera, notte di martedì e la giornata di mercoledì. Vediamo. Sulla cartina prevista per martedì 21 luglio osservate il ritiro del promontorio subtropicale africano, l'ho scritto, l'ho messo per iscritto sulla cartina, leggete, si porterà verso il Nord Africa e dunque una circolazione depressionare sull'Europa nord-orientale premerà verso sud-sud-ovest consentendo l'inserimento gradualmente di correnti nord-occidentali, prima da ovest e poi da nord-ovest sulla nostra penisola, che apporteranno quel calo delle temperature che ci attendiamo soprattutto a partire dalla sera-notte di martedì su mercoledì. La circolazione depressionaria rimane parcheggiata ad ovest della penisola iberica, ma questa non ci interesserà. Passando dunque alle previsioni per i prossimi giorni, partendo da martedì 21 luglio, sull'intero territorio regionale avremo cielo poco nuvoloso con qualche addensamento lungo la costa, specie al primo mattino per via dell'umidità. Le temperature non subiranno particolari variazioni, soprattutto per quanto riguarda le minime, mentre tenderanno a diminuire lievemente i valori massimi, ma farà ancora caldo, soprattutto nel pomeriggio. Solo dalla serata, ma tarda serata, notte, avremo quel tentativo di refrigerio, quindi quel calo graduale delle temperature, ancora graduale. E nel corso della notte poi sarà sensibile. Infatti, osservando la successiva cartina, la previsione per mercoledì 22 luglio, avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento sarà possibile per via del contrasto tra l'aria più fresca in quota che affluirà nella giornata di mercoledì, apportando quel calo delle temperature che sarà anche sensibile nel corso della giornata fino a portarsi a determinare valori quasi in linea con la media del periodo entro la serata di mercoledì 22 luglio, per ventilazione che si orienterà da ovest e sarà anche di moderata intensità.

0: con mare da poco mosso a mosso. Le temperature osservate: non avremo più quei picchi di 37-38 gradi Celsius relativamente ai valori massimi, ma saranno comunque al di sotto dei 34-35 gradi Celsius. Questo chiaramente nelle ore centrali della giornata, poi in serata avremo temperature molto più gradevoli. Per quanto riguarda la tendenza successiva, ecco, osservando questa mappa prevista per giovedì, osservate come il promontorio subtropicale africano si sposterà prima verso sud, poi verso ovest, espandendosi nuovamente verso nord, ma questa volta con asse che non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla penisola iberica e fin alle isole britanniche. La circolazione depressionaria sul nord-est dell'Europa si avvicinerà alla nostra penisola. Tra queste due figure bariche scorreranno correnti in quota da nord-ovest che apporteranno un ulteriore calo delle temperature, probabilmente tra giovedì e venerdì, ma già giovedì sera, avremo anche valori al di sotto della media climatologica di questo periodo. Quindi, dal caldo molto intenso al caldo moderato al fresco, quindi con ondate di caldo che sparirà completamente entro giovedì, venerdì. Avremo dunque fresco imminente nel corso della giornata di giovedì. Bene, poi per quanto riguarda la tendenza successiva ne parlerò nel prossimo intervento, poiché nel fine settimana ci sono ancora ipotesi contrastanti. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E con le previsioni del meteo il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non va mai in vacanza, infatti potete sempre rimanere aggiornati seguendo le nostre pagine social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano.

0: Salerno, www.boxeco.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per

streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi parleremo di un caso che ha messo in subbuglio, oserei dire, l'Italia intera, l'opinione pubblica del nostro paese. Soprattutto quello che più di tutti ha messo in discussione quelli che sono stati i metodi investigativi e processuali, già da allora piuttosto discutibili. Le vicende del mostro di Firenze. 7-8 duplici omicidi, 8 coppie assassinate tra il 74 e l'85. Omicidi per i quali poi sono stati arrestati e condannati Giancarlo Lotti e Mario Vanni, mentre Pietro Pacciani, il terzo imputato, venne assolto in primo grado, poi morì e non fu possibile processarlo successivamente. Naturalmente ne parleremo in studio con i miei ospiti. Inizio da Alessandro Cecci, criminologo e docente universitario. Bentornato Alessandro, il nostro ospite fisso ormai. Dal dottor Mauro Valerignani, esperto tra l'altro nel mostro di Firenze. Bentornato anche a te, Marco. Con l'amico e collega Paolo Cocchi.
1: Buonasera.
0: Paolo, benvenuto in trasmissione. Intanto sono felicissimo di rivederti dopo tanto tempo. E col generale dei RIS, ex generale dei RIS e avvocato Ernesto Di Serio. Bentornato anche a te, Ernesto. Collegato dal suo studio abbiamo anche l'avvocato Walter Biscotti. Ciao Walter, benvenuto in trasmissione.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i tuoi ospiti.
0: Ecco, ricordo che Walter Biscotti, l'avvocato Walter Biscotti, è l'avvocato della famiglia Vanni, per la quale sta approntando il ricorso per la riapertura, per la revisione del processo. Tra l'altro, Walter, ho parlato ieri col dottor Piero Toni, contentissimo di questa cosa, ha detto che è giustissimo che questo processo abbia la revisione, perché insomma sono stati dei soggetti condannati un po' a caso, no? Forse non tanto a caso, però insomma hanno trovato 3 capri espiatori da buttare in galera probabilmente.
2: Bene, Piero Toni è stato il primo ad aver capito tutto quello che era successo.
0: Piero Toni sì, è stato il primo a capire tutto quello che è successo, ha tra l'altro ad avere anche l'onestà intellettuale di ammettere, tra l'altro se Pacciani è stato assolto, deve ringraziare proprio il dottor Toni.
2: Toni ha avuto il coraggio di dirlo pubblicamente contro tutta l'opinione pubblica italiana, di schierarsi contro la Procura della Repubblica di Firenze, allora potentissima, e credo che proprio da quella richiesta di assoluzione di Toni è nato tutto il resto.
0: Assolutamente sì.
2: Poi ne parleremo.
0: Assolutamente sì. Bene, allora io inviterei intanto la regia a mandare il primo contributo video, così poi diamo fuoco alle polveri e iniziamo a parlare di questa terribile vicenda che poi, ripeto, ha sconvolto l'Italia intera e ancora oggi non si è trovata la verità.

Il caso più difficile, il più controverso e dibattuto della cronaca giudiziaria italiana dal dopoguerra ad oggi, i delitti del mostro di Firenze. Una storia costellata sicuramente da 8 duplici omicidi, ma nessuno potrà mai escludere che dietro gli assalti armati del mostro possano esserci anche altre vittime. Una storia che forse si può solo paragonare a quella di Jack lo Squartatore. La storia del mostro di Firenze prende ufficialmente il via nella notte di 9 luglio, tra il 21 e il 22 agosto del 1968, quando Antonio Lobianco, muratore siciliano di 29 anni, sposato e padre di 3 figli, e Barbara Locci, casalinga di 32 anni, sposata con Stefano Mele, entrambi di origini sarde, e madre di Natalino, che all'epoca dei fatti aveva appena 6 anni, vengono assassinati mentre facevano l'amore in auto. Per Antonio e Barbara, da tempo inseparabili amanti, quel luogo lontano, da occhi indiscreti, a pochi passi dal cimitero di Signa, era diventata la loro alcova a cielo aperto, il luogo sicuro dove incontrarsi di nascosto, come tante altre volte. Quella notte, però, non sono soli. Ad attenderli c'è la morte, che sbuca all'improvviso e inizia a sparare. I due vengono raggiunti da 8 proiettili Long Rifle Winchester con la serie H impressa nel fondello, ad ogiva ramata. Barbara Locci, la peregina, come la chiamavano in paese, viene colpita da 4 proiettili, uno alla spalla sinistra in alto, uno al centro dell'emitorace sinistro, uno alla base dello stesso emitorace sinistro e l'ultimo tra la regione toracica e quello lombare sinistra. Antonio Lobianco invece viene raggiunto da un colpo all'avambraccio sinistro, uno al braccio sinistro e 2 colpi alla cavità sinistra dell'emitorace. Gli investigatori pensano subito al delitto passionale. Il primo a essere sospettato è Stefano Mele, 49 anni, il marito di Barbara Locci. Dopo aver negato ogni addebito e gettato sospetti sugli amanti della moglie, il 23 agosto confessa il delitto. Solo poche ore dopo, però, ritratta tutto e chiama in causa Salvatore Vinci, amante storico della moglie e a suo dire complice del delitto. Lo accusa di avergli fornito l'arma, di essere stato lui ad accompagnarlo in auto fino al luogo del duplice omicidio. Poi, dopo l'esecuzione, ho gettato la pistola nel canale che corre lungo il cimitero, racconta. L'arma non verrà mai ritrovata. La storia però non regge, in quanto Vinci ha un alibi di ferro e quando i magistrati li mettono a confronto, Mele cambia nuovamente versione. Questa volta chiama in causa Francesco Vinci, fratello di Salvatore, anch'egli amante di Barbara. Ma anche questa volta l'accusa si dimostra mendace e Mele punta il dito su un altro amante della peregina, Carmelo Cutrona, senza però alcun risultato. Nel marzo del 1970 Stefano Mele viene condannato dal Tribunale di Perugia in via definitiva alla pena di 14 anni di reclusione, più altri 2 per la calunnia contro i fratelli Vinci. Il Tribunale lo riconosce comunque parzialmente incapace di intendere e di volere. A farlo condannare la testimonianza del piccolo Natalino, il quale, sentito dai magistrati, racconterà che al suo risveglio vede il padre, il quale, dopo avergli fatto promettere di non dire nulla, lo prende sulle spalle e l'accompagna alla casa dove chiede aiuto e trova rifugio. Durante il processo a Stefano Mele spunta un altro inquietante dettaglio. Giuseppe Barranca, cognato di Antonio Lobianco, collega di lavoro di Mele e anch'egli amante della Locci, racconta che Barbara, alcuni giorni prima del delitto, si era rifiutata di uscire con lui perché, disse, potrebbero spararci mentre siamo in macchina. Mentre in un'altra occasione aveva anche raccontato che c'era un uomo che la seguiva in motorino. Una deposizione analoga fu resa da Francesco Vinci, che parlò di un uomo in motorino che avrebbe pedinato la Locci durante i suoi appuntamenti con gli amanti. La pista sarda, con la condanna di Mele, esce di scena dunque dalla vicenda del mostro.

0: Ecco Marco, io partirei da te. All'inizio puntata ho detto che insomma, questi fatti del mostro di Firenze hanno messo in discussione soprattutto i metodi investigativi e processuali del nostro paese. E con questi primi due delitti, insomma, prima ci fu la pista passionale, poi questa pista passionale è stata ricollegata al mostro di Firenze. Ecco, secondo te c'è un collegamento reale tra questi primi due omicidi? Tra l'altro poi è uscita fuori la pista sarda, la gelosia, un sacco di storielle, insomma. Ma di fatto, secondo te, tu hai studiato a fondo questo caso, cioè, ci hai fatto anche un libro. Ecco, c'è un collegamento reale tra questo primo duplice omicidio e i restanti sette?
1: Allora, l'unica cosa che lega questi delitti è una pistola, che tra l'altro non è mai stata trovata, che dicono sia una Beretta della serie 70,
0: Calibro 2,
1: calibro
0: 22, calibro
1: 22,
0: 22, che poi all'epoca ne venderono circa
1: sì,
0: 22.000, una cosa
1: tantissime,
0: del genere.
1: che utilizzava delle cartucce calibro 22 con impressa nel
0: Richiesto.
1: fondello la lettera H, che tra l'altro era un tipo di cartuccia venduta tantissimo. Allora, fondamentalmente, la problematica, che sta nel correlare questi delitti, diciamo quello del 68 rispetto a quello del 74 e quelli che si sono succeduti dopo, è stata sempre nel fatto appunto di correlare una conoscenza diciamo così, di coloro che sono stati incolpati di delitti, nella fattispecie di Pietro Pacciani, con coloro che invece vennero appunto, come abbiamo detto, come si è detto appunto all'inizio trasmissione, incolpati all'inizio appunto attraverso i fratelli Vinci. C'è da dire un'altra cosa però, che quello che porta una correlazione tra la cosiddetta pista sarda e i delitti del mostro di Firenze avverrà dopo il delitto di Paolo Mainardi e Antonella Migliorini del 19 giugno 1982, che ancora non è stato appunto portato non è stato visto sullo schermo. Fondamentalmente, dopo questo delitto vi fu un appello anche sul giornale per il cosiddetto cittadino amico, che aveva dato sempre delle informazioni in merito ai delitti del mostro, ma in più ci fu anche appunto, venne richiesta appunto alla polizia giudiziaria di verificare tutti i delitti che si erano succeduti dal 1970 in poi con le stesse modalità e con lo stesso tipo di pistola, perché a quel tempo diciamo che già una correlazione tra i delitti, che poi dopo lo esporremo, del 74 e poi dell'81, si verificò questa correlazione, che appunto c'era sempre la stessa mano. Quindi fondamentalmente questi rimangono sempre insoluti da un certo punto di vista, perché una stretta correlazione, se non quella dell'arma, che poi tra parentesi non è mai stata trovata, ricordiamo, non è mai stata trovata. Forse anche per la vittimologia, perché era una coppia che, ripeto, ancorché amanti, furono separati dopo l'omicidio. Però altre cose non ve ne sono di carattere forte e pregnante che gli
0: Io
1: può
0: la stessa
1: correlare.
0: domanda, scusami Marco, la vorrei fare a Paolo, perché tu sei un esperto, anche tu hai scritto dei libri su questa storia, hai fatto delle ricerche molto approfondite. Secondo te, voglio ricordare tra l'altro che Paolo è anche il consulente di parte di alcuni avvocati che stanno lavorando per la revisione del processo di Mario Vanni. Ecco. Secondo te c'è un collegamento reale?
2: No, io sono piuttosto d'accordo con il professor Valeriani, e aggiungo anche che gli unici elementi appunto è la coppia e forse il periodo dell'anno, estate, e il luogo che è i dintorni di Firenze. Questo fa sì che molto probabilmente, oltre alla pistola che hai citato, fa parte della serie omicidiaria. Però vorrei altresì sottolineare che di passionale non v'è nulla, perché il Stefano Mele non era certo geloso della moglie, tant'è che gli concedeva di andare con tutti gli amanti, né tantomeno i Vinci, i fratelli Vinci, erano gelosi della Locci perché aveva altri amanti, Cutrona, eccetera. Quindi la dinamica, e mi rifaccio a quello che diceva professor Bruno, è la presenza del bambino. Presenza del bambino che era sdraiato dietro e dormiva. Molto probabilmente l'autore, perché qui parliamo di un autore unico, e non l'ha visto e non ha, non è andato avanti nelle operazioni di overkilling. Il bambino arriva a casa del De Felice, che è quel casolare, con i calzini strappati e logori, e questo lo vediamo dai verbali che ho pubblicato anche nel libro, e quindi nessuno ce lo accompagna. E quindi trovo avulso il coinvolgimento dei sardi anche nel primo, soprattutto anche nel primo omicidio. E questo poi farà capire che nell'82 a Baccagliano quella famosa input, quella lettera anonima, o era un depistaggio, per riportare appunto a quell'omicidio, perché non v'erano stati altri casi di omicidi di coppia, è una vittimologia molto particolare. Serial killer che fa omicidi di coppia, solo di coppie, ce ne sono pochissimi e ci sono stati pochissimi. Quindi, secondo me, ecco, la vedo in questo modo. La presenza del bambino ha fatto da deterrente poi eventuali operazioni di overkilling.
0: Ho capito. Bene, adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi riprendiamo da te, Alessandro.

adesso prima di darti la parola, Alessandro, io chiederei alla regia di mandare in onda il secondo contributo video, ma in realtà che poi abbiamo più tempo anche per affrontare tutti gli altri omicidi, insomma parliamo di altri 7 duplici omicidi.

0: Il primo omicidio di natura maniacale, almeno nelle apparenze, avviene nella notte di sabato 14 settembre. È il 1974. Anche stavolta è una notte di novilunio. A finire sotto i colpi del killer, armato di beretta calibro 22, sono Pasquale Gentilcore, 19 anni, impiegato alla Fondiaria Assicurazioni, e la fidanzata Stefania Pettini, 18enne, segretaria d'azienda presso un magazzino di Firenze. I due giovani vengono assassinati in una stradina sterrata, nella frazione di Rabatta, vicino a Borgo San Lorenzo. Pasquale, dopo aver accompagnato la sorella Cristina in discoteca, decide di andare a casa di Stefania, a Pesciola di Vecchio, da dove intorno alle 22 escono per raggiungere alcuni amici. Prima però decidono di appartarsi in uno spiazzo sulle sponde del Lieve, in cerca di intimità. Sembra tutto normale, quando improvvisamente, da dietro i filari di una vigna, sbuca una persona. È veloce e silenziosa. Sono le 23.45 quando l'inferno si scatena squarciando il silenzio della notte. La coppietta non ha nemmeno il tempo di reagire. Lo spietato killer comincia a sparare i suoi colpi calibro 22 long rifle che seminano la morte. Pasquale viene colpito da 5 colpi mentre si trova seduto al posto di guida della sua 127, mentre Stefania viene colpita da 3 proiettili ma non muore sul colpo. Il killer si accorge che è ancora viva, la trascina fuori dall'auto e la finisce con 3 coltellate allo sterno. Poi, dopo averla distesa dietro l'auto, la colpisce ancora, con violenza. Alla fine si conteranno 96 coltellate, molte delle quali al seno e al pube. Lo scempio, però, non finisce qui. L'assassino continua la sua opera di vilipendio e penetra la vagina della ragazza con un trancio di vite. Proprio questa insana violenza fa pensare ad un possibile movente di stampo esoterico. I corpi dei due giovani vengono ritrovati il mattino successivo da un contadino della zona, mentre sparsi tutti intorno gli investigatori troveranno gli oggetti della ragazza contenuti nella borsetta. Una sorta di macabro rituale che si ripeterà anche negli altri delitti. Lo scempio sul corpo della ragazza probabilmente non è bastato all'assassino o a chi per lui, perché dopo qualche anno anche la tomba di Stefania viene profanata e danneggiata da ignoti. Il 1981, a differenza degli anni precedenti, è segnato da 2 duplici omicidi distanti 4 mesi l'uno dall'altro. Il primo avviene la notte tra il 6 e il 7 giugno, in agro di Mosciano di Scandicci. Le vittime sono altri due giovani, Giovanni Foggi, 30 anni, dipendente Enel, e la fidanzata Carmela Denuccio, pellettiera, di 21 anni. Anche l'omicidio di Giovanni e Carmela cade in un sabato di novilunio. La sera del delitto, i due giovani la trascorrono a casa dei genitori di lei. Finita la cena, intorno alle 22, i due escono di casa con la Fiat Ritmo color rame di Giovanni e una volta sulle colline di Roveta si appartano in una stradetta bianca isolata. Anche per Giovanni e Carmela il rituale è sempre lo stesso. L'assassino, che forse li ha seguiti da giorni, coperto dal buio, riesce ad arrivare vicino all'auto. Poi all'improvviso inizia a sparare, questa volta da dietro. Il giovane viene raggiunto da 3 colpi di pistola esplosi attraverso il finestrino anteriore sinistro, mentre altri 5 proiettili, tutti esplosi da una berretta calibro 22 long rifle, colpiscono Carmela uccidendola. La ragazza viene tirata fuori dall'auto e trascinata in fondo al terrapieno rialzato. Qui l'assassino le recide i jeans e con 3 precise incisioni le asporta il pube. Infine, prima di allontanarsi, assesta un ultimo colpo di coltello sul corpo ormai senza vita del giovane disteso sul sedile anteriore. Una serie di analogie, dall'accanimento sui cadaveri alla mutilazione dei genitali femminili, fanno subito capire che la mano assassina è sempre la stessa. Le indagini, inizialmente indirizzate verso l'ex fidanzato di Carmela, devono ben presto cambiare direzione. Il giovane ha un alibi di ferro e non può essere l'assassino. Chi invece ha corso dei grossi rischi è Vincenzo Spalletti. L'uomo, 30 anni, sposato e padre di 3 figli, guardone riconosciuto in casa e fuori, la domenica successiva al duplice delitto racconta alla moglie ed alcuni avventori di un bar di aver visto 2 morti ammazzati, aggiungendo anche alcuni particolari sul delitto e soprattutto sulle mutilazioni subite dalla ragazza che nessuno sapeva. Ma non solo. Alcune persone raccontano di aver visto la sua auto nei pressi del luogo del delitto proprio la notte del 6 giugno. Spalletti viene arrestato, si difende. Dice di aver letto quelle cose sui giornali, ma è una menzogna, come quella dell'orario di rientro a casa la notte del duplice omicidio. Viene accusato però solo di falsa testimonianza e incarcerato. Ma mentre l'uomo è in carcere, la moglie e il fratello ricevono alcune telefonate, in cui uno sconosciuto li rassicura sull'innocenza del loro congiunto e che presto sarebbe stato scagionato. Da cosa derivava tanta sicurezza? La risposta forse è semplice. L'assassino torna a colpire ancora.
1: Alessandro, insomma, questo l'omicidio di Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini arriva dopo 6 anni da quello L'Occhio Bianco. E anche qui trovano dei bossoli calibro 22 marchiati H. E in più c'è questa, poi magari ne parleremo anche con voi, questo traliccio, questo pezzo di vite inserito.

0: una lavaggina alla ragazza. Ecco, che significato avrebbe potuto avere questa sorta di rituale?
1: Intanto bisogna dire che è un caso molto, cioè, che in questo caso del mostro di Firenze è molto affascinante, no? Perché se ne parla ancora dopo
0: nel
1: 40
0: suo
1: anni.
0: È affascinante, sì. No, sotto l'aspetto criminologico.
1: Ma poi la cosa forte è che ogni università che tratta aspetti criminologici, alla fine c'è sempre una tesi sul mostro di Firenze, c'è sempre qualcuno che se ne occupa. Allora innanzitutto bisognerebbe capire come mai questo caso è rimasto così nella memoria collettiva degli italiani. Il primo punto è proprio, si riconduce al traliccio. Il fatto è che questo è uno dei primi casi nella storia della criminologia italiana in cui i sistemi di comunicazione di massa sono travolti in qualche modo, e nell'habitat culturale di Firenze si diffonde un clima di paura, non soltanto di Firenze ma anche a livello nazionale, un clima di paura per cui le ragazze e i ragazzi stavano attenti ad uscire di casa, i genitori erano preoccupati. Quindi per la prima volta si diffonde nel sistema della comunicazione la presenza, la paura, come elemento fondamentale di aggregazione sociale. Questo è un tema importante. E allora il rito del traliccio non fa nient'altro che incrementare questo trend. Intanto sono passati 6 anni. Dopo 6 anni non è stato preso il colpevole, anzi il colpevole rassicura i sospettati che non verranno ripresi. Ma la cosa che a me ha più impressionato di tutte queste vicende è questo fatto qui: ma è mai possibile che il mostro sapesse sempre dove si fermavano le coppie? O è uno che gira a caso, le ha trovate tutte quante per caso, il che non è possibile, o le ha seguite.
0: Poi parliamo anche di questa bella ipotesi.
1: Questa
0: poi
1: è un'ipotesi importante, perché non è possibile che lui giri per caso con le pistole, tutto organizzato, pronto per ammazzare, e sa bene dove stanno le macchine.
0: Tu, è un'ipotesi che è molto affascinante, tra l'altro. Poi ne parliamo, magari,
1: no,
0: ce la spiegherai.
1: E poi chiudo sulla faccenda del traliccio dicendo che una delle classificazioni innovative per cui il caso del mostro di Firenze affascina in qualche modo, una delle classificazioni è quella di considerare non l'assassino della coppia ma questo killer come un femminicida seriale, cioè uno che ammazza per caso la coppia, ma in quanto nella coppia c'è una femmina, tranne che per il caso dei due omosessuali in cui
2: 83.
1: Si ammette l'errore,
0: due tedeschi.
1: I tedeschi. Ora, il punto è questo qui. Se noi lo interpretiamo in questo modo, come una forma di assassinio seriale, perché poi alla fine lui elimina tutte le parti che sono le parti genetiche della donna, cioè il seno sinistro, l'utero, con una capacità proprio anche di selezione quasi medica, no? Quindi l'obiettivo suo non era tanto la coppia, quanto la femmina dissacrante e dissacrata, per il semplice fatto che sempre le donne prese erano donne che trasgredivano il rito della famiglia, che comunque erano persone che avevano una sessualità allargata e così via. Quindi io credo che ci sia questo elemento fondamentale, che il traliccio lo indica come una firma, cioè l'unico o uno dei pochi casi di femminicidio seriale, di assassinio della donna in quanto elemento di una coppia. E certo l'ammazza sempre in una coppia, ma l'azione vera del killer è sugli apparati sessuali e riproduttivi, perché il seno con cui si allatta, l'utero con cui si partorisce, della femmina in questo caso qui. Quindi questo credo che sia il simbolismo dato dal traliccio inserito nella vagina di questa ragazza di 18 anni.
0: Ecco, io vorrei chiamare in causa l'avvocato Biscotti. Walter, ci sei? Mi senti?
3: Ecco, sì, ti sento benissimo.
0: Ecco, tu su questo duplice omicidio, Gentilcore Pettini, no, praticamente ha dato il colpo di grazia a quella, alla fantomatica pista sarda, per cui la pista sarda si è rivelata una bufala, e ha segnato anche le prime defiance delle indagini, per poi insomma andavano sempre su una strada morta, non trovi?
3: No. Innanzitutto saluto te, saluto i tuoi ospiti e in particolare Paolo Cochi, che ripeto insieme all'avvocato Mazzeo stiamo conducendo la battaglia della revisione per conto dei familiari.
0: Sì, poi parleremo anche di questo, perché è molto importante questo.
3: Per salutare Paolo, che è uno dei massimi esperti in materia. Guarda, io ti dico questo, io ho un'idea, innanzitutto mi occupo di questo caso da pochissimo tempo, un anno e mezzo, quindi diciamo che rispetto ai tuoi ospiti ho un approccio un po' laico rispetto alla vicenda, e quindi forse ho anche un po' più di visione un po' distaccata. E vedi, io non solo faccio l'avvocato e l'avvocato di questo tipo di processi da quasi 40 anni, quindi l'idea che mi sono fatto relativamente soprattutto al primo omicidio è quello che la pista sarda non esiste. La pista sarda è un'abilissima invenzione del mostro, dico mostro perché parlo di un serial killer unico, non aiutato da nessun altro. La pista sarda come nasce? E io credo che nell'omicidio dell'82, quello di Mainardi e Migliorini, è l'unico momento in cui il mostro ha avuto davvero paura in qualche modo di essere individuato. Questo grazie a un'abilissima intuizione e stratagemma della dottoressa Della Monica, che quando colui che guidava l'ambulanza, adesso mi sfugge il nome, dopo l'omicidio, se il ragazzo era quasi era morente, e quindi viene trasportato in ambulanza all'ospedale, ma arriva all'ospedale praticamente già morto Mainardi. Quindi la dottoressa Della Monica ebbe l'abilissima intuizione di sostenere e dichiarare alla stampa che il Mainardi, prima di morire all'ambulanziere, avesse parlato. E questo ha scatenato sicuramente una forte preoccupazione del mostro, il quale non solo ha cominciato a fare telefonate particolari ai familiari spacciandosi per marescialli vari, per avere più informazioni, per cercare di sapere quello che aveva detto il Mainardi all'ambulanziere mentre stava morendo. Succede che contemporaneamente arriva questa segnalazione anonima del delitto del 68. Una segnalazione di cui non si ha certezza né della fonte né della provenienza, perché alla fine non si è capito come è venuta fuori questa notizia. Certo è che appena venuta fuori questa notizia nasce la pista sarda, l'attenzione si sposta tutta su questa pista sarda e sull'omicidio del 68, e credo che l'abilissima mossa di colui del mostro di Firenze è stata quella di allontanare diciamo l'attenzione rispetto a quello che stava accadendo. Un altro fatto che mi lascia perplesso sull'ipotesi che il delitto del 68 possa avere a che fare con gli altri delitti è che poi, quando ritrovano il fascicolo, ritrovano il fascicolo con i proiettili pinzati sulla copertina del fascicolo che era in cancelleria. Bene, io ho fatto credo 40 processi di omicidio, non ho mai visto e nemmeno sentito dire che reperti così importanti fossero pinzati in una bustina nella copertina del fascicolo, cosa assolutamente improbabile. Quindi è chiaro, a mio giudizio, e questa è una mera ipotesi ovviamente, che colui che ha depistato abbia in qualche modo avuto accesso al fascicolo, abbia pinzato proiettili dello stesso calibro, dello stesso calibro di quelli degli altri delitti. E infatti sono sempre stati analizzati i proiettili che sono stati trovati pinzati nella copertina del fascicolo. Io non sono sicuro che poi sono quelli realmente utilizzati per per l'omicidio del 68, anche se sono della stessa natura, perché sono comunque proiettili abbastanza comuni, non sono certamente diciamo difficili da trovare tra virgolette sul mercato. Quindi io per questa ragione ritengo che forse il delitto del 68 non è un delitto attribuibile al mostro di Firenze. Questa è la prima cosa che mi viene in mente rispetto a quello che ho sentito. Poi adesso aspettiamo il dibattito e poi se potrò intervenire interverrò, insomma, ecco.
0: Ecco, prima di andare dal generale Paolo, sì. Cioè questo trancio di vite inserito nella vagina di questa ragazza, secondo te che messaggio voleva dare il mostro?
2: Era sicuramente un'opzione pragmatica dell'autore, perché c'era lì proprio la vite, i filari di viti erano accanto proprio alla macchina. Però è interessante anche quello che dice il professore, che sul discorso della donna, lui, sì, l'uomo lo colpisce ma per assicurarsi della morte. E dobbiamo tener conto che siamo anni 60, 70, 80 e quindi il fare certe cose, specialmente da parte delle donne, in luogo pubblico, anche se appartati in campagna, era un qualcosa che per l'autore, per il mostro, diciamo era una cosa molto, molto sporca e quindi andava punita, quindi una sorta carattere pseudo religioso punitivo missionario in questo personaggio si può ricavare da questi elementi qui. E per chiudere il discorso del 68 io faccio presente però che le interpretazioni possono essere molte. Il fatto di aver trovato i bossoli sul fascicolo, non dimentichiamoci che innanzitutto questi bossoli sono accompagnati da una perizia fatta nel 68 e che dice le stesse cose dei bossoli poi dei, 74. Di quelli successivi. Ma soprattutto il Mele fu condannato in concorso con ignoti e quindi la distruzione dei reperti non è sempre certa. A volte i bossolini sono delle cose così, magari potrebbero, io do un'altra interpretazione, non è che sono depositario della verità. E quindi questo è un elemento significativo.
0: Ecco, adesso prima di passare al generale, perché io con te vorrei parlare della vicenda investigativa, diamo spazio alla pubblicità, poi ci vediamo fra due minuti anche con te.

0: Ecco, generale, io vorrei ricordare ai telespettatori che faremo un'altra puntata sul Mustang, perché sono 8 duplici omicidi, insomma, e vanno analizzati bene, anche perché le contraddizioni sono tantissime, come tantissime sono le ipotesi, però insomma noi vorremmo andare a fondo, e tra l'altro dobbiamo ancora parlare di questo lavoro che sta facendo l'avvocato Biscotti con i suoi collaboratori e con Paolo Cucchi per chiedere la revisione del processo voluta dalla famiglia Vanni. Generale, insomma, l'avvocato Biscotti ha parlato di questi reperti, insomma, raccolti in maniera spartana, proiettili che non si sa neanche se fossero realmente quelli utilizzati. Insomma, per l'ennesima volta, o forse erano le prime indagini, insomma, che hanno fatto discutere, e non poco, ti sembra normale che dei reperti così importanti, per dei casi così importanti, possano essere raccolti in questo modo? Cos'è che non ha funzionato secondo te?
1: Non si è visto mai che i reperti così vengano, come ha detto l'avvocato, vengano poi pinzati al fascicolo. Non si è vista mai una cosa di questo genere. Però l'aspetto balistico in tutta questa storia, tutti i delitti che hanno caratterizzato la storia del mostro di Firenze, l'aspetto balistico ha delle singolarità. Allora, intanto non sono mai stati ritrovati il numero dei bossoli rispetto ai colpi sparati alle vittime. Per cui magari sono stati sparati un certo numero di colpi, diciamo 6, e hanno trovato 3 bossoli, dico per dire. Non hanno mai trovato tutti i bossoli. E questa è una cosa strana. Altra cosa strana è questa, che la pistola usata dal mostro, che poi è sempre la stessa, perché sappiamo bene che dai bossoli noi possiamo risalire, ci sono le cosiddette impronte digitali dell'arma, no? E quindi sappiamo che quelle impronte, la pistola è sempre la Beretta 22. Ma la Beretta 22 usata dal mostro era la Beretta prima serie, che aveva un caricatore di 8 colpi. Ora, in sostanza, quindi un serbatoio poteva... Che succede? Che in alcuni casi sono stati esplosi più di 10 colpi. Allora, come si spiega questo fatto? Non credo che il mostro, nella concitazione del momento, dovendo inseguire, in genere inseguiva la donna, perché prima faceva fuori l'uomo perché poteva difendere, eccetera, e poi dopo finiva la donna, non credo che in quel momento si mettesse a cambiare caricatore. E allora che cosa è una cosa molto strana, e qui secondo me probabilmente c'è stata una modifica
0: all'arma,
1: è un'ipotesi ovvio, una modifica al caricatore, è stata applicata al caricatore della Beretta prima serie, perché la Beretta era sempre quella, è stato applicato un altro caricatore con una piccola modifica tecnica. E sono sicuro che Pacciani, il contadino...
0: Cioè questa modifica, scusami...
1: Una piccola modifica al caricatore che aveva un serbatoio un po' più ampio.
0: Sì,
1: poteva contenere un maggior numero
0: di... Una modifica del genere era possibile?
1: Era possibile, ma non era nelle corde di Pacciani, il contadino di Val di Pesa. Non ce lo vedo proprio.
0: Ecco, una domanda. Chi avrebbe potuto fare una modifica del genere?
2: Militare.
1: Sicuramente un militare. O chi aveva avuto molto... Io ho in mente qualcuno che poi dirò, insomma, se volete ne parlo subito, ma volevo parlarne più avanti parlando degli altri casi. E comunque Pacciani, no, assolutamente.
0: Sì, poi arriviamo anche a Pacciani, Vanni Luti, che anche lì, ma penso che ne parleremo ormai nella seconda puntata. Io volevo chiedere a te, Marco, c'è un altro particolare dell'omicidio Gentilcore Pettini, le 96 coltellate con le quali è stata colpita la ragazza.
3: Sì, allora...
0: Cioè lei era ancora viva, è stata trascinata e poi... Cioè...

0: colpita con una violenza inaudita con 96 coltellate. Ecco, perché questa violenza secondo te?
1: Allora, intanto iniziamo a dire che questo è il primo vero omicidio che accomuna una, e questo si è sempre pensato, una conoscenza diretta, perché poi non ce ne saranno altri della stessa specie con tale veemenza.
0: Sì, ma dopo questo poi sono passati altri 7-8 anni, se non ricordo male, perché l'altro mi sa che ne ho 81, 7 anni.
1: Tante volte c'è il periodo di raffreddamento che consente al, appunto al serial killer di riposizionarsi e continuare con un agito, diciamo, più ravvicinato. Infatti, se voi ci fate caso, dal 74 poi passa all'81 e poi tutti elementi ravvicinati, perché i due dell'81, uno nell'82, uno nell'83, uno 84 e uno 85. Per ciò che riguarda invece il delitto vero e proprio del 74, rappresenta, diciamo, un inizio, perché le 96 coltellate che sono date alla Stefania Pettini sono state 4 letali che hanno rotto il tavolato osseo dello sterno. Le altre che le sono state date, questo è importante, non sono state tutte con la stessa profondità. Tant'è vero, io su quello che scrissi al tempo avevo ipotizzato una sorta di picherismo, che è una parafilia che riguarda una penetrazione surrettizia, perché sembrava avesse saggiato il corpo con la lama del coltello, tant'è vero che si sono andate a focalizzare quelle ferite nei posti dove poi lui successivamente ha praticato le scissioni. Un'altra cosa molto importante è che le mutandine tolte alla Pettini, di colore blu, furono tagliate e lui infatti non ha mai toccato la donna con le mani, tranne quella volta che c'era un segno di unghiatura proprio sulla bocca della Pettini, prima di essere uccisa. Fu portata fuori e poi un'altra cosa importante è questa: i vestiti della coppia furono trovati al di fuori della macchina piegati, tranne il giubbetto del Gentilcore, che era buttato, diciamo così, sul lato sinistro del lato guida. Altra cosa importante è quando intervenne il medico condotto del paese, non ravvide colpi d'arma da fuoco, se ne accorsero dopo all'Istituto di Medicina Legale e quindi dovettero ritornare per cercare questi bossoli. Il delitto invece, non so, posso parlare già del 6 giugno 81? O il 6 giugno 81 il delitto ne posso parlare, perché già è un'ulteriore sequela. Dal 74 all'81 passano ulteriori anni e si vede già un'affinità lì, perché differentemente da quella sorta di furor destruendi che aveva avuto nel 74, sparando tutti i colpi del serbatoio più che altro indirizzato verso il Gentilcore e pochi hanno attinto la Pettini, come abbiamo detto precedentemente, il 6 giugno dell'81 lui mira al cranio, perché si avvicina all'autovettura, la Fiat Ritmo con rame appunto del Foggi, a Mosciano di Scandicci, località Villa Bianca se non vado errato, spara al cranio e poi la vittima femminile, e lì infatti c'è stata una discrasia tra chi è intervenuto come first responder e chi poi dopo è intervenuto successivamente, perché si parla di segni di trascinamento, ma i segni di trascinamento non c'erano sul corpo di Nuccio. Infatti De Fazio sulla sua perizia disse che era stata trasportata più che trascinata in un avvallamento in un avvallamento che stava in fondo, e lì è stata praticata l'escissione. Ricordiamo, un'escissione in 3 taglinetti con i jeans ha tagliato tutto. E un ultimo particolare che è importante è stata la collana. Alla denuncia fu trovata la collana nella bocca, mentre invece alla vittima del 68 fu strappata la collana, cosa che avvenne poi nell'84 con Pia Gilda Rontini.
0: Ecco, io volevo chiedere a Alessandro, cioè proprio, insomma, questa violenza inaudita, insana, unita al trancio di vite nella vagina, aprì le porte a quella che poi venne definita la pista esoterica. Secondo te anche Francesco Bruno fu uno dei primi, il primo in assoluto a parlare di una ipotetica pista esoterica. Tu che ne pensi di questa cosa?
2: Allora, il primo aspetto che volevo mettere in evidenza è questo qui.
0: Perché poi vorrei parlare, magari ne parliamo, scusami un secondo, nella seconda puntata, perché il generale ha detto una cosa molto importante.
2: Precisa, infatti.
0: Il caricatore modificato.
2: Ma non solo.
0: È la mia domanda: chi può modificarlo? Ha detto un militare.
2: Ma non solo, cioè un caricatore, tutta proprio la procedura richiede una prestanza fisica, una competenza. Sparare prima ai fari, per esempio, è una tecnica militare molto precisa, nel senso annullo. Beh, c'è tutto un discorso da fare.
3: Sì.
2: Ma io volevo intanto dire una cosa che non abbiamo detto, cioè se facciamo un'analisi comparata di tutti i serial killer,

0: Il primo omicidio, che è sempre quello scatenante degli altri, è sempre un po' diverso. Ha sempre una certa diversità, sembra sempre anomalo.
1: Cioè quello, cioè, che dà la carica.
0: Quello che scatena poi gli altri.
1: Scatena
0: poi c'è stato questo periodo di incubazione di 8 anni dal,
2: sì, dal 79
0: all'81, da
1: Luce,
0: dal 74 all'81 e comunque è chiaro che il primo omicidio sia sempre un po' diverso. Arriviamo alla pista.
3: C'era un bambino,
0: c'era tutta una situazione totalmente diversa. Arriviamo alla pista, diciamo religiosa, chiamiamola così, perché non è soltanto il trancio di vite. Marco ha fatto un grande studio, per esempio, sull'ipotesi di Maria, no? L'immagine mariana e così via. Io sono un po' resistente da questo punto di vista. Credo che ci sia anche questo. Nel senso che è chiaro che in un caso di questo genere gli elementi che intercorrono sono moltissimi, ma resto fermamente convinto dell'idea.
1: Beh, anche gli omicidi sempre in plenilunio, insomma.
0: Sempre, sì, c'è tutta una serie di ritualità.
1: Porta naturalmente a pensarlo.
0: Ma questo lo fanno tutti, no? Anche io, se mettiamo credessi alle dimensioni astronomiche, prima di fare un'azione normale guardo la luna, guardo l'oroscopo, guardo una serie di questo.
1: Insomma,
0: lo fanno,
1: come,
0: accompagnano l'azione, sono elementi di riempimento dell'azione. Io resto dell'idea che la motivazione, non il movente dell'assassinio, in questo caso sia una vendetta nei confronti della donna, di un certo tipo di donna, una donna molto libera, che frequentava facilmente rapporti sessuali diversificati. Quindi è come se ci fosse dietro il killer, ecco perché ha senso, al limite, dal punto di vista religioso, il discorso mariano, perché anche la Madonna è una donna e può essere un riferimento santifico dell'azione che io compio di dissacrazione, però il punto centrale è che io ce l'ho con una madre, con una donna che deve essere madre, e poiché porta il suo sesso alla disponibilità di tutti, io te lo tolgo. I due elementi del sesso che rappresentano la santificazione della donna e la genesi, cioè il parto e l'allattamento, io te li levo perché tu non sei degna, per ciò che fai, di portarli con rispetto. Credo che questo sia il senso profondo. Ecco perché noi dovremmo chiamarlo, questo caso, l'unico caso di femminicidio seriale. Il maschio è stato ammazzato per difesa, è stato ammazzato per non farlo reagire, è stato ammazzato perché, e questo è l'altro elemento che io ritengo innovatore di questo caso, era una delle possibilità di approccio. Se non ci fosse stato il maschio, il mostro, chiamiamo così, il killer,
1: non avrebbe potuto trascinare la vittima
0: in un luogo come quello in cui poi sono state tutte ammazzate.
1: Poi parliamo di questa teoria perché è molto interessante.
0: E quindi questo è l'altro elemento.
3: Da qui arrivare alle 7 la vedo.
1: Assolutamente. Però la pista esoterica ci potrebbe anche stare, non necessariamente alle 7, per poi.
3: Perché il discorso 7 è entrato anche ai processi.
1: Sì, lo so.
3: È stata una cosa abbastanza...
1: Purtroppo le 7 sono entrate un po' dappertutto, perché quando sapevano dove attaccarsi uscivano fuori le 7, anche nel caso dell'omicidio Meredith è uscita fuori la 7.
0: Sì, queste le 7 sono di moda. Però in realtà l'elemento mariano, cioè religioso, entra solo come giustificativo di un'azione che ha una motivazione che è totalmente diversa. Oppure che ha una dimensione complementare, cioè l'elemento mariano come elemento complementare.
3: Sì, certo, questo discorso delle sette potrebbero entrarci le sette, stavamo dicendo, no? Questo secondo livello. Ma facciamo una considerazione. Questo secondo livello che quindi l'ipotesi è che questi compagni di merende avrebbero eseguito questi delitti su commissione di questo secondo livello, perché poi dopo c'erano riti, cose che
4: sarebbe il caso unico al mondo, però esistono.
3: Ma secondo voi per quale motivo questo secondo livello poi non credo che possa dare ordine di tagliare sempre il seno sinistro di una donna, il pu, eccetera. Cioè, no, ma è una cosa. È una cosa

0: Francesco Bruno raccontava questa storia qua. Sono andato a pranzo con Pacciani e ho visto come tagliava la carne. Metteva la forchetta così e col coltello così. Non sarebbe mai stato capace di usare un bisturi.
1: Cioè, già era escluso, cioè, assolutamente fuori.
0: Tutta questa
1: non poteva entrare mai nell'inchiesta.
2: Ma quindi è questa storia della decisione del colpire i

0: agire calibrava in maniera diversa il delitto. Se pensiamo per esempio il delitto dell'82 e quello dell'83 rispetto a questi che abbiamo detto del 74,
1: non ci sono
0: assolutamente,
2: ma neanche, puntata,
0: neanche il modo di operare. Però una cosa rimaneva, e questa mi preme
2: dirla. Hai un minuto, Marco.
0: Sì, sì. La cosa che rimaneva era la capacità di questo soggetto di reagire sempre con immediatezza strategica, dopo la pianificazione che c'è stato e dopo l'effetto sorpresa, che non era da tutti, perché le vittime che reagirono nell'85 e poi anche il poveraccio di Paolo Menardi che è scappato, lui è riuscito a destreggiare.
2: Anche perché la sorpresa è un momento, poi deve gestirla.
0: Assolutamente, lui l'ha gestita benissimo, anche per avvicinarsi
2: a qui si potrebbe ricollegare al discorso fatto dal generale con la modifica del caricatore della pistola, e chissà che non ci fosse come la tesi di Filastò, d'altronde, no?
3: Qualcuno
2: che ci fosse dietro qualcuno in divisa. Io purtroppo devo stoppare tutti, perché il tempo a nostra disposizione è andato ormai a ramengo, come dicono in Veneto. Tu ne sai qualcosa, Valerignani. Pertanto devo salutarvi, però c'è una seconda puntata dove analizzeremo questi fatti, perché è vero che il mostro di Firenze è una cosa che risale ormai a tantissimi anni fa, però come diceva prima Alessandro Ceci è sempre affascinante, perché c'è veramente da studiare a livello criminologico e anche criminalistico, oltre che investigativo, perché hanno fatto delle cappelle pazzesche. Bene, io ringrazio intanto Paolo Cocchi, ci vediamo anche nella prossima puntata. Paolo, grazie intanto per essere stato in questa prima puntata, ringrazio naturalmente anche il generale di serio, grazie generale. Alessandro Ceci sarà anche lui la prossima settimana, naturalmente. Ringrazio Paolo Valerignani, anche tu sarai nella prossima puntata, e ringrazio anche l'avvocato Biscotti, avvocato, poi ci sarai anche tu nella prossima puntata, dove parleremo di questa richiesta che c'è stata, di questo lavoro che state facendo per la richiesta di revisione, che sarebbe anche cosa buona e giusta, naturalmente, come ha detto il dottor Piero Toni, perché insomma molte cose lasciano il tempo che trovano in questo caso. Bene, cari amici, a questo punto non mi resta che salutarvi e dare appuntamento alla prossima puntata, sempre mia compagnia, naturalmente sempre con Delitti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super puntata di Go Kart TV News. O le vinco o le capoto. Questa sera ho i brividi perché abbiamo una delle aziende più di prestigio del panorama del karting mondiale. Tra poco vi sveleremo di chi vi sto parlando. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei compagni di viaggio, Matteo Traini, o le vinco le capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Righi e ciao a tutti i nostri telespettatori. Come ha detto te, questa sera ancora un'altra puntata, siamo sempre sul pezzo, una grande azienda costruttrice e campione europeo, dai. Svegliamo. Esatto. Subito.
0: Campione europeo proprio l'altro ieri, Sauro Cesetti, il nostro Mughini. Ciao Sauro.
2: Ciao a tutti, questa è, penso che sia una delle puntate più interessanti, anche perché il titolo è arrivato fresco, perciò ci faremo anche raccontare dove hanno lavorato, come hanno lavorato, qual è stata la selezione dei materiali e quant'altro, che sicuramente saranno stati maniacali.
0: Bene. E abbiamo con noi, ragazzi, uno dei due titolari di questa super azienda. Vi sto parlando di IPK. È con noi Daniel Sliva. Ciao Daniel.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, un grandissimo piacere averti con noi. Tra l'altro lo vedete così abbronzato perché è appena tornato dalla Grecia, lo possiamo dire. Mentre il suo team era vincere a Sarno, lui si godeva un po' di vacanza, giusto?
3: Sì, si può dire così.
0: Bene Daniel, con te dopo parleremo di questa super vittoria al campionato europeo nella classe KZ, ma prima vogliamo fare un po' un salto indietro nel tempo e dirci come nasce IPK.
3: Allora, IPK nasce nel 2009, che è stata praticamente acquisita un'azienda che era sempre nel settore kart, ma che è fallita. Ma quello che per me e per mio socio è data più importante è in realtà 2023, quindi 3 anni e mezzo fa, quando abbiamo comprato dal proprietario precedente IPK. Proprietario precedente in 2009.

0: Nova ha introdotto marchio Praga, quindi era lui a portare questo marchio storico della Repubblica Ceca che esiste da 1907, era lui che ha portato questo marchio dal 2009 nel settore car, 2023 quando abbiamo comprato noi azienda perché abbiamo visto potenziale, abbiamo deciso di spingere e di portare i pick-up ancora su livelli più alti di quello che è oggi, di quello che era prima.
1: Ecco Daniel, intanto qua stiamo vedendo delle immagini straordinarie della vostra sede che ricordiamo in provincia di Verona, giusto?
0: Sì, corretto.
1: Ecco, stiamo vedendo delle immagini qui, sicuramente i nostri amanti telespettatori, amanti del karting staranno godendo perché insomma è veramente una factory dove non manca nulla. Sauro, tu che sei maniacale nella tecnica e ti piacciono tanto queste cose. Cosa provi a vedere queste immagini?
2: Beh, dai, è una delle aziende che guardavo sempre spesso. I telai sono bellissimi, rifiniti, saldati come si deve, maniacali su quello che è la rifinitura dei materiali stessi. Tanto che l'alluminio piuttosto che il magnesio, no, piuttosto, scusate, il magnesio piuttosto che l'alluminio, più volte ben curato, cioè il telaio è bello da vedere. Non è solo bello, perché poi, comunque, come ben sapete. Anche anni addietro i miei rivali hanno vinto comunque campionati importanti, perciò parliamo sempre di personaggi di livello di Serie A, insomma.
1: Ecco Daniel, quali erano gli obiettivi iniziali che si era prefissa l'azienda IP Karting?
0: L'obiettivo iniziale quando abbiamo preso noi azienda in mano nel 2023 vedevamo già tanto potenziale, no, in azienda perché veramente storicamente IP Karting si è sempre focalizzato sulla qualità, sul dettaglio, sul design, ma abbiamo detto c'è ancora di più e vogliamo proprio portarlo a livelli, massimi livelli. Okay? Quindi ovviamente aumentare la produzione mantenendo la qualità e precisione di IP.
1: Ecco, se ti dovessi chiedere, Daniel, com'è cambiata in questi anni l'azienda, cosa mi risponderesti?
0: Guarda, abbiamo proprio cominciato un progetto che noi internamente lo chiamiamo Progetto 4000. Perché Progetto 4000? Perché l'anno scorso abbiamo fatto record 2500 telai distribuiti in tutto il mondo e noi stiamo riorganizzando, ristrutturando tutta l'azienda per poter fare un giorno 4000 telai. È un progetto che è già cominciato da un anno e mezzo. Progetto che durerà prossimi almeno 2 anni, ci sono vari passaggi, ma questo è il nostro obiettivo. Ma focalizzandoci tantissimo sulla precisione e efficienza, queste sono per noi le cose molto importanti.
3: E
1: Beh,
3: una
0: diciamo
3: cosa,
0: bene che
3: Daniele,
0: siete.
3: scusa, visto che sono nuovi campioni europei, sappiamo che loro sono una grandissima azienda. Essendo campioni europei, adesso magari il marchio Formula K viene visto ancora di più. Se avete un eccesso di ordini, un boom, come fate a gestire il tutto?
1: Io sono sicuro che si organizzano.
3: E beh, ovvio, è ovvio.
0: Sì, certo, devi in qualche modo devi gestirlo, devi farti le scorte. Ovviamente abbiamo nostre statistiche di quello che sono le vendite, quindi siamo in grado di prevedere certe scorte di materiali, di telai che vanno più venduti. E poi sai come funziona? Chi arriva prima riceve materiale, primi. Nel nostro settore, i nostri clienti non vogliono il nostro telaio domani, lo vogliono ieri. Devi un po' adattarti, no? Dobbiamo noi un po' adattarci come aziende produttrici e cercare di soddisfare il più possibile i nostri clienti.
1: Ecco Daniel, c'è stato un momento significativo nella vostra carriera dove avete pensato, ragazzi, siamo sulla strada giusta?
0: Guarda, è difficile dire se c'era un momento proprio così, perché io sono convinto che tutti i giorni che vengo qua in azienda, devo dire che negli ultimi 3 anni veramente mi diverto un sacco venire qua e stare con i nostri ragazzi. Per me non è un momento singolo, per me è quasi tutti i giorni vedere tutto quello che facciamo, tutto quello che stiamo migliorando. Quindi più di un momento per me è un lavoro continuo.
1: Beh, bellissimo quello che hai detto adesso, cioè che vai al lavoro col sorriso.